0: A Radio Logos sono le ore 2 e 9 minuti.
1: Il futuro di Israele è assediato dai nemici, questo è il tema del messaggio che Pasquale D'Inunzio da Sesto San Giovanni tra poco ci tratterà nel collegamento con Cristiano Online. Buon ascolto.
2: Cari fratelli, care sorelle e cari amici, vi saluto con molto affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. Israele, assediato dai nemici, quale sarà il suo futuro? Questo è il tema del messaggio di oggi. Il mondo sta esplodendo, è in fiamme. Le guerre in Ucraina e nel Medio Oriente stanno sconvolgendo le nazioni. Mai come ora, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Israele è assediato dai nemici. La gente ha paura di quello che potrebbe accadere al mondo. Ci troviamo di fronte ad una tragedia immane che sta causando sofferenze indicibili alle popolazioni. È una situazione esplosiva. Oggi, come sapete, vi è la minaccia di una terza guerra mondiale nucleare che può distruggere il mondo. Secondo le profezie bibliche, l'ultima guerra della storia sarà universale e micidiale. Il vero cristiano, però, non ha paura del futuro. Egli aspetta il suo Salvatore, Gesù Cristo. Io sono convinto, miei cari, che siamo ormai nella fase finale della storia dell'umanità. Le profezie bibliche si adempiono giorno dopo giorno. Il futuro dell'umanità non è nelle mani dei grandi della terra, ma in quelle di Dio. Per questo motivo il vero credente non ha paura del futuro. La sua speranza non è riposta nella capacità, nell'intelligenza dell'uomo, bensì nella persona di Gesù Cristo che sta per tornare. Allora poniamoci questa domanda. C'è un futuro per Israele che è assediato dai nemici? La teologia della sostituzione afferma che la Chiesa ha preso il posto di Israele nel piano di Dio e che non vi è più un futuro per l'Israele etnico, ossia per l'Israele come nazione. Secondo questa teologia, tutte le promesse di benedizione che troviamo nell'Antico Testamento, riferite ad Israele, devono essere spiritualizzate e attribuite alla Chiesa. La Scrittura invece ci parla in modo chiaro della chiamata, della reiezione, del ripudio e della restaurazione del popolo di Israele. Vi è un futuro per Israele come nazione. Desidero parlarvi ora di tre verità importanti che riguardano Israele. Prima verità: vogliamo vedere insieme la chiamata di Israele da parte di Dio. Dopo il diluvio universale e il giudizio della Torre di Babele, Dio abbandonò temporaneamente le nazioni e suscitò per sé un popolo dal quale doveva giungere la salvezza per tutti i popoli. Così egli chiamò Abramo, che fu il capostipite di Israele. Leggiamo questo in Genesi capitolo 12, versetti 1 a 3. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti malediranno, maledirò chi ti maledirà, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Dio promise ad Abramo che mediante la sua discendenza la benedizione si sarebbe estesa a tutte le famiglie della terra. Questa promessa si realizzò con la venuta di Cristo. Più volte Dio confermò ad Abramo e ai suoi discendenti questa promessa. A re Davide Dio fece questa promessa straordinaria che troviamo in 2 Samuele capitolo 7 versetti 2 e 16. Leggiamo queste parole. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa al mio nome ed io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. La sua casa e il suo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il suo trono sarà reso stabile per sempre. Una promessa straordinaria. Gesù Cristo è colui che siederà sul trono di Davide e stabilirà il suo regno glorioso per sempre. Dopo circa 400 anni trascorsi in Egitto, gli ebrei che uscirono in modo miracoloso, e dopo 40 anni trascorsi nel deserto, entrarono nella terra promessa. Israele doveva essere un popolo consacrato al Signore e doveva osservare i suoi comandamenti. Purtroppo sappiamo che Israele venne meno, si diede all'idolatria e rifiutò la signoria di Dio. Per conseguenza, il giudizio di Dio si è abbattuto su di lui. Le 10 tribù con capitale Samaria furono deportate in Assiria dal re Salmaneser nel 721 a.C. Dopo circa 30 anni, nel 586 a.C., anche il regno di Giuda, con capitale Gerusalemme, fu distrutto da Nabucodonosor, che deportò gli abitanti a Babilonia. Da allora Dio abbandonò Israele ed ebbero inizio i tempi delle nazioni, che durano fino ai nostri giorni. Il trono di Davide da allora è vuoto. Il Signore non regna più a Gerusalemme. Una parte di Giuda è ritornata a Gerusalemme dopo 70 anni di esilio, secondo la profezia di Geremia. Ciro, re di Persia, nel 536 a.C. autorizzò il ritorno degli esuli a Gerusalemme con Esdra e Neemia, i quali guidarono il popolo nella ricostruzione del Tempio prima e poi delle mura di Gerusalemme. Però questo ritorno non modificò la situazione in modo sostanziale, in quanto Israele come nazione non fu mai restaurato. La seconda verità che vorrei considerare con voi è la reazione, il ripudio di Israele. Israele ha respinto Cristo, il Messia promesso, e per conseguenza è stato rigettato da Dio temporaneamente. La seconda verità che vorrei considerare con voi è la reazione, il ripudio di Israele. Israele ha respinto Cristo, il Messia promesso.

Nella parabola dei malvagi vignaioli, il Signore preannuncia il suo giudizio. Infatti leggiamo in Matteo capitolo 21, dal versetto 38, queste parole. Ma i vignaioli, veduto il figlio, dissero fra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Essi gli risposero: li farà perire malamente, quei malvagi, e affiderà la vigna ad altri vignaioli, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Ebbene, così è stato. Tito, imperatore dei Romani, nel 70 d.C. distrusse Gerusalemme e deportò gli abitanti in tutto il mondo di allora, come era stato predetto già dai profeti. Da quel tempo Israele è stato reietto, respinto come nazione. L'apostolo Paolo scrive ai Romani a capitolo 11, nei versetti 25 e 26, queste parole: infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri, e tutto Israele sarà salvato. Paolo, ai giudei che respingevano il Vangelo predicato, disse queste parole che troviamo in Atti, capitolo 13, versetto 46. Era necessario che a voi per primi si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri. Israele è stato messo da parte temporaneamente per far posto alla Chiesa. La Chiesa è il nuovo popolo di Dio, il popolo del nuovo patto, costituita da tutti quelli che credono in Cristo, sia giudei che gentili. Il popolo ebreo è stato, ripeto, rigettato temporaneamente come nazione, ma gli ebrei che si convertono a Cristo individualmente fanno parte della Chiesa. Giudei e gentili convertiti costituiscono il corpo di Cristo. Leggiamo questo in Efesini capitolo 2, versetti 14 a 16. Lui, Cristo, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stessi dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro. I credenti in Cristo, miei cari, sono la posterità spirituale di Abramo. Abramo è il padre di tutti quelli che credono in Cristo, giudei e stranieri. In Galati capitolo 3, versetti 7 a 9 leggiamo: riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figlioli di Abramo. E la scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe gli stranieri per la fede, preannunciò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti, talché coloro che hanno la fede sono benedetti nel credente Abramo. E questo ci porta alla terza verità che vorrei sottolineare ora: la restaurazione, il ristabilimento di Israele. Alla fine, cari fratelli, care sorelle, cari amici, tutto Israele sarà ristabilito. Dopo la guarigione dello zoppo a Gerusalemme, Pietro disse queste parole che troviamo in Atti capitolo 3, versetti 19 a 21.

0: Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei santi profeti. Si tratta, fratelli, sorelle, del ristabilimento di Israele che avverrà alla fine della dispersione mondiale e del tempo delle nazioni. Paolo afferma ai Romani, a capitolo 11, versetto 1, dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, no, di certo. Vi sarà un tempo dopo il quale inizierà una nuova era per Israele. Gesù nel suo discorso profetico disse queste parole che troviamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 21, versetto 24. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Poi abbiamo un secondo finché nell'Evangelo di Matteo, capitolo 23. Ecco, versetto 38, ecco, la vostra casa sta per essere lasciata deserta. Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. E poi abbiamo un terzo finché nella lettera ai Romani, a capitolo 11, versetto 25. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri e tutto Israele sarà salvato. La reazione, il ripudio di Israele è temporaneo e parziale. Vi è sempre fra gli israeliti un residuo eletto per grazia. La conversione di Paolo e degli altri apostoli ne è una dimostrazione. Come ai tempi del profeta Elia, vi erano 7.000 persone che non avevano piegato le loro ginocchia davanti a Baal, come i primi cristiani in gran parte giudei, così vi sarà sempre, anche in questa dispensazione, un rimanente fedele. E alla fine tutto Israele sarà salvato. Israele è stato messo da parte come nazione, ripeto, solo per un tempo. Dio ha benedetto il mondo attraverso il parziale indurimento di Israele. Tutti gli uomini sono stati resi partecipi del Vangelo. Leggiamo questo in Romani capitolo 11, versetto 12 e versetto 15. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Infatti, se il loro ripudio è stata la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti? Alla fine tutto Israele sarà salvato. Cari fratelli, care sorelle, cari amici, vi sarà, vi è ancora un futuro per Israele come nazione. Esso si convertirà a Cristo quando ritornerà dal cielo, quando sarà entrata la totalità degli stranieri, cioè quando la Chiesa sarà completa e rapita in cielo. Non possiamo spiritualizzare tutte le profezie fatte per Israele e applicarle alla Chiesa, come afferma la teologia della sostituzione. Come tante profezie che si riferiscono a Israele si sono adempiute letteralmente, così anche le altre si adempiranno nella stessa maniera. Secondo le profezie bibliche, Israele sarà in Palestina quando si manifesterà l'Anticristo sulla terra, come leggiamo in Daniele, in Apocalisse. Quando scoppierà l'ultima guerra della storia in Palestina, la battaglia di Armageddon, Israele sarà lì in Palestina. Sarà in Palestina quando Cristo ritornerà dal cielo e poserà i suoi piedi sul monte degli ulivi, come leggiamo in Zaccaria, capitolo 14, dal versetto 1 al versetto 5. Vi è, miei cari, una promessa precisa del Signore che troviamo in Geremia, capitolo 31, versetti 35 e 36. Così parla il Signore, che ha dato il sole come luce del giorno e le leggi della luna e alle stelle perché siano luce nella notte, che solleva il mare in modo che ne mugghiano le onde, colui che ha nome il Signore degli eserciti. Se quelle leggi verranno a mancare davanti a me, dice il Signore, allora anche la discendenza di Israele cesserà di essere per sempre una nazione in mia presenza. Sono delle parole forti, delle promesse straordinarie. Dal punto di vista della salvezza eterna, non vi è più né giudeo né greco, ma Israele continuerà ad esistere in qualità di popolo terrestre scelto da Dio. Attualmente, come sappiamo, Israele è ancora parzialmente disperso fra le nazioni. I profeti lo avevano predetto. Israele doveva essere disperso per tutta la terra, e questo è accaduto. Nella dispersione non avrebbe conosciuto riposo, ed è accaduto. Sappiamo le terribili persecuzioni, i massacri che ha subito nel corso degli anni. Durante la Seconda Guerra Mondiale ha subito il terribile Olocausto. 6 milioni di ebrei sono stati uccisi nei campi di concentramento nazisti. La Shoah deve essere considerata non solo come una manifestazione della malvagità dell'uomo, ma anche come il tentativo diabolico di opporsi al progetto di Dio per il suo popolo. In questi giorni Israele è attaccato violentemente da Hamas, che vuole distruggerlo, cancellarlo dalla carta geografica del mondo. Assistiamo ad un'ondata di odio, di antisemitismo in varie parti della terra. Anche se dispersi, però, i giudei sono rimasti separati e distinti fra i popoli, secondo le profezie, non dimenticando la loro origine. Non sono stati assimilati fra le nazioni, ma sono rimasti con la loro lingua, le loro tradizioni, i loro costumi e la loro religione. Questo, fratelli, non è successo con gli altri popoli dell'antichità, i quali sono stati assimilati nel corso dei secoli. Le profezie si sono adempiute. I vostri superstiti, leggiamo in Ezechiele, si ricorderanno di me fra i popoli dove saranno stati deportati. Poi li disperderò fra i popoli. Essi si ricorderanno di me nei paesi lontani, vivranno con i loro figli e torneranno. Dio continua a vegliare, sì, su Israele. In Zaccaria capitolo 2 versetto 8 leggiamo: chi tocca voi tocca la pupilla dell'occhio suo. È vero, è vero. Durante la loro assenza la Palestina sarebbe rimasta deserta, e così è stato. Per 2000 anni la Palestina ha assunto l'aspetto di un deserto. In Zaccaria capitolo 7 versetto 14 leggiamo: li disperderò fra tutte le nazioni che essi non hanno mai conosciute, e il paese rimarrà desolato dietro a loro. senza più nessuno che vi passi o vi ritorno. Essi hanno ridotto il paese di delizie in desolazione, e questo è avvenuto. Ma vi sarà una risurrezione, una restaurazione di Israele. Il profeta Ezechiele ebbe una visione circa la restaurazione del popolo di Israele, e gli vide in visione in una valle numerose ossa secche. Ogni speranza per il futuro sembrava perduta. E il Signore chiese al profeta: queste ossa potrebbero rivivere? Poi ordinò al profeta di profetizzare su quelle ossa. Dopo l'annuncio della parola, le ossa si accostarono le una alle altre, ma in esse non c'era lo spirito. Ezechiele allora profetizzò: vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Quando lo spirito entrò in loro e tornarono alla vita, divennero un esercito potente. Le ossa secche sono la casa di Israele. Dio aprirà i sepolcri e trarrà i giudei dalle nazioni in cui sono stati sepolti e li condurrà in Palestina. Ora Israele come nazione è ancora incredula, ma un giorno si convertirà al Signore. Dio stesso lo ricondurrà nel suo paese. Secondo le profezie, i rimpatriati saranno troppo numerosi per il paese. La Palestina, secondo le profezie, doveva rifiorire, doveva essere trasformata in un giardino, e così è stato. Michea capitolo 2 versetto 12 dice: io ti radunerò, Giacobbe, ti radunerò tutto quanto. Certo, io raccoglierò il resto di Israele, io li farò venire assieme come pecore in un ovile, come un gregge in mezzo al pascolo. Il luogo sarà pieno di gente. Isaia a capitolo 32 dice: sulla terra del mio popolo cresceranno pruni e rovi, sì, su tutte le case di piacere della Gaia città, finché su di noi sia sparso lo spirito dall'alto e il deserto divenga un frutteto e il frutteto sia considerato come una foresta. Dopo l'Olocausto, le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale affrontarono il problema nel 1947 l'Assemblea Generale dell'ONU approvò il progetto della spartizione della Palestina in due stati, uno ebraico e l'altro arabo. E nel 1948 è stato proclamato lo Stato di Israele. Vi sono però ancora milioni di ebrei dispersi nelle nazioni che ritorneranno in massa in Palestina. Inoltre, il deserto si è trasformato in un giardino. Attualmente il paese, un tempo desertico, si copre di milioni di alberi, si è molto sviluppata l'irrigazione. I giudei, però, che tornano in Palestina, per la maggior parte non si sono ancora avvicinati a Dio, non si sono convertiti a Cristo. Secondo Ezechiele 37, le ossa si avvicinano le una alle altre, la carne e la pelle crescono e le riempiono prima che lo spirito le vivifichi. Dio li giudicherà e li darà in mano all'Anticristo, che all'inizio si mostrerà ben disposto verso di loro e concluderà con loro un patto di alleanza di 7 anni. Si presenterà loro come il vero Messia e protettore, ma dopo 3 anni e mezzo romperà il patto, porrà fine ai sacrifici e al culto al vero Dio e si farà adorare come Dio. Inoltre li perseguiterà ferocemente. Sarà un tempo di angoscia e di tribolazione. Ci sarà una nuova Shoah. Pensate, i 2/3 dei giudei saranno uccisi come predicono i profeti. La fornace purificherà Israele, ma Dio alla fine li libererà. da una completa distruzione, come leggiamo in Zaccaria capitolo 14. Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni come gli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sarà di fronte a Gerusalemme, a oriente, e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione. Il Signore, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con lui. Israele allora si convertirà al Signore e riconoscerà Gesù Cristo come il Messia promesso. Troviamo questo in Zaccaria capitolo 14. Scrive così Zaccaria: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Finalmente Israele si convertirà al Signore come nazione. Riceverà un'effusione dello Spirito Santo. Nel giorno della Pentecoste lo Spirito Santo, come sappiamo, è stato sparso sulla Chiesa. Alla fine dei tempi lo Spirito Santo sarà sparso su Israele come nazione. Si realizzerà pienamente la profezia di Gioele, che troviamo a capitolo 2, versetti 28 e 29. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Allora i giudei riceveranno un cuore nuovo, come leggiamo in Ezechiele capitolo 36, versetto 26. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Israele entrerà nel nuovo patto come nazione, come leggiamo in Geremia 31, versetti 31 e 33. Sì, cari fratelli, care sorelle, vi sarà un futuro per Israele come nazione. I tempi sono maturi. Cristo sta per tornare per rapire la sua Chiesa, prima dei terribili giudizi che si abbatteranno sull'umanità durante la grande tribolazione. Israele diventerà il primo popolo della terra durante il millennio. Il capitolo 19 di Apocalisse si conclude con la battaglia di Armageddon e con la seconda venuta di Cristo sulla terra, che pone fine alla grande tribolazione. Nel capitolo 20 abbiamo l'incatenamento di Satana e l'instaurazione del regno di Cristo sulla terra per mille anni. Dio aveva promesso ad Israele: se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi ti do, il Signore ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. Israele, purtroppo, a causa della sua infedeltà, ha fallito ed è diventato l'ultimo, sottoposto alle nazioni, Dio nella sua grazia ridarà ad Israele la superiorità sulle nazioni un giorno, durante il regno millenniale. Israele sarà un'autorità, un punto di riferimento spirituale per tutte le nazioni della terra. Gli israeliti saranno i missionari fra le nazioni. Essi saranno al servizio del Signore. Come nel passato sono stati una maledizione, così allora saranno una benedizione. Essi saranno i messaggeri di Dio, strumenti di benedizione per tutti i popoli della terra. La conversione di Israele sarà per tutti, come una risurrezione dai morti. Dio userà il popolo di Israele per evangelizzare e portare la salvezza, la massa delle nazioni. E Gerusalemme sarà la capitale del mondo. Leggiamo questo in Zaccaria capitolo 8, versetto 3. Così parla il Signore. Io torno a Sion e abiterò in mezzo a Gerusalemme. Gerusalemme si chiamerà la città della fedeltà, il monte del Signore degli eserciti, monte santo. Molti popoli e nazioni potenti, secondo le profezie, verranno a cercare il Signore a Gerusalemme e a implorare il favore del Signore. Leggiamo in Michea capitolo 4, versetto 2. Verranno molte nazioni e diranno: venite, saliamo al monte del Signore. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. E concludendo, miei cari, abbiamo visto la chiamata, la reazione, il ripudio e la restaurazione, il ristabilimento di Israele. Vi sarà un futuro per questo popolo come nazione. Nonostante l'odio, l'attacco dei nemici, nonostante oggi sia assediato e minacciato di distruzione, preghiamo per la pace di Israele in un mondo in fiamme che sta esplodendo. E noi credenti vegliamo, serviamo Dio nella Chiesa mentre aspettiamo il ritorno in gloria del Signore Gesù Cristo. Amen.
1: Da Sesto San Giovanni, Pasquale Di Nunzio ci ha trattato il tema Il futuro di Israele assediato dai nemici. Noi ringraziamo ancora tutti voi per l'ascolto prestato e vi diamo appuntamento a domani sera con un'altra trasmissione di Cristiani Online.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
3: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra presenza, il vostro interesse. E vi chiediamo di ascoltare la lettura progressiva del Vangelo di Giovanni dal capitolo 8, i versetti da 51 a 55. Prego.

0: In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: Or sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: Se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Gesù rispose: Se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite essere vostro Dio, e non l'avete conosciuto, ma io lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola.
1: Grazie Patrizia. Alla provocatoria domanda: chi pretendi di essere? Gesù manifestò il suo completo disinteresse per la gloria personale, dichiarando che aveva fiducia nel Padre Celeste, di cui osservava scrupolosamente la parola. Affermò anche che quei giudei che lo contrastavano non avevano alcuna conoscenza di Dio ed erano bugiardi, perché seguivano il padre della menzogna, cioè il diavolo. La nostra attenzione si rivolge alla precisazione del Signore Gesù intorno alla sua osservanza o ubbidienza alla parola di Dio. Conoscenza ed ubbidienza si accompagnano sempre quando si tratta di Dio. Affermando che egli metteva in pratica quanto Dio insegna, Gesù fece sua la promessa che aveva rivolto ai giudei, cioè che chi osserva la parola di Dio non vedrà mai la morte. Abbiamo qui una ulteriore prova che Gesù non intese parlare della morte fisica comune a tutti gli uomini e che lui stesso di lì a poco avrebbe affrontato. Intese invece parlare della morte spirituale, della morte eterna, di cui la morte fisica costituisce solo la porta d'ingresso, se non si crede nelle promesse e nell'intervento divino. Affermando che egli osservava la parola del Padre e sapendo di dover morire perché proprio per questo era nato, era venuto in questo mondo, Gesù annunciò la sua vittoria eterna attraverso la sua resurrezione. L'annuncio della resurrezione fatto da Gesù non fu chiaro, non fu diretto, e non poteva essere compreso dai giudei in quel momento. Ma con queste sue parole Gesù evitò di rispondere all'impertinente domanda dei giudei. La sua duplice natura, divina e umana, era già stata più volte annunciata e dichiarata. Ma le parole non bastavano più. Era necessaria una prova, qualcosa di concreto, di stupefacente, per dimostrare quanto andava dicendo. La sua resurrezione, l'avvenimento più importante, grandioso e meraviglioso della storia dell'umanità, quello che sarebbe divenuto il fondamento dell'annuncio cristiano, il kerigma della predicazione apostolica e successiva, la base della speranza per ogni vero credente, l'apertura della via del cielo, l'atto di Dio per il quale ora c'è un uomo glorificato alla sua destra, la risurrezione sarebbe stata la risposta concreta, la risposta tangibile di Dio alla domanda dei religiosi e degli atei di ogni tempo. La resurrezione di Cristo dai morti distingue anche il cristianesimo da qualsiasi altra religione. Anzi, mostra che l'autentico cristianesimo non si può confondere con una forma religiosa. Inoltre, mostra l'amore e la potenza di Dio. Evidenzia la verità espressa dalle parole di Gesù e fonda la speranza dei credenti su basi solide, su basi certe, su fondamenti sicuri. Gradite un caro saluto da noi.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao e benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a Capo. Prendo spunto da un articolo apparso di recente sul settimanale Oggi per riferire di una nuova moda che sembra essersi consolidata nei paesi occidentali, o almeno in certi paesi occidentali. In pratica, ora ci sono le beauty farm, i centri di bellezza, tanto per intenderci, riservate ai più piccoli. Ed è una moda inquietante, tanto da far scrivere dei libri al riguardo, come per esempio uno intitolato La sindrome del bambino viziato. Secondo la psicologa canadese Maggie Mamen, autrice di questo libro, anni di filosofia del permissivismo, anche se sostenuta dalle migliori intenzioni, hanno prodotto una generazione di bambini che credono di avere gli stessi diritti degli adulti, senza però essere capaci di accettare i doveri che poi via via si presentano con la crescita. I genitori pensano: voglio che mio figlio sia felice, sereno, che faccia delle belle esperienze. In realtà ciò che i bambini recepiscono è: devo sempre essere felice e sereno. Se mi sento triste o arrabbiato, qualcuno deve farmi sentire subito meglio. Ecco come si creano dei piccoli mostri, credendo di creare persone felici. Questo è quanto afferma la psicologa Maggie Mamen. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra, secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 14 minuti.
1: Una bussola per il nostro tempo. E questa è la rubrica curata dal professor Giancarlo Rinaldi. Benvenuto.
2: Benvenuto, ben trovata a te e tutti i nostri cari ascoltatori.
1: Si parla di bussola, abbiamo detto più volte che la bussola per noi, per il nostro tempo, è la Bibbia. E quando si parla di tempo, si parla anche nell'ambito cristiano di ultimi tempi, tempi della fine. Allora mi chiedevo, professore, ma la Bibbia come bussola cosa ci dice o come possiamo orientarci rispetto ai nostri tempi? Sono veramente gli ultimi tempi, tempi della fine, o abbiamo tempi supplementari? Come il credente oggi deve accostarsi alla Bibbia e cosa possiamo trovare all'interno della Bibbia che possa orientarci in tempi difficili? Questo penso lo possiamo dire, che sono tempi abbastanza difficili.
2: Sì, che siano difficili i tempi nei quali viviamo, lo diciamo non soltanto noi, ma lo sottolineano i telegiornali, i quotidiani, per chi ancora li legge, e le conversazioni che ascoltiamo anche alla fermata dei pullman. E alla tua domanda, che è una domanda per la quale ci vorrebbero dei congressi, sarei tentato di risponderti sbrigativamente: non lo so. E qui chiudiamo la trasmissione. Però verrei meno a un dovere di ufficio, cioè a quello di dire, e pertanto dare a chi ci ascolta, qualche pensiero utile. Ora, lo stesso Gesù si pronunciò ignorante su alcune cose, con un atto di umiltà e con una conferma della sua piena umanità. Noi possiamo un poco arrampicarci sulla rivelazione biblica per cercare di capirci qualcosa sul momento presente pure. Di solito noi leggiamo la Bibbia con un atteggiamento di tipo scientifico, letterario. Vogliamo sapere che cosa ha detto in quell'anno, in quel secolo, le varianti del testo, i commentari, le note critiche, eccetera. Però c'è anche un'altra maniera di leggere la Bibbia che mi sembra pienamente legittima, è quella di cercare di capirci qualcosa su tutto ciò che ci circonda. Ora, se noi ci limitiamo un po' al Nuovo Testamento, perché non è che possiamo fare l'enciclopedia Treccani, lì in greco ci sono due parole per indicare il tempo. Il termine tempo è indicato da chronos, che significa tempo nel senso di un giorno, una settimana, un mese, un anno, cioè il tempo che scorre. Però c'è anche un altro termine, kairos, che pure si traduce tempo, ma è un tempo diverso, è un tempo connotato, particolare, è il tempo che si attende, l'opportunità, il momento opportuno. Quindi ci sono tutte queste connotazioni di significato. Nel Nuovo Testamento c'è un messaggio chiaro, che è il ritorno di Gesù. Il termine greco è parousia, in latino fu tradotto adventus. Ora, questa parola ha detto poche cose al cristiano contemporaneo, ma al lettore del Nuovo Testamento diceva parecchio. Era un termine che veniva usato anche comunemente nel linguaggio politico. E qui a Roma abbiamo presso il depositi del comune, dell'edificio del comune, la cosiddetta cancelleria, i rilievi dell'adventus di un imperatore, Flavio, cioè anche comunemente nel linguaggio politico. E qui a Roma abbiamo presso il depositi del comune, dell'edificio del comune, la cosiddetta cancelleria, i

0: città e prende possesso ufficiale di questa città o del territorio. Quindi quando Paolo voleva, specialmente nella lettera ai Tessalonicesi, la prima, parlare del ritorno di Gesù, per farsi capire dai suoi lettori, usò questa immagine che noi ci sforziamo tanto per capirla, ma per i Tessalonicesi doveva essere chiarissima. E ci dice che il Signore si avvicina, il Signore sta per venire e i credenti saranno resuscitati, andranno con lui nelle nuvole e insieme in processione prenderanno il possesso del regno di Dio. Questa è un'immagine quasi come un affresco, come un quadro che Paolo traccia e che ricalca pari pari la liturgia dell'imperatore romano che entra in una città. Non c'entra, ma aspetta fuori a debita distanza e i maggiorenti di quella città escono e si recano a trovarlo, a dargli il benvenuto, si mettono al suo seguito e insieme entra nella città e quindi cambia il kairos, cioè cambia il tempo. E quindi noi cristiani siamo chiamati a fare la stessa cosa per l'avvento di una nuova economia, perché niente è eterno e quindi anche l'assetto che noi abbiamo messo a dura prova da guerre e da rumori di guerre si presume che avrà un cambiamento. Ora noi cristiani abbiamo una speranza che alla logica della guerra e della distruzione segua un'altra logica che è racchiusa nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo, quando Gesù narra delle beatitudini. Quindi noi siamo cittadini di questo regno a venire, paradossalmente in esilio in una economia e in un regno che, come dice la Bibbia, è signoreggiato dal maligno. Questo è un po' il nostro dramma, nel corso del quale abbiamo però anche la nostra consolazione. Ora il libro di Daniele.
1: Daniele capitolo 12 verso 4 dice: tu Daniele tieni nascoste queste parole e sigilli il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. E questo è Daniele. Poi invece un altro testo, teo nel Nuovo Testamento, per la par condicio, no? Matteo 24, i discepoli si rivolgono a Gesù mentre guardano il Tempio e chiedono: dici quando avverranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?
0: Allora, dicevo, il libro di Daniele e nel Nuovo Testamento l'Apocalisse di Giovanni, che altro non è se non una rilettura attualizzante di Daniele, cioè un Daniele applicato all'epoca di Giovanni il Veggente, e il capitolo 24 di Matteo, che pure appartiene al genere apocalittico, ci parlano dei segni dei tempi. I processi subiscono una maturazione. Ogni processo, anche in chimica, subisce una sua maturazione. E quindi anche il processo della storia umana perviene a una sua maturità. Questa è una differenza tra la concezione della storia classica pagana, secondo la quale la storia umana non è altro che il prodotto della natura, perché noi uomini siamo il prodotto della natura, come gli alberi, come le piante, come gli animali, e quindi è un eterno ciclico ritorno, mentre il concetto della storia giudaica e cristiana è lineare, e cioè un processo che giunge a maturazione. E quindi ci sono dei segni dei tempi che ci fanno capire l'accelerazione di alcuni processi. Ora io mi permetto di rilevare, sulla scorta di quello che leggo e di quello che sento, che il più grave segno dei tempi è la perdita della capacità di distinguere tra il giusto e l'ingiusto, tra il bene e il male.
1: Ci fermiamo un attimo, professore, per un brano musicale, torniamo fra poco. Il bene e il male, saper distinguere, saper scegliere, erano un po' queste le ultime battute, professore, prima del brano musicale.
0: Anche il vero e il falso.
1: Sì.
0: Oggi imperversa un relativismo per cui non si parla più di peccato. Il termine peccato è stato cancellato anche nelle nostre chiese. Si parla di errore, ma neanche, si parla di caratteristiche diverse tra le persone. Se andiamo dallo psicoterapeuta non ci dirà mai fai bene o fai male, è giusto o ingiusto, ci dirà ti sei sentito bene nel fare questo e allora questo

0: giusto e giusto per te. Verità assoluta, oggi c'è l'idea del dialogo, è vero, però il dialogo, che è una cosa benedetta perché è uno strumento di pace e di comprensione, non è il semplice chiacchiericcio senza fine, ma deve portare a delle conclusioni che siano valide almeno per me. Il fatto che io dialoghi con gli altri non vuol dire che io cancelli la mia identità. Anzi, nel rispetto del mio interlocutore, questa identità io la cesello, la comprendo meglio e la paleso con correttezza e rispetto verso chi mi ascolta. Ora, noi viviamo in un'epoca di cancellazione di questi parametri, per cui vediamo che una madre partorisce dei figli e poi li getta da soprabbasso. Insomma, sono cose che effettivamente ci lasciano senza commenti. Mariti che uccidono la moglie,
1: figli che uccidono i genitori, insomma c'è un po' di tutto.
0: E quindi è un'umanità che si è perso l'affetto.
1: Ha perso la bussola, professore, possiamo dirlo che la Bibbia non è più interessante per l'umanità?
0: E adesso c'è una manovra che io non esiterei a definire luciferina, perché usiamole queste parole, esistono nel nostro vocabolario, e se non le usiamo adesso, quando le useremo? Questa manovra luciferina che mira a interrompere il dialogo tra le generazioni, per cui mio figlio, invece di ascoltare i discorsi del papà, questo è un esempio perché grazie a Dio c'è un figlio d'oro che ha ascoltato, sta con la testa sul cellulare. Provate ad andare sul pullman o sulla metropolitana, vedete degli interi familiari, a volte anche nei ristoranti, mentre servono le pietanze, con la testa sui cellulari che parlano in internet. Quindi questo ha comportato la cancellazione di quella eredità tra le generazioni, per cui gli anziani trasmettono tante cose, tra queste cose anche i valori, ai più giovani. Ora c'è quindi un grande fratello, tra virgolette, incognito, sconosciuto, che dirige questi meccanismi e che, picconando la trasmissione dei valori, crea un'umanità nuova che non è migliore di quella precedente. Allora noi viviamo adesso nell'epoca del relativismo. È chiaro, e quindi questo perché, aprendo adesso una parentesi, il famoso Papa Ratzinger, perché si è messo in pensione a suo tempo, ognuno ha detto la sua, per me il motivo è molto semplice, perché aveva iniziato una battaglia contro il relativismo, e quindi chi tocca i fili dell'elettricità muore, e si l'hanno imbalsamato. La stessa predicazione del Vangelo si basa su un concetto molto chiaro: qual è la buona notizia? Che poi tu puoi salvarti da una condizione di pericolo nel quale vivi, però devi prima avere consapevolezza
1: che hai bisogno di questa salvezza, che sei in pericolo.
0: Certo, della buona carta, del peccato, della condizione malvagia in cui, perché sennò non puoi iniziare questo processo, chiamiamolo così, di salvezza olistica totale. Così chi è malato deve essere consapevole della sua malattia, se no non andrà mai dal medico e non si farà mai curare.
1: Ci vediamo qui, professore, per oggi, ma ritorneremo la prossima settimana. A presto.
0: Sì. Va bene.
2: Con noi a questo punto il professor Alessio Delfante, già docente per tanti anni nei licei fiorentini. Buongiorno Alessio, grazie per essere con noi ancora una volta.
3: Buongiorno. Bentrovato. Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
2: Allora, continuiamo la nostra riflessione a partire dall'incontro che si svolge questa mattina, poi quanti ci ascolteranno nel pomeriggio saranno sommersi dai commenti più o meno attendibili, ecco, da TV, radio, giornali, internet. Però so che Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, sta prestando un'attenzione particolare su questi argomenti, no? Dell'incontro-scontro tra politica e religione, tra Stati Uniti e Vaticano. Ecco, cosa hai trovato di interessante su questo?
3: Al di là degli articoli appunto relativi al al botta e risposta, insomma, Trump, Papa, Cardinale Parolin e così via. Quello che mi ha interessato ieri era un articolo di Elena Molinari, corrispondente da New York dell'Avvenire, con l'arcivescovo di Washington, che si chiama Robert Walter McElroy, che ha anche un dottorato in scienze politiche a Stanford, e che parla appunto della percezione dei cattolici americani rispetto al Papa, al nuovo Papa. Quindi emergono alcune cose significative. Alcune cose. Intanto questo arcivescovo è stato anche vescovo al confine col Messico, questo è interessante, e quindi conosce tutti i problemi dell'immigrazione e quindi ha un'attenzione particolare all'accoglienza dei migranti. E quello che lui vede nel pontificato di Leone XIV, questo primo anno, diciamo, di pontificato, è che il Papa si è posto in America come una figura capace di unire sensibilità diverse, di integrare le diverse anime della Chiesa, perché poi sappiamo che tra i vescovi americani c'è una certa polarizzazione sui temi di politica pubblica. Sappiamo anche, se non sbaglio, Roberto, che la maggioranza dei cattolici ha votato per Trump, no?
2: Sì, sì, 55% secondo dati attendibili.
3: Più o meno è quello. E lui testimonia, per esempio, anche nell'assemblea plenaria della conferenza episcopale statunitense, un livello di unità e di impegno condiviso che non ricordava da almeno 15 anni praticamente, e la capacità del Papa sarebbe secondo lui quella di insistere sulla sinodalità e sull'ascoltare tutte le voci. La scelta poi interessante secondo questo arcivescovo è di vescovi con esperienza diretta di migrazione o provenienti da famiglie di immigrati, e questo è interessante perché apparirebbe come un messaggio alla Chiesa americana, no? Per riflettere su una certa attitudine, insomma, diversa da quella presidenziale. Cos'altro veniva? Si parla di un aumento di conversioni nella Chiesa cattolica, momento straordinario, dice lui, nella mia arcidiocesi. Poi naturalmente questo andrà verificato su un piano più preciso, e che il Papa si esprime su principi negli interventi sull'immigrazione, sull'Iran, non direttamente sull'amministrazione, si esprime sui principi.
2: A proposito
3: delle persone, eccetera,
2: a proposito del tema dei migranti, c'è un interessante articolo oggi su Repubblica. Io da migrante a vescovo, Cristo sta con gli stranieri, lo capì in un portabagagli. Questo è il titolo dell'intervista a un vescovo in West Virginia che era una persona che aveva tentato per tre volte
3: di
2: entrare.
3: Era un migrante.
2: Assolutamente così.
3: Senti, confermerebbe questa cosa.
2: Sui temi dei principi della guerra e della pace esiste una tradizione cattolica in particolare su quelli che sono i limiti di una guerra giusta. Dunque, in teoria esiste una guerra giusta, la possibilità di una guerra giusta, però appunto sono fissati dei paletti ben precisi.
3: Ora, lo stesso arcivescovo, e partiamo sempre dall'articolo e poi andiamo ad un altro articolo, lo stesso arcivescovo dice, parlando appunto della questione della guerra giusta, che bisogna ricordare che le condizioni di questa dottrina, che è presente nell'ambito cattolico, insomma, no? Sono estremamente difficili da soddisfare oggi. E in effetti una settimana fa, sempre su Avvenire, c'era stato un articolo di Lucio Brunelli sul tema appunto della guerra giusta, in cui partendo dall'invocazione da parte di alcuni, no, del fatto che esiste appunto nel cattolicesimo questa dottrina della guerra giusta, si tentava di collegarla con il conflitto con l'Iran, le minacce eccetera eccetera. Allora il testo allora prendeva in esame i quattro punti fondamentali citati nel Catechismo Cattolico del 1992, emanato da San Giovanni Paolo II, che fa appunto esplicitamente riferimento a questo. Quali sono le quattro condizioni? Primo, che ci sia un danno causato appunto dall'aggressore che sia durevole, grave e certo. Invece non appare, per esempio, nessun riferimento al caso di una guerra preventiva. Il secondo punto, che tutti gli altri mezzi per por fine all'aggressione si siano rivelati impraticabili o inefficaci. E quindi, naturalmente, anche qui c'è un forte punto interrogativo su quello che sta accadendo, no? Terzo criterio, che ci siano fondate condizioni di successo. E quindi è un estremo realismo in questo senso. Quindi intraprendi questa via se hai fondate condizioni di successo. Quarta condizione, che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi dei mali da eliminare, del male da eliminare.
2: Certo. Punti interessanti questi, che naturalmente si applicano anche alle guerre in corso, no? Uno verrebbe da dire, ma allora, certo. Ecco, per esempio allora, in Ucraina. Ci fermiamo per una canzone che adesso ascolteremo insieme, tra l'altro di un autore che si è speso molto contro la guerra, Bob Dylan, e il brano però che ci ascoltiamo ha per titolo Forever Young, per sempre giovane, sì. E poi torniamo a parlare con il professor Alessio Del Fante di Fiducia nell'altro, perché oggi alle 18 si apre la Milano Civil Week, sentirsi parte di qualcosa come antidoto al dolore. Siamo in compagnia del professor Alessio Del Fante. Sul Corriere di oggi si fa riferimento in prima pagina alla Milano Civil Week, sentirsi parte di qualcosa, antidoto al dolore. La Milano Civil Week apre oggi con il colloquio tra il cardinale patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa e il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. C'è un articolo appunto che parla di questo e fa riferimento a una famosa espressione: nessun uomo è un'isola. Qui si attribuisce il titolo a un saggio dello scrittore cristiano Thomas Merton, ma in realtà non è così.
3: È John Donne,
2: esatto, una celebre poesia di questo vescovo anglicano, poeta metafisico, poeta importantissimo della letteratura inglese. Nessun uomo è un'isola, completo in se stesso. Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. Se anche solo una zolla venisse lavata via dal mare, la terra ne sarebbe diminuita, come se un promontorio fosse stato al suo posto, o una magione amica, o la tua stessa casa. Ogni morte di uomo mi diminuisce, perché io partecipo all'umanità. E così non mandare mai a chiedere per chi suona la campana, essa suona per te. E qui naturalmente viene in mente Hemingway, per chi suona la campana, eccetera,
3: sì,
2: eccetera. Allora,
3: sì, sì, sì.
2: Il problema è che in realtà viviamo in una società profondamente individualista, in cui siamo orgogliosi di essere, diciamo, autonomi, no?
3: Sì. Sì, sì, questo è vero. Però proviamo a pensare, quando si rompono delle relazioni, quando si incrinano dei legami con persone, insomma, con cui eravamo vicini, eccetera, e soffriamo moltissimo, no? A meno che non siamo dei cinici, insomma, ecco. Quindi se non avessimo appunto questo elemento della fiducia reciproca, la solitudine sarebbe dilagante. E d'altra parte noi sappiamo come oggi il fenomeno della solitudine generi tutta una serie di storture e di malattie, insomma, no? Malattie specifiche del nostro tempo, per cui insomma credo che sia una buona cosa insistere su questo tema anche in una rassegna, diciamo così, di incontri, insieme di incontri che ci saranno appunto a Milano nell'ambito di questa Civil Week, insomma.
2: Tra l'altro sarà possibile seguire gli eventi anche in diretta streaming, per chi fosse interessato trovate tutti i dati sul Corriere della Sera di oggi.
3: Sul Corriere della Sera.
2: Senti, sì, Alessio, esatto. Io vorrei terminare.
3: C'era anche tutto il programma, mi pare.
2: Sì,
3: ieri,
2: sì,
3: no?
2: Sì.
3: Tutto il programma della settimana.
2: Io vorrei terminare citando l'ultimo paragrafo dell'articolo di cui abbiamo fatto riferimento di Marco Imarisio, perché credo che la conclusione sia efficace. Quando sei in un letto d'ospedale e non capisci come è potuto succedere, e credi che tutto sia finito ormai, e sei soltanto capace di pensare perché è toccato a me, ecco, in quel momento non è vero che sei un guerriero, che la malattia è un Golia e tu un Davide che la può sconfiggere in solitaria. Quella è vacua retorica, confessione da talk show. La vita vera è un'altra cosa. Quando riconosci la debolezza e la tua disperazione, l'amore degli altri, la loro vicinanza, il loro affetto, la sensazione che là fuori ci sia qualcuno che ti pensa, che piange e prega per te, sono una zattera alla quale aggrapparsi. In qualche modo, magari senza saperlo, ti affidi a una comunità. In cuor tuo speri di non essere un singolo frammento abbandonato a se stesso, ma parte di un tutto che non si dimentica di te. Riconoscere la necessità di quel calore, di quell'affetto, non è una debolezza, perché avere fiducia nel prossimo è l'unica salvezza possibile.
3: Stavo pensando, sì, che la mano, no, dell'altro è quella che ci dà conforto, e forse potremmo dire per un credente, quando si avvicina alla morte e dobbiamo lasciare le mani degli altri che abbracciamo, che stringiamo, forse può subentrare la mano di Dio, no? Che stringiamo nel momento del trapasso, insomma.
2: Anche questo è importante, non solamente il momento del trapasso, è la mano di Dio che ci accompagna.
3: Certo, ma certo, se non c'è prima.
2: Ma certo,
3: però, insomma,
2: chiaro. Grazie questo. Alessio, per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto su RWS.
3: Grazie a te. Grazie. Grazie a...

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 32. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Francesco Schiano scrive: che cosa significa essere cristiani? Questa è una domanda a cui si può rispondere in molti modi e in maniera molto articolata. Una cosa che non dovrebbe assolutamente mancare nella risposta è questa: il cristiano è colui o colei che riconosce Gesù davanti agli uomini. Questo è ciò che egli stesso ha richiesto a chi lo seguiva. Ma cosa voleva dire? Riconoscere Gesù significa sicuramente dichiarare di credere che egli è il Figlio di Dio, che ha dato la sua vita per la nostra salvezza. Questo implica assumere personalmente una posizione con le parole e con i fatti. Gesù stesso afferma altrove: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Riconoscere Gesù, però, è soprattutto una questione di cuore. Vuol dire conoscere il suo amore e la sua potenza al punto da esserne trasformati, così da poter vivere sottomettendo a lui ogni aspetto della nostra vita.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi, eccoci insieme di nuovo ad aprire la parola di Dio. Iniziamo con Ebrei capitolo 11 versetto 1 e dice: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. E ancora, sempre Ebrei, capitolo 10, versetto 38. Il giusto vivrà per fede. Fede e certezze. Io so o noi sappiamo sono espressioni chiave della fede. La convinzione che la fede dà è fondata non su una dimostrazione della mente dell'uomo, ma sulle dichiarazioni della parola di Dio. Queste convinzioni riguardano tre periodi: il passato, e cioè sappiamo che tutte le cose, le visibili e le invisibili, sono state create perfette dalla parola di Dio. Per la disubbidienza dell'uomo il peccato è entrato nel mondo e con lui la sofferenza e la morte. Ma Dio aveva davanti a sé da ogni eternità colui che con l'opera della croce avrebbe salvato tutti quelli che credono. Poi il presente. Il credente può dire, come è scritto in 2 Timoteo capitolo 1 versetto 12, so in chi ho creduto. Dalla parola di Dio ha la certezza di essere salvato. La sua salvezza è basata sull'opera della croce. Dunque è in pace. Può dire anche: sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Romani capitolo 8 versetto 28. Le circostanze della vita non lo spaventano, perché sa che una mano benevola è al di sopra di queste cose, per il suo bene presente ed eterno. Ed infine il futuro. Come è scritto in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 1, sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa eterna nei cieli. Così il credente non è terrorizzato in presenza della morte, ma ha la certezza che, lasciata questa terra, sarà con Cristo, come è scritto in Filippesi capitolo 1 versetto 23. Queste convinzioni profonde sono il vissuto di quelli che credono la parola di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Oggi è l'8 maggio e leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 13, il verso 5. Per meglio comprendere questo verso, dobbiamo pensare che un tempo tutti gli accordi, i patti, le intese erano solo di tipo verbale, cioè non venivano messe su carta e il più delle volte venivano tramandati oralmente. La parola data aveva quindi un peso sociale fondamentale. È quindi logico pensare che chi calunniava o gettava discredito su chi che sia non faceva solo un'offesa personale, ma distruggeva la dignità delle persone interessate e le esponeva all'emarginazione sociale. Ecco che si cristallizza così la caratteristica del giusto, che non solo non dice bugie e falsità, ma le odia di vero cuore, perché sono atteggiamenti che vanno a contrastare con la natura di Dio, che è verità. Per contro, il malvagio che calunnia fa un danno doppio, perché oltre a danneggiare gli altri va contro se stesso, perché prima o poi dovrà rispondere delle sue malefatte. Da che mondo è mondo, l'integrità e l'onestà hanno sempre portato onore a chiunque le espresse con il proprio stile di vita, mentre chi ha agito disonestamente, rovinando la reputazione degli altri con calunnie o presunte verità, scava da solo un baratro fra se stesso e Dio. Al giorno d'oggi purtroppo il linguaggio ha perso molto del suo decoro, anche nei media che ci propongono personaggi di spicco che si esprimono con veemenza, accuse e menzogne degne di gente come degli altri con calunnie o presunte verità, scava da solo un baratro fra se stesso e Dio. Al giorno d'oggi purtroppo il linguaggio ha perso molto del suo decoro, anche nei media che ci propongono personaggi di spicco che si esprimono con veemenza, accuse e menzogne degne di gente di basso rango. Discostiamoci da questi esempi e studiamoci di trovarci sempre sinceri e ben disposti verso il prossimo, anche quando ci ferisce, ci offende o ci fa del male, perché è soprattutto a questi che dobbiamo mostrare, con l'esempio della nostra vita, il messaggio evangelico. E dice così il verso di oggi: il giusto odia la menzogna, ma l'empio getta sugli altri discredito e vergogna.
2: Il titolo della meditazione di oggi è Non mentire. Sui social media è diventato virale un video di un ragazzo mentre guarda la sua squadra giocare allo stadio. Fin qui nulla di strano, se non fosse che alcune persone alle sue spalle hanno iniziato a filmarlo proprio mentre la sua ragazza gli mandava un messaggio su WhatsApp. Dalla chat si vedeva la fidanzata chiedergli dove si trovasse e lui risponderle a letto. Incredula, la ragazza gli chiedeva una foto per provare la sua verità, ma quello che non si aspettava è che lui avesse già una foto di se stesso sdraiato sul letto. Così si vedeva lui inviarle la foto fake e lei risponderle «Buonanotte, amore», adornato di cuoricino. Tutti hanno cercato la fidanzata che sulla chat era registrata come la mia principessa, affinché scoprisse la bugia del fidanzato. Immagino la faccia della ragazza quando avrà capito l'inganno. Immagino anche la delusione e la vergogna che avrà sentito e, per quanto ci provi, non riesco a capire il motivo di quella bugia sciocca. Caro amico e cara amica, nel verso citato possiamo leggere che l'empio mente gettando sugli altri discredito e vergogna, ma ciò che è peggio si allontana da Dio, la cui natura veritiera non sopporta la menzogna e mette una condanna sul suo capo, perché è scritto che i bugiardi non entreranno nel regno dei cieli. Oggi, se ti rivedi nello stesso

0: comportamento, ravvediti e smetti di mentire. Salverai le tue relazioni, ma ancor di più la tua vita.
1: Questo verso mi ha fatto pensare a quello scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 14, dove Gesù dice di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. E nello stesso Vangelo, al capitolo 8, dice così del diavolo: in lui non c'è verità, perché è bugiardo e padre della menzogna. Capiamo da soli, quindi, che non può esserci comunione tra verità e bugia. Ed è per questo che la parola di Dio innumerevoli volte ci invita a non mentire, ma a camminare sempre nella verità, perché, come scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 12, le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno. E come leggiamo nel libro dell'Apocalisse al capitolo 21, la sorte di tutti i bugiardi sarà lo stagno di fuoco e zolfo per l'eternità. Non sottovalutiamo quindi il potere diabolico delle bugie, giustificandole magari come bugie bianche o come bugie a fin di bene, perché la parola di Dio non prevede attenuanti. La menzogna appartiene alle tenebre e a noi rimane la scelta. Mando a tutti voi un caro saluto e un abbraccio. Dio ci benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Allora, sono felice di presentarvi un programma che avrà a che fare con l'arte. Quindi un qualcosa che per la radio è molto raro. Noi siamo stati fortunati in questo senso perché abbiamo con noi la professoressa Emanuela Fogliadini, docente di teologia ortodossa e arte e teologia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, cofondatrice dell'Academy for Christian Art e esperta anche di arti orientali. Grazie Emanuela di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: E insieme a lei abbiamo Laura Lorusso, esperta in comunicazione creativa e valorizzazione dei beni culturali. Benvenuti al programma, saranno 10 puntate, Lo stupore dipinto, un viaggio nell'iconografia dei miracoli biblici. Lascio la parola a Laura.
3: Bene, grazie a tutti. Quando abbiamo deciso con la professoressa Fogliadini di raccontare l'arte alla radio, ci siamo posti la domanda: ma si potrà raccontare l'arte alla radio? E abbiamo deciso che sì, si può raccontare l'arte alla radio, perché le parole, quando sono accompagnate dalla competenza, dalla conoscenza, dalla passione, sanno anche dipingerle le immagini, anche se siamo alla radio. E quindi ogni immagine sacra, ogni mosaico, ogni pala d'altare, ogni tela porta con sé una storia. E quindi abbiamo deciso di intitolare questo programma Lo stupore dipinto. Lo stupore dipinto perché ogni mese vogliamo esplorare come l'arte ha dato forma all'irrompere del divino nella storia umana. Quindi abbiamo fatto una selezione, di miracoli, dalle nozze di Canaan alla tempesta sedata, dalla guarigione del cieco nato alla risurrezione di Lazzaro. Episodi che hanno ispirato nei secoli capolavori e che anche oggi parlano e ci emozionano. E quindi vedremo in questi pochi minuti, in realtà, come degli artisti di epoche, di luoghi lontani, hanno interpretato questi testi biblici, e scopriremo cosa queste interpretazioni ci raccontano della fede, della cultura, della sensibilità di chi le ha prodotte. Ringrazio la professoressa Fogliadini, Emanuela, per essere qui e benvenuta. E questa nostra prima puntata vogliamo iniziarla proprio con le nozze di Cana. Vi leggerò il testo biblico, che se qualcuno vorrà poi andare a rileggere potrà trovare nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 2 ai versetti da 1 a 12. Tre giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea e la madre di Gesù

0: Là. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quello che vi dirà». C'erano là 6 recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno 2 o 3 misure. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua i recipienti». Ed essi li riempirono fino all'orlo. E poi disse loro: «Adesso attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua. Chiamò lo sposo e gli disse: «Ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora». Gesù fece questo primo dei suoi segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Emanuela, di quale immagine ci parli a proposito delle nozze di Cana?
1: Grazie davvero a Radio Voce della Speranza, a Laura, davvero di questa sfida che abbiamo accettato, raccolto, inventato di raccontare appunto questi straordinari miracoli attraverso delle opere d'arte. Io non posso che partire dallo straordinario programma della Chiesa di Cora, un programma musivo esteso con tanti miracoli di guarigione che non sono così scontati in una chiesa bizantina, ma dal XIII-XIV secolo sono ricorrenti, in particolare nell'arte dei Balcani. La chiesa di Cora è a Costantinopoli e c'è solo una parte di questo miracolo di Cana. Di solito ci sono 2 parti almeno nell'ambito bizantino: la parte del miracolo vero e proprio e poi del banchetto. A Cora rimane solo la parte del miracolo, quindi abbiamo Gesù che è accompagnato dalla madre, perché effettivamente tra i due il dialogo è piuttosto surreale, se stiamo a guardare davvero il testo evangelico, molto enigmatico, si è riflettuto tanto, ma c'è molto non detto tra queste righe e tanto che viene alluso. E anche rileggendo, ascoltandoti rileggere, il comando del Cristo che vediamo bene nel mosaico di Cora, ossia di versare acqua, poteva essere magari inteso dai discepoli come un'eventuale purificazione ulteriore di un grande rabbì. Qui vediamo ancora 6 giare molto grandi di cui addirittura si vedono le ombre, le sfumature e i servi che versano, il maestro di tavola che porge il bicchiere, che sta assaggiando, ma che allo stesso tempo lo porge perché è il Cristo che ha veramente trasformato quest'acqua in vino. E quindi c'è un da fare da parte dei servi e una grande compostezza del Cristo che si accompagna con questa ombra dietro appunto della madre che lo segue in questo primo segno che sarà l'inizio della missione pubblica, sappiamo, del Cristo, infatti accompagnato anche dai discepoli.
0: Un'immagine molto bella che ricordo ai nostri ascoltatori, radioascoltatori, che potranno vedere nel podcast, perché proprio come descriveva Emanuela ci sono in basso a destra 6 giare enormi dove si vede proprio nel mosaico, la cosa bella è che si vede proprio che uno dei servitori che sta versando sembra proprio come l'acqua che cada direttamente nella giara da questa brocca dorata, tutta dorata, e la compostezza invece a sinistra delle altre 4 figure, come ci dicevi, di Gesù seguito di fianco, diciamo, il volto della Madonna.
2: E facciamo adesso una pausa musicale, però sempre inerente all'argomento di oggi, le nozze di Cana, e ci ascolteremo della cantata di Johann Sebastian Bach BWV 155 Mein Gott, wie lang ach lange, la corale Ob sich an Lies. La cantata è stata scritta a Weimar per la seconda domenica dopo l'Epifania ed eseguita per la prima volta il 19 gennaio 1716 su libretto di Salomon Franck. Il testo gioca in modo struggente sulla metafora del vino che manca come immagine del dolore umano a cui Cristo porta consolazione. Der Freudenwein gebricht, il vino della gioia manca. È una delle cantate più intime di Bach, con un fagotto obbligato virtuosistico al centro e un'atmosfera cameristica che dialoga bene con la dimensione domestica del racconto evangelico. Ci ascolteremo di questa cantata la corale Ob sich an Lis.

0: Bentornati a tutti alla seconda parte dello Stupore dipinto. Io desideravo presentarvi invece un'opera di Paolo Veronese conservata al Louvre e a Parigi che si chiama Le nozze di Cana. Provo a farvi immergere all'interno di quest'opera. Quindi Emanuela ci aveva presentato un frammento bizantino bellissimo, assolutamente molto dorato. Io ho deciso invece di presentarvi la monumentalità veneziana. Qui abbiamo una tela di 7 metri di altezza per 10 di larghezza, una delle più grandi del Rinascimento. Veronese la dipinse per il refettorio del monastero benedettino di San Giorgio Maggiore, proprio di fronte a Piazza San Marco a Venezia. L'architettura era stata progettata da Palladio stesso. I monaci, immaginate, no? Mentre pranzavano, avevano davanti agli occhi questo banchetto eterno. E in questo banchetto eterno, la scena da Cana si è trasferita invece in una loggia veneziana del Cinquecento, affollata da ben 132 figure in abiti contemporanei. Abbiamo dei patrizi, dei servi, dei buffoni, addirittura, se andrete sul podcast a vederlo, lo troverete, un nano con un pappagallo sulla spalla. O è un gatto che gioca con un'anfora, perché già allora il gattino nei dipinti lo volevamo. Eppure al centro, se fissate il centro di quest'opera, ci troverete in asse verticale Gesù con la Madonna accanto, immobile, imperturbabile di fronte a tutta questa scena che si muove. L'unico punto fermo in mezzo a tutto questo movimento. In primo piano abbiamo anche quattro musici che suonano e secondo la tradizione proprio uno dei quattro è addirittura Veronese stesso che suona la viola da braccio. Ma se alziamo lo sguardo oltre Gesù, ci accorgeremo che c'è un macellaio che taglia l'agnello in tutto questo quadro, fra gli ospiti della festa. È un'allusione, diciamo, eucaristica che lega il miracolo festivo delle nozze di Cana al sacrificio che verrà. L'opera fu trafugata da Napoleone in Italia nel 797, insieme a centinaia di altri capolavori, e mai più restituita.
1: Interessante questa storia del quadro, ma il quadro ora dove si trova?
0: E si trova al Louvre. L'ha preso Napoleone da Venezia e non ce l'ha mai più restituito.
2: E questo quadro ha anche una storia interessante perché il Veronese inizialmente lo pensò come un'ultima cena, poi fu accusato dall'Inquisizione, di aver inserito degli elementi molto favorevoli alla riforma e quindi si dovette scusare. Lui disse che lui non si occupava di teologia, lui dipingeva, però probabilmente era molto più attento anche ad alcuni movimenti, teologici di quello che voleva far apparire. Quindi fu trasformato successivamente nelle nozze di Cana come soggetto.
1: Allora, io ringrazio la professoressa Manuela Fogliadini, ringrazio la dottoressa Laura Lorusso e vi ricordo che insieme al podcast che trovate sul sito opmedia.it, lì troverete anche le immagini di questi capolavori di cui abbiamo parlato, quindi non perdete questa occasione e poi vi diamo appuntamento alla seconda puntata. Parleremo della pesca miracolosa.

artisti di cui abbiamo parlato, quindi non perdete questa occasione. E poi vi diamo appuntamento alla seconda puntata, parleremo della pesca miracolosa.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti con Maria ed Enzo. Intanto vi abbraccio tutti calorosamente. E si può anche camminare bene e poi avere un tradimento nella vita, capita a tutti? E in questo caso si parla di un tradimento di due popoli, Giuda e Israele. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, un saluto a tutti voi che ci state seguendo anche oggi. Vogliamo adesso continuare nel considerare un nuovo capitolo del nostro profeta Geremia, libro che ormai stiamo studiando da qualche giorno, che ha come tema specifico il traviamento del popolo. Vorrei ricordarvi che ci troviamo nel periodo in cui il re Giosia sta portando a termine la sua riforma, prima del ritrovamento nel tempio del libro della legge. Si trattava di una riforma e non di un risveglio, e quindi di qualcosa, possiamo dire, di molto superficiale. Giosia era sincero e certamente dedicato al Signore. Egli ascoltava Geremia, ma il popolo, indurito nel suo cuore, non voleva ritornare a Dio in modo completo, anche se alcune delle sue profezie avevano colpito nel segno. Nella nostra meditazione stiamo esaminando il secondo messaggio iniziato al capitolo 3 e che continua fino al capitolo 6, nel quale viene trattato il traviamento del popolo. Infatti, a questo riguardo il Signore dice: «Nonostante tutto questo, la sua perfida sorella non è tornata da me con tutto il suo cuore, ma con finzione». L'abbiamo letto in Geremia 3, al versetto 10. Si limitavano a un comportamento formale. Andavano al tempio, compivano i riti prescritti dalla legge, ma il loro cuore era lontano. Questo, amici, ci dimostra che ci può essere una riforma senza un vero risveglio e senza un genuino cambiamento del cuore. Non sono sicuro che ai giorni nostri il rinnovato interesse per la parola di Dio possa definirsi un vero risveglio, ma potrebbe essere una pura infatuazione che molte persone stanno vivendo. Il tempo e i frutti stabiliranno se sono sinceramente convertiti o meno. Come abbiamo detto, sebbene ai tempi di Geremia si trattasse di una riforma, anziché di un vero ritorno a Dio, questo bastava a spingere il profeta a pronunciare un'importante profezia già considerata precedentemente nel capitolo 3, versetti dal 16 al 18, nella quale egli dice che in quei giorni tutte le nazioni si riuniranno nella casa del Signore a Gerusalemme. Persino questo avrebbe dovuto metterli in guardia di non adorare in modo soltanto ritualistico, ma essi non capirono. Eppure, con amore, con pazienza, il Signore continuava a chiedere loro di abbandonare l'infedeltà, promettendo la guarigione. Iniziamo quindi il capitolo 4 di Geremia, leggendo i primi tre versetti. «Israele, se tu torni, dice il Signore, se tu torni da me, se togli dalla mia presenza le tue abominazioni, se non vai più vagando qua e là, se giuri per il Signore che vive, con verità, con rettitudine e con giustizia, allora le nazioni saranno benedette in Lui e in Lui si glorieranno. Poiché così parla il Signore alla gente di Giuda e di Gerusalemme, dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine». All'inizio di questo capitolo 4 troviamo la risposta positiva che il Signore, nella sua infinita, misericordiosa grazia, è pronto a dare al minimo avvicinamento sincero del popolo verso di Lui. Questo ci mostra che Dio è veramente interessato al loro benessere e li vuole riportare nella giusta relazione, promettendo che non li allontanerà dal paese se avranno questo sincero pentimento verso di Lui. In altre parole, amici ascoltatori, la riforma esteriore della vita non basta. Si può seminare nel terreno, ma occorre prima prepararlo, perché è inutile seminare in un terreno spinoso. Il Signore disse la stessa cosa con altre parole: «Non gettate le perle ai porci». Matteo 7, versetto 6. Credo che ci siano momenti e luoghi in cui non valga la pena di seminare la parola di Dio. Il Signore ci dice di dissodare il terreno incolto. Qualcuno ha detto che l'aratura prodotta dal convincimento deve saper rivoltare il terreno indurito del cuore. Nel rimanente di questa sezione troveremo poi l'accusa verso il popolo, il giudizio che Dio pronuncerà contro di loro e l'avvertimento amorevole di ritornare a Lui. Infine, seguirà una chiara predizione di giudizio. E credetemi, Geremia non avrà peli sulla lingua a questo riguardo.

0: La mia sensazione è che oggi dovrebbero esserci più messaggi profetici che messaggi di consolazione. Il terreno duro deve essere dissodato senza nessuna paura. Noi oggi ci consideriamo una nazione grande e importante, facciamo parte del G8, ma corriamo il pericolo di cadere e crollare in un attimo. Eccovi alcuni esempi di queste cadute. Babilonia, la grande, cadde nello spazio di una notte. Alessandro il Grande morì in una notte e con lui cadde l'intero regno. L'impero romano declinò nonostante avesse conquistato il mondo da allora e potremmo continuare così. Ricordate questo. La nostra grandezza non dipende dalla potenza economica, industriale o dalla cultura. Il collasso interno dell'umanità sarà causato dal deterioramento morale. Ecco perché bisogna parlarne. Il Signore ci ammonisce affinché non ci succeda questo, ricordandoci le parole del successivo versetto 4 di Geremia, capitolo 4. Circoncidetevi per il Signore, circoncidete i vostri cuori, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, affinché il mio furore non scoppi come un fuoco e non si infiammi al punto che nessuno possa spegnerlo, a causa della malvagità delle vostre azioni. In questo modo, il Signore continua ad offrire a Giuda l'occasione per ritornare a Lui. Infatti, essi conoscevano la circoncisione fisica, che era il segno distintivo di appartenenza alla nazione di Israele, ma il Signore non l'aveva istituita soltanto come una semplice cerimonia. La circoncisione è presentata come avente un chiaro valore terapeutico, ma più importante il suo valore spirituale. È chiaro che i loro cuori dovevano ritornare a Dio. Ora, il tuo cuore, amica, amico, com'è? Segui anche tu una religione con le sue regole, i suoi riti, i suoi sacrifici? Oppure ti sei emancipato ed evoluto dicendo di essertene liberato una volta e per sempre? Ebbene, se è così, anche tu hai bisogno di circonciderti il cuore, credendo in Gesù come il tuo personale salvatore. Allora e solo allora sarai veramente libero dalla schiavitù del peccato, dalla conseguenza che esso produce. E sai qual è? La Bibbia la chiama la morte eterna e indica la separazione eterna da Dio nel luogo terribile che egli ha preparato per Satana e per i suoi angeli. Vale a dire lo stagno di zolfo e di fuoco, cioè l'inferno. Forse tu, ascoltando queste parole, riderai, ma ricorda che la parola di Dio non mente mai. E questa è una realtà vera e sicura. Ora, tornando al testo che stiamo considerando, Geremia fa sapere al popolo che, come conseguenza della loro caparbietà a non pentirsi, una potenza del nord, cioè Babilonia, li distruggerà. Leggiamolo questo concetto dai versetti seguenti, dal 5 al 7 di Geremia, capitolo 4. Annunziate in Giuda, proclamate questo in Gerusalemme, e dite: suonate le trombe nel paese, gridate forte, dite: adunatevi ed entriamo nelle città fortificate, alzate la bandiera verso Sion, cercate un rifugio, non vi fermate, perché io faccio venire dal settentrione una calamità, una grande rovina. Un leone balza fuori dal folto bosco, un distruttore di nazioni si è messo in marcia, ha lasciato il suo luogo per ridurre il tuo paese in desolazione, al punto che le tue città saranno rovinate e prive d'abitanti. La tribù di Giuda aveva assistito alla deportazione delle 10 tribù del nord e ora Geremia sta chiedendo loro di prendere nota di quell'avvertimento. Dio sta facendo nascere e venire una grande potenza dal nord, i babilonesi. Essi li invaderanno distruggendoli. L'uomo naturale non può avere in sé nessuna giustizia ed ecco perché Geremia invita il popolo alla circoncisione dei loro cuori. Anziché tenerne conto, vediamo che il popolo rifiuta di rivolgersi a Dio. E questo ci è di ammonimento, perché quando una nazione, una chiesa, un individuo rinnegano il Signore li lascerà nella situazione che hanno voluto. Ricordate che il Signore Gesù venne e si presentò come re di Israele, ma quando lo rifiutarono disse: «Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta». Potete trovare questo versetto nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, verso 38. E provate poi a leggere l'intero capitolo 23 del Vangelo di Matteo, e se esso non vi farà impallidire di paura, nient'altro potrà farlo. Non cerchiamo di esagerare sulla gentilezza, sulla pazienza, sulle misericordie e l'amore di Gesù. Egli è stato rifiutato come loro re, così egli, il Signore Gesù, ha rifiutato loro. Oggi Gesù si presenta a te come un salvatore, compassionevole, pronto a salvarti, e se lo accetti egli sarà per te il tuo difensore, un rifugio sicuro. Ma se ora lo rifiuti, domani egli sarà il tuo giudice inflessibile che ti condannerà. Queste sono le sue parole dette nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetti 17 e 18. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede in lui è già giudicato, perché non ha creduto nell'unigenito figlio di Dio. Vedi, amica, amico, tu sei libero di rigettare Dio perché questa è la tua libera volontà, ma ricordati che Dio è misericordioso, è buono, è paziente, longanime. Egli offre grandi opportunità di tornare a Lui, sia esso un popolo come Israele, una singola persona. Alla fine saranno rifiutati, saranno rigettati, considerati indegni anche dagli altri uomini.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Oggi ci sono molte persone che pretendono di seguire il Dio vero e vivente. E molti sono anche membri di una chiesa, ma se non mettiamo al primo posto la sua parola, non seguiremo il vero Dio. Recentemente su una rivista è comparso un articolo che si riferiva alla Bibbia dal titolo «Il libro che quasi nessuno legge», in cui si diceva che un modo per descrivere la Bibbia, scritta da molte mani diverse, in un periodo di 3.000 anni o più, sarebbe di definirla una collezione disordinata, di 66 strani libri, spesso noiosi, oscuri, pieni di contraddizioni ed imprecisioni. Si diceva inoltre che essa sia un formicolante miscuglio di poesia, di propaganda, legge e legalismo, mito e buio, storia e isterismo. Ebbene, sappiate che questa è una gravissima menzogna. L'uomo che ha scritto quell'articolo non conosce nulla del meraviglioso contenuto della parola di Dio, non conosce il cuore del messaggio di Dio. Esso ci parla del suo amore, di come egli ha dato il dono più grande all'umanità, il suo figliolo Gesù, condannato, giudicato alla morte sulla croce per ciascuno di noi che crederà in Lui. Ritengo che ai nostri giorni ci si trovi nella stessa posizione in cui si trovavano le persone ai tempi di Geremia. Allora la nazione di Israele rifiutò Dio pur pretendendo di seguirlo, e tali persone si ritroveranno successivamente rigettate da Dio per la loro incredulità. Oggi seguiamo la stessa strada. Infatti, dopo la Seconda Guerra Mondiale si pensava di portare la democrazia nel mondo, il benessere per tutti, invece si è portato in modo dilagante l'illegalità, l'immoralità, il desiderio di arricchirsi a danno del nostro prossimo. E basta guardare quante persone, e in particolare quanti bambini, stanno morendo di fame. Ricordiamo che nessuno può fingere di essere un religioso che teme Dio, conducendo però una vita ipocrita, ed aspettarsi di essere rispettato e considerato da Lui, da Dio, pronto a soddisfare ogni suo desiderio quando si troverà nel bisogno. So che ai nostri giorni non è popolare dire questo, come non lo era per Geremia ai suoi tempi. Ebbene, io non mi aspetto di vincere una gara di popolarità, eppure devo riferire onestamente il messaggio di Dio. Esso dice chiaramente che chi si allontana da Dio si renderà conto che alla fine Dio si allontanerà da lui. Quindi, studiando a fondo questo messaggio, potremo estrapolare alcuni punti importanti. Leggiamo i versetti dal 22 al 26 di Geremia, capitolo 4. Veramente il mio popolo è stolto, non mi conosce. Sono figli insensati, non hanno intelligenza. Sono saggi per fare il male, ma il bene non lo sanno fare. Io guardo la terra, ed ecco, è desolata e deserta. I cieli sono senza luce. Guardo i monti, ed ecco, tremano. Tutti i colli sono agitati. Guardo, ed ecco, non c'è uomo. Tutti gli uccelli del cielo sono volati via. Guardo, ed ecco, il Carmelo è un deserto. Tutte le sue città sono abbattute davanti al Signore, davanti alla sua ira furente. È interessante notare che spesso ammiriamo molto l'intelligenza e siamo orgogliosi delle prestigiose università. Siamo bravi in tutto tranne che nella cosa che conta veramente nella vita: la giustizia che si trova nella conoscenza di Dio. Il Signore dice che coloro che fingono di conoscerlo in modo superficiale in realtà sono dei folli che pensano di sapere, ma che in realtà non sanno nulla. La persona che ha scritto l'articolo sulla Bibbia che ho citato prima non aveva la competenza per parlare della parola di Dio, più di quanto io non lo sia per dibattere di ciò di cui non ho mai sentito parlare. Gli intellettuali, gli studiosi famosi non credenti, non sono in grado di parlare della Bibbia, non perché siano incompetenti, letterati, ma perché non conoscono Dio. Infatti, amici, per conoscere il suo libro, dovete conoscere Lui come vostro Salvatore. Dovete convenire che un libro qualsiasi può essere letto, capito, anche senza conoscerne l'autore, non è vero? Infatti, la spiegazione più semplice è che il libro scritto da un uomo può essere capito da un altro essere umano, e certamente possiamo anche leggere la Bibbia solamente per sapere cosa c'è scritto, ma non è questo lo scopo per cui è scritta. Se vogliamo conoscere davvero la Bibbia, che è la completa rivelazione di Dio, dobbiamo conoscere l'autore, averlo soprattutto come insegnante, perché è soltanto lo Spirito Santo di Dio che può rendere reale, che può rendere semplice al nostro cuore la sua santa parola.

Ora iniziamo a considerare il quinto capitolo del nostro libro di Geremia. In esso egli analizza i peccati particolari del popolo di Giuda. Leggiamo quindi la prima serie di versetti, dall'1 fino al 3. Andate per le vie di Gerusalemme, guardate, informatevi, cercate per le sue piazze se vi trovate un uomo, se ve n'è uno solo che pratichi la giustizia, che cerchi la fedeltà, e io le perdonerò. Anche quando dicono, com'è vero che il Signore

0: per le strade di Atene con una lanterna e a chi gli chiedeva che cosa stesse cercando con quella lanterna, rispondeva che cercava un uomo onesto. Non ne trovò mai nemmeno uno e credo che noi avremmo lo stesso risultato oggi nelle nostre città. Il Signore nella sua parola dice: «Se trovate un uomo giusto, io lo perdonerò». Ciò mi ricorda quando Abramo intercedeva per salvare le città di Sodoma e Gomorra. Egli purtroppo interruppe la sua intercessione quando chiese a Dio di risparmiare la città se vi fossero stati 10 uomini giusti. Pensate quanto grande è la misericordia di Dio. Infatti, egli avrebbe salvato la città anche per un uomo giusto, cosa che fece allontanando Lot, il nipote di Abramo, con la sua famiglia prima di distruggere gli abitanti della città. Dai versetti successivi, l'8 e il 9 di Geremia capitolo 5, individuiamo un altro peccato comune anche ai nostri giorni. Leggiamoli questi versetti. «Sono come tanti stalloni ben pasciuti e focosi. Ognuno di essi nitrisce dietro la moglie del prossimo. Non li dovrei punire per queste cose, dice il Signore? Non dovrei vendicarmi di una simile nazione? Vedi, amica, amico, qual è secondo te il peccato più diffuso ai nostri giorni? Noi siamo convinti che sia quello della libertà sessuale, dell'adulterio, con la differenza che oggi non lo si definisce più peccato, ma con il termine moderno di nuova moralità. Al contrario, il Signore considera ancora l'adulterio e i rapporti sessuali prima del matrimonio come peccato, e per definirlo usa parole sarcastiche quando paragona chi li commette a stalloni che nitriscono dietro la moglie del prossimo. Che illustrazione perfetta per la nostra società contemporanea, la quale ha perso di vista ciò che veramente conta: il timore di Dio, come ci è detto nei versetti successivi dal 21 al 26 del nostro testo, con i quali concludiamo la lettura. Ascoltate ora questo, popolo stolto e senza cuore. Hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono. Voi non mi temerete, dice il Signore, non temerete davanti a me. Io ho posto la sabbia come limite al mare, barriera eterna che esso non oltrepasserà mai. I suoi flutti si agitano, ma sono impotenti, muggono, ma non la sormontano. Ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle, si voltano indietro e se ne vanno. Non dicono in cuor loro: temiamo il Signore, il nostro Dio, che dà la pioggia a suo tempo, la pioggia della prima e dell'ultima stagione, che ci mantiene le settimane fissate per la mietitura. Le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose, i vostri peccati vi hanno privati del benessere, poiché fra il mio popolo si trovano degli empi. Essi spiano come cacciatori in agguato, tendono tranelli, acchiappano uomini. E con questi versetti, che vi ricordo andavano dal 21 al 26 del capitolo 5 del libro di Geremia, mi fermo qua. Avremo modo poi di considerarli più approfonditamente domani nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato, quindi a domani, ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Chi trova un amico trova un tesoro. Ma siamo poveri, amico, ma abbiamo dell'oro. Non nelle tasche, ma nelle mani intrecciate. Quando insieme facciamo la vita, facciamo casino, facciamo del bene a chi abbiamo vicino. Oro nel cuore, tra le ferite, come colla che salva i cocci che non capite. Non si butta via niente se qualcuno lo ama. E tu, caro amico,

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Ed eccolo qui appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno in particolare, così come lo traiamo dal nostro calendario di letture. Un saluto, un abbraccio forte a tutte e a tutti da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza, in questo momento anche collegato con varie stazioni che stanno ritrasmettendo il programma.

Ed ecco noi il versetto di oggi, tratto dal Salmo 36, esattamente il versetto 7. O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza, perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali. Il Salmo 36 è un Salmo di Davide, un canto spirituale, un canto di lode in cui ci sono anche delle constatazioni precise. Si parla degli empi, di coloro che quindi non fanno la volontà di Dio, che hanno fondato, che hanno basato l'intera propria vita su scelte che conducono lontano dal Signore. Lo dice chiaro Davide, sono dei peccatori, non hanno alcun timore di Dio. E poi a confronto Davide mette invece la persona e la personalità del Signore. Mette a confronto la bellezza di Dio, il carattere buono di Dio, tutto ciò che Dio fa. Per chiunque basta accettarlo, basta seguirlo, e basta andare a cercare rifugio da Lui all'ombra delle sue ali. All'ombra delle sue ali, questa espressione molto, molto particolare, molto bella, ci fa arrivare con la mente a creare delle immagini. L'immagine spesso di un'aquila, questo grande uccello che ha una grande forza, che ha la possibilità di salire nei luoghi più alti del cielo, che è in grado con la sua vista di guardare lontano, di guardare nei dettagli, di vedere ogni cosa. Ecco, diventa, per quello che coincide, per quello che può coincidere, diventa la metafora di Dio. E sono tanti i versetti, i brani della Sacra Scrittura, soprattutto nei Salmi, ma anche in altri luoghi, dove si parla dell'ombra delle ali di Dio per indicare la protezione, per indicare il rifugio, per indicare l'idea che noi siamo sicuramente come esseri umani in una situazione di svantaggio rispetto a quelle che l'Apostolo Paolo chiama le forze spirituali, quelle forze del male che aleggiano, dice lui, proprio attorno a noi, stanno nell'aria senza che noi riusciamo a vederle. E poi ci sono uomini anche, come dice qui Davide, che hanno fondato tutta la loro vita sul male. Ecco, ci sono dei momenti quindi in cui cercare rifugio, rifugio sotto le ali di Dio, rifugio da circostanze avverse, da situazioni avverse, da persone avverse. E il Salmo 17,8 ci mostra un parallelo, e ne leggeremo alcuni in sequenza rapida. Abbi cura di me come la pupilla dell'occhio, nascondimi all'ombra delle tue ali, dice il salmista. Oppure ancora il Salmo 57,1 abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia cerca rifugio in te, e all'ombra delle tue ali io mi rifugio finché sia passato il pericolo. Oppure ancora Salmo 63,7, poiché tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali. O il Salmo 91,4, egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà
ti sarà scudo e corazza. E nel libro di Ruth, al capitolo 2, versetto 12, il Signore ti dia il contraccambio di quello che hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. E fin qui alcuni esempi tratti dall'Antico, dal Primo Testamento della Bibbia, la prima parte delle Sacre Scritture, e giungiamo invece ai Vangeli. Nell'Antico Testamento c'è riferimento, ci sono anche altri riferimenti a Dio con la sua possanza, con la sua forza, questa idea anche dell'aquila spesso viene ricordata, come dicevo prima. Gesù cala questo concetto in qualcosa di molto dolce, in qualcosa che manifesta non solo la dolcezza, ma manifesta l'amore di Dio, manifesta la cura particolare che Dio ha per coloro che vogliono stare con Lui, che lo cercano. Ha una cura per tutti, ma è chiaro che questa cura poi la sentono su di sé in maniera specifica coloro che la accettano. E Luca, al capitolo 13, versetto 34, riporta un Gesù commosso, un Gesù sofferente, perché Dio è stato rifiutato. Perché Dio è stato allontanato, proprio questo il caso a cui ci possiamo riferire, per esempio, in cui la cura di Dio è stata messa da parte. Gesù si rivolge in questo momento così particolare per lui all'intera città di Gerusalemme e dice: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. E voi avete preferito stare lontani da me, dice Dio, dice il Signore, dice Gesù. Io mi sono preso cura di voi, ti ho mandato i profeti. Tu li hai uccisi a colpi di pietra, li hai lapidati, li hai uccisi in tanti altri modi. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, quante volte vi ho avvertiti, quante volte vi ho detto quali erano i pericoli dello stare lontano da me, del dare adorazione a dei falsi dei. Quanti falsi dei abbiamo oggi nella nostra vita, nella nostra società? Quanta adorazione, tra virgolette, viene data ad altri che non a Dio. Una frase quanto mai attuale questa di Gesù, perché è ancora attuale, attualissimo, è l'amore di Dio, la cura di Dio. E qui Gesù raffigura Dio, lo ripeto ancora, in una forma di dolcezza, con questo suo amore come quello che la chioccia ha per i suoi pulcini, i pulcini che pigolano, i pulcini che vanno disorientati di qua e di là con le loro zampette, e hanno fame e hanno sete, hanno bisogno di incoraggiamento. Eppure tanti di questi pulcini preferiscono stare lontani dalla propria mamma, preferiscono vivere da soli, preferiscono fare altre scelte. E Gesù qui piange, gli piange il cuore, piange con le lacrime, perché sa, vede in quel momento poi cosa sarebbe successo in particolare a Gerusalemme. Sarebbe stata distrutta dall'esercito romano di lì a pochi anni. E Gesù sa qual è il futuro del mondo. E oggi, ancora oggi, c'è un oggi. La Bibbia dice oggi, se udite
la sua voce, se udite la voce di Dio, se udite la voce di Gesù, non indurite il vostro cuore, ma ascoltatela questa voce. Abbiate un cuore morbido, abbiate un cuore ricettivo. Andate sotto le ali di Dio, sotto la sua protezione, sotto il suo amore. Cercate il Signore, dirà ancora la Bibbia, mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre il Signore è vicino.

E ricordiamo ancora il versetto di appuntamento con Dio di oggi, Salmo 36:7. O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza, perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali. La benevolenza, la bontà, l'amore di Dio, la cura che Dio si prende di tutti i suoi figli, di tutte le sue figlie. E vorrei continuare con due versetti successivi a questo, il versetto 8 e il versetto 9. Continua qui Davide, il salmista: i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e tu li disseti al torrente delle tue delizie. E poi conclude questa frase: poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. E vorrei semplicemente aggiungere su quest'ultimo versetto del Salmo 36, ripeto, era il versetto 9, vorrei semplicemente aggiungere un paio di paralleli, perché quello che viene in mente, almeno a me, subito leggendolo, è il Dio con noi. Questo Dio che le sue ali di protezione, le sue ali di amore, le sue ali che trasmettono il suo calore profondo alla nostra vita, sono giunte in maniera tangibile a noi. Sì, è venuto Gesù. Gesù, Dio con noi, Emanuele, uno dei suoi nomi, ha questo significato, Dio con noi. Gesù ha manifestato davanti agli esseri umani il carattere di Dio, l'amore di Dio, e non per nulla Gesù dice di se stesso: io sono la via, la verità, la vita. Io sono la vita. Ecco, poiché in te è la fonte della vita. Versetto 9 del Salmo 36. Gesù è la vita che Dio manifesta, la vita che Dio ci ha dato, la vita che Dio ci ha ridato. E poi ancora il salmista dice: per la tua luce, cioè grazie alla tua luce, cioè attraverso la tua luce, noi vediamo la luce. Per la tua luce noi vediamo la luce. E Gesù dice: io sono la luce del mondo. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Solo così noi possiamo, solo attraverso Gesù, solo tramite Gesù, noi possiamo arrivare al Padre. Noi possiamo avere su di noi le sue ali con il suo calore, con la sua forza, con la sua possanza, la sua potenza. Dio con noi, Gesù.

E noi siamo stati chiamati, sì, dico noi che in questo momento siamo accomunati dall'ascolto della radio, dall'ascolto di questo programma, noi siamo stati chiamati anche in questo preciso momento da Dio, dalle tenebre, dal buio della notte spirituale, siamo stati chiamati alla sua luce meravigliosa, la luce che è manifestata in Gesù, la luce dell'amore di Dio, la luce della grazia di Dio, la luce della fede di Dio. Tutto ciò che ci viene dato, ci viene attribuito, viene riversato su di noi, la luce dell'amore di Dio, Gesù. Viviamo accanto a Lui, non separiamocene, non andiamo lontano, ma restiamo vicini, legati a Lui, aggrappati alle sue ali, sotto l'ombra delle sue ali, sotto il calore delle sue ali. Salmo 36,7. O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza, perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali. Versetto di appuntamento con Dio di oggi.

e le ali di Dio. Le ali di Dio sono quelle che ci proteggono, ma le ali di Dio sono quelle anche che ci fanno volare, che ci fanno arrivare in luoghi inaspettati, che ci fanno giungere in alto. E le ali di Dio. Le ali di Dio sono quelle che ci proteggono, ma le ali di Dio sono quelle anche che ci fanno volare, che ci fanno arrivare in luoghi inaspettati.

cristiana, una canzone in stile moderno, il cui titolo è proprio Con le ali tue. La cominciamo a sentire in sottofondo, cominciamo a sentire queste note che ci portano, anche queste in alto, ci portano sicuramente in momenti di elevazione spirituale, ci portano sempre più accanto a Dio. Ascoltiamo quindi il brano Con le ali tue, così come ci viene presentato dal gruppo Cammino di Santità. Con le ali tue voliamo, voliamo insieme a Dio, o in altri momenti stiamo sotto la sua protezione, sotto le sue ali. Con le ali tue.

Con le ali tue era questo il titolo di questo dolce brano, di questa dolce canzone di ispirazione cristiana che ci ricordava alcuni dei concetti che abbiamo espresso con il versetto di oggi di appuntamento con Dio. Versetto che ricordiamo insieme a due versetti successivi che abbiamo aggiunto, Salmo 36:7, o Dio, com'è preziosa la tua benevolenza, perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e tu li disseti a

torrente delle tue delizie, poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Con le ali tue era il cammino di santità che ce lo presentava, e noi ci avviamo alla conclusione di Appuntamento con Dio di oggi. Per oggi è veramente tutto, appuntamento rinnovato a domani alla stessa ora. Appuntamento con Dio, mi raccomando. Un abbraccio fortissimo a tutte e a tutti da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao!

0: Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno, ore 6 e 30.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 32. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Francesco Schiano scrive: che cosa significa essere cristiani? Questa è una domanda a cui si può rispondere in molti modi e in maniera molto articolata. Una cosa che non dovrebbe assolutamente mancare nella risposta è questa: il cristiano è colui o colei che riconosce Gesù davanti agli uomini. Questo è ciò che egli stesso ha richiesto a chi lo seguiva. Ma cosa voleva dire? Riconoscere Gesù significa sicuramente dichiarare di credere che egli è il figlio di Dio, che ha dato la sua vita per la nostra salvezza. Questo implica assumere personalmente una posizione con le parole e con i fatti. Gesù stesso afferma altrove: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Riconoscere Gesù, però, è soprattutto una questione di cuore. Vuol dire conoscere il suo amore e la sua potenza al punto da esserne trasformati, così da poter vivere sottomettendo a lui ogni aspetto della nostra vita.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno carissimi, eccoci insieme di nuovo ad aprire la parola di Dio e iniziamo con Ebrei capitolo 11 versetto 1 e dice: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. E ancora, sempre Ebrei, capitolo 10, versetto 38. Il giusto vivrà per fede. Fede e certezze. Io so o noi sappiamo sono espressioni chiave della fede. La convinzione che la fede dà è fondata non su una dimostrazione della mente dell'uomo, ma sulle dichiarazioni della parola di Dio. Queste convinzioni riguardano tre periodi: il passato, e cioè sappiamo che tutte le cose, le visibili e le invisibili, sono state create perfette dalla parola di Dio. Per la disubbidienza dell'uomo il peccato è entrato nel mondo e con lui la sofferenza e la morte. Ma Dio aveva davanti a sé da ogni eternità colui che con l'opera della croce avrebbe salvato tutti quelli che credono. Poi il presente. Il credente può dire, come è scritto in 2 Timoteo capitolo 1 versetto 12, so in chi ho creduto. Dalla parola di Dio ha la certezza di essere salvato. La sua salvezza è basata sull'opera della croce. Dunque è in pace. Può dire anche: sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Romani capitolo 8 versetto 28. Le circostanze della vita non lo spaventano, perché sa che una mano benevola è al di sopra di queste cose, per il suo bene presente ed eterno. Ed infine il futuro. Come è scritto in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 1, sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa eterna nei cieli. Così il credente non è terrorizzato in presenza della morte, ma ha la certezza che, lasciata questa terra, sarà con Cristo, come è scritto in Filippesi capitolo 1 versetto 23. Queste convinzioni profonde sono il vissuto di quelli che credono la parola di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Oggi è l'8 maggio e leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 13, il verso 5. Per meglio comprendere questo verso, dobbiamo pensare che un tempo tutti gli accordi, i patti, le intese erano solo di tipo verbale, cioè non venivano messe su carta e più delle volte venivano tramandati oralmente. La parola data aveva quindi un peso sociale fondamentale. È quindi logico pensare che chi calunniava o gettava discredito su chi che sia non faceva solo un'offesa personale, ma distruggeva la dignità delle persone interessate e le esponeva all'emarginazione sociale. Ecco che si cristallizza così la caratteristica del giusto, che non solo non dice bugie e falsità, ma le odia di vero cuore, perché sono atteggiamenti che vanno a contrastare con la natura di Dio, che è verità. Per contro, il malvagio che calunnia fa un danno doppio, perché oltre a danneggiare gli altri, va contro se stesso, perché prima o poi dovrà rispondere delle sue malefatte. Da che mondo è mondo, l'integrità e l'onestà hanno sempre portato onore a chiunque le ha espresse con il proprio stile di vita, mentre chi ha agito disonestamente, rovinando la reputazione degli altri con calunnie o presunte verità, scava da solo un baratro fra se stesso e Dio. Al giorno d'oggi purtroppo il linguaggio ha perso molto del suo decoro, anche nei media che ci propongono personaggi di spicco che si esprimono con veemenza, accuse e menzogne degne di gente di basso rango. Discostiamoci da questi esempi e studiamoci di trovarci sempre sinceri e ben disposti verso il prossimo, anche quando ci ferisce, ci offende o ci fa del male, perché è soprattutto a questi che dobbiamo mostrare, con l'esempio della nostra vita, il messaggio evangelico. E dice così il verso di oggi: il giusto odia la menzogna, ma l'empio getta sugli altri discredito e vergogna.
2: Il titolo della meditazione di oggi è Non mentire. Sui social media è diventato virale un video di un ragazzo mentre guarda la sua squadra giocare allo stadio. Fin qui nulla di strano, se non fosse che alcune persone alle sue spalle hanno iniziato a filmarlo proprio mentre la sua ragazza gli mandava un messaggio su WhatsApp. Dalla chat si vedeva la fidanzata chiedergli dove si trovasse e lui risponderle a letto. Incredula, la ragazza gli chiedeva una foto per provare la sua verità, ma quello che non si aspettava è che lui avesse già una foto di se stesso sdraiato sul letto. Così si vedeva lui inviarle la foto fake e lei risponderle «Buonanotte, amore», adornato di cuoricino. Tutti hanno cercato la fidanzata che sulla chat era registrata come la mia principessa, affinché scoprisse la bugia del fidanzato. Immagino la faccia della ragazza quando avrà capito l'inganno. Immagino anche la delusione e la vergogna che avrà sentito e, per quanto ci provi, non riesco a capire il motivo di quella bugia sciocca. Caro amico e cara amica, nel verso citato possiamo leggere che l'empio mente gettando sugli altri discredito e vergogna, ma ciò che è peggio si allontana da Dio, la cui natura veritiera non sopporta la menzogna e mette una condanna sul suo capo, perché è scritto che i bugiardi non entreranno nel regno dei cieli. Oggi, se ti rivedi nello stesso comportamento, ravvediti e smetti di mentire. Salverai le tue relazioni, ma ancor di più la tua vita.
3: Questo verso mi ha fatto pensare a quello scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 14, dove Gesù dice di se stesso: «Io sono la via, la verità e la vita». E nello stesso Vangelo, al capitolo 8, dice così del diavolo: «In lui non c'è verità, perché è bugiardo e padre della menzogna». Capiamo da soli, quindi, che non può esserci comunione tra verità e bugia. Ed è per questo che la parola di Dio innumerevoli volte ci invita a non mentire, ma a camminare sempre nella verità, perché, come scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 12, Le labbra bugiarde sono un abominio per l'Eterno. E come leggiamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, la sorte di tutti i bugiardi sarà lo stagno di fuoco e zolfo per l'eternità. Non sottovalutiamo, quindi, il potere diabolico delle bugie, giustificandole magari come bugie bianche o come bugie a fin di bene, perché la parola di Dio non prevede attenuanti. La menzogna appartiene alle tenebre e a noi rimane la scelta. Mando a tutti voi un caro saluto e un abbraccio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è «Ha senso cercare Dio?». Per dare una risposta a questa domanda ho preso nel libro dei Proverbi, al capitolo 9, al verso 10, che dice «Il principio della saggezza è il timore del Signore». E conoscere il santo è l'intelligenza. Sapete, la prima cosa che va chiarita è che il timore del Signore non è la paura, ma è un profondo e alto rispetto dovuto al più caro e amoroso Padre, nonché Creatore e Salvatore. Una delle caratteristiche principali dell'essere umano è la facoltà di pensiero. E grazie a questa capacità l'uomo ha potuto elevare costantemente il suo livello di vita. Infatti, ognuno di noi si serve quotidianamente di mezzi e strumenti che sono frutto proprio dell'intelligenza umana nei settori della scienza, della tecnica, della medicina, della comunicazione, nel campo lavorativo e via dicendo. L'uomo ha sempre cercato di rispondere in un modo adeguato ai suoi bisogni primari. Non si è neanche limitato a questo, anzi, fin dall'inizio ha sentito anche il bisogno di trovare una risposta alla domanda se abbia un senso la propria esistenza. Una risposta alla domanda se abbia un senso la propria esistenza.

Nessuno di noi può reprimere o trascurare a lungo le domande che riguardano la salute, il futuro, la famiglia, il lavoro. E la domanda più importante riguarda il perché della nostra esistenza. E io credo infatti che se troviamo risposte soddisfacenti intorno al senso della vita e della morte, saremo maggiormente in grado di affrontare correttamente le scelte di ogni giorno. Sapete una cosa? La domanda sul senso della vita ha molto a che fare con l'esistenza o meno di Dio, più di quanto immaginiamo. Se Egli esiste, come lo conosco? È la domanda che qualcuno si pone. Com'è il mio rapporto con Lui? O meglio, qual è il mio atteggiamento verso di Lui? Ed è altresì saggio chiederci: le mie risposte a queste domande sono basate su un'informazione corretta perché sono frutto della mia ricerca? O seguo forse il pensiero della maggioranza, senza informarmi personalmente e senza riflettere seriamente? Vivo da adulto ancora con l'informazione su Dio che ho ricevuto da bambino? Posso chiedermi se la mia conclusione sia un giudizio maturo o forse più che altro un pregiudizio, perché manca una mia conoscenza diretta? Cari amici, anche nei paesi cosiddetti cristiani per antonomasia come l'Italia, c'è molta ignoranza su Dio. Molti si accontentano delle poche cose che hanno sentito da bambini, come dicevo. E in questo caso non si può parlare certo di una fede matura, poiché manca una conoscenza matura. Se Dio esiste veramente, allora tutto ciò che lo riguarda è decisivo per ognuno di noi. Meglio affrontare questa domanda su una sua esistenza reale, credetemi, che trascurare una possibile conoscenza personale. Non vi pare? Il verso di oggi pone la conoscenza di Dio sulla base dell'intelligenza. Pensate un po'. E poi pone il timore di Dio, cioè quel rispetto, quella reverenza dovutagli sulla base della saggezza. E allora è logico pensare che chi trascura questo aspetto dell'esistenza umana, correlata estremamente con l'esistenza di Dio, non è né saggio né intelligente. Bene amici, la meditazione termina qui. E voglio incoraggiare ognuno di voi a leggere la parola di Dio. È un consiglio che vi do da amico e vi consiglierei ulteriormente di iniziare proprio dai Vangeli, che ci parlano di Gesù, della sua opera e della sua opera di salvezza, che ha voluto dare la possibilità e l'opportunità a chiunque crede in Lui.

Bene, io vi ringrazio per il vostro gentile ascolto, vi do appuntamento a domani e che Dio benedica ognuno di voi.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ti ringrazio di avermi dato anche quest'oggi la possibilità di essere insieme con te e guarderemo sempre al capitolo 9 del Vangelo di Marco, dal versetto 9 al versetto 27. Mentre scendevano dalla montagna, Gesù disse loro di non far parola di ciò che avevano visto, finché non fosse risorto dalla morte. Così mantennero il segreto, ma spesso ne parlavano fra di loro, chiedendosi che cosa avesse inteso Gesù dicendo risorto dalla morte. Cominciarono quindi a fargli domande su un argomento di cui parlavano spesso i capi religiosi giudei, cioè che Elia sarebbe ritornato prima che venisse il Messia. Gesù era d'accordo che Elia dovesse tornare per primo a preparare la strada per il Cristo, anzi, aggiunse che era già tornato. Non solo, ma era stato maltrattato proprio come i profeti avevano predetto. Poi chiese loro, «Secondo voi, che cosa intendevano i profeti quando predissero che il Messia avrebbe sofferto e sarebbe stato trattato con profondo disprezzo?» Quando giunsero ai piedi della montagna, trovarono un'enorme folla stretta attorno agli altri 9 discepoli, mentre alcuni capi giudei discutevano con loro. La gente guardò Gesù con una certa soggezione mentre si avvicinava, ma poi corse a salutarlo. «Che succede?» chiese Gesù. Un uomo fra la folla si fece avanti e parlò. «Maestro, ho portato mio figlio perché tu lo guarisca. Non può parlare perché è posseduto da un demonio. Ogni volta che il demonio prende il sopravvento su di lui, lo getta a terra e allora il ragazzo diventa rigido e digrina i denti con la bava alla bocca. Ho chiesto ai tuoi discepoli di cacciare il demonio, ma non ci sono riusciti.» Gesù disse ai suoi discepoli, «Gente senza fede, per quanto ancora dovrò aver pazienza con voi, portatemi il ragazzo.» Glielo portarono e quando il demonio vide Gesù, cominciò a scuotere convulsamente il ragazzo che cade a terra sbavando e contorcendosi. «Da quanto tempo è in queste condizioni?» chiede Gesù al padre. «Fin da quando era molto piccolo», rispose l'uomo. «Spesso il demonio lo fa cadere nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Oh, abbi pietà di noi e fa qualcosa se puoi.» «Se posso», disse Gesù, «ma non sai che tutto è possibile per chi ha fede?» Subito il padre rispose, «Io ho fede, tu aiutami ad averne di più.» Quando Gesù vide che la folla aumentava, sgridò il demonio dicendogli, «O demonio sordo e muto, ti ordino di uscire da questo ragazzo e di non tornare mai più.» Allora il demonio cacciò un urlo agghiacciante e di nuovo mise il ragazzo in convulsioni, poi finalmente lo lasciò. Il ragazzo rimase a terra, afflosciato, immobile, apparentemente senza vita. Un mormorio corse tra la folla, «È morto!» Ma Gesù prese il ragazzo per mano e lo aiutò a rialzarsi in piedi. Era guarito. La comunità ebraica sapeva che la riapparizione di Elia sarebbe stata il precursore dell'avvento del Messia. Credevano anche che Elia avrebbe guidato il popolo al pentimento e in terzo luogo avrebbe unto personalmente il Messia. Quindi queste tre cose erano attese. Uno, Elia sarebbe ritornato. Due, avrebbe guidato il popolo al pentimento. E tre, avrebbe personalmente unto il Messia. E Gesù chiarisce che Giovanni Battista ha adempiuto il ruolo di questa profezia nello spirito e nel potere di Elia. Egli disse, riferendosi a Giovanni Battista, «Questo è Elia che doveva venire». Quindi tutte e tre le aspettative attribuite ad Elia furono soddisfatte nel ministero profetico di Giovanni Battista. Leggiamo poi che gli scrivi stavano discutendo con gli apostoli, probabilmente perché non erano capaci di compiere miracoli come il loro maestro. Però gli scribi stessi avrebbero potuto eseguire personalmente un esorcismo e guadagnare anche l'attenzione di tutti i presenti, ma probabilmente non ci hanno provato perché sapevano che questo demone era particolarmente difficile da scacciare. Era la loro credenza, infatti, che per avere un esorcismo efficace dovevano conoscere il nome del demone per scacciarlo. E se un demone rendeva la persona muta, non avrebbero mai potuto conoscerne il nome. E Gesù rispose a ciò con un lamento: «O generazione incredula!» Gesù si lamenta della mancanza di fede nei suoi discepoli. Generazione incredula, quanto tempo dovrò sopportarvi? Umanamente parlando, deve essere stato deludente per Gesù, poiché i suoi stessi discepoli non mostravano molta fede. Uno può decidere di pentirsi dei propri peccati, o può decidere di imparare di più su Gesù, di studiare la sua parola, ma non può professare qualcosa con la bocca che in realtà non crede nel proprio cuore. Ho visto troppi missionari ben intenzionati pensare che semplicemente prendendo una decisione la fede scaturirà dall'anima in una persona. Non funziona esattamente così. Una professione di fede iniziale ti indirizzerà nella giusta direzione, ma la fede viene dall'ascolto della parola di Dio. È Dio che crea la fede nel cuore dubbioso. E dovrei fermarmi qui per congratularmi con tutti voi che state seguendo questo programma, perché nel tempo rafforzerà molto di più la vostra fede. Quest'uomo ha sentito di cosa Gesù fosse capace, ma dato che i suoi stessi discepoli lo avevano deluso, probabilmente ha dubitato anche di Gesù. Ed è per questo che ha gridato: «Signore, io credo, ma aiuta la mia incredulità». Una volta che Gesù rimproverò lo spirito impuro che fuggì dal ragazzo, cosa pensi che sia successo alla fede del padre? Gesù ha risposto alla richiesta di quell'uomo: «Aiuta la mia incredulità». Probabilmente guardò Gesù ed era colmo di fede, perché Gesù fece ciò che aveva promesso, e questo è ciò che crea la fede. Infine, Efesini 6,12 sembra descrivere diverse gerarchie di esseri demoniaci. E non è esagerato pensare che alcune gerarchie possano essere più potenti di altre. Il libro deuterocanonico di Enoch tratta di queste gerarchie. Riflessione. Credo, ma aiuta la mia incredulità. Questo è il grido di molti di noi che ancora non hanno compreso appieno la maestà di Dio. Signore, sii paziente con noi. Padre, a volte diciamo troppo facilmente che crediamo. Rimpiazza la nostra incredulità quando ci troviamo davanti a situazioni difficili. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ragazzi, non dubitiamo le sue capacità, quest'oggi o mai. A domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. La voce di Angelo Maugeri in questa canzone mette da parte il nostro ego, focalizzando tutta l'attenzione su quel qualcosa di speciale che Gesù ci ha donato. Si tratta di una nuova vita, di un intervento divino nelle nostre sciocchezze quotidiane, di una svolta. Il centro del mondo è tornato finalmente al suo posto. Non ruota più tutto intorno a noi, ma intorno a Dio. E allora ascoltiamo insieme dal nostro disco Highlight Qualcosa di speciale, di Angelo Maugeri.
1: Disco Highlight,

0: Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore.
1: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario Più che Vincitori.
2: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati ancora una volta oggi, 14 maggio. Leggeremo dal Salmo 91 il verso 7. Questo Salmo inizia con una frase stupenda che dice: chi dimora nel ritiro dell'Altissimo. Dico bellissima frase perché prelude a una serie di benedizioni preziose per chi si trova in quella condizione, ovvero quella di essere sempre alla presenza di Dio, il luogo intimo ed esclusivo che ci tiene al riparo da tutto ciò che può farci del male e danneggiarci. Nel quotidiano non troviamo sicurezza e nemmeno stabilità. Tutto sembra effimero, traballante, la società si trasforma rapidamente e gli antichi valori perdono significato perché sono sostituiti da interessi sempre più legati al proprio tornaconto. Ma Dio è sempre lo stesso, non cambia e mantiene le sue promesse. La sua parola non ha perso forza e nemmeno valore. Se stiamo alla sua ombra, come è scritto in questo salmo, troveremo sempre riparo dal caldo soffocante dei tanti deserti nei quali a volte ci troviamo. Stare alla sua presenza significa non essere ospiti della sua casa, ma abitarci abitualmente. Ed è in quel rifugio intimo che troviamo non solo riparo, ma rifugio e forza per affrontare qualunque nemico. Ma chi è il nostro nemico? Tutto ciò che mortifica la nostra fede e ci allontana da Dio è nostro nemico. Tutto ciò che ci fa soffrire e annaspare nel dubbio è nostro nemico. Tutto ciò che ci fa perdere interesse per le cose di Dio è nostro nemico. Alziamoci dunque e prendiamo forza in Lui, perché è stando alla sua presenza che sconfiggeremo tutti questi nemici, se continueremo a dargli il primo posto nel nostro cuore e se con tutta l'anima continueremo a fare di lui la nostra forza. Ed è scritto così nel verso di oggi: 1.000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito.
3: La riflessione di oggi ha per titolo Colpiti. Mamma, disse il bambino, cos'è il colpo? Qualcosa che fa molto male, lascia un segno su ciò che lo ha ricevuto, gli rispose la madre. La vita a volte ci dà dei colpi bassi. Situazioni difficili ci fanno così tanto male che decidiamo di non credere più in Dio e di rassegnarci a quello che sarà. Molte volte i lividi non sono visibili perché sono nell'anima, ma il dolore si può percepire dall'esterno. Lo sguardo basso, le spalle curvate e il nostro modo di parlare rivelano molto riguardo allo stato di salute del nostro spirito e della nostra anima. Caro amico e cara amica, non so cosa ti abbia lasciato il segno, quale situazione dolorosa tu abbia vissuto o stia vivendo, ma quello che so è che Dio conosce il colpo che ti ha fatto del male ed è pronto a guarire le tue ferite. Devi solo crederlo. Il dolore ci fa mettere in discussione l'esistenza di Dio, il perché siamo nati, ci sembra che la vita si sia accanita contro di noi. Anche Gesù avrebbe potuto dire la stessa cosa, soffrendo ingiustamente un dolore che neanche possiamo immaginare. Sembra ingiusto per tutti vivere momenti dolorosi, ma con Dio al nostro fianco il processo di guarigione è più rapido ed efficace. Ogni colpo ricevuto può essere alleviato e altri colpi deviati. Confida nella mano di Dio e sarai guarito e guarita, protetto e protetta. Dio ti benedica.
4: Non so se avete notato, ma molte persone arrivano a negare l'esistenza di Dio dopo aver vissuto esperienze dolorose. Tanti addirittura gliene danno proprio la colpa. Ma Dio non ha mai promesso una vita senza sofferenze. Anzi, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16 leggiamo: «Nel mondo avrete tribolazione». Però, nello stesso verso, Gesù continua dicendo: «Ma fatevi animo, io ho vinto il mondo». Tutti noi passeremo per le lacrime e per il dolore, chi per un motivo, chi per un altro, fa parte della vita, ma la presenza di Gesù potrà sempre fare la differenza, perché se Lui sarà con noi, la nostra barca non affonderà e anche nella notte più buia e nella tempesta più violenta, Lui resterà la nostra luce e la nostra pace. Per oggi vi lascio leggendo alcuni versi dallo stesso Salmo 91 che Laila ha letto in apertura e che dicono così: «Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai lo spavento notturno né la freccia che vola di giorno, poiché egli comanderà i suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nel palmo delle loro mani affinché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra». E il Salmo si conclude con una promessa meravigliosa rivolta a tutti quelli che confidano in Dio e dice così: «Ti libererò e ti leverò in alto al sicuro, perché conosci il mio nome. Mi invocherai e io ti risponderò. Sarò con te nell'avversità e ti farò vedere la mia salvezza». Ecco allora quella marcia in più che ci darà la forza per resistere ad ogni colpo. Benedizioni abbondanti, Gesù.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
0: Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato: per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, versetto 10. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Dobbiamo formare in noi delle abitudini capaci di esprimere l'opera che la grazia di Dio ha compiuto in noi. Non siamo salvati per scampare all'inferno, ma per manifestare la vita del Figlio di Dio nella nostra carne mortale. Ed è il nostro comportamento nelle situazioni spiacevoli che rivela se stiamo o no manifestando la sua vita. Esprimo io la dolcezza caratteristica essenziale del Figlio di Dio, oppure l'irritazione caratteristica del mio io separato da Lui? Posso essere felice nelle situazioni sgradevoli solo se le affronto con grande entusiasmo, quell'entusiasmo col quale mi dispongo a ricevere la vita del Figlio di Dio, perché possa manifestarsi in me. Per quanto sgradevole possa essere una situazione, affrontala sempre con questo spirito. Signore, ubbidirti in questa data circostanza mi rende felice. Immediatamente il Figlio di Dio prende in mano la situazione e nella tua vita umana potrà manifestarsi ciò che glorificherà Gesù. Non ci devono essere discussioni. Quando ubbidisci all'illuminazione che ricevi, il Figlio di Dio si manifesta in quella particolare evenienza per tuo mezzo. Ma se cominci a discutere, contristi lo Spirito di Dio. Devi mantenerti sempre nelle condizioni adatte alla libera manifestazione della vita del Figlio di Dio. Se lasci la strada aperta al compatimento di te stesso, non ti mantieni in questa condizione. Le circostanze della nostra vita sono le occasioni che danno modo di vedere la meravigliosa e straordinaria purezza del Figlio di Dio. L'opportunità di poter presentare in qualche nuovo modo il Figlio di Dio dovrebbe farci battere il cuore per l'emozione. Un conto è andare in cerca di situazioni spiacevoli, un altro imbatterci in esse perché quello è il piano di Dio. Se è Lui a permettere che tu venga ad esserne coinvolto, sarà anche Lui a sostenerti con la sua infinita sufficienza. Che la tua anima sia pronta per manifestare la vita del Figlio di Dio. Non ripiegarti sui ricordi, ma lascia che la parola di Dio sia sempre viva ed attiva in te.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Era uscito nel 2013 questo CD di Angelo Maugeri, il sesto in ordine cronologico. La traccia che stiamo per ascoltare ci dà modo di riflettere sul cambiamento che il Signore ha portato nella vita di chi ha creduto in Lui. Con un titolo che non ha bisogno di spiegazioni, ascoltiamo adesso, dal nostro disco highlight, Un sorriso che non se ne va, di Angelo Maugeri.
1: Disco highlight.
3: C'è la punta d'argento

0: riuscirai.
1: Disco Highlight, in questi giorni
2: un nuovo giorno di Angelo Maugeri.

mano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Gentilissimi amici all'ascolto, benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con il buongiorno condotto in studio da Roberto. Le dolci e tranquille note della nostra sigla ci portano ad avere un nuovo cammino di circa una decina di minuti insieme in questo 14 maggio.

la nostra trasmissione, lo ripeto per coloro che solamente per la prima volta si sintonizzassero sulla nostra emittente, ed è la breve durata di una decina di minuti, e vi propone brevi riflessioni intervallate da musica classica. E per gli amanti di questo genere di musica, oggi ascolteremo alcuni brani di Brahms.

Che argomento tratti per iniziare la giornata e poi ci dici che vuoi darci il buongiorno. E non ti spaventare, caro amico, è vero che oggi voglio parlare di lutti, ma vedrai come alla conclusione delle nostre riflessioni vedremo che la morte, in fondo, è meno spaventosa di quello che sembra.

Quando infatti parliamo di morte, c'è sempre un sussulto e un'impressione ineguale. Ti sei mai chiesto il motivo? Perché per l'istinto di conservazione l'uomo vuole vivere. La vita è bella, ma purtroppo oltre la vita vi è anche questo passo da affrontare. E tutti ne siamo pienamente convinti. Se il decesso indiscutibile c'è, non vi sarà accorgimento che lo eviterà dal punto di vista materiale. Ma prima di passare alla musica voglio leggerti un versetto meraviglioso che per il cristiano, per il credente, rappresentano un faro nella confusione nella quale si trova l'umanità. E l'evangelista Giovanni, al suo Vangelo, capitolo 11, versetto 25, ci propone questa affermazione di Gesù: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà».

Il testo che ho letto qualche istante fa riporta le parole di Gesù molto chiare e indicative. Lo ripeto, io, dice Gesù, sono la risurrezione e la vita. Orbene, se la parola morte o la vista di essa ci porta paura, ci porta dolore, insicurezze riguardo all'aldilà, la fede in Cristo Gesù acquieta il dolore della morte e garantisce la vittoria su di essa. Per chi crede in Cristo Gesù, la morte è solo un assopirsi momentaneo, è solamente un momento di transizione, un passaggio obbligato per un risveglio futuro. Ovviamente, per chi ha creduto in Dio, un risveglio migliore, perché andrà per l'eternità alla presenza di Dio. Per chi non ha creduto, ahimè, le conseguenze saranno completamente opposte, cioè andrà in un luogo dove la separazione di Dio sarà eterna da lui, e chiamiamo questo luogo inferno.

Per chi ha un minimo di familiarità con le sacre scritture, conoscerà molto bene l'episodio della morte e della risurrezione di Lazzaro da parte di Gesù, descritto al capitolo 11 dell'Evangelo di Giovanni. Quello che è il fatto da sottolineare è come Gesù, nel parlare di Lazzaro, dice: «Io vado a svegliarlo, perché Lazzaro si è addormentato». Si può quindi dire che Cristo Gesù ha potenzialmente distrutto la morte e liberato coloro che, per il timore di questa, erano per tutta la vita sottoposti alla schiavitù. «Io vi dico», ancora ci riporta l'Evangelista Giovanni, «queste parole», sono queste ovviamente sempre parole di Gesù, «chi ascolta la mia parola e crede è passato dalla morte alla vita». Quindi nasce spontaneo ora il seguente quesito, che è un quesito individuale al quale ogni ascoltatore è chiamato a rispondere per se stesso. Hai creduto tu questo?

Raccogliamoci brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché la morte che così tanto spaventa l'uomo provocando lutti a ripetizione è stata vinta da Cristo. E grazie per la tua promessa che chi crede in Cristo non morirà, o per meglio dire, il suo corpo affronterà la morte fisica, ma quella che è relativa all'eternità, ebbene, quella continuerà ad andare avanti. Con il privilegio di essere alla tua presenza per chi ha creduto, con la condanna invece verso l'inferno per chi ti ha rinnegato. Ma grazie perché tu vuoi che ogni uomo, quindi anche ogni nostro ascoltatore, sia alla tua presenza per l'eternità. Grazie di queste tue promesse che ti chiediamo di realizzare nelle nostre vite nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Mi auguro che le riflessioni di oggi abbiano fatto breccia nel tuo cuore, nel tuo interesse, e che abbia il desiderio di condividere con noi la tua esperienza. Noi siamo sempre totalmente disponibili e aperti, e al termine della trasmissione ti sarà lasciato ogni forma di recapito, diverse opzioni che hai a tua disposizione per metterti in contatto con noi. Per il momento Roberto ti saluta, ti ringrazia dell'ascolto e rinnova l'appuntamento per la giornata di domani. Ciao!

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono al

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 14 marzo 2026, un buon ascolto. Dopo l'attacco con drone a una base UNIFIL con ad interno un contingente italiano, il presidente della Repubblica Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog. Nel colloquio il capo dello Stato ha definito inaccettabili i raid contro i caschi blu, sottolineando al contempo l'impegno dell'Italia contro l'antisemitismo. L'ufficio di Netanyahu ha fatto sapere che durante la guerra in Iran il primo ministro ha visitato segretamente gli Emirati Arabi Uniti incontrando il presidente Bin Zayed. Il summit ha portato a una svolta storica nei rapporti tra i due paesi. Abu Dhabi però smentisce. Intanto il leader americano Trump è atterrato in Cina, Pechino si dice pronta a collaborare. La magistratura iraniana ha confermato l'esecuzione della condanna a morte di Mohamed Abbasi, arrestato durante le proteste nazionali di gennaio con l'accusa di avere accoltellato a morte un agente di polizia durante i disordini a Malarda, ovest di Teheran. L'Organizzazione per i diritti umani, con sede negli Stati Uniti, ha affermato che agli avvocati indipendenti è stato impedito di rappresentare Abbasi in tribunale. Il caso di Abbasi è stato presieduto dal giudice Abolkesemen Salavati, che ha emesso la condanna a morte ed è soggetto a sanzioni da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea per violazione dei diritti umani e pene severe inflitte ad attivisti e dissidenti, lo riporta Iran International. Funzionari israeliani e libanesi si incontreranno a Washington per un nuovo round di colloqui mediati dagli Stati Uniti, mentre il conflitto tra Israele e Hezbollah si intensifica e il già fragile cessate il fuoco rischia di saltare completamente. Sia il Libano che Israele hanno aggiunto funzionari alle rispettive delegazioni per il prossimo ciclo di colloqui. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale della Colombia ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora in base alla considerazione che insieme siamo uno. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine delle 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina, i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni, edifici crollati nella periferia della capitale ucraina, il bilancio parziale di un morto e 16 feriti. La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato all'ergastolo Badan Johandeep, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino, con 77 colpi di forbice e strangolata. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teologico tra la rapina del telefono della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25.000 euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parte civile nel processo. Un altro accoltellamento a Genova nell'area di Sottoripa, al limitare tra il centro storico e piazza Caricamento, fronte Acquario, è successo nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto il 118 che ha soccorso un giovane di circa 20 anni di origini straniere, ferite in seguito ad un accoltellamento. Ed è morto il giovane di 18 anni di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate. Lo studente pugliese non ce l'ha fatta.
la famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi. Le previsioni del tempo: la pressione diminuisce, la giornata trascorrerà con una mattinata più stabile su Lombardia e Triveneto e localmente su Medio e Basso Tirreno. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali a nord e sull'alta Toscana e localmente ancora sulle coste del Basso Lazio e della Campania e in Puglia. Tempo più stabile altrove ma con un cielo spesso nuvoloso. Forte libeccio sul Mar Ligure. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao a tutti, con Maria ed Enzo. Intanto vi abbraccio tutti calorosamente. E si può anche camminare bene e poi avere un traviamento nella vita, capita a tutti? E in questo caso si parla di un traviamento di due popoli, Giuda e Israele. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, un saluto a tutti voi che ci state seguendo anche oggi. Vogliamo adesso continuare nel considerare un nuovo capitolo del nostro profeta Geremia, libro che ormai stiamo studiando da qualche giorno, che ha come tema specifico il traviamento del popolo. Vorrei ricordarvi che ci troviamo nel periodo in cui il re Giosia sta portando a termine la sua riforma, prima del ritrovamento nel tempio del libro della legge. Si trattava di una riforma e non di un risveglio, e quindi di qualcosa, possiamo dire, di molto superficiale. Giosia era sincero e certamente dedicato al Signore. Egli ascoltava Geremia, ma il popolo, indurito nel suo cuore, non voleva ritornare a Dio in modo completo, anche se alcune delle sue profezie avevano colpito nel segno. Nella nostra meditazione stiamo esaminando il secondo messaggio iniziato al capitolo 3 e che continua fino al capitolo 6, nel quale viene trattato il traviamento del popolo. Infatti, a questo riguardo il Signore dice: «Nonostante tutto questo, la sua perfida sorella non è tornata da me con tutto il suo cuore, ma con finzione». L'abbiamo letto in Geremia 3, al versetto 10. Si limitavano a un comportamento formale. Andavano al tempio, compivano i riti prescritti dalla legge, ma il loro cuore era lontano. Questo, amici, ci dimostra che ci può essere una riforma senza un vero risveglio e senza un genuino cambiamento del cuore. Non sono sicuro che ai giorni nostri il rinnovato interesse per la parola di Dio possa definirsi un vero risveglio, ma potrebbe essere una pura infatuazione che molte persone stanno vivendo. Il tempo e i frutti stabiliranno se sono sinceramente convertiti o meno. Come abbiamo detto, sebbene ai tempi di Geremia si trattasse di una riforma, anziché di un vero ritorno a Dio, questo bastava a spingere il profeta a pronunciare un'importante profezia già considerata precedentemente nel capitolo 3, versetti dal 16 al 18, nella quale egli dice che in quei giorni tutte le nazioni si riuniranno nella casa del Signore a Gerusalemme. Persino questo avrebbe dovuto metterli in guardia di non adorare in modo soltanto ritualistico, ma essi non capirono. Eppure, con amore, con pazienza, il Signore continuava a chiedere loro di abbandonare l'infedeltà, promettendo la guarigione. Iniziamo quindi il capitolo 4 di Geremia, leggendo i primi tre versetti. «Israele, se tu torni, dice il Signore, se tu torni da me, se togli dalla mia presenza le tue abominazioni, se non vai più vagando qua e là, se giuri per il Signore che vive, con verità, con rettitudine e con giustizia, allora le nazioni saranno benedette in Lui e in Lui si glorieranno. Poiché così parla il Signore alla gente di Giuda e di Gerusalemme, dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine». All'inizio di questo capitolo 4 troviamo la risposta positiva che il Signore, nella sua infinita, misericordiosa grazia, è pronto a dare al minimo avvicinamento sincero del popolo verso di Lui. Questo ci mostra che Dio è veramente interessato al loro benessere e li vuole riportare nella giusta relazione, promettendo che non li allontanerà dal paese se avranno questo sincero pentimento verso di Lui. In altre parole, amici ascoltatori, la riforma esteriore della vita non basta. Si può seminare nel terreno, ma occorre prima prepararlo, perché è inutile seminare in un terreno spinoso. Il Signore disse la stessa cosa con altre parole: «Non gettate le perle ai porci». Matteo 7, versetto 6. Credo che ci siano momenti e luoghi in cui non valga la pena di seminare la parola di Dio. Il Signore ci dice di dissodare il terreno incolto. Qualcuno ha detto che l'aratura prodotta dal convincimento deve saper rivoltare il terreno indurito del cuore. Nel rimanente di questa sezione troveremo poi l'accusa verso il popolo, il giudizio che Dio pronuncerà contro di loro e l'avvertimento amorevole di ritornare a Lui. Infine, seguirà una chiara predizione di giudizio. E credetemi, Geremia non avrà peli sulla lingua a questo riguardo.

0: La mia sensazione è che oggi dovrebbero esserci più messaggi profetici che messaggi di consolazione. Il terreno duro deve essere dissodato senza nessuna paura. Noi oggi ci consideriamo una nazione grande e importante, facciamo parte del G8, ma corriamo il pericolo di cadere e crollare in un attimo. Eccovi alcuni esempi di queste cadute. Babilonia, la grande, cade nello spazio di una notte. Alessandro il Grande morì in una notte e con lui cadde l'intero regno. L'impero romano declinò nonostante avesse conquistato il mondo da allora e potremmo continuare così. Ricordate questo. La nostra grandezza non dipende dalla potenza economica e industriale o dalla cultura. Il collasso interno dell'umanità sarà causato dal deterioramento morale. Ecco perché bisogna parlarne. Il Signore ci ammonisce affinché non ci succeda questo, ricordandoci le parole del successivo versetto 4 di Geremia, capitolo 4. Circoncidetevi per il Signore, circoncidete i vostri cuori, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, affinché il mio furore non scoppi come un fuoco e non si infiammi al punto che nessuno possa spegnerlo, a causa della malvagità delle vostre azioni. In questo modo, il Signore continua ad offrire a Giuda l'occasione per ritornare a Lui. Infatti, essi conoscevano la circoncisione fisica, che era il segno distintivo di appartenenza alla nazione di Israele, ma il Signore non l'aveva istituita soltanto come una semplice cerimonia. La circoncisione è presentata come avente un chiaro valore terapeutico, ma più importante il suo valore spirituale. È chiaro che i loro cuori dovevano ritornare a Dio. Ora, il tuo cuore, amica, amico, com'è? Segui anche tu una religione con le sue regole, i suoi riti, i suoi sacrifici? Oppure ti sei emancipato ed evoluto dicendo di essertene liberato una volta e per sempre? Ebbene, se è così, anche tu hai bisogno di circonciderti il cuore, credendo in Gesù come il tuo personale salvatore. Allora e solo allora sarai veramente libero dalla schiavitù del peccato, dalla conseguenza che esso produce. E sai qual è? La Bibbia la chiama la morte eterna e indica la separazione eterna da Dio nel luogo terribile che Egli ha preparato per Satana e per i suoi angeli. Vale a dire lo stagno di zolfo e di fuoco, cioè l'inferno. Forse tu, ascoltando queste parole, riderai, ma ricorda che la parola di Dio non mente mai, e questa è una realtà vera e sicura. Ora, tornando al testo che stiamo considerando, Geremia fa sapere al popolo che, come conseguenza della loro caparbietà a non pentirsi, una potenza del nord, cioè Babilonia, li distruggerà. Leggiamolo questo concetto dai versetti seguenti, dal 5 al 7 di Geremia, capitolo 4. Annunziate in Giuda, proclamate questo in Gerusalemme, e dite: suonate le trombe nel paese, gridate forte, dite: adunatevi ed entriamo nelle città fortificate, alzate la bandiera verso Sion, cercate un rifugio, non vi fermate, perché io faccio venire dal settentrione una calamità, una grande rovina. Un leone balza fuori dal folto bosco, un distruttore di nazioni si è messo in marcia, ha lasciato il suo luogo per ridurre il tuo paese in desolazione, al punto che le tue città saranno rovinate e prive d'abitanti. La tribù di Giuda aveva assistito alla deportazione delle 10 tribù del nord, e ora Geremia sta chiedendo loro di prendere nota di quell'avvertimento. Dio sta facendo nascere e venire una grande potenza dal nord, i babilonesi. Essi li invaderanno distruggendoli. L'uomo naturale non può avere in sé nessuna giustizia, ed ecco perché Geremia invita il popolo alla circoncisione dei loro cuori. Anziché tenerne conto, vediamo che il popolo rifiuta di rivolgersi a Dio. E questo ci è di ammonimento, perché quando una nazione, una chiesa, un individuo rinnegano il Signore li lascerà nella situazione che hanno voluto. Ricordate che il Signore Gesù venne e si presentò come re di Israele, ma quando lo rifiutarono disse: «Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta». Potete trovare questo versetto nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, verso 38. E provate poi a leggere l'intero capitolo 23 del Vangelo di Matteo, e se esso non vi farà impallidire di paura, nient'altro potrà farlo. Non cerchiamo di esagerare sulla gentilezza, sulla pazienza, sulle misericordie e l'amore di Gesù. Egli è stato rifiutato come loro re, così Egli, il Signore Gesù, ha rifiutato loro. Oggi Gesù si presenta a te come un salvatore, compassionevole, pronto a salvarti, e se lo accetti egli sarà per te il tuo difensore, un rifugio sicuro. Ma se ora lo rifiuti, domani egli sarà il tuo giudice inflessibile che ti condannerà. Queste sono le sue parole dette nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetti 17 e 18. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede in lui è già giudicato, perché non ha creduto nell'unigenito figlio di Dio. Vedi, amica, amico, tu sei libero di rigettare Dio perché questa è la tua libera volontà, ma ricordati che Dio è misericordioso, è buono, è paziente, longanime. Egli offre grandi opportunità di tornare a Lui, sia esso un popolo, come Israele, una singola persona. Alla fine saranno rifiutati, saranno rigettati, considerati indegni anche dagli altri uomini.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Oggi ci sono molte persone che pretendono di seguire il Dio vero e vivente. E molti sono anche membri di una chiesa, ma se non mettiamo al primo posto la sua parola, non seguiremo il vero Dio. Recentemente su una rivista è comparso un articolo che si riferiva alla Bibbia dal titolo «Il libro che quasi nessuno legge», in cui si diceva che un modo per descrivere la Bibbia, scritta da molte mani diverse, in un periodo di 3.000 anni o più, sarebbe di definirla una collezione disordinata, di 66 strani libri, spesso noiosi, oscuri, pieni di contraddizioni e di imprecisioni. Si diceva inoltre che essa sia un formicolante miscuglio di poesia, di propaganda, legge e legalismo, mito e buio, storia e isterismo. Ebbene, sappiate che questa è una gravissima menzogna. L'uomo che ha scritto quell'articolo non conosce nulla del meraviglioso contenuto della parola di Dio, non conosce il cuore del messaggio di Dio. Esso ci parla del suo amore, di come egli ha dato il dono più grande all'umanità, il suo figliolo Gesù, condannato, giudicato alla morte sulla croce per ciascuno di noi che crederà in lui. Ritengo che ai nostri giorni ci si trovi nella stessa posizione in cui si trovavano le persone ai tempi di Geremia. Allora la nazione di Israele rifiutò Dio pur pretendendo di seguirlo, e tali persone si ritroveranno successivamente rigettate da Dio per la loro incredulità. Oggi seguiamo la stessa strada. Infatti, dopo la Seconda Guerra Mondiale si pensava di portare la democrazia nel mondo, il benessere per tutti, invece si è portato in modo dilagante l'illegalità, l'immoralità, il desiderio di arricchirsi a danno del nostro prossimo. E basta guardare quante persone, e in particolare quanti bambini, stanno morendo di fame. Ricordiamo che nessuno può fingere di essere un religioso che teme Dio, conducendo però una vita ipocrita, ed aspettarsi di essere rispettato e considerato da Lui, da Dio, pronto a soddisfare ogni suo desiderio quando si troverà nel bisogno. So che ai nostri giorni non è popolare dire questo, come non lo era per Geremia ai suoi tempi. Ebbene, io non mi aspetto di vincere una gara di popolarità, eppure devo riferire onestamente il messaggio di Dio. Esso dice chiaramente che chi si allontana da Dio si renderà conto che alla fine Dio si allontanerà da lui. Quindi, studiando a fondo questo messaggio, potremo estrapolare alcuni punti importanti. Leggiamo i versetti dal 22 al 26 di Geremia, capitolo 4. Veramente il mio popolo è stolto, non mi conosce. Sono figli insensati, non hanno intelligenza. Sono saggi per fare il male, ma il bene non lo sanno fare. Io guardo la terra, ed ecco, è desolata e deserta. I cieli sono senza luce. Guardo i monti, ed ecco, tremano. Tutti i colli sono agitati. Guardo, ed ecco, non c'è uomo. Tutti gli uccelli del cielo sono volati via. Guardo, ed ecco, il Carmelo è un deserto. Tutte le sue città sono abbattute davanti al Signore, davanti alla sua ira furente. È interessante notare che spesso ammiriamo molto l'intelligenza e siamo orgogliosi delle prestigiose università. Siamo bravi in tutto tranne che nella cosa che conta veramente nella vita. La giustizia che si trova nella conoscenza di Dio. Il Signore dice che coloro che fingono di conoscerlo in modo superficiale in realtà sono dei folli che pensano di sapere, ma che in realtà non sanno nulla. La persona che ha scritto l'articolo sulla Bibbia che ho citato prima non aveva la competenza per parlare della parola di Dio, più di quanto io non lo sia per dibattere di ciò di cui non ho mai sentito parlare. Gli intellettuali, gli studiosi famosi non credenti, non sono in grado di parlare della Bibbia, non perché siano incompetenti, letterati, ma perché non conoscono Dio. Infatti, amici, per conoscere il suo libro, dovete conoscere Lui come vostro Salvatore. Dovete convenire che un libro qualsiasi può essere letto, capito, anche senza conoscerne l'autore, non è vero? Infatti, la spiegazione più semplice è che il libro scritto da un uomo può essere capito da un altro essere umano, e certamente possiamo anche leggere la Bibbia solamente per sapere cosa c'è scritto, ma non è questo lo scopo per cui è scritta. Se vogliamo conoscere davvero la Bibbia, che è la completa rivelazione di Dio, dobbiamo conoscere l'autore, averlo soprattutto come insegnante, perché è soltanto lo Spirito Santo di Dio che può rendere reale, che può rendere semplice al nostro cuore la sua santa parola. Per cui è scritta. Se vogliamo conoscere davvero la Bibbia, che è la completa rivelazione di Dio, dobbiamo conoscere l'autore, averlo soprattutto come insegnante, perché è soltanto lo Spirito Santo di Dio che può rendere reale, che può

0: Ora iniziamo a considerare il quinto capitolo del nostro libro di Geremia. In esso egli analizza i peccati particolari del popolo di Giuda. Leggiamo quindi la prima serie di versetti, dall'1 fino al 3. Andate per le vie di Gerusalemme, guardate, informatevi, cercate per le sue piazze se vi trovate un uomo, se ve n'è uno solo che pratichi la giustizia, che cerchi la fedeltà, e io le perdonerò. Anche quando dicono, com'è vero che il Signore vive, è certo che giurano il falso. Signore, i tuoi occhi non cercano forse la fedeltà? Tu li colpisci, e quelli non sentono nulla. Tu li consumi, e quelli rifiutano di ricevere la correzione. Essi hanno reso il loro volto più duro della roccia, rifiutano di convertirsi. La lettura di questi primi tre versetti mi fa ricordare un noto personaggio. Ricorderete la storia del vecchio Diogene, il filosofo greco che girava per le strade di Atene con una lanterna, e a chi gli chiedeva che cosa stesse cercando con quella lanterna, rispondeva che cercava un uomo onesto. Non ne trovò mai nemmeno uno, e credo che noi avremmo lo stesso risultato oggi nelle nostre città. Il Signore nella sua parola dice, se trovate un uomo giusto, io lo perdonerò. Ciò mi ricorda quando Abramo intercedeva per salvare le città di Sodoma e Gomorra. Egli purtroppo interruppe la sua intercessione quando chiese a Dio di risparmiare la città se vi fossero stati 10 uomini giusti. Pensate quanto grande è la misericordia di Dio. Infatti, egli avrebbe salvato la città anche per un uomo giusto. Cosa che fece allontanando Lot, il nipote di Abramo, con la sua famiglia prima di distruggere gli abitanti della città. Dai versetti successivi, l'8 e il 9 di Geremia, capitolo 5, individuiamo un altro peccato comune anche ai nostri giorni. Leggiamoli questi versetti. Sono come tanti stalloni ben pasciuti e focosi. Ognuno di essi nitrisce dietro la moglie del prossimo. Non li dovrei punire per queste cose, dice il Signore? Non dovrei vendicarmi di una simile nazione? Vedi, amica, amico, qual è secondo te il peccato più diffuso ai nostri giorni? Noi siamo convinti che sia quello della libertà sessuale, dell'adulterio, con la differenza che oggi non lo si definisce più peccato, ma con il termine moderno di nuova moralità. Al contrario, il Signore considera ancora l'adulterio e i rapporti sessuali prima del matrimonio come peccato, e per definirlo usa parole sarcastiche quando paragona chi li commette a stalloni che nitriscono dietro la moglie del prossimo. Che illustrazione perfetta per la nostra società contemporanea, la quale ha perso di vista ciò che veramente conta, il timore di Dio, come ci è detto nei versetti successivi dal 21 al 26 del nostro testo, con i quali concludiamo la lettura. Ascoltate ora questo, popolo stolto e senza cuore. Hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono. Voi non mi temerete, dice il Signore, non temerete davanti a me. Io ho posto la sabbia come limite al mare, barriera eterna, che esso non oltrepasserà mai. I suoi flutti si agitano, ma sono impotenti, muggono, ma non la sormontano. Ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle, si voltano indietro e se ne vanno. Non dicono in cuor loro, temiamo il Signore, il nostro Dio, che dà la pioggia a suo tempo, la pioggia della prima e dell'ultima stagione, che ci mantiene le settimane fissate per la mietitura. Le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose, i vostri peccati vi hanno privati del benessere, poiché fra il mio popolo si trovano degli empi. Essi spiano come cacciatori in agguato, tendono tranelli, acchiappano uomini. E con questi versetti, che vi ricordo andavano dal 21 al 26 del capitolo 5 del libro di Geremia, mi fermo qua. Avremo modo poi di considerarli più approfonditamente domani nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato, quindi a domani, ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, il numero WhatsApp 338.

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto. Salva gli umili di spirito. Salmo 34, 18. Quante volte è stato chiesto: dov'è Dio? Il nostro testo risponde: vicino a quelli che hanno il cuore afflitto. Il conoscitore della Bibbia è perplesso. La Bibbia dice un'altra cosa: benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Quindi non solo con un certo tipo di persone, ma con tutti. Sì, è vero, la Bibbia lo proclama in molti passi. Quando Caino uccise suo fratello Abele, Dio lo chiama: Caino, dov'è tuo fratello Abele? Anche all'assassino insolente Dio è sorprendentemente vicino. Il libro dei Salmi dice: tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. Egli è vicino a tutti, ed è per questo che è strano che il nostro testo dica che è vicino agli afflitti, cioè solo a un certo tipo di persone. Dove si trova allora? Vicino e vicino non sono la stessa cosa. Un'immagine dovrebbe chiarirlo. Un incidente su una strada di una grande città. Un uomo giace sanguinante e inerme. I curiosi si affollano nelle vicinanze. Solo uno si è chinato verso l'uomo ferito. Gli pulisce il sangue, gli mette la sua giacca sotto la testa e gli parla in modo confortante. Tutti sono vicini al ferito, ma uno è vicino a lui in un modo completamente diverso. Dio è vicino a tutti gli uomini. Nessuno può sfuggirgli, ma è vicino al cuore afflitto, in modo diverso. In Gesù si china su di loro. Il Salvatore, con i segni dei chiodi, si prende cura di loro, li guarisce e li conforta. Che non si voglia appartenere a quei cuori sicuri di sé, che un giorno dovranno essere spaventati dall'inquietante vicinanza di Dio. Signore, spezzaci affinché possiamo conoscerti nella tua grazia. Amen.

Amici e fratelli all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Come sempre, il calendario Il Buon Seme ci guida alla conoscenza della parola di Dio, anche se in tempi ridotti. Ma seppure piccole e brevi, queste riflessioni sono sempre sicuramente preziose. Oggi, 14 maggio, siamo guidati alla lettura di un versetto dal libro di Ecclesiaste, al capitolo 5, il versetto è il numero 8, che dice: «Se nella provincia vedi l'oppressione del povero e la perversione violenta del diritto e della giustizia, non meravigliarti della cosa, poiché sopra un'alta autorità ne veglia una più alta e sopra di loro delle autorità ancora più alte».

Il mondo offre ovunque lo spettacolo dell'oppressione e dell'ingiustizia. È chiaro che il credente è chiamato a comportarsi, invece, nel modo più giusto rispetto agli altri e a testimoniare loro benevolenza e dolcezza, seguendo l'esempio del suo maestro. Nello stesso tempo, non può chiudere gli occhi su quello che accade, né rassegnarsi alle ingiustizie di cui è testimone. Ma non te ne meravigliare, dice la sapienza divina. Il credente non è sorpreso che la forza trionfi e che il diritto sia così poco rispettato. Ne parla a Dio in preghiera, poiché sa che l'Onnipotente è a conoscenza di tutto e che ci sarà, un momento o l'altro, una retribuzione da parte sua. Ma il credente non deve prendere posizione nelle lotte per la dominazione terrena. D'altronde, che posizione può sostenere quando si sa che generalmente il più forte finirà con l'opprimere il più debole? Bisognerebbe, perché predominasse la giustizia, cambiare il cuore dell'uomo. Per questo l'Evangelo è un messaggio che non mira a sconvolgere la forma della società umana, ma a salvare delle anime. Il cristianesimo è gravemente deformato quando se ne fa sia un'arma per difendere un regime stabilito, sia una macchina da guerra per demolire un altro regime. Il mio regno non è di questo mondo, dichiara Gesù. Il nostro maestro, attualmente rigettato, stabilirà presto il suo regno di giustizia e di pace. Cari all'ascolto, in attesa che ciò avvenga, io vi esorto con tutto il cuore a riflettere su quello che abbiamo appena detto. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

0: Ciao!
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 14 marzo 2026, un buon ascolto. Dopo l'attacco con drone a una base UNIFIL con all'interno un contingente italiano, il presidente della Repubblica Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog. Nel colloquio il capo dello Stato ha definito inaccettabili i raid contro i caschi blu, sottolineando al contempo l'impegno dell'Italia contro l'antisemitismo. L'ufficio di Netanyahu ha fatto sapere che durante la guerra in Iran il primo ministro ha visitato segretamente gli Emirati Arabi Uniti incontrando il presidente Bin Zayed. Il summit ha portato a una svolta storica nei rapporti tra i due paesi. Abu Dhabi però smentisce. Intanto il leader americano Trump è atterrato in Cina, Pechino si dice pronta a collaborare. La magistratura iraniana ha confermato l'esecuzione della condanna a morte di Mohamed Abbasi, arrestato durante le proteste nazionali di gennaio con l'accusa di avere accoltellato a morte un agente di polizia durante i disordini a Malarda, a ovest di Teheran. L'Organizzazione per i diritti umani, con sede negli Stati Uniti, ha affermato che agli avvocati indipendenti è stato impedito di rappresentare Abbasi in tribunale. Il caso di Abbasi è stato presieduto dal giudice Abolkesemen Salavati, che ha emesso la condanna a morte ed è soggetto a sanzioni da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea per violazione dei diritti umani e pene severe inflitte ad attivisti e dissidenti, lo riporta Iran International. Funzionari israeliani e libanesi si incontreranno a Washington per un nuovo round di colloqui mediati dagli Stati Uniti, mentre il conflitto tra Israele e Hezbollah si intensifica e il già fragile cessate il fuoco rischia di saltare completamente. Sia il Libano che Israele hanno aggiunto funzionari alle rispettive delegazioni per il prossimo ciclo di colloqui. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale della Colombia ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora in base alla considerazione che insieme siamo uno. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine delle 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina, i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni, edifici crollati nella periferia della capitale ucraina, il bilancio parziale di un morto e 16 feriti. La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato all'ergastolo Badan Johandeep, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino, con 77 colpi di forbice e strangolata. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teologico tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25.000 euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parte civile nel processo. Un altro accoltellamento a Genova nell'area di Sottoripal, limitare tra il centro storico e piazza Caricamento fronte Acquario, è successo nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto il 118 che ha soccorso un giovane di circa 20 anni di origini straniere ferite in seguito ad un accoltellamento. Ed è morto il giovane di 18 anni di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate. Lo studente pugliese non ce l'ha fatta.
la famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi. Le previsioni del tempo: la pressione diminuisce, la giornata trascorrerà con una mattinata più stabile su Lombardia e Triveneto e localmente su Medio e Basso Tirreno. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali a nord e sull'Alta Toscana e localmente ancora sulle coste del Basso Lazio e della Campania e in Puglia. Tempo più stabile altrove ma con un cielo spesso nuvoloso. Forte ribeccio sul Mar Ligure. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Oggi per il nostro appuntamento vi racconto qualche cosa che ho letto e che mi ha molto colpita. È una parola pronunciata dal Signore che si trova nella Bibbia dopo aver punito col diluvio l'umanità corrotta. Ricordate il diluvio universale, l'arca di Noè, e quando è finito di cadere la pioggia il mondo è ricominciato e Dio ha fatto la promessa di non distruggere più la terra col diluvio, perché quasi sembra dire non ne vale la pena. Infatti ha detto, e queste sono le parole che voglio sottolineare, i disegni del cuore dell'uomo, cioè le intenzioni, i proponimenti del cuore dell'uomo, sono malvagi fin dalla fanciullezza. Se volete verificare, si trova nel capitolo 8 della Genesi. Molti pensano che i bambini siano fondamentalmente buoni e io trovo molto difficile capire perché lo pensino. Basterebbe che guardassero obiettivamente i loro figli e i loro nipotini. Dalle parole riportate nella Genesi si capisce che Dio ha un'opinione molto diversa. È vero che il Signore Gesù ha detto che bisogna diventare come piccoli fanciulli per appartenere al regno di Dio, ma probabilmente voleva soprattutto accennare al fatto che i bambini si fidano di quello che si dice loro e che di solito hanno una coscienza tenera e sensibile che li aiuta a ammettere quando hanno sbagliato. Ma è pure vero che i bambini possono essere molto egoisti e testardi, per cui hanno bisogno di essere aiutati e corretti per imparare a ubbidire e a fare le cose giuste. Nel cuore dei bambini, quando viene loro detto di far qualcosa che non va a genio, si scatena una terribile guerra interiore, scatta come una molla, che del resto scatta in tutti noi. Il loro piccolo sguardo diventa duro e ha l'aria proprio di sfida. Il loro corpo si irrigidisce, le mani si stringono a pugno e se le cose vanno fino in fondo, i piedi cominciano a essere in agitazione e battono il pavimento. E così comincia la battaglia. A quel momento i genitori hanno solo una scelta: cedere o tenere duro. Per il bene loro e quello del bambino sarà bene che tengano duro. Non possiamo prenderci il lusso di tirare su dei bambini ribelli che fanno tutto quello che vogliono. La loro piccola volontà deve imparare a cedere. Lo dovremo fare con amore, certamente, ma anche con fermezza. E questa è la cosa più difficile, con costanza e coerenza. Quando tante mamme mi dicono che non hanno il coraggio di correggere i loro bambini e che hanno paura di fare loro del male e in questo modo allevano dei piccoli prepotenti, io penso a un versetto della Bibbia che è assolutamente terribile. Dio dice: la ribellione è come il peccato di divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Mica poco, eh? Posso immaginare che cosa faremo se vedessimo i nostri figli che si vogliono coinvolgere nell'occultismo, o se li vedessimo inginocchiati davanti, che ne so, la statua di Buddha. Ci metteremo a sgridare, a esortare, a citare i versetti, a convincerli che fanno molto male. Ma ci rendiamo conto che se permettiamo loro di essere ribelli, agli occhi di Dio è come se li incoraggiassimo a praticare la magia o l'idolatria. Leggiamo bene di nuovo questo versetto. La ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli. Terribile, eh?

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Oggi vorrei cominciare a presentarti la lettera di Giacomo, ovvero il primo dei libri del Nuovo Testamento, il primo ad essere stato scritto. Questa lettera infatti fu scritta agli ebrei, cioè a tutte e 12 le tribù ebraiche disperse all'estero. La chiesa primitiva era al 100% ebraica in quei primi anni dopo la morte, risurrezione e ascensione di Gesù. Sebbene Giacomo fosse uno dei fratellastri di Gesù, non parla mai di se stesso come tale. Al contrario, si definisce servitore di Gesù, letteralmente suo schiavo. Forse non si era mai vantato del suo rapporto con Gesù perché prima della risurrezione Giacomo non credeva nell'affermazione di Gesù di essere il Messia. Una volta creduta però, Giacomo seguì fedelmente il Signore. Questa è una lettera che scende molto nel pratico, infatti parla di cosa significhi camminare per fede. Nello specifico sostiene che la nostra vita dovrebbe essere caratterizzata dalle buone opere. La fede ci ha condotti alla salvezza, ma le nostre opere sono il risultato della nostra salvezza. Dio vede il nostro cuore e sa se crediamo oppure no, ma il nostro prossimo può giudicare soltanto dalle nostre opere. Giacomo ci esorta dunque ad agire in base a ciò in cui crediamo, quindi a lasciare che la parola di Dio influenzi il nostro modo di vivere. Fratelli, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Comincia così la lettera di Giacomo, ma egli aggiunge subito: vi arriveranno dei guai. Nulla di strano che ciò vi accada. Rallegratevi piuttosto, perché Dio vi sta mettendo alla prova in questo modo. La sofferenza è insensata e i test sono irrazionali a meno che non abbiano uno scopo valido. E Dio ci assicura che lo scopo c'è. Quali sono allora alcuni degli scopi di Dio in queste prove della nostra fede? Giacomo ci esorta a lasciare che la pazienza ci trasformi in cristiani maturi, ben sviluppati. Insomma, sono le prove a produrre quella pazienza, e quella pazienza produrrà poi una vera speranza e anche l'amore. Acquisiremo anche la saggezza necessaria per affrontare le nostre prove, se gliela chiediamo chiaramente. Rallegriamoci allora, perché abbiamo un Salvatore che non solo ci salverà per il cielo, perché questo già di per sé può bastare, ma ci aiuterà proprio oggi. Non importa se sei il santo più umile o la persona più povera della terra, sei ricco in Cristo e hai qualcosa di cui rallegrarti. Giacomo dice che la persona credente che sopporta e supera questo tipo di prova e ancora crede che Dio la stia permettendo per una ragione precisa, ecco, questa persona sarà premiata con la corona della vita. Qualunque tipo di test tende a creare pessimismo, amarezza, cinismo anche. È facile per le persone rimanere intrappolate nella serie di perché? Perché io? Ma Dio ci mette alla prova per far crescere la nostra fede, per sviluppare la nostra pazienza, e ha in mente qualcosa di molto specifico per il nostro futuro. Le persone spesso incolpano Dio per molte cose di cui egli non è affatto responsabile. Dio ti tenta a fare il male? No, Giacomo dice di no. Dio non può essere lui stesso tentato dal male, né egli tenta con il male. Dio mette alla prova, non tenta. Gesù fu messo alla prova per dimostrare che abbiamo un Salvatore incapace di peccare. Dio non può essere tentato dal peccato e Dio non ci tenterà a commettere peccato. In Dio non c'è alcun male. In Lui tutto è bontà, tutto è luce, tutto è giusto. Fin dall'inizio dei tempi l'umanità ha incolpato Dio per i propri errori, i propri fallimenti, la propria sporcizia interiore. Ricordi il giardino dell'Eden? Adamo incolpò Dio per averlo tentato a peccare, poi incolpò la donna che Dio gli aveva dato e poi lei incolpò il serpente. Perciò chi è che ti fa peccare? Sei tu che scegli di farlo. Chi ti spinge a fare il male? Chi ti fa cedere alla tentazione del male? Dio no. Il diavolo no. Tu sei il responsabile. Ogni persona è attirata a modo suo verso il peccato. Metti alla prova il tuo cuore oggi. Chiedi al Signore di mostrarti se c'è qualcosa che non va fra Lui e te. La prossima volta vedremo che cosa succede quando si ubbidisce alla parola di Dio. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da un amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Leggiamo oggi dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 32. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Francesco Schiano scrive: che cosa significa essere cristiani? Questa è una domanda a cui si può rispondere in molti modi e in maniera molto articolata. Una cosa che non dovrebbe assolutamente mancare nella risposta è questa: il cristiano è colui o colei che riconosce Gesù davanti agli uomini. Questo è ciò che egli stesso ha richiesto a chi lo seguiva. Ma cosa voleva dire? Riconoscere Gesù significa sicuramente dichiarare di credere che egli è il Figlio di Dio, che ha dato la sua vita per la nostra salvezza. Questo implica assumere personalmente una posizione con le parole e con i fatti. Gesù stesso afferma altrove: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Riconoscere Gesù, però, è soprattutto una questione di cuore. Vuol dire conoscere il suo amore e la sua potenza al punto da esserne trasformati, così da poter vivere sottomettendo a lui ogni aspetto della nostra vita.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi, eccoci insieme di nuovo ad aprire la parola di Dio e iniziamo con Ebrei capitolo 11 versetto 1 e dice: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. E ancora, sempre Ebrei, capitolo 10, versetto 38. Il giusto vivrà per fede. Fede e certezze. Io so o noi sappiamo sono espressioni chiave della fede. La convinzione che la fede dà è fondata non su una dimostrazione della mente dell'uomo, ma sulle dichiarazioni della parola di Dio. Queste convinzioni riguardano tre periodi: il passato, e cioè sappiamo che tutte le cose, le visibili e le invisibili, sono state create perfette dalla parola di Dio. Per la disubbidienza dell'uomo il peccato è entrato nel mondo e con lui la sofferenza e la morte. Ma Dio aveva davanti a sé da ogni eternità colui che con l'opera della croce avrebbe salvato tutti quelli che credono. Poi il presente. Il credente può dire, come è scritto in 2 Timoteo capitolo 1 versetto 12, «So in chi ho creduto». Dalla parola di Dio ha la certezza di essere salvato. La sua salvezza è basata sull'opera della croce. Dunque è in pace. Può dire anche: sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Romani capitolo 8 versetto 28. Le circostanze della vita non lo spaventano, perché sa che una mano benevola è al di sopra di queste cose, per il suo bene presente ed eterno. Ed infine il futuro. Come è scritto in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 1, sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa eterna nei cieli. Così il credente non è terrorizzato in presenza della morte, ma ha la certezza che, lasciata questa terra, sarà con Cristo, come è scritto in Filippesi capitolo 1 versetto 23. Queste convinzioni profonde sono il vissuto di quelli che credono la parola di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati ancora una volta oggi, 14 maggio. Leggeremo dal Salmo 91 il verso 7. Questo Salmo inizia con una frase stupenda che dice: chi dimora nel ritiro dell'Altissimo. Dico bellissima frase perché prelude a una serie di benedizioni preziose per chi si trova in quella condizione, ovvero quella di essere sempre alla presenza di Dio, il luogo intimo ed esclusivo che ci tiene al riparo da tutto ciò che può farci del male e danneggiarci. Nel quotidiano non troviamo sicurezza e nemmeno stabilità. Tutto sembra effimero, traballante, la società si trasforma rapidamente e gli antichi valori perdono significato perché sono sostituiti da interessi sempre più legati al proprio tornaconto. Ma Dio è sempre lo stesso, non cambia e mantiene le sue promesse. La sua parola non ha perso forza e nemmeno valore. Se stiamo alla sua ombra, come è scritto in questo Salmo, troveremo sempre riparo dal caldo soffocante dei tanti deserti nei quali a volte ci troviamo. Stare alla sua presenza significa non essere ospiti della sua casa, ma abitarci abitualmente. Ed è in quel rifugio intimo che troviamo non solo riparo, ma rifugio e forza per affrontare qualunque nemico. Ma chi è il nostro nemico? Tutto ciò che mortifica la nostra fede e ci allontana da Dio è nostro nemico. Tutto ciò che ci fa soffrire e annaspare nel dubbio è nostro nemico. Tutto ciò che ci fa perdere interesse per le cose di Dio è nostro nemico. Alziamoci dunque e prendiamo forza in Lui, perché è stando alla sua presenza che sconfiggeremo tutti questi nemici, se continueremo a dargli il primo posto nel nostro cuore e se con tutta l'anima continueremo a fare di Lui la nostra forza. Ed è scritto così nel verso di oggi: 1.000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Colpiti. Mamma, disse il bambino, cos'è il colpo? Qualcosa che fa molto male, lascia un segno su ciò che lo ha ricevuto, gli rispose la madre. La vita a volte ci dà dei colpi bassi. Situazioni difficili ci fanno così tanto male che decidiamo di non credere più in Dio e di rassegnarci a quello che sarà. Molte volte i lividi non sono visibili perché sono nell'anima, ma il dolore si può percepire dall'esterno. Lo sguardo basso, le spalle curvate e il nostro modo di parlare rivelano molto riguardo allo stato di salute del nostro spirito e della nostra anima. Caro amico e cara amica, non so cosa ti abbia lasciato il segno, quale situazione dolorosa tu abbia vissuto o stia vivendo, ma quello che so è che Dio conosce il colpo che ti ha fatto del male ed è pronto a guarire le tue ferite. Devi solo crederlo. Il dolore ci fa mettere in discussione l'esistenza di Dio, il perché siamo nati, ci sembra che la vita si sia accanita contro di noi. Anche Gesù avrebbe potuto dire la stessa cosa, soffrendo ingiustamente un dolore che neanche possiamo immaginare. Sembra ingiusto per tutti vivere momenti dolorosi, ma con Dio al nostro fianco il processo di guarigione è più rapido ed efficace. Ogni colpo ricevuto può essere alleviato e altri colpi deviati. Confida nella mano di Dio e sarai guarito e guarita, protetto e protetta. Dio ti benedica.
3: Non so se avete notato, ma molte persone arrivano a negare l'esistenza di Dio dopo aver vissuto esperienze dolorose. Tanti addirittura gliene danno proprio la colpa. Ma Dio non ha mai promesso una vita senza sofferenze. Anzi, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16 leggiamo: «Nel mondo avrete tribolazione». Però nello stesso verso Gesù continua dicendo: «Ma fatevi animo, io ho vinto il mondo». Tutti noi passeremo per le lacrime e per il dolore, chi per un motivo, chi per un altro, fa parte della vita, ma la presenza di Gesù potrà sempre fare la differenza, perché se Lui sarà con noi, la nostra barca non affonderà. E anche nella notte più buia e nella tempesta più violenta, Lui resterà la nostra luce e la nostra pace. Per oggi vi lascio leggendo alcuni versi dallo stesso Salmo 91 che Laila ha letto in apertura e che dicono così: Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, poiché egli comanderà i suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nel palmo delle loro mani, affinché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. E il Salmo si conclude con una promessa meravigliosa rivolta a tutti quelli che confidano in Dio e dice così: Ti libererò e ti leverò in alto al sicuro, perché conosci il mio nome. Mi invocherai e io ti risponderò. Sarò con te nell'avversità e ti farò vedere la mia salvezza. Ecco allora quella marcia in più che ci darà la forza per resistere ad ogni colpo. Benedizioni abbondanti, Gesù.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Radio Vaticana compie 125 anni di trasmissioni e il direttore dei media vaticani Andrea Monda riflette in chiave biblica sul senso del servizio. È chiaro, Dio predilige la radio, argomenta, perché tra tutti i sensi preferisce l'udito. La vista è più potente, ma Dio nessuno lo ha mai visto. Dio tra tutti e cinque i sensi sceglie l'udito, forse il più debole, si pone nei nostri confronti con discrezione e per l'uomo si tratta di fare come con la radio, sintonizzarsi, trovare la giusta lunghezza d'onda e percepire i messaggi che arrivano da Dio in mezzo ai mille messaggi del mondo.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. La canzone che andiamo ad ascoltare fa parte del nostro disco Highlight Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. È una canzone che Angelo ha voluto dedicare in modo speciale a quelle persone che per diversi motivi si trovano in prigione, ai detenuti quindi, in modo particolare a tutti quelli che hanno il desiderio di ritrovare una speranza. Questa speranza si chiama Gesù. Ascoltiamola subito insieme. Scava nei miei occhi. Angelo Maugeri.
5: Disco Highlight.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 14 marzo 2026, un buon ascolto. Dopo l'attacco con drone a una base UNIFIL con all'interno un contingente italiano, il Presidente della Repubblica Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog. Nel colloquio il Capo dello Stato ha definito inaccettabili i raid contro i caschi blu, sottolineando al contempo l'impegno dell'Italia contro l'antisemitismo. L'ufficio di Netanyahu ha fatto sapere che durante la guerra in Iran il primo ministro ha visitato segretamente gli Emirati Arabi Uniti, incontrando il presidente Bin Zayed. Il summit ha portato a una svolta storica nei rapporti tra i due paesi. Abu Dhabi però smentisce. Intanto il leader americano Trump è atterrato in Cina. Pechino si dice pronta a collaborare. La magistratura iraniana ha confermato l'esecuzione della condanna a morte di Mohamed Abbasi, arrestato durante le proteste nazionali di gennaio con l'accusa di avere accoltellato a morte un agente di polizia durante i disordini a Malard, a ovest di Teheran. L'Organizzazione per i diritti umani, con sede negli Stati Uniti, ha affermato che agli avvocati indipendenti è stato impedito di rappresentare Abbasi in tribunale. Il caso di Abbasi è stato presieduto dal giudice Abolkesemen Salavati, che ha emesso la condanna a morte ed è soggetto a sanzioni da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea per violazione dei diritti umani e pene severe inflitte ad attivisti e dissidenti, lo riporta Iran International. Funzionari israeliani e libanesi si incontreranno a Washington per un nuovo round di colloqui mediati dagli Stati Uniti, mentre il conflitto tra Israele e Hezbollah si intensifica e il già fragile cessate il fuoco rischia di saltare completamente. Sia il Libano che Israele hanno aggiunto funzionari alle rispettive delegazioni per il prossimo ciclo di colloqui. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale della Colombia ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora in base alla considerazione che insieme siamo uno. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine delle 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina, i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni, edifici crollati nella periferia della capitale ucraina, il bilancio parziale di un morto e 16 feriti. La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato all'ergastolo Badan Johandeep, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino, con 77 colpi di forbice e strangolata. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teologico tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25.000 euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parte civile nel processo. Un altro accoltellamento a Genova, nell'area di Sottoripal, limitare tra il centro storico e piazza Caricamento, fronte Acquario, è successo nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto il 118 che ha soccorso un giovane di circa 20 anni di origini straniere, ferite in seguito ad un accoltellamento. Ed è morto il giovane di 18 anni di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate. Lo studente pugliese non ce l'ha fatta.
la famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi. Le previsioni del tempo: la pressione diminuisce, la giornata trascorrerà con una mattinata più instabile su Lombardia e Triveneto e localmente su Medio e Basso Tirreno. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali a nord e sull'Alta Toscana e localmente ancora sulle coste del Basso Lazio e della Campania e in Puglia. Tempo più stabile altrove ma con un cielo spesso nuvoloso. Forte libeccio sul Mar Ligure. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: l'attualità alla luce della parola di Dio. In studio, Giusi. Verso il traguardo.
1: E sono felice di potervi tenere compagnia nei prossimi 30 minuti. Questo è il tempo a mia disposizione per stare insieme a voi con questo programma Verso il traguardo. 30 minuti di buona musica italiana e straniera, con ancora le varie rubriche a tenerci compagnia, spigolature, notizie e curiosità. Oggi partiamo con un brano in italiano. Di solito ad inizio puntata metto sempre un brano in lingua straniera, oggi ho cambiato e allora dalla voce di Ismaele Manno ci andiamo ad ascoltare il primo brano in scaletta di oggi, che si intitola Toccare il cielo.

Il primo brano in scaletta, Toccare il cielo, dalla voce di Ismaele Manna. Adesso vi do i titoli degli argomenti che tratteremo oggi ancora nelle rubriche Spigolature, Notizie e Curiosità. Oggi parliamo in generale, in queste due rubriche, di un argomento, di un qualcosa che ai giorni nostri è appunto molto attuale, ne soffrono tanti. Parliamo dell'ansia. In Spigolature, sette cose che gli ansiosi dovrebbero sapere. Invece in Notizie e Curiosità andiamo a vedere quanto sei ansioso. Questi sono gli argomenti di oggi in questa puntata, che è appunto iniziata da pochissimi minuti, appena quasi 5 minuti, che andiamo a prolungare appunto questo tempo che passeremo insieme. Continuiamo con l'ascolto della buona musica e la volta della musica straniera proprio adesso, con la voce di Matt Redman, Songs in the Night, il titolo del brano che andiamo ad ascoltare.

Come ho già detto precedentemente, oggi gli argomenti nelle rubriche. Riguardano appunto un qualcosa di cui tanti di noi, quindi mi ci metto anch'io, soffrono appunto. E allora parliamo di ansia, 7 cose che gli ansiosi dovrebbero sapere. Questo è il titolo in particolare dell'argomento di oggi, e le recenti statistiche parlano appunto chiaramente di una popolazione sempre più soggetta a crisi di ansia e di panico, vuoi per la vita frenetica, vuoi per l'assenza di spazi affettivi sempre più assorbiti dai cosiddetti social network, vuoi per la mancanza di pace interiore. La gente crea una deficienza cronica con il circostante e cade in un tunnel dal quale difficilmente riesce a rialzarsi. La parola di Dio ci avverte che nella fratellanza vi è una forza particolare, quella dell'amore di Dio, che ad oggi può fare molto per ristabilire la vita di ciascuno di noi. Oggi gli psicologi concludono che le persone con un disturbo cronico ansioso, che sia uno stato di ansia costante generalizzata o che si tratti di veri e propri attacchi di panico, vivono con difficoltà situazioni che le persone che non hanno mai fatto i conti con questo genere di patologia percepiscono come prive di stress. Ma in realtà la Bibbia ci ha avvertito molto tempo fa che certi disagi possono essere soltanto curati con la compassione di Dio e con la comprensione. Questo significa che, anziché sederci sul trono di chi giudica una cosa come eccessiva, dovrebbe piuttosto cercare di immedesimarsi nel suo interlocutore e non cercare altro se non di aiutarlo a venire fuori da questa situazione nella quale appunto versa. Un dottore ha raccolto alcune informazioni in merito, chiedendo cosa chi soffre di depressione e di ansia non si vorrebbe mai sentire dire o fare da chi gli sta accanto. E forse ascoltare la sofferenza o le criticità di chi ha questo problema potrà aiutare magari te che stai ascoltando in questo momento a migliorare il tuo rapporto con lui o con lei. E allora andiamo a vedere insieme questi 7 punti. Primo, mi dispiace per tutte le volte che ho dovuto rinunciare ad un invito per colpa tua. Questa è una. Secondo, non è necessario piangere o disperarsi per quando verranno a trovarti gli amici. Terzo, se a te questo sembra pazzo, a me sembra assolutamente razionale. Quarto, dimenticarsi nelle proprie azioni di colui o colei che ci sta intorno ed è ansioso o ansiosa. Quinto, non capire quella cosa che fa soffrire. Sesto, ridere dinanzi alle fobie di qualcosa addizionale. Quarto, dimenticarsi nelle proprie azioni di colui o colei che ci sta intorno ed è ansioso o ansiosa. Quinto, non capire quella cosa

chi o le sta accanto. Se tu hai qualcuno in questo stato, nell'amore di Dio, nell'amore del Signore, cerca di usare tutta la comprensione di questo mondo, perché devi e dobbiamo ricordare che siamo tutti, proprio tutti, costati il sangue di Gesù Cristo sulla croce. Spigola.

0: tutti quanti voi con Verso il Traguardo, in studio Giusy a tenervi compagnia. Ancora buona musica che andiamo ad ascoltare. Ancora musica italiana con la voce di Stefano Nardiello. Può succedere.
1: Davvero sono bravo con le parole, la passione di questa canzone può trasmettere emozione. Rivolgo al Signore tutto l'onore, perché è l'unico che è degno di lode e di adorazione. Le sue gesta sono fonte di ispirazione per milioni di persone che predicano il suo nome. La nostra missione è la compassione, per le strade procuriamo anime in cerca di redenzione, ed è così.

tempo mi ha ridato ciò che è mio. Non è perché lo merito, perché mi sono sforzato, ma perché tu sei fedele molto più di quanto lo sono stato io. E questo è il segreto, è la fede che mi porta a credere in ciò che non vedo. Tu sei concreto e rendo grazie a te per quello che possiedo. Tu mi hai aperto gli occhi e non sono più cieco. Ascolto l'eco delle mie parole al vento. L'emozione prende sopravvento. Piango e bagno il pavimento. Oggi tuo insegnamento ha trasformato il mio comportamento. E per la grazia usami come strumento. E tutto quello che lui ha fatto in me. Sei fratello mio, anche nella tua vita può succedere. Forse tu in Dio non ci vuoi credere, ma

0: Notizie e curiosità.
1: Ed anche in questa rubrica si continua a parlare di ansia. La curiosità, la notizia in questa rubrica è quanto sei ansioso. E tutti sono un po' ansiosi in certe situazioni, però il disturbo d'ansia è diverso. E allora, a seguire ci sono i sintomi delle 5 più comuni per quanto riguarda questo argomento. Disturbo da attacchi di panico, che cos'è? Sono attacchi ricorrenti e inattesi di ansia acuta che raggiungono il loro picco in circa 10 minuti e si possono verificare anche in situazioni comuni come un ascensore affollato. Non c'è un pericolo reale, i sintomi sono palpitazioni, dolori al petto, sudorazione, brividi di freddo oppure vampate, tremori, respiro superficiale e breve, nausea, sensazione di irrealtà, paura di perdere ancora il controllo o di morire. Poi c'è la fobia specifica. Che cos'è? È la paura di oggetti o situazioni specifiche, spesso accompagnata da sintomi d'ansia, da non confondere però con l'avversione per luoghi o cose. I sintomi sono invenzione di strategie per evitare il luogo o la situazione temuti, paura dell'incontro con l'oggetto o la situazione, oppure consapevolezza che la paura è eccessiva ma incapacità di controllarla, ansia al solo pensiero dell'oggetto o della situazione. Poi c'è il disturbo ossessivo compulsivo. Che cos'è? Una preoccupazione con specifici pensieri, immagini, impulsi accompagnati da rituali elaborati, a volte bizzarri. Il comportamento interferisce in maniera significativa sulla qualità della vita. I sintomi sono pensieri ossessivi, intrusivi, persistenti. Si spendono molte energie per eliminare i pensieri, di solito senza successo. Consapevolezza ancora che i pensieri sono irrazionali. Poi c'è il disturbo post-traumatico da stress. Che cos'è? Rivivere in modo ripetuto o ansioso per un protratto lasso di tempo un evento terrificante vissuto o udito, raccontato che ha causato, rischiato di causare un grave danno, e da non confondere però con l'ansia che segue un trauma e che svanisce nell'arco di un mese o poco più. I sintomi sono improvvisa comparsa di ricordi o sogni ricorrenti e angoscianti dell'evento, ansia intensa quando qualcosa magari ricorda l'evento, tentativo di evitare pensieri, emozioni, attività o luoghi associati a questo evento, difficoltà di ricordarne i dettagli, irritabilità, difficoltà a dormire, sensazione di distacco dagli altri, interesse ridotto per gli eventi quotidiani, sensazione che il futuro sia in qualche modo limitato. E poi andiamo al quinto, il disturbo d'ansia generalizzato. Che cos'è? Ansia o preoccupazione eccessiva che si ripete più di un giorno su due in un periodo di 6 mesi e non va confusa con una preoccupazione anche seria ma occasionale. I sintomi sono irrequietezza, difficoltà di concentrazione o di prendere sonno, irritabilità, stanchezza, tensione muscolare. Questi sono i sintomi dell'ansia, diciamo, i sintomi dei 5 più, sono i 5 più comuni. E queste sono le notizie, le curiosità di oggi per quanto riguarda anche questo argomento che si va a concludere appunto in questa rubrica. Ricordiamoci però, voglio ricordare a tutti che chi soffre di questi stati di ansia, voglio ricordare a tutti che il rimedio c'è ed è sempre l'unico, il vero, il Dio che tutto può, il Dio dell'impossibile.
0: Notizie e curiosità.
1: E allora, cari amici all'ascolto, si va a concludere anche la puntata di oggi. Siamo arrivati alla conclusione. Volge così al termine il tempo a mia disposizione, i 30 minuti sono volati via anche per quest'oggi e quindi vi devo salutare. Rinnovo però l'appuntamento per una nuova puntata del programma Verso il Traguardo, in cui vi aspetto tutti puntuali per passare un'altra mezz'oretta insieme con l'ascolto di buona musica italiana e straniera, con i vari argomenti a disposizione nelle nostre rubriche. Non credo che potrò farvi ascoltare per intero il brano che va a concludere la puntata di oggi, magari in un'altra occasione lo faremo. E allora non mi resta che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto e rinnovare l'appuntamento per la prossima puntata di questo programma Verso il Traguardo. Ciao da Giusy e a presto.
0: Hai ascoltato

0: Giusy, Giusy. Verso il traguardo, verso il traguardo.
1: Sono le ore 11 e 37 minuti.
2: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 14 marzo 2026, un buon ascolto. Dopo l'attacco con drone a una base UNIFIL con all'interno un contingente italiano, il Presidente della Repubblica Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog. Nel colloquio il Capo dello Stato ha definito inaccettabili i raid contro i caschi blu, sottolineando al contempo l'impegno dell'Italia contro l'antisemitismo. L'ufficio di Netanyahu ha fatto sapere che durante la guerra in Iran il primo ministro ha visitato segretamente gli Emirati Arabi Uniti incontrando il presidente Bin Zayed. Il summit ha portato a una svolta storica nei rapporti tra i due paesi. Abu Dhabi però smentisce. Intanto il leader americano Trump è atterrato in Cina. Pechino si dice pronta a collaborare. La magistratura iraniana ha confermato l'esecuzione della condanna a morte di Mohamed Abbasi, arrestato durante le proteste nazionali di gennaio con l'accusa di avere accoltellato a morte un agente di polizia durante i disordini a Malarda, a ovest di Teheran. L'Organizzazione per i diritti umani, con sede negli Stati Uniti, ha affermato che agli avvocati indipendenti è stato impedito di rappresentare Abbasi in tribunale. Il caso di Abbasi è stato presieduto dal giudice Abolkesemen Salavati, che ha emesso la condanna a morte ed è soggetto a sanzioni da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea per violazione dei diritti umani e pene severe inflitte ad attivisti e dissidenti, lo riporta Iran International. Funzionari israeliani e libanesi si incontreranno a Washington per un nuovo round di colloqui mediati dagli Stati Uniti, mentre il conflitto tra Israele e Hezbollah si intensifica e il già fragile cessate il fuoco rischia di saltare completamente. Sia il Libano che Israele hanno aggiunto funzionari alle rispettive delegazioni per il prossimo ciclo di colloqui. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale della Colombia ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora in base alla considerazione che insieme siamo uno. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine delle 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina, i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni, edifici crollati nella periferia della capitale ucraina, il bilancio parziale di un morto e 16 feriti. La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato all'ergastolo Badan Johandeep, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino, con 77 colpi di forbice e strangolata. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teologico tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25.000 euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parte civile nel processo. Un altro accoltellamento a Genova nell'area di Sottoripal, limitare tra il centro storico e piazza Caricamento fronte Acquario, è successo nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto il 118 che ha soccorso un giovane di circa 20 anni di origini straniere ferite in seguito ad un accoltellamento. Ed è morto il giovane di 18 anni di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate. Lo studente pugliese non ce l'ha fatta.
la famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi. Le previsioni del tempo: la pressione diminuisce, la giornata trascorrerà con una mattinata più stabile su Lombardia e Triveneto e localmente su Medio e Basso Tirreno. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali a nord e sull'Alta Toscana e localmente ancora sulle coste del Basso Lazio e della Campania e in Puglia. Tempo più stabile altrove ma con un cielo spesso nuvoloso. Forte libeccio sul Mar Ligure. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: trasmettiamo Filo Diretto con il Medico Amico. Un programma al servizio dei nostri radioascoltatori.
1: Abbiamo in linea il nostro ospite, pronto?
2: Sì, buongiorno
1: professor Mangiaracina, come sta?
3: Buongiorno a voi.
1: Lei sta bene? Vedo che la sua voce, sento che la sua voce è perfetta. Io ormai ce l'ho con la voce perché sto senza voce, quindi chiedo sempre come state.
3: Succede in questo periodo di cambiamenti stagionali.
2: Qui fa quattro stagioni al giorno.
1: Professor Mangiaracina, quindi lei si occupa ed è presidente della SITAB, la Società Italiana di Tabacologia, ma si occupa tantissimo di prevenzione e quindi è anche il direttore scientifico del progetto GEA Salute.
3: Certo, GEA Progetto Salute.
1: E ci vuole dire brevemente in cosa consiste questo progetto GEA?
3: Il progetto GEA è un progetto di servizi territoriali in ambito di carenze di servizi territoriali. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato non riesce a sopperire a qualsiasi tipo di richiesta delle varie problematiche sociali. Per esempio è il caso del fumo, dove per molti anni il tabacco è stato considerato un problema, un non problema, cioè dire è stato il problema negato da parte dello Stato. E allora, proprio mentre tutti ignoravano questo problema, GEA organizzava, diciamo che comunque non è stata la prima organizzazione, perché prima di GEA c'era stata Vita e Salute, quindi io ho lavorato promuovendo attraverso l'associazione Vita e Salute dei programmi, dei servizi territoriali per l'assistenza ai fumatori. E poi c'è stato GEA. Qual è la differenza? La differenza è che GEA mobilita degli operatori della salute patentati, cioè dire medici, psicologi, quindi si acquisisce una maggiore professionalità nell'organizzazione di questi servizi.
1: Certo, quindi è importante il suo impegno, perché vedo che lei è impegnato veramente tantissimo in tanti fronti, sempre per la prevenzione, quindi è importante che ci sia questo impegno da parte di medici e che perché ne abbiamo veramente bisogno in una società in cui ci sono tanti problemi, tante dipendenze. E proprio volevo parlare di dipendenza, visto che abbiamo dedicato nelle settimane precedenti del tempo per parlare della dipendenza da fumo, però sappiamo che la dipendenza non esiste solo un tipo di dipendenza, quindi volevo... Sì, prego.
3: La dipendenza è un bisogno, paradossalmente un bisogno della persona umana, dell'uomo. La dipendenza è l'esperienza che tutti quanti noi facciamo venendo al mondo. Il legame con la madre è quel legame che poi si cercherà in un certo senso tutta la vita. Quindi l'uomo ha bisogno di legami. Ha bisogno di stabilire legami non solo con i suoi simili, ma a volte, ecco lì i paradossi, i legami avvengono con degli oggetti, con dei luoghi, che cos'è per esempio la sindrome da sradicamento, quando una persona si trasferisce da un contesto culturale ad un altro. Allora, queste sono dipendenze dai luoghi e quindi la persona che dall'Africa si trasferisce in Europa vive come una crisi di astinenza. Quindi la dipendenza è un bisogno della persona umana e quindi dobbiamo fare i conti con questo bisogno che a volte diventa grande paradosso, cioè un bisogno estremo di legarsi a qualcosa e allora ci si lega purtroppo anche ad una sostanza.
1: Quindi possiamo dire che la dipendenza fa parte della nostra vita, ma quando quindi la dipendenza diventa una patologia, comunque diventa preoccupante?
3: La dipendenza diventa preoccupante quando ne perdiamo il controllo, quando noi perdiamo il controllo sulle abitudini. Mangiare un piatto di spaghetti al giorno non è una dipendenza, è un'abitudine, però nel momento in cui io anziché mangiare un piatto di spaghetti al giorno ne mangio 8, vuol dire che ho perso il controllo su questa abitudine e quindi diventa patologica, diventa conflittuale. Le persone che vivono rapporti di dipendenza, ripeto, anche dagli oggetti, noi stiamo lavorando ad un progetto di dipendenza da collezione, quindi da oggetti, perché ci sono persone, collezionisti che dilapidano un patrimonio perché diventano legati a quegli oggetti come qualcosa di incredibilmente importante nella loro vita. Allora, ecco, lì bisogna intervenire per aiutare questa persona a riacquistare una propria autonomia e a non vedersi necessariamente legati, vincolati all'oggetto.
1: Ma si può essere anche dipendenti da persone,
3: oltre che da oggetti. Sì. Ormai noi interpretiamo in chiave di dipendenza anche i rapporti di coppia, no? In cui qualcuno ti rovina la vita, ma ci sei indissolubilmente legato, no? Quindi i rapporti di coppia sono a volte quelli patologici, no? Sono forme di interdipendenza patogena. E quindi, ma anche quel giorno in cui abbiamo messo sotto accusa la psicoanalisi, intendevamo porre la questione della dipendenza dal terapeuta, per esempio, no? Che è una dipendenza forte, no? Woody Allen ci faceva le grandi battute su questo. Woody Allen diceva: ho fatto 12 anni di analisi, ancora una non mi rimane che Lourdes. E quindi questo per dire che, insomma, ecco, la dipendenza dal terapeuta diventa patogena in sé. Oggi noi, per esempio, preferiamo approcci brevi, strategici, quindi abbiamo delle scuole di psicoterapia a livello internazionale che ci orientano sull'approccio immediato al problema, senza dover scavare in grande profondità, insomma, e fare grandi manovre.
1: Professor Mantovacina, lei si occupa, presiede in Italia l'Agenzia Nazionale per la Prevenzione, e questa agenzia si è occupata, come diceva...
3: Insegno anche all'università la prevenzione.
1: Ecco, proprio la prevenzione fa parte del suo pane quotidiano, possiamo dire, ecco, fa parte, certo, della sua vita. Si è occupata di dipendenze sconosciute, o comunque che sono sconosciute, comunque sono parzialmente conosciute. Quali sono queste dipendenze che esistono, anche se si conoscono poco?
3: Ma ecco, una di queste l'ho citata poc'anzi, ed è proprio la dipendenza da collezione, no? Che non è mai stata evidenziata come una forma di dipendenza.
2: È una sete di possesso smodata.
3: Sì, ci sono persone, siccome uno dei comuni denominatori delle dipendenze, per esempio, lo sperpero del denaro, e noi sappiamo che una persona che abusa o usa determinate sostanze o droghe illegali, a volte dilapida interi patrimoni, insomma, svende case, crea disastri enormi nelle famiglie, però questo non ci si rende conto che avviene anche in altre forme di dipendenza, per esempio anche la stessa dipendenza da tabacco. In una famiglia dove fumano più persone, in una vita si fuma in un appartamento.
1: Si fanno i conti, sì.
3: E certo, noi abbiamo fatto due conti della serva e abbiamo visto che è un disastro. Allora, ecco, uno dei comuni denominatori delle dipendenze è proprio questo, lo spettro del denaro. E noi abbiamo studiato un caso emblematico per quanto riguarda la dipendenza da collezione, che è quello di un grande collezionista romano che oggi ha creato un museo, ovvero alla sua morte è stato creato un museo, è il museo di Mario Prats. Mario Prats è stato un professore di storia all'Università La Sapienza di Roma ed è stato un grande appassionato di storia napoleonica e un grande collezionista di oggetti. Allora, oggi dove c'era la sua casa, c'è vicino Piazza Navona, c'è il museo Mario Prats, chiunque può andarlo a visitare ed è fra l'altro gratuito visitarlo, però noi ci siamo interessati della vita di quest'uomo e nonostante che abbia lasciato una grande eredità di oggetti rarissimi, antichi e straordinariamente unici a volte come pezzi, quindi un patrimonio enorme che è di proprietà del Comune di Roma, però la vita di quest'uomo è stata una vita maledetta. E quindi non aveva neanche i soldi per pagare l'affitto, insomma, giusto per capire qual era la situazione. Un uomo che è stato piantato dalla moglie, dalla figlia, insomma, è stato odiato da tutti, quindi una vita maledetta. E questo a causa di questa sua compulsività di avere oggetti a tutti i costi,
1: possedere,
3: no?
1: Quindi un possedere, sì, a tutti,
3: allora,
1: i costi.
3: Si creano delle proiezioni mentali, cioè Io esisto in quanto legato all'oggetto, se non ci fosse quell'oggetto non esisterei neppure io. Ora, vede, anche io faccio collezione di qualcosa, no? Qualche radio antica, qualche clessidra, però mi fermo lì, insomma, quando non giro il mondo per cercare tutte le clessidre possibili che esistono sulla faccia della terra, no? Quindi ecco, si vede che poi questa è la grande deformazione. Allora noi ci stiamo interessando proprio di questi aspetti per fare in modo che magari qualcuno che ci ascolta può telefonare o raggiungerci via internet e può rivolgersi a noi, dove abbiamo un servizio degli psicologi in grado di farsi carico, ecco, del problema e di aiutare queste persone a traghettare in una vita più tranquilla, insomma.
1: Possiamo dare i recapiti, quindi il sito, ci sono numeri telefonici che i nostri ascoltatori possono fare per mettersi,
3: sì,
1: in contatto?
3: Il numero telefonico è 06 397 22 649, ecco, dove posso rispondere io qualche volta, poi possono rispondere altri specialisti, gli psicologi, e quindi si può accedere un po' a questo servizio di consulenza. E poi in internet abbiamo il sito del centro studi @tabagismo.it, che non si occupa però solo di tabagismo, ma anche di altre dipendenze.
1: Quindi centro studi
3: tabagismo.it.
2: Professore, mi scusi, a proposito della sua affermazione che ci si fuma in una vita l'equivalente di un appartamento,
3: ma
2: sì. Guardi che è vero davvero davvero, perché io ho avuto un'esperienza proprio recentemente. Due amici, marito e moglie, che fumavano entrambi, e fumavano chiaramente alla grande, loro dicevano di fumare poco, ma fumavano. Quando hanno smesso di fumare, perché grazie a Dio hanno smesso di fumare, si sono accorti che con il risparmio delle sigarette loro pagavano l'equivalente della rata del mutuo.
3: Ecco.
2: Sì. Erano felicissimi, perché esatto, era proprio una rata di mutuo al mese che loro,
3: ecco,
2: hanno acquistato.
3: Vi rendete conto come le persone che vivono un rapporto di dipendenza non se ne accorgono di questo? Se ne accorgono quando smettono di vivere il rapporto di dipendenza. Io vado dicendo che se una persona smette di fumare, se fuma sulle 40 sigarette al giorno, si fa l'aumento dello stipendio.
1: Quindi, e se lo fa da solo.
3: Magari quelli che ci ascoltano, se gli accendiamo una lampadina, e poi io dico un'altra cosa, che sarebbe opportuno, ecco, quando le persone smettono di fumare, per esempio, io vorrei che dessero un valore etico al denaro delle sigarette. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io suggerisco a chi smette di fumare di continuare a mettere da parte proprio i soldi delle sigarette, per poter visualizzare questa somma e poterla destinare a cose migliori, che potrebbe anche essere quello di farsi il regalo, ovviamente, no? Un bel vestito, un bel viaggio. E poter dire questo l'ho fatto con il denaro delle sigarette, oppure quello che io spero, che con una piccola quota, una piccola porzione di questo denaro, ecco perché dicevo valore etico, fare un'opera bella, tipo per esempio adottare un bambino a distanza.
2: Ecco, questo è importante.
3: Io quando faccio i miei programmi antifumo do questo suggerimento, addirittura porto degli indirizzi che possono essere Save the Children oppure il Reach International, le grandi organizzazioni accreditate che fanno questo lavoro. E poi recentemente un progetto che sto seguendo proprio nel Congo e che merita grande attenzione, perché è una zona del Congo abbandonata da 18 anni. E quindi dico, sentite, voi con una minima porzione di questo denaro che avete speso con le sigarette, oltre a difendere la vostra vita e a tutelarla, ne promuovete un'altra. E sarebbe una cosa bellissima poter dire, ecco, io questi 30 euro al mese che prima spendevo in fumo, adesso adotto dei bambini, insomma.
1: Ma non solo, perché salva due vite, la propria e quella della
3: esatto,
1: bambina
3: esatto.
1: Adottata.
3: Difendi la tua vita e ne promuovi un'altra, no?
1: È interessante questo suggerimento che lei dà, anche perché il fatto di poter appunto mettere da parte dei soldi ci rende consapevoli di quanto spendavamo, perché altrimenti non si capisce la differenza. Il fatto di mettere da parte,
3: sì,
1: poi al fine mese ci si rende conto, ma tutti questi soldi io li spendevo in fumo.
3: Sì.
1: E invece
3: e poi c'è un altro aspetto. Nei fumatori che smettono c'è una dilatazione del tempo. perché il fumatore non esiste una dipendenza come quella del tabacco in cui la persona si somministra la sostanza per 20, 30, 40, 60, 80 volte al giorno, avviene soltanto col tabacco, per cui questa coazione a ripetere, non la chiamiamo in gergo, no? Questa ossessione nella ripetizione della sequenza gestuale porta a scavare dei solchi nel cervello, nella mente, per cui una volta che si smette la persona improvvisamente il tempo gli si dilata, perché prima le sigarette scandivano ogni attimo della vita della persona, ed è così. Nei fumatori le sigarette scandiscono il tempo, e addirittura a volte ci sono dei gerghi che permettono di capirlo. Quando un fumatore dice c'è un tragitto breve, il tempo di fumarsi una sigaretta, no? Utilizzano questo gergo per dire, no, per misurare il tempo e le distanze con il fumo. In realtà nel momento in cui si smette questo tempo si dilata. Allora per alcuni può essere una grande risorsa, dicono porca miseria, ho più tempo a disposizione, che meraviglia. Per altri invece no.
1: Questo c'è il panico, angoscia. Cosa farò in questo tempo?
3: Crea angoscia, perché è difficile poi occupare il tempo, bisogna imparare ad occuparlo il tempo.
1: E occuparlo bene.
3: In modo intelligente.
1: Professore, ci sono alcuni fumatori che spesso affermano, ma io non sono dipendente, è possibile essere fumatore e non essere dipendente?
3: Non è dipendente se la persona non va in angoscia quando gli finiscono le sigarette. Allora, il punto è questo, che se una persona gli finiscono le sigarette, arriva, apre il pacchetto e trova che ci sono 3-4 sigarette e dice vabbè, mi finisco queste, poi questo weekend non le compro la prossima settimana. Allora questa si chiama libertà. Però se la gente fumasse così, io e tutti gli altri come me non faremmo la lotta al tabacco. Ma se la persona quando vede le 3 sigarette dice oddio, mi sono rimaste 3 sigarette, e quindi subito si dà da fare per procurarsele, per rimpiazzarle, non solo, ma per evitare di non rimanere senza sigarette, si compra una stecca intera, si mette
2: quante volte succede?
3: In macchina, nel cruscotto, nel cassetto dell'ufficio,
1: si fa il pieno.
3: Per non rimanere senza.
1: Le scorte,
3: allora questa
1: sì.
3: Si chiama angoscia e allora la curiamo.
2: Sì, io ho visto tante persone fare questo, proprio approvvigionarsi nei fine settimana di 4-5 pacchetti di sigarette.
3: Non è come uno che dice, vabbè, io il fine settimana con gli amici vado al ristorante e mi prendo un bicchierino di brandy o di amaro. Vabbè, se uno fa, insomma, che mi frega, sono cavoli propri.
2: Ho visto tante persone fare questo, proprio approvvigionarsi nei fine settimana di 4-5 pacchetti di sigarette.
3: Non è come uno che dice, vabbè, io il fine settimana con gli amici vado al ristorante e mi prendo un bicchierino di brandy o di amaro.

0: La parola prevenzione è quasi una parola in codice, come l'amore. Se noi
1: Mm-hmm.
0: diciamo è l'amore, ma in realtà poi che cos'è? Cioè, è difficile anche capirlo, no? È la parola più inflazionata di questo mondo. Allora bisogna vedere come si fa la prevenzione, come si previene. Perché forse una cosa oggi noi possiamo dire è che, per esempio, i programmi di prevenzione nella scuola hanno una caratteristica che abbiamo studiato, cioè dire non funzionano. Ecco, tutti quei programmi scolastici di prevenzione hanno il comune denominatore che non funzionano. In altre parole vuol dire che i ragazzi così come erano rimangono. E allora questo ci deve fare pensare. Ci deve fare pensare che non basta andare in una scuola e andare a parlare di droghe, andare a parlare di AIDS, andare a parlare di fumo, di alcol, quello che volete. E pensare che i ragazzi cambino atteggiamenti e comportamenti solo perché l'operatore è andato in una scuola a parlare di queste cose. Quindi l'operatore ha solo gratificato se stesso, quindi non ha valutato il cambiamento della popolazione dei ragazzi su cui è intervenuto. E allora
1: Professore, mi
0: questo ci
1: scusi,
0: deve far pensare, cioè i fallimenti.
1: qual è il meccanismo che manca perché i ragazzi rimangono così indifferenti?
0: I ragazzi ricevono molte pressioni dall'esterno, il cinema, la moda, gli eventi musicali, gli eventi culturali, la stessa scuola che non forma ma indottrina. Insomma, se pensiamo che in una scuola circola droga, che in una scuola si fuma, anche nei bagni non si può fumare, neppure nei bagni si può fumare, eppure si chiude un occhio, no? Si chiude un occhio. Allora, questi atteggiamenti che denotano una cultura che va alla deriva, un atteggiamento culturale che va alla deriva, che poi è la cultura dell'ebbrezza, è la cultura dello sballo, è la cultura delle emozioni, emozioni che non si è più in grado di provare spontaneamente, cioè abbiamo bisogno del surrogato. Però attenzione, noi veniamo proprio da un percorso culturale di cui siamo eredi. Voglio dire, il percorso culturale parte dalle cose apparentemente innocenti, come i cartoni animati. Noi siamo stati educati ad una cultura dello sballo o della forza indotta. Per esempio, faccio qualche esempio, braccio di ferro. Braccio di ferro per diventare forte doveva prendere gli spinaci,
1: Spinaci, sì.
0: altrimenti non poteva diventare forte. Che so, l'esempio di anche Super Pippo, che ne so, aveva le arachidi, doveva prendere le arachide e mangiava e diventava Super
1: Quindi devo
0: Pippo.
1: assumere qualcosa per diventare forte.
0: Esatto, così come anche Asterix, per esempio, no? Che
1: Sì.
0: doveva prendere la pozione del druido per diventare fortissimo e battere i nemici. Allora, questa è la cultura, così come anche i puffi, gli innocentissimi puffi che avevano un'erbetta particolare, che quando la assumevano diventavano tutti allegri e felici.
1: È vero, è
0: Questa
1: vero.
0: è. Noi veniamo da questa cultura, siamo stati formati alla luce di questa cultura e si diventa supereroi assumendo qualche sostanza, qualcosa.
1: A proposito delle scuole, professore, mi scusi se la interrompo, lei evidenziava il fatto che si chiude un occhio quando si vedono i ragazzi fumare
0: Il
1: nei
0: bagno
1: bagni laddove è proibito.
0: è
1: Però quella
0: sbagliato,
1: è sbagliato, sì, ma
0: è illegale.
1: quella chiusura d'occhio, il più delle volte può divenire dal fatto che c'è violenza nei ragazzi. Magari il bidello, la bidella o le persone preposte al controllo temono delle reazioni e delle vendette,
0: Non
1: fra
0: c'è da temere
1: virgolette.
0: niente, noi viviamo in una
1: Ma questo
0: società
1: qui accade,
0: normalizzata.
1: professore, la violenza nelle scuole c'è, eh? Questo
0: Sì, ma
1: accade.
0: ecco, dicevo, noi viviamo in una società normatizzata. Io non posso pensare che quando vedo un divieto di transito dico questo è un attentato a noi automobilisti. C'è un divieto di transito e basta.
1: Lo so.
0: Spetta a me rispettarlo. Se voglio attraversare contromano devo anche confrontarmi con la possibilità che qualcuno mi scopra e mi elevi una sanzione. Quindi il
1: Il
0: problema è
1: discorso è
0: che le
1: lungo.
0: norme esistono e vanno rispettate. C'è una norma in Italia che vieta di fumare nelle scuole, negli ospedali e adesso anche in tutti i locali di svago, di lavoro, eccetera. Quindi va fatta rispettare, basta. E se non viene fatta rispettare noi gli mandiamo in AS. Allora forse possiamo dire anche che i cittadini che possono diventare loro stessi dei vigilantes affinché la legge venga rispettata. Quindi quei cittadini che ci scrivono e ci indicano che in una determinata scuola in Italia si fa fumare i ragazzi, ce lo dicano, quindi ci mandino un'email.

0: sempre a centrostudi@tabagismo.it e noi interveniamo. Okay. O facciamo intervenire le forze dell'ordine.
1: È importante appunto che ognuno di noi deve cercare di far rispettare la legge e non aspettare che siano gli altri. Una volta si pensa, ma l'altro, io faccio i fatti miei, lo faranno altri. Ognuno di noi deve prendere posizione, quindi
0: una
1: se
0: volta
1: c'è da far rispettare.
0: Si parlava, quando la legge stava per entrare in vigore, di creare degli sceriffi antifumo. Io dico che non serve proprio creare gli sceriffi antifumo, perché sono gli stessi cittadini a vigilare. Noi diciamo, se andate in un ristorante e c'è una persona che fuma un tavolo e il gestore del ristorante non lo fa smettere, voi potete andare e non pagare il conto. Mm-hmm. Qualcuno suggerisce di mettervi in piedi sul tavolo. È in grado di vietarvi una cosa di questo genere, no?
1: Professore, abbiamo una telefonata. Pronto?
2: Sì, pronto?
3: Sì, sono Alberto da Firenze. Io, siccome ho sentito il problema per quanto riguarda il fumo, i bidelli, i NAS, ora cerchiamo di non demonizzare il tutto. I controlli ci sono. Io mi sono fatto carico anche di chiamare i NAS. Questo è successo un paio di anni fa in una scuola addirittura di cucina, e sono intervenuti, hanno fatto le contravvenzioni, tutto quanto, ma non è servito poi a niente. Il problema principale non è tanto il controllo dei bidelli o di chi è preposto al controllo, è che più delle volte chi ha la facoltà, cioè il famoso nominativo che si trova sui cartelli, che dovrebbe fare la contravvenzione, non se ne assume la responsabilità di fare la contravvenzione. Più delle volte fuma lui stesso e ci troviamo di fronte a situazioni paradossali, per usare un proprio il termine più adatto è quello, non mi riesce a trovarne un altro, dove le persone fumano sulla porta e ho visto io proprio il NAS che, siccome aveva il piede dentro la porta e uno fuori, gli ha fatto la contravvenzione. Perché se le aveva tutte e due fuori, allora poteva fumare sull'uscio della porta. Cioè, questi paradossi, queste assurdità, dove chi è che deve fare i controlli non li fa correttamente, siamo con le spalle al muro.
2: Si creano
3: poi
2: altri problemi.
3: I custodi non sono preposti loro. Il custode può solo dire, io ho visto tizio e caio fumare, poi il controllo si esaurisce lì. Se poi chi deve fare il verbale non lo fa, sto parlando di pubblico ufficiale, non sto parlando di NAS, cioè dei famosi nominativi che si trovano sui cartelli, non lo fa un direttore sanitario, quello che è, io non posso farci nulla. Il mio compito si esaurisce quando io denuncio nome e cognome della persona che ha fumato in un luogo pubblico, si esaurisce lì, non ho più facoltà. Quindi cerchiamo di non demonizzare situazioni. Diciamo, certo, che i NAS, veramente, io sono testimone, do nome e cognome e anche e mi metto,
2: Alberto,
3: in primo
2: siamo
3: piano,
2: in chiusura, siamo
3: non
2: in chiusura.
3: Lo vi ringrazio.
2: Grazie Alberto, grazie.
1: Grazie. Alberto.
0: Allora, dire professore, che il problema non è che sia stato debellato, insomma, continuiamo a viverlo, no? Esistono le inadempienze in vari luoghi, in varie circostanze. E bisogna dire che proprio nelle scuole, negli ospedali, il divieto non è che è arrivato adesso con la legge Sirchia, la legge 3/2003 dell'articolo 51 della legge sulla pubblica amministrazione. Il divieto c'era dal 1975 e quella legge è stata disattesa per 30 anni.
1: Professore, abbiamo un minuto abbiamo, poi dobbiamo chiudere.
0: Sì, allora quello che dico io comunque è che noi seguiamo la situazione nazionale e i NAS comunque intervengono. All'Università Federico II di Napoli, per dire un nome, siamo riusciti dopo 3 interventi a fare in modo che non fumi più nessuno. E quindi abbiamo i nostri vigilantes, quindi se ci arrivano le segnalazioni, e allora non solo i NAS, ma ci sono vari sistemi, anche le ASL possono attuare dei controlli.
1: Professore, noi la ringraziamo tantissimo per la sua disponibilità e per la sua chiarezza e ci risentiremo il 26 giugno, sempre alla stessa ora, e continueremo ancora a parlare di dipendenze e di altri argomenti. La ringraziamo e buona giornata.
0: Grazie a voi, arrivederci.
4: Abbiamo trasmesso Filo diretto con il medico amico.
5: Sono le ore 12 e 34 minuti.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento. Non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 14 marzo 2026, un buon ascolto. Dopo l'attacco con drone a una base UNIFIL con all'interno un contingente italiano, il presidente della Repubblica Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog. Nel colloquio il capo dello Stato ha definito inaccettabili i raid contro i caschi blu, sottolineando al contempo l'impegno dell'Italia contro l'antisemitismo. L'ufficio di Netanyahu ha fatto sapere che durante la guerra in Iran il primo ministro ha visitato segretamente gli Emirati Arabi Uniti incontrando il presidente Bin Zayed. Il summit ha portato a una svolta storica nei rapporti tra i due paesi. Abu Dhabi però smentisce. Intanto il leader americano Trump è atterrato in Cina. Pechino si dice pronta a collaborare. La magistratura iraniana ha confermato l'esecuzione della condanna a morte di Mohamed Abbasi, arrestato durante le proteste nazionali di gennaio con l'accusa di avere accoltellato a morte un agente di polizia durante i disordini a Malard, a ovest di Teheran. L'Organizzazione per i diritti umani, con sede negli Stati Uniti, ha affermato che agli avvocati indipendenti è stato impedito di rappresentare Abbasi in tribunale. Il caso di Abbasi è stato presieduto dal giudice Abolkesemen Salavati, che ha emesso la condanna a morte ed è soggetto a sanzioni da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea per violazione dei diritti umani e pene severe inflitte ad attivisti e dissidenti, lo riporta Iran International. Funzionari israeliani e libanesi si incontreranno a Washington per un nuovo round di colloqui mediati dagli Stati Uniti, mentre il conflitto tra Israele e Hezbollah si intensifica e il già fragile cessate il fuoco rischia di saltare completamente. Sia il Libano che Israele hanno aggiunto funzionari alle rispettive delegazioni per il prossimo ciclo di colloqui. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale della Colombia ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora in base alla considerazione che insieme siamo uno. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine delle 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina, i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni, edifici crollati nella periferia della capitale ucraina, il bilancio parziale di un morto e 16 feriti. La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato all'ergastolo Badan Johandeep, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino, con 77 colpi di forbice e strangolata. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teologico tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25.000 euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parte civile nel processo. Un altro accoltellamento a Genova nell'area di Sottoripa, al limitare tra il centro storico e piazza Caricamento fronte Acquario, è successo nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto il 118 che ha soccorso un giovane di circa 20 anni di origini straniere ferite in seguito ad un accoltellamento. Ed è morto il giovane di 18 anni di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate. Lo studente pugliese non ce l'ha fatta.
la famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi. Le previsioni del tempo: la pressione diminuisce, la giornata trascorrerà con una mattinata più instabile su Lombardia e Triveneto e localmente su medio e basso Tirreno. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali a nord e sull'alta Toscana e localmente ancora sulle coste del Basso Lazio e della Campania e in Puglia. Tempo più stabile altrove ma con un cielo spesso nuvoloso. Forte ribeccio sul Mar Ligure. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È un'altra puntata del nostro almanacco radiofonico, quella che si apre adesso. È la puntata targata 14 di maggio, dove rinnovo a tutti voi il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era il 14 maggio del 1955 quando 8 nazioni del blocco comunista, compresa l'Unione Sovietica, firmavano un trattato di mutua difesa che venne chiamato Patto di Varsavia. 1961. Il bus dei Freedom Riders, che è collegato con coloro che stavano protestando per i diritti civili negli Stati Uniti, viene incendiato vicino ad Anniston, in Alabama, e i dimostranti vengono picchiati dalla folla inferocita. 1964. Si concludono in Egitto i lavori per la costruzione della diga di Assuan. 1970. In Italia si approva lo Statuto dei lavoratori. 1977. Milano. Durante le manifestazioni di protesta in seguito all'uccisione di Giorgiana Masi del 12 di maggio, un gruppo di autonomi fa fuoco sulle forze dell'ordine, ferendo gravemente il vicebrigadiere di pubblica sicurezza Antonino Custrà, che morirà il giorno dopo. 2003. Iraq. Ad Hilla si rinvengono i resti delle vittime della strage perpetrata proprio in quella città dal regime di Saddam Hussein.

0: pensieri cristiani.
1: Se qualche volta hai dovuto affrontare un viaggio, sai che è importante fare dei preparativi. Proprio ora hai bisogno di prepararti per quello che sarà il tuo viaggio in cielo. Se non hai mai creduto in Gesù come tuo Salvatore, ora è il momento di farlo. La Bibbia dice: eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Di a Dio che sei dispiaciuto per i tuoi peccati. Ringrazia Gesù per aver preso su di sé, mediante la croce, la punizione per i tuoi peccati. Chiedigli di farti diventare un suo figlio. Non aspettare, potresti non avere un'altra occasione. Se hai già creduto in Gesù come tuo Salvatore, invece, ora è il momento di conoscere meglio Dio. Ora è il momento di ubbidire alla sua parola. La Bibbia dice: e ora, figliuoli, rimanete in Lui, cioè state vicini a Gesù, affinché quando apparirà possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui, coperti di vergogna. Se vivi vicino a Gesù, non ti vergognerai di fronte a Lui quando apparirà. Ripassa allora la Bibbia dall'inizio per ricordarti le altre cose che puoi fare per prepararti per il tuo viaggio in cielo.

0: Le citazioni celebri.
1: Quella di oggi, che è di Ernesto Carletti, fa piuttosto sorridere e dice: il chiacchierone è uno che per finire il discorso ha bisogno dei tempi supplementari.

0: nomi.
1: Dove oggi parleremo di un nome piuttosto antiquato e desueto come Alcide, un nome che deriva dal greco Alcheides, che significa discendente di Alceo. Alceo a sua volta prende origine dal greco Alche, che significa forza. Il nome greco latinizzato in Alcides era uno dei soprannomi di Ercole, che era appunto nipote di Alceo.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: E vediamo nella Bibbia il termine giustizia, cioè qualità di tutto ciò che è conforme alla volontà e alle norme di Dio. Per la natura, per la sua vita, per le sue opere, per ogni sua azione, l'uomo è peccatore ed ingiusto davanti a Dio. Ma Cristo Gesù è stato fatto giustizia per l'uomo. Infatti, egli era senza peccato, ma è stato condannato al posto del peccatore. Oggi la sua giustizia viene attribuita a tutti coloro che accettano per fede la sua opera di salvezza. E al riguardo leggo anche un breve passaggio biblico che è tratto dalla seconda epistola dell'apostolo Paolo ai Corinti, che dice: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata di questo almanacco radiofonico giunge al fondo. Io voglio ringraziare tutti voi per avermi seguito anche oggi. Vi rimando naturalmente a domani alla stessa ora e intanto vi lascio con tutti gli altri programmi della nostra rete. Ciao!
2: Camminiamo.

contatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Allora, sono felice di presentarvi un programma che avrà a che fare con l'arte. Quindi un qualcosa che per la radio è molto raro. Noi siamo stati fortunati in questo senso perché abbiamo con noi la professoressa Emanuela Fogliadini, docente di teologia ortodossa e arte e teologia presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, cofondatrice dell'Academy for Christian Art e esperta anche di arti orientali. Grazie Emanuela di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: E insieme a lei abbiamo Laura Lorusso, esperta in comunicazione creativa e valorizzazione dei beni culturali. Benvenuti al programma, saranno 10 puntate, Lo stupore dipinto, un viaggio nell'iconografia dei miracoli biblici. Lascio la parola a Laura.
3: Bene, grazie a tutti. Quando abbiamo deciso con la professoressa Fogliadini di raccontare l'arte alla radio, ci siamo posti la domanda: ma si potrà raccontare l'arte alla radio? E abbiamo deciso che sì, si può raccontare l'arte alla radio, perché le parole, quando sono accompagnate dalla competenza, dalla conoscenza, dalla passione, sanno anche dipingerle le immagini, anche se siamo alla radio. E quindi ogni immagine sacra, ogni mosaico, ogni pala d'altare, ogni tela porta con sé una storia. E quindi abbiamo deciso di intitolare questo programma Lo stupore dipinto. Lo stupore dipinto perché ogni mese vogliamo esplorare come l'arte ha dato forma all'irrompere del divino nella storia umana. Quindi abbiamo fatto una selezione, di miracoli, dalle nozze di Canaan alla tempesta sedata, dalla guarigione del cieco nato alla risurrezione di Lazzaro. Episodi che hanno ispirato nei secoli capolavori e che anche oggi parlano e ci emozionano. E quindi vedremo in questi pochi minuti, in realtà, come degli artisti di epoche, di luoghi lontani, hanno interpretato questi testi biblici, e scopriremo cosa queste interpretazioni ci raccontano della fede, della cultura, della sensibilità di chi le ha prodotte. Ringrazio la professoressa Fogliadini, Emanuela, per essere qui e benvenuta. E questa nostra prima puntata vogliamo iniziarla proprio con le nozze di Cana. Vi leggerò il testo biblico, che se qualcuno vorrà poi andare a rileggere potrà trovare nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 2 ai versetti da 1 a 12. Tre giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea e la madre di Gesù era là. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù le disse: che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servitori: fate tutto quello che vi dirà. C'erano là 6 recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno 2 o 3 misure. Gesù disse loro: riempite d'acqua i recipienti. Ed essi li riempirono fino all'orlo. E poi disse loro: adesso attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua. Chiamò lo sposo e gli disse: ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora. Gesù fece questo primo dei suoi segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Emanuela, di quale immagine ci parli a proposito delle nozze di Cana?
2: Grazie davvero a Radio Voce della Speranza, a Laura, davvero di questa sfida che abbiamo accettato, raccolto, inventato, di raccontare appunto questi straordinari miracoli attraverso delle opere d'arte. Io non posso che partire dallo straordinario programma della Chiesa di Cora, un programma musivo esteso con tanti miracoli di guarigione che non sono così scontati in una chiesa bizantina, ma dal XIII-XIV secolo sono ricorrenti, in particolare nell'arte dei Balcani. La chiesa di Cora è a Costantinopoli e c'è solo una parte di questo miracolo di Cana. Di solito ci sono due parti, almeno nell'ambito bizantino: la parte del miracolo vero e proprio e poi del banchetto. A Cora rimane solo la parte del miracolo, quindi abbiamo Gesù che è accompagnato dalla madre, perché effettivamente tra i due il dialogo è piuttosto surreale, se stiamo a guardare davvero il testo evangelico, molto enigmatico, si è riflettuto tanto, ma c'è molto non detto tra queste righe e tanto che viene alluso. E anche rileggendo, ascoltandoti rileggere, il comando del Cristo che vediamo bene nel mosaico di Cora, ossia di versare acqua, poteva essere magari inteso dai discepoli come un eventuale purificazione ulteriore di un grande rabbì. Qui vediamo ancora sei giare molto grandi di cui addirittura si vedono le ombre, le sfumature e i servi che versano, il maestro di tavola che porge il bicchiere, che sta assaggiando, ma che allo stesso tempo lo porge perché è il Cristo che ha veramente trasformato quest'acqua in vino. Quindi c'è un da fare da parte dei servi e una grande compostezza del Cristo che si accompagna con questa ombra dietro, appunto, della madre che lo segue in questo primo segno che sarà l'inizio della missione pubblica, sappiamo, del Cristo, infatti accompagnato anche dai discepoli.
3: Un'immagine molto bella che ricordo ai nostri ascoltatori, radioascoltatori, che potranno vedere nel podcast, perché proprio come descriveva Emanuela ci sono in basso a destra sei giare enormi dove si vede proprio nel mosaico, la cosa bella è che si vede proprio che uno dei servitori che sta versando sembra proprio come l'acqua che cada direttamente nella giara da questa brocca dorata, tutta dorata, e la compostezza invece a sinistra delle altre quattro figure, come ci dicevi, di Gesù seguito di fianco, diciamo, il volto della Madonna.
4: E facciamo adesso una pausa musicale, però sempre inerente all'argomento di oggi, le nozze di Cana, e ci ascolteremo della cantata di Johann Sebastian Bach BWV 155 Mein Gott, wie lang, ach lange, la corale Ob sich an Lies. La cantata è stata scritta a Weimar per la seconda domenica dopo l'Epifania ed è eseguita per la prima volta il 19 gennaio 1716 su libretto di Salomon Franck. Il testo gioca in modo struggente sulla metafora del vino che manca come immagine del dolore umano a cui Cristo porta consolazione. Der Freudenwein gebricht, il vino della gioia manca. È una delle cantate più intime di Bach, con un fagotto obbligato virtuosistico al centro e un'atmosfera cameristica che dialoga bene con la dimensione domestica del racconto evangelico. Ci ascolteremo di questa cantata la corale Ob sich an Lies.

0: Bentornati a tutti alla seconda parte dello Stupore dipinto. Io desideravo presentarvi invece un'opera di Paolo Veronese conservata al Louvre e a Parigi che si chiama Le nozze di Cana. Provo a farvi immergere all'interno di quest'opera. Quindi Emanuela ci aveva presentato un frammento bizantino bellissimo, assolutamente molto dorato. Io ho deciso invece di presentarvi la monumentalità veneziana. Qui abbiamo una tela di 7 metri di altezza per 10 di larghezza, una delle più grandi del Rinascimento. Veronese la dipinse per il refettorio del monastero benedettino di San Giorgio Maggiore, proprio di fronte a Piazza San Marco a Venezia. L'architettura era stata progettata da Palladio stesso. I monaci, immaginate, no? Mentre pranzavano, avevano davanti agli occhi questo banchetto eterno. E in questo banchetto eterno la scena da Cana si è trasferita invece in una loggia veneziana del Cinquecento, affollata da ben 132 figure in abiti contemporanei. Abbiamo dei patrizi, dei servi, dei buffoni, addirittura, se andrete sul podcast a vederlo, lo troverete, un nano con un pappagallo sulla spalla, o è un gatto che gioca con un'anfora, perché già allora il gattino nei dipinti lo volevamo. Eppure al centro, se fissate il centro di quest'opera, ci troverete in asse verticale Gesù, con la Madonna accanto, immobile, imperturbabile di fronte a tutta questa scena che si muove. L'unico punto fermo in mezzo a tutto questo movimento. In primo piano abbiamo anche quattro musici che suonano e secondo la tradizione proprio uno dei quattro è addirittura Veronese stesso che suona la viola da braccio. Ma se alziamo lo sguardo oltre Gesù, ci accorgeremo che c'è un macellaio che taglia l'agnello in tutto questo quadro, fra gli ospiti della festa. È un'allusione, diciamo, eucaristica che lega il miracolo festivo delle nozze di Cana al sacrificio che verrà. L'opera fu trafugata da Napoleone in Italia nel 797, insieme a centinaia di altri capolavori, e mai più restituita.
1: Interessante questa storia del quadro, ma il quadro ora dove si trova?
0: E si trova al Louvre. L'ha preso Napoleone da Venezia e non ce l'ha mai più restituito.
2: E questo quadro ha anche una storia interessante perché il Veronese inizialmente lo pensò come un'ultima cena, poi fu accusato dall'Inquisizione di aver inserito degli elementi molto favorevoli alla riforma e quindi si dovette scusare. Lui disse che lui non si occupava di teologia, lui dipingeva, però probabilmente era molto più attento anche ad alcuni movimenti teologici di quello che voleva far apparire. Quindi fu trasformato successivamente nelle nozze di Cana come soggetto.
1: Allora, io ringrazio la professoressa Manuela Fogliadini, ringrazio la dottoressa Laura Lorusso e vi ricordo che insieme al podcast che trovate sul sito opmedia.it, lì troverete anche le immagini di questi capolavori di cui abbiamo parlato, quindi non perdete questa occasione e poi vi diamo appuntamento alla seconda puntata. Parleremo della pesca miracolosa.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 32. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Francesco Schiano scrive: che cosa significa essere cristiani? Questa è una domanda a cui si può rispondere in molti modi e in maniera molto articolata. Una cosa che non dovrebbe assolutamente mancare nella risposta è questa: il cristiano è colui o colei che riconosce Gesù davanti agli uomini. Questo è ciò che egli stesso ha richiesto a chi lo seguiva. Ma cosa voleva dire? Riconoscere Gesù significa sicuramente dichiarare di credere che egli è il figlio di Dio, che ha dato la sua vita per la nostra salvezza. Questo implica assumere personalmente una posizione con le parole e con i fatti. Gesù stesso afferma altrove: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Riconoscere Gesù, però, è soprattutto una questione di cuore. Vuol dire conoscere il suo amore e la sua potenza al punto da esserne trasformati, così da poter vivere sottomettendo a lui ogni aspetto della nostra vita.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi, eccoci insieme di nuovo ad aprire la parola di Dio e iniziamo con Ebrei capitolo 11 versetto 1 e dice: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. E ancora, sempre Ebrei capitolo 10 versetto 38: il giusto vivrà per fede. Fede e certezze. Io so o noi sappiamo sono espressioni chiave della fede. La convinzione che la fede dà è fondata non su una dimostrazione della mente dell'uomo, ma sulle dichiarazioni della parola di Dio. Queste convinzioni riguardano tre periodi: il passato, e cioè sappiamo che tutte le cose, le visibili e le invisibili, sono state create perfette dalla parola di Dio. Per la disubbidienza dell'uomo il peccato è entrato nel mondo e con lui la sofferenza e la morte. Ma Dio aveva davanti a sé da ogni eternità colui che con l'opera della croce avrebbe salvato tutti quelli che credono. Poi il presente. Il credente può dire, come è scritto in 2 Timoteo capitolo 1 versetto 12: so in chi ho creduto. Dalla parola di Dio ha la certezza di essere salvato. La sua salvezza è basata sull'opera della croce. Dunque è in pace. Può dire anche: sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Romani capitolo 8 versetto 28. Le circostanze della vita non lo spaventano, perché sa che una mano benevola è al di sopra di queste cose, per il suo bene presente ed eterno. Ed infine il futuro. Come è scritto in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 1: sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa eterna nei cieli. Così il credente non è terrorizzato in presenza della morte, ma ha la certezza che, lasciata questa terra, sarà con Cristo, come è scritto in Filippesi capitolo 1 versetto 23. Queste convinzioni profonde sono il vissuto di quelli che credono la parola di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati ancora una volta oggi, 14 maggio. Leggeremo dal Salmo 91 il verso 7. Questo Salmo inizia con una frase stupenda che dice: chi dimora nel ritiro dell'Altissimo. Dico bellissima frase perché prelude a una serie di benedizioni preziose per chi si trova in quella condizione, ovvero quella di essere sempre alla presenza di Dio, il luogo intimo ed esclusivo che ci tiene al riparo da tutto ciò che può farci del male e danneggiarci. Nel quotidiano non troviamo sicurezza e nemmeno stabilità. Tutto sembra effimero, traballante, la società si trasforma rapidamente e gli antichi valori perdono significato perché sono sostituiti da interessi sempre più legati al proprio tornaconto. Ma Dio è sempre lo stesso, non cambia e mantiene le sue promesse. La sua parola non ha perso forza e nemmeno valore. Se stiamo alla sua ombra, come scritto in questo salmo, troveremo sempre riparo dal caldo soffocante dei tanti deserti nei quali a volte ci troviamo. Stare alla sua presenza significa non essere ospiti della sua casa, ma abitarci abitualmente. Ed è in quel rifugio intimo che troviamo non solo riparo, ma rifugio e forza per affrontare qualunque nemico. Ma chi è il nostro nemico? Tutto ciò che mortifica la nostra fede e ci allontana da Dio è nostro nemico. Tutto ciò che ci fa soffrire e annaspare nel dubbio è nostro nemico. Tutto ciò che ci fa perdere interesse per le cose di Dio è nostro nemico. Alziamoci dunque e prendiamo forza in Lui, perché è stando alla sua presenza che sconfiggeremo tutti questi nemici, se continueremo a dargli il primo posto nel nostro cuore e se con tutta l'anima continueremo a fare di lui la nostra forza. Ed è scritto così nel verso di oggi: 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Colpiti. Mamma, disse il bambino, cos'è il colpo? Qualcosa che fa molto male, lascia un segno su ciò che lo ha ricevuto, gli rispose la madre. La vita a volte ci dà dei colpi bassi. Situazioni difficili ci fanno così tanto male che decidiamo di non credere più in Dio e di rassegnarci a quello che sarà. Molte volte i lividi non sono visibili perché sono nell'anima, ma il dolore si può percepire dall'esterno. Lo sguardo basso, le spalle curvate e il nostro modo di parlare rivelano molto riguardo allo stato di salute del nostro spirito e della nostra anima. Caro amico e cara amica, non so cosa ti abbia lasciato il segno, quale situazione dolorosa tu abbia vissuto o stia vivendo, ma quello che so è che Dio conosce il colpo che ti ha fatto del male ed è pronto a guarire le tue ferite. Devi solo crederlo. Il dolore ci fa mettere in discussione l'esistenza di Dio, il perché siamo nati, ci sembra che la vita si sia accanita contro di noi. Anche Gesù avrebbe potuto dire la stessa cosa, soffrendo ingiustamente un dolore che neanche possiamo immaginare. Sembra ingiusto per tutti vivere momenti dolorosi, ma con Dio al nostro fianco il processo di guarigione è più rapido ed efficace. Ogni colpo ricevuto può essere alleviato e altri colpi deviati. Confida nella mano di Dio e sarai guarito e guarita, protetto e protetta. Dio ti benedica.
3: Non so se avete notato, ma molte persone arrivano a negare l'esistenza di Dio dopo aver vissuto esperienze dolorose. Tanti addirittura gliene danno proprio la colpa. Ma Dio non ha mai promesso una vita senza sofferenze. Anzi, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16 leggiamo: nel mondo avrete tribolazione. Però nello stesso verso Gesù continua dicendo: ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Tutti noi passeremo per le lacrime e per il dolore, chi per un motivo, chi per un altro, fa parte della vita, ma la presenza di Gesù potrà sempre fare la differenza, perché se lui sarà con noi, la nostra barca non affonderà. E anche nella notte più buia e nella tempesta più violenta, lui resterà la nostra luce e la nostra pace. Per oggi vi lascio leggendo alcuni versi dallo stesso Salmo 91 che Laila ha letto in apertura e che dicono così: Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, poiché egli comanderà i suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nel palmo delle loro mani, affinché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. E il Salmo si conclude con una promessa meravigliosa rivolta a tutti quelli che confidano in Dio e dice così: Ti libererò e ti leverò in alto al sicuro perché conosci il mio nome. Mi invocherai e io ti risponderò. Sarò con te nell'avversità e ti farò vedere la mia salvezza. Ecco allora quella marcia in più che ci darà la forza per resistere ad ogni colpo. Benedizioni abbondanti, Gesù.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Radio Vaticana compie 125 anni di trasmissioni e il direttore dei media vaticani Andrea Monda riflette in chiave biblica sul senso del servizio. È chiaro, Dio predilige la radio, argomenta, perché tra tutti i sensi preferisce l'udito. La vista è più potente, ma Dio nessuno lo ha mai visto. Dio tra tutti e cinque i sensi sceglie l'udito, forse il più debole, si pone nei nostri confronti con discrezione e per l'uomo si tratta di fare come con la radio, sintonizzarsi, trovare la giusta lunghezza d'onda e percepire i messaggi che arrivano da Dio in mezzo ai mille messaggi del mondo.

Ed eccolo qui appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno in particolare, così come lo traiamo dal nostro calendario di letture. Un saluto, un abbraccio forte a tutte e a tutti da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza, in questo momento anche collegato con varie stazioni che stanno ritrasmettendo il programma.

Ed eccolo il versetto di oggi, tratto dal Salmo 36, esattamente il versetto 7. O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza! Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali. Il Salmo 36 è un salmo di Davide, un canto spirituale, un canto di lode in cui ci sono anche delle constatazioni precise. Si parla degli empi, di coloro che quindi non fanno la volontà di Dio, che hanno fondato, che hanno basato l'intera propria vita su scelte che conducono lontano dal Signore. Lo dice chiaro Davide, sono dei peccatori, non hanno alcun timore di Dio. E poi a confronto Davide mette invece la persona e la personalità del Signore, mette a confronto la bellezza di Dio, il carattere buono di Dio, tutto ciò che Dio fa per chiunque. Basta accettarlo, basta seguirlo, e basta andare a cercare rifugio da Lui all'ombra delle sue ali. All'ombra delle sue ali, questa espressione molto, molto particolare, molto bella, ci fa arrivare con la mente a creare delle immagini. L'immagine spesso di un'aquila, questo grande uccello che ha una grande forza, che ha la possibilità di salire nei luoghi più alti del cielo, che è in grado con la sua vista di guardare lontano, di guardare nei dettagli, di vedere ogni cosa. Ecco, diventa, per quello che coincide, per quello che può coincidere, diventa la metafora di Dio. E sono tanti i versetti, i brani della Sacra Scrittura, soprattutto nei Salmi, ma anche in altri luoghi, dove si parla dell'ombra delle ali di Dio per indicare la protezione, per indicare il rifugio, per indicare l'idea che noi siamo sicuramente come esseri umani in una situazione di svantaggio rispetto a quelle che l'Apostolo Paolo chiama le forze spirituali, quelle forze del male che aleggiano, dice lui, proprio attorno a noi, stanno nell'aria senza che noi riusciamo a vederle. E poi ci sono uomini anche, come dice qui Davide, che hanno fondato tutta la loro vita sul male. Ecco, ci sono dei momenti quindi in cui cercare rifugio, rifugio sotto le ali di Dio, rifugio da circostanze avverse, da situazioni avverse, da persone avverse. E il Salmo 17,8 ci mostra un parallelo, e ne leggeremo alcuni in sequenza rapida. Abbi cura di me come la pupilla dell'occhio, nascondimi all'ombra delle tue ali, dice il salmista. Oppure ancora il Salmo 57,1 abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia cerca rifugio in te, e all'ombra delle tue ali io mi rifugio finché sia passato il pericolo. Oppure ancora Salmo 63,7, poiché tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali. O il Salmo 91,4, egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà
ti sarà scudo e corazza. E nel libro di Ruth, al capitolo 2, versetto 12, il Signore ti dia il contraccambio di quello che hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. E fin qui alcuni esempi tratti dall'Antico, dal Primo Testamento della Bibbia, la prima parte delle Sacre Scritture, e giungiamo invece ai Vangeli. Nell'Antico Testamento c'è riferimento, ci sono anche altri riferimenti a Dio con la sua possanza, con la sua forza. Questa idea anche dell'aquila spesso viene ricordata, come dicevo prima. Gesù cala questo concetto in qualcosa di molto dolce, in qualcosa che manifesta non solo la dolcezza, ma manifesta l'amore di Dio, manifesta la cura particolare che Dio ha per coloro che vogliono stare con Lui, che lo cercano. Ha una cura per tutti, ma è chiaro che questa cura poi la sentono su di sé in maniera specifica coloro che la accettano. E Luca, al capitolo 13, versetto 34, riporta un Gesù commosso, un Gesù sofferente, perché Dio è stato rifiutato, perché Dio è stato allontanato. Proprio questo il caso a cui ci possiamo riferire, per esempio, in cui la cura di Dio è stata messa da parte. Gesù si rivolge in questo momento così particolare per lui all'intera città di Gerusalemme e dice: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. E voi avete preferito stare lontani da me, dice Dio, dice il Signore, dice Gesù. Io mi sono preso cura di voi, ti ho mandato i profeti, tu li hai uccisi a colpi di pietra, li hai lapidati, li hai uccisi in tanti altri modi. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, quante volte vi ho avvertiti, quante volte vi ho detto quali erano i pericoli dello stare lontano da me, del dare adorazione a dei falsi dei. Quanti falsi dei abbiamo oggi nella nostra vita, nella nostra società? Quanta adorazione, tra virgolette, viene data ad altri che non a Dio? Una frase quanto mai attuale questa di Gesù, perché è ancora attuale, attualissimo, è l'amore di Dio, la cura di Dio. E qui Gesù raffigura Dio, lo ripeto ancora, in una forma di dolcezza, con questo suo amore come quello che la chioccia ha per i suoi pulcini, i pulcini che pigolano, i pulcini che vanno disorientati di qua e di là con le loro zampette e hanno fame e hanno sete, hanno bisogno di incoraggiamento. Eppure tanti di questi pulcini preferiscono stare lontani dalla propria mamma, preferiscono vivere da soli, preferiscono fare altre scelte. E Gesù qui piange, gli piange il cuore, piange con le lacrime, perché sa, vede in quel momento poi cosa sarebbe successo in particolare a Gerusalemme. Sarebbe stata distrutta dall'esercito romano di lì a pochi anni. E Gesù sa qual è il futuro del mondo. E oggi, ancora oggi, c'è un oggi. La Bibbia dice: oggi, se udite
la sua voce, se udite la voce di Dio, se udite la voce di Gesù, non indurite il vostro cuore, ma ascoltatela questa voce. Abbiate un cuore morbido, abbiate un cuore ricettivo. Andate sotto le ali di Dio, sotto la sua protezione, sotto il suo amore. Cercate il Signore, dirà ancora la Bibbia, mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre il Signore è vicino.

Ricordiamo ancora il versetto di appuntamento con Dio di oggi, Salmo 36, 7. O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza, perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali. La benevolenza, la bontà, l'amore di Dio, la cura che Dio si prende di tutti i suoi figli, di tutte le sue figlie. E vorrei continuare con due versetti successivi a questo, il versetto 8 e il versetto 9. Continua qui: da volenza, la bontà, l'amore di Dio, la cura che Dio si prende di tutti i suoi figli, di tutte le sue figlie. E vorrei continuare con

Ase, poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. E vorrei semplicemente aggiungere su quest'ultimo versetto del Salmo 36, ripeto, era il versetto 9, vorrei semplicemente aggiungere un paio di paralleli, perché quello che viene in mente, almeno a me, subito, leggendolo, è il Dio con noi. Questo Dio che le sue ali di protezione, le sue ali di amore, le sue ali che trasmettono il suo calore profondo alla nostra vita, sono giunte in maniera tangibile a noi, sì. È venuto Gesù. Gesù, Dio con noi, Emanuele, uno dei suoi nomi, ha questo significato, Dio con noi. Gesù ha manifestato davanti agli esseri umani il carattere di Dio, l'amore di Dio, e non per nulla Gesù dice di se stesso: io sono la via, la verità, la vita. Io sono la vita. Ecco, poiché in te è la fonte della vita. Versetto 9 del Salmo 36. Gesù è la vita. La vita che Dio manifesta, la vita che Dio ci ha dato, la vita che Dio ci ha ridato. E poi ancora il salmista dice: per la tua luce, cioè grazie alla tua luce, cioè attraverso la tua luce, noi vediamo la luce. Per la tua luce noi vediamo la luce. E Gesù dice: io sono la luce del mondo. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Solo così noi possiamo, solo attraverso Gesù, solo tramite Gesù, noi possiamo arrivare al Padre. Noi possiamo avere su di noi le sue ali con il suo calore, con la sua forza, con la sua possanza, la sua potenza. Dio con noi, Gesù.

E noi siamo stati chiamati, sì, dico noi che in questo momento siamo accomunati dall'ascolto della radio, dall'ascolto di questo programma, noi siamo stati chiamati anche in questo preciso momento da Dio, dalle tenebre, dal buio della notte spirituale, siamo stati chiamati alla sua luce meravigliosa, la luce che è manifestata in Gesù, la luce dell'amore di Dio, la luce della grazia di Dio, la luce della fede di Dio. Tutto ciò che ci viene dato, ci viene attribuito, viene riversato su di noi, la luce dell'amore di Dio, Gesù. Viviamo accanto a Lui, non separiamocene, non andiamo lontano, ma restiamo vicini, legati a Lui, aggrappati alle sue ali, sotto l'ombra delle sue ali, sotto il calore delle sue ali. Salmo 36:7. Oh Dio, com'è preziosa la tua benevolenza, perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali. Versetto di appuntamento con Dio di oggi.

che ci proteggono, ma le ali di Dio sono quelle anche che ci fanno volare, che ci fanno arrivare in luoghi inaspettati, che ci fanno giungere in alto nel cielo, ma in alto nelle cose profonde della spiritualità, della verità, dell'amore di Dio. E allora ci avviamo verso la conclusione con un canto di ispirazione cristiana, una canzone in stile moderno, il cui titolo è proprio Con le ali tue. La cominciamo a sentire in sottofondo, cominciamo a sentire queste note che ci portano anche queste in alto, ci portano sicuramente in momenti di elevazione spirituale, ci portano sempre più accanto a Dio. Ascoltiamo quindi il brano Con le ali tue, così come ci viene presentato dal gruppo Cammino di Santità. Con le ali tue voliamo, voliamo insieme a Dio, o in altri momenti stiamo sotto la sua protezione, sotto le sue ali. Con le ali tue.

con le ali tue, era questo il titolo di questo dolce brano, di questa dolce canzone di ispirazione cristiana che ci ricordava alcuni dei concetti che abbiamo espresso con il versetto di oggi di appuntamento con Dio. Versetto che ricordiamo insieme a due versetti successivi che abbiamo aggiunto, Salmo 36:7, «O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza, perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e tu li disseti al torrente delle tue delizie, poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce». Con le ali tue era il cammino di santità che ce lo presentava e noi ci avviamo alla conclusione di appuntamento con Dio di oggi. Per oggi è veramente tutto, appuntamento rinnovato a domani alla stessa ora. Appuntamento con Dio, mi raccomando. Un abbraccio fortissimo a tutte e a tutti da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao!

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Il testo di questo brano ha molti riferimenti a famosi versetti biblici, ma è dal Vangelo di Giovanni capitolo 3, versetto 30, che ne deriva il titolo. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca, dice Giovanni Battista in questo estratto, ed è una preghiera che dobbiamo fare nostra ogni giorno, per lasciare sempre più spazio a Gesù nel nostro cuore e vivere così una vita in abbondanza. Con la voce di Angelo Maugeri, ascoltiamo adesso Che tu cresca.
0: Disco Highlight.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te, e con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Ben ritrovati ancora una volta qui su RWS Accendi la Speranza. Continuiamo ad accendere. Lo facciamo oggi parlando di due alberi e due destinazioni. Per farlo siamo in compagnia del pastore ventista Mikhail Gravilita. Benvenuto Mikhail.
2: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
1: Allora, due alberi e due destinazioni. Questi due alberi li troviamo nei primi capitoli della Genesi. Vado a leggere qualche verso qua e là, capitolo 2 e capitolo 3, per poi chiederti qualcosa su questi due alberi. Poi l'Eterno, Dio, piantò un giardino in Eden, ad Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. E l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi, e quei frutti erano buoni da mangiare. In mezzo al giardino vi erano anche l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Andiamo al capitolo 3. Ora il serpente è il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Ritorna la frase della volta scorsa, abbiamo parlato di cosa, la differenza tra sarete come Dio e essere Dio. Allora, Mikhail, sicuramente non solo io, ma anche altri che hanno letto questi versi si saranno chiesti: ma perché Dio pone in mezzo al giardino due alberi? Quello della vita lo possiamo capire, l'albero della vita, ma quello della conoscenza del bene e del male, poi in mezzo al giardino, quindi insomma nella la stessa collocazione dell'albero della vita. Quindi è stato lui un po' l'artefice di tutto ciò che c'è stato. Se questo albero non ci fosse stato e se lui non l'avesse, diciamo, piantato, non l'avesse fatto spuntare, oggi non ci troveremmo in questo mare di lacrime e di dolore?
2: È probabile. Se Dio non avesse messo quell'albero, forse noi non ci saremmo trovati in questa situazione. Però al contempo non saremo neanche all'immagine e somiglianza di Dio, cioè non avremo la possibilità di essere quelle creature che Dio ha voluto che siano come Lui. Allora, bisogna capire bene in primo luogo questa logica, perché molto spesso quell'albero viene visto come una cosa maligna, cioè come se Dio avesse messo quell'albero in mezzo al giardino come un avamposto del male. In realtà quell'avamposto del male è soltanto una nostra interpretazione, perché attraverso quell'albero che l'umanità in un certo senso è passato dalla conoscenza esclusiva del bene a una conoscenza anche del male. Dunque, nella Bibbia bisogna capire e bisogna insomma fare una piccola parentesi: la conoscenza non è soltanto collegato all'idea di conoscenza, diciamo, un po' aristotelica, un po' platonica, greca, cioè il possesso delle informazioni astratte nella mente. La conoscenza nella Bibbia è collegato soprattutto nell'ambiente, diciamo, del semitico, della Mesopotamia. La conoscenza è legato a una esperienza diretta con oggetto della conoscenza. Quindi tu non puoi conoscere una cosa se non hai avuto un rapporto diretto, relazionale, di complicità tra l'oggetto della conoscenza e il soggetto che cerca di conoscere. Infatti nella Bibbia molto spesso c'è l'espressione che Adamo conobbe Eva e nacque un figlio, cioè la conoscenza in questo caso addirittura si viene a descrivere un rapporto molto intimo l'uomo, tra Adamo ed Eva, quel rapporto intimo che produce un figlio. Dunque, la conoscenza nella Bibbia va vista in questa prospettiva. E dunque, in un certo senso, noi vediamo quest'albero come un albero che porta alla esperienza, a un contatto e rapporto diretto dell'uomo, non soltanto del bene come era prima, ma anche diventato un rapporto diretto con male. Ma in realtà, se osserviamo bene, quell'albero non produceva la conoscenza del bene e del male. Era nominato l'albero della conoscenza del bene e del male, ma in realtà non produceva la conoscenza, questa idea della conoscenza del male, del bene, vabbè, diamo per scontato. Cioè, quell'albero non aveva la destinazione, non era destinato. Lo scopo di quell'albero era diverso. E allora la domanda: qual era lo scopo di quell'albero? Cosa dava quell'albero se ne mangiava quel frutto? E Dio è stato molto chiaro su cosa produceva quell'albero. Mentre abbiamo in mezzo al giardino i due alberi, l'albero della vita, mangiando da quell'albero, il frutto dava vita. Mentre mangiando dall'altro albero, chiamato conoscenza del bene e del male, in realtà non ti dava la conoscenza del bene e del male, ma ti dava qualcos'altro. Cosa che dava? Ti dava la morte. E questo Dio lo dice: non ne mangiare, perché se mangi, quell'albero ti darà la morte. Non dice ti darà la conoscenza del bene o del male. No, ti dice chiaramente: ti darà l'albero, ti darà la morte. Quindi noi osserviamo come Dio mette in mezzo al giardino due alberi che danno due risultati o due opzioni,
1: due destinazioni
2: opposti uno l'altro, totalmente dire... opzioni totalmente opposti, l'albero della vita e l'albero della morte. Possiamo dire l'albero della vita e l'albero della non vita, l'albero dell'esistenza e l'albero della non esistenza.
1: Potremmo pensare che l'albero della vita rappresenta la scelta che Dio fa per l'uomo, quindi Dio sceglie per l'uomo e ti dà delle indicazioni su quelle che sono le sue scelte, su quello che è il progetto di lui per te. Invece l'albero della conoscenza del bene e del male, scegli tu cosa vuoi fare della tua vita, scegli tu. Quindi l'albero della conoscenza del bene e del male è poter scegliere di decidere senza l'intervento, senza il consiglio di nessun altro. Io sono Dio a me stesso, io decido per me stesso. Quindi due modi di approcciarsi alla vita.
2: Questa io direi che è non solo l'albero che porta alla non vita o la morte, ma anche l'albero della vita stessa, è l'uomo che doveva scegliere. Il fatto che Dio gli dice mangia da lì e non mangiare da là non è una cosa che obbliga l'uomo, ma semmai esprime la volontà di Dio. Cioè, in altre parole, Dio dà la libertà all'uomo esprimendo il suo di parere, un po' come quando il genitore dice al figlio: ora tu che diventi libero, mi raccomando, non andarti a drogare, non insomma sperperare i tuoi soldi, non diventare ludopatico. Ma non è che il genitore lo obbliga, esprime il suo desiderio, ma esprimendo il suo desiderio il genitore di fatto non priva il figlio del diritto di scegliere. Alla fine l'ultima parola spetta sempre al figlio. In questo caso Dio sì esprime il suo parere, dice non ne mangiare da quell'albero perché muori, perché io non voglio che tu muoia.
1: E noi, aspettando di capire ancora meglio ciò che questi due alberi rappresentano, ci ascoltiamo un brano e lo chiederemo proprio agli alberi, Simone Cristicchi. Riprendiamo il nostro dialogo col pastore Michael Gavilita sui due alberi che sono in mezzo al giardino, che Dio stesso ha collocato, ha fatto spuntare, uno l'albero della vita e l'altro l'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi c'è questa volontà di Dio che l'uomo possa avere la capacità di scegliere, proprio perché nell'amare c'è la scelta. Cioè, se tu ami una persona, non puoi costringerla a stare con te o a fare ciò che ti piace, ma deve avere la libertà di scegliere di volta in volta ciò che vuole, ciò che non vuole fare.
2: Perché Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. E quello che è importante, l'immagine e somiglianza di Dio, è proprio si manifesta nel libero arbitrio che una creatura può svolgere indipendentemente dal suo creatore. Cioè nel momento in cui, quando è che l'uomo diventa e in quale aspetto lui diventa come Dio? Nel senso che decide, ha il potere di decidere solo lui per se stesso. E questa decisione, questa possibilità, libertà che Dio ci dà, in un certo senso è ciò che ci rende simile a Dio, la volontà che può essere partorita dall'uomo. Chiaramente noi dobbiamo capire la libertà di scegliere cosa. Perché noi, sempre guardando i nomi che la Bibbia dà agli alberi, a noi ci sfugge il senso oppure il risultato, la realtà di ciò che gli alberi ci dava. Perché in realtà possiamo esprimerci in un altro modo. Nel mezzo del giardino Dio piantò due alberi, un albero dava la vita e un albero dava la morte. Non chiamiamole con i nomi, ma chiamiamole con quello che producono, oppure che avrebbero dovuto produrre nell'essere umano. Quindi quegli alberi, un albero produceva la vita e un albero produceva la morte, cioè la non vita. E la domanda vuol dire: l'uomo deve scegliere tra cosa? Cioè deve scegliere tra la vita o la non vita, tra esistere o non esistere. E questo noi osserviamo che in realtà, fattivamente, noi vediamo che la Bibbia descrive. Poi chiaramente noi, guardando il nome dell'albero conoscenza del bene e del male, che tra l'altro è un nome molto lungo, noi ci rendiamo conto che nella Bibbia i nomi spesso venivano in qualche modo cristallizzati dall'evento che quell'oggetto creò nella storia. Ad esempio il nome del padre del popolo di Israele, il padre in ebraico vuol dire Ab, e il popolo in ebraico vuol dire Am. Da qui Abraham vuol dire padre del popolo. Il problema è che quando Abramo nacque, c'è un problema dal punto di vista del nome, perché il nome Abramo è un nome ebraico. E il popolo di Israele non esisteva, la lingua del popolo di Israele non esisteva. Abramo non parlava mica ebraico, era un reduce, una persona di nazionalità lì, dei popoli mesopotamici. E quindi in un certo senso, alla fine è la storia che diede a quell'uomo il nome del padre del popolo. E chiaramente gli diede il nome del padre del popolo nella lingua di quel popolo da cui si pensa che sia l'origine. Stesso ragionamento per quanto riguarda Adamo. Se noi guardiamo il nome Adamo dall'ebraico Adamah, che vuol dire suolo. Quindi Dio creò, prese del suolo Adamah e creò l'uomo e lo chiamò Adamo, suolo. Però la parola Adamah è una parola ebraica. Ora, o noi presupponiamo che Dio sin dall'inizio parlava l'ebraico e Adamo ed Eva parlavano ebraico, oppure il nome venne in un secondo momento dato dalla storia. Ecco la differenza tra le persone e i personaggi. In questo senso la Bibbia dice che quell'albero in realtà non diede la morte ad Adamo ed Eva, ma segnò il passaggio della relazione conoscitiva dal bene al male. Ecco perché quel nome dice l'albero della conoscenza del bene e del male, perché in realtà non diede la morte, anche se inizialmente quell'albero fu creato e fu messo nel giardino per uno solo scopo: se casomai l'uomo e la donna decidessero di abbracciare la non vita, loro avrebbero questa opportunità di fare liberamente. E questa differenza tra vita e morte, che noi li vediamo subito incarnati nei frutti, nel risultato di quegli alberi, ci danno proprio a noi l'idea del libero arbitrio tra cosa, cioè cos'è che doveva scegliere l'umanità, la vita o la non vita. E allora qui la domanda spontanea ci sorge: perché Dio diede la possibilità all'uomo di scegliere tra essere o non essere, tra vivere o non vivere? E questa è la domanda che io mi sono posto nel momento in cui cercavo di comprendere il senso di Dio e soprattutto di questo libero arbitrio. Per quale motivo Dio ha dato questa scelta?
1: E la tua domanda, essere o non essere? La domanda che scaturisce da tutto questo è: perché Dio ha permesso che il serpente potesse dialogare con Adamo ed Eva, ponendo a loro questa visione? È una nuova visione. Dio ha detto questo? Forse Dio vi ha detto questo, quindi mettere il dubbio. Perché questo serpente? È tutta colpa del serpente.
2: Per quanto riguarda il serpente è un discorso diverso, perché noi non potremo capire il perché del serpente, cioè del capitolo 3 della Genesi, se non abbiamo compreso il senso di capitolo 2 della Genesi. Perché quando Dio crea il paradiso, mica lo crea in vista del male, mica Dio nel porre le basi della sua creazione prevede nella sua parte architetturale prevede l'esistenza del male. Se no, il male sarebbe parte del progetto del creato. Vuol dire che il Dio, quando ha creato, non era poi tutto buono, come dice la Bibbia, dice era tutto molto buono. No, perché c'è qualcosa di male. Invece la Bibbia dice no, era tutto buono. Vuol dire che anche quei due alberi facevano parte del tutto buono.
1: E dobbiamo tornarci, devo tornarci su questo tema. E quindi che ci sta a fare il serpente, una creazione che è stata fatta da Dio in maniera perfetta, e invece lui è messo lì, quindi vicino a questo albero, e cerca di invitare l'uomo, quindi Adamo ed Eva, a poter un po' trasgredire, disubbidire, avere dubbi su quello che Dio aveva detto precedentemente. Quindi ci lasciamo qui, quindi con altre domande, Michael, con altre domande cerchiamo anche di poter invogliare voi a farvi delle domande e a farci delle domande. Quindi 348 222 72 94 se volete farci qualche domanda. Alla prossima, Michael.
2: Grazie.
1: Benvenuti ai Colori della Speranza, la rubrica che presenta storie vere e il modo che i vari protagonisti hanno attuato per poter rispondere alle difficoltà, a quelle che potevano essere i cambiamenti, le opportunità, alle tempeste. Continuiamo a parlare con Caterina Vitale, che è stata campionessa italiana di ginnastica artistica. Benvenuta, Caterina.
3: Ciao, grazie.
1: In che anni sei stata campionessa?
3: Nel 2016 sono stata campionessa italiana alle parallele, poi vice campionessa al volteggio. Ho gareggiato da 10 anni fino a 23 anni. Non mi sono mai tirata indietro.
1: Andiamo a parlare un po' di quella che è stata la tua difficoltà e il colore che tu hai dato. La tua difficoltà era la dislessia, mm-hmm. e quindi anche l'accettazione di te stessa, della tua diversità. E il colore che tu hai voluto dare, appunto, è la consapevolezza e quindi l'accettazione. Il tuo motto, se non sbaglio, è abbi coraggio
3: di essere quella che sei.
1: Ecco, abbi coraggio di essere te stessa. Sì. E cosa ti senti di dire ai ragazzi, ai bambini a cui è stata diagnosticata, no, la dislessia, e quindi possono sentirsi anche un po' smarriti, confusi?
3: Quello che posso consigliare a questi bimbi è di non dare troppo peso in realtà a questa cosa, perché è semplicemente una piccola sfumatura del carattere. Sfumatura non è brutto, è semplicemente diverso. Quello che ho detto prima, quando un po' abbiamo parlato io e te, riguardo cos'è per te la dislessia, ho detto: guarda, tu hai, ad esempio, hai gli occhiali perché hai una difficoltà oggettiva, e quindi giustamente ti metti gli occhiali. Io ho una difficoltà in questo piccolo ambito, mettiamola così, e ho la necessità di trovare delle strade alternative, ma ciò non mi distrae da quello che è il mio obiettivo. Magari troverò una strada, percorrerò una strada un po' più lunga,
1: ma alla fine l'obiettivo è quello.
3: È a portata di mano per tutti. Poi ovviamente all'inizio che devi per forza, ok, devi imparare le tabelline, devi Se uno un attimo stringe i denti, c'è chi stringerà i denti durante l'ora di educazione fisica perché non tutti sono predisposti, ma comunque si mette in gioco, noi ci mettiamo comunque in gioco, troviamo delle soluzioni, perché dislessia non vuol dire handicap, non vuol dire
1: non è una patologia,
3: non è una patologia, quindi un modo lo trovi. E poi quello che posso consigliare è di non essere fiscali con se stessi, che si può sbagliare, tutti sbagliano, non c'è nulla di male. A volte questo può essere anche un punto di forza, nel momento in cui io non vedo le stesse cose che vedi tu, magari posso anche scoprire qualcosa di nuovo, posso arricchire la tua vita con il mio punto di vista. Questo l'ho scoperto adesso, piano piano, circondandomi di persone empatiche, con un certo cuore, e devo dire che sono molto molto fortunata, perché mi piace tanto scambiare con loro. Mettendomi nei panni di questi bambini, di questi ragazzi, penso che l'emozione è il pensiero più frequente. Quello che posso anche consigliare, che alcuni lo fanno, è non neanche di adagiarsi su questa cosa, beh tanto io sono così.
1: Perché poi ci può essere anche questo effetto di marciare sulla diagnosi.
3: No, io al massimo quello che faccio è ironizzo su me stessa, poi se c'è qualcun altro che ironizza, qualcun altro di sbagliato che ironizza su di me, mi arrabbio, giusto, però fammi una verticale.
1: Ogni ragazzo comunque ha qualcosa di particolare, quindi fa risaltare, è vero, c'è questa cosa in cui tu non riesci bene, ma in questo riesci, allora mostriamo ciò che riusciamo, e anche avere il coraggio di mostrare quello che non riusciamo a fare, perché poi alla fine ognuno avrà una difficoltà, quindi ci rendiamo conto di essere molto diversi ma nello stesso tempo simili, perché abbiamo ognuno una difficoltà o abbiamo un'eccellenza.
3: Bravissima, bravissima. Infatti anche di trovare una passione. Nel momento in cui c'è una carenza da un lato, ci sarà sicuramente un'eccellenza dall'altra, quindi andate alla ricerca delle vostre passioni, dove la vostra intelligenza, la vostra emotività, i vostri colori si possono snodare.
1: Parlando di colori, mi pare che a te piace l'arte.
3: Sì, per me tutto quello che ha a che fare con l'espressione di ciò che hai dentro, dato che per tanto tempo lo sentivo anche un po' sbagliato, tendevo un po' a proteggerlo, no? A chiudermi.
1: Quindi non lo facevo uscire fuori?
3: No, quindi in un modo o nell'altro tendevo a farlo uscire, quindi tutto quello che ha a che fare con l'espressione a me è sempre piaciuto, come ad esempio da piccola il disegno, poi io sono andata, ho frequentato il liceo artistico, e lì, madonna, mi sono divertita tantissimo, perché c'erano veramente tante
1: materie. Cosa facevi? Quelle le cose che ti piacevano di più?
3: Dipingevo a olio, tante tele gigantesche, tutte a base di cielo, mare e nuvole, proprio era un continuo. E infatti la principessina con la testa tra le nuvole mi chiamavano. E poi facevo anche scultura, ma sempre cose che avevano a che fare con questo orizzonte, questa sensazione di libertà. Poi te le faccio vedere.
1: Ok.
3: E poi sì, ho sempre apprezzato la danza, il teatro.
1: Quindi sì, l'espressione esterna di ciò che dentro tenevi. Quindi attraverso la pittura, attraverso anche la ginnastica o la danza, tu potevi portare fuori quello che c'era dentro.
3: Eh sì, questo mi piace, questo lavoro, questa elaborazione interiore.
1: Oggi tu puoi dire a chi ci segue che non ci sono dei limiti nel poter raggiungere un sogno, nel poter raggiungere un traguardo.
3: Ne sono consapevole, però sono anche consapevole del fatto che non è facile, soprattutto se accumuli tante esperienze prima che dove tendi un po' a autosvalutarti.
1: Quindi gli insuccessi che potessi avere nel percorso potrebbero essere un limite poi per raggiungere...
3: E poi fai sicuramente più fatica dopo a dirti bravo. Quello che è importante è veramente comunicare, parlare tanto, dove tendi un po' a autosvalutarti.
1: Quindi gli insuccessi che potessi avere nel percorso potrebbero essere un limite poi per raggiungere...
3: E poi fai sicuramente più fatica dopo a dirti bravo. Quello che è importante...

0: sempre più piccoli, fino ad arrivare proprio nel punto giusto, al momento giusto. E veramente cercare quello che è uno spazio in cui voi vi possiate esprimere, perché tutti abbiamo la necessità di questo, in un modo o nell'altro, ma tutti abbiamo bisogno di una passione. E se c'hai una passione, se hai un obiettivo, quello che c'è in mezzo, come dice mio padre, lo triti. Non c'è niente che ti ferma, però devi avere una visione. A partire dai piccoli obiettivi quotidiani, e poi sempre obiettivi sempre più grandi, e poi obiettivi anche a lungo termine. Quello che a me ogni tanto arriva è un'immagine, cioè dove vorrei essere, quello che vorrei sentire, quello che vorrei provare. Infatti io ragiono, la mia intelligenza funziona a immagini, e ogni tanto chiudo gli occhi e penso: come si immagina Caterina tra tot anni? Allora io faccio di tutto per arrivare e per assomigliare a quel dipinto lì. Allora me lo inizio a dipingere piano piano, anche perché ci vuole tempo
1: per fare i colori, anche pensi quali possono essere le sfumature,
0: e non
1: gli
0: lo puoi fare di botto, non puoi fare l'affresco puoi fare la Cappella Sistina se prima non fai dei piccoli quadri, e lì prendi coraggio, dici: oh, lo sai che forse sono riuscita a portare a termine quello che mi ero prefissata.
1: Ci fermiamo un attimo.
0: Sì.
1: Ritorniamo a parlare con Caterina Vitale, che è stata campionessa di ginnastica artistica e oggi insegna ai bambini ginnastica artistica. Ci sono sicuramente tante cose interessanti che possono essere uno spunto per chi ci segue, e spero che possano sentire l'invito nostro a sperare, a vedere qual è il loro colore della speranza, quale parola o quale motto devono ripetersi, quale verità devono ripetersi proprio per raggiungere il successo, raggiungere dei traguardi. Ci sono come dei bias confermativi. A volte noi abbiamo delle credenze e accettiamo tutte quelle informazioni che in qualche maniera sono in linea con le nostre credenze. Se io penso di non essere capace, tutto quello che è attorno a me, quello che io riceverò e quello che accetterò, è quello che mi farà capire che è vero, che non sono capace. Iniziamo a credere di potercela fare e cerchiamo le risposte che possono incoraggiarci in quel senso. Perché sì. Quando tu hai un insuccesso e tu pensi di non farcela, quell'insuccesso ti sta dicendo: sì, vedi, non ce la farai. Se invece io inizio a dirmi: sì, è un insuccesso, ma quante persone, ad esempio, sono partite da un insuccesso e poi hanno raggiunto il traguardo? Allora io voglio cercare tutte quelle storie di persone che hanno superato un limite, così troverò anch'io la mia strada.
0: Sono tutti scenari che mi si sono presentati, nella mia vita. Questa vocina, che la tua vocina, poi tra l'altro, che non c'è niente
1: quella
0: di peggio,
1: interiore.
0: Sì, che non c'è niente di peggio, che ti dice: ah, vedi, non sei in grado, perché magari, che so, in gara sbagliavo perché non mi sentivo abbastanza pronta, troppo emozionata. Ecco, vedi, ti emozioni sempre, cadi sempre, sei la solita. Non so come, ma è veramente durato per tanto tempo. Infatti ho detto: ma perché sto continuando? Perché io dovevo portare a termine il compitino. Poi a un certo punto mi sono tipo svegliata. È successo anche un evento un po' spiacevole. Dovevo rimanere e continuare a percorrere la strada da ginnasta come avevo sempre fatto, oppure dovevo smettere. Io ho detto: aspetta, io adesso rientro, e rientro con un'altra mentalità. Faccio meno magari, ma lo faccio.
1: Cos'hai avuto, qualche problema fisico?
0: Per sì, cui sì, non sì, potevi... ho fatto, diciamo, ho avuto sì, dei problemi fisici. Ho detto: vabbè, poi adesso voglio rientrare, magari provo a diminuire la difficoltà dei miei esercizi, ma lo voglio fare bene, mi voglio divertire, voglio trasmettere quello che ho dentro. E da lì poi non ho. Era raro che sbagliavo. Era raro che io sbagliassi, perché questa voce interiore fa tantissimo, e in più quello che ho notato, che prima ero una bambina chiusa tra le mura della ginnastica, cioè tra le mura della palestra, quindi scuola, palestra, mi sentivo queste vocine che dicevano: detto, vedi, sempre la solita, vedi, sempre la solita. Poi dopo, magari andando all'università, avendo un pochino più di tempo per me stesso, ho collezionato anche al di fuori della struttura della palestra delle esperienze positive dal punto di vista delle amicizie, fidanzati, cioè che io piacevo nonostante, nonostante

0: nonostante non puntassi tutto sulla ginnastica, tutto sulla perfezione, su questo mio modo di, questo modo di modus operandi di agire. Infatti poi mi ricordo anche una mia amica un giorno mi ha detto, avevo una paura tremenda di dire una cosa che avevo fatto, che avevo sbagliato, già dentro di me ne ero dette di ogni. Ho avuto il coraggio di dire questa cosa, di aprirmi, perché volevo investire anche su questa amicizia, volevo essere autentica. Gli ho detto questa cosa e lei mi ha risposto in un modo che ancora me lo ricordo, tipo: oh, finalmente qualcosa di interessante, anche tu non sei perfetta.
1: Anche tu sbagli.
0: Dimmi di più, anche tu sbagli. Ho detto: oh, quindi funziona così, va bene.
1: Quindi anche, anche nello sbagliare comunque l'accettazione,
0: sì,
1: non viene
0: meno. Sì, mi sono rilassata. Cioè, effettivamente il momento in cui non avevo più paura di sbagliare, sbagliavo di meno, piacevo di più, quindi anche la bambina che era una volta spaventata di non essere accettata, di non piacere neanche fisicamente o di non trasmettere niente in gara, piano piano si è ripresa, anche perché, ripeto, avevo un po' più di tempo per uscire, prima non ne avevo.
1: Quindi quando tu comunque hai un po' cercato di diminuire il carico di lavoro, quindi hai potuto,
0: sì,
1: pensare un po' più a te stessa,
0: sì,
1: e anche ascoltare gli altri.
0: Sì, io avevo troppo la necessità di sentirmi anche sentirmi una persona, cioè una ragazza, perché veramente anche tipo il primo fidanzato che ho avuto, dicevo: no vabbè, ma io a lui gli piaccio solo perché sono brava in palestra, perché faccio bene, che sono brava nel mio sport, cioè io ero convinta di questa cosa. E invece poi dopo
1: hai visto,
0: ho scoperto che,
1: che tu piaceva al di là di quello,
0: sì,
1: che facevi,
0: invece
1: piacevi
0: la ginnastica,
1: tu.
0: La ginnastica piaceva a me, mi sono resa conto di questo, piaceva a Caterina perché la faceva stare bene, è la mia dimensione.
1: Grazie Caterina, allora ascoltiamoci come ci suggerisci tu e cerchiamo di trovare qual è il colore della speranza e quindi come reagire a quelle che possono essere difficoltà, le diversità della vita. Buona,
0: sì,
1: giornata.
0: Altrettanto, grazie.
2: Poco prima della presentazione nella Facoltà Ventista di Teologia di Firenze del libro Come si va in guerra? Propaganda, interessi, ideologie, cosa infiamma lo scontro tra potenze, del professor Manlio Graziano, Università di Parigi. Abbiamo proprio il piacere di parlare con l'autore. Professore, il tema della guerra è un tema che ha accompagnato sempre la storia dell'umanità, ma non basta il casus belli, bisogna preparare anche la popolazione, soprattutto forse nei tempi moderni in cui c'è bisogno del consenso anche. E stranamente è più facile di quello che si possa pensare.
3: Sì, almeno questo è quello che l'esperienza ci dice, ma è anche quello che gli studi antropologici ci dicono. Questo è l'aspetto più interessante delle ricerche che ho fatto su questo argomento, perché nella storia dell'umanità nel suo complesso, quindi anche molto prima che l'umanità si organizzasse in società, e in modo particolare in quel tempo, in quel periodo, gli esseri umani vivevano in gruppi, l'individuo sopravviveva solo se stava nel gruppo, quindi è invalsa questa abitudine, che era l'abitudine vitale, a rifugiarsi nel gruppo nei momenti del bisogno, perché fuori dal gruppo si moriva. Quindi per l'evoluzione della specie si sono riprodotti solo quelli che sono sopravvissuti, quelli fuori dal gruppo sono morti perché erano fuori dal gruppo e quindi non hanno trasmesso i loro geni. Noi abbiamo quindi iscritto nel nostro patrimonio genetico la tendenza a rifugiarci nel gruppo quando c'è un rischio, quando percepiamo che ci sia un rischio. E quindi in prossimità di una crisi che può sfociare in una guerra c'è la tendenza a correre sotto la bandiera, a rifugiarsi sotto la bandiera e a diventare più patriottici degli altri, perché al tempo stesso si deve nascondere il fatto che questo rifugiarsi sotto la bandiera è una reazione di paura, e la si deve trasformare invece in un motto di coraggio, di eroismo. E la propaganda interviene tra l'altro in quel caso a dire: voi siete degli eroi.
2: Ecco, quali sono gli strumenti più efficaci? Ora, uno se l'ha già detto, è la paura. Però non è solo la paura quella che viene utilizzata, quindi dipingere il nemico in termini terribili, disumani. A volte ci si riesce anche abbastanza bene, non c'è bisogno di inventarsi tante cose, insomma. Ma ecco, adesso per esempio vediamo anche un ricorso all'esperienza religiosa.
3: Ma intanto lo stimolo del religioso c'è sempre stato, anzi ci sono degli studi, Bernard Lewis per esempio, che dice che la religione non impone di odiare qualcuno, però aiuta l'odio per l'avversario, perché lo giustifica e gli dà dei fondamenti che non sono semplicemente dei fondamenti basati sull'attualità, ma che risalgono a tutte tradizioni lontane e così via. Quindi lo è sempre stato. Che oggi venga usata, in particolare nelle crisi che ci sono oggi, venga usata la religione come strumento di mobilitazione, su questo ho qualche dubbio. Credo che la religione abbia perso molto in questi ultimi anni questa capacità di mobilitazione e di contrapposizione, se naturalmente si evita di considerare quest'uso strumentale della superficialità religiosa che viene fatto dagli uni e dagli altri, che non tocca quei sentimenti, perché in realtà non è il sentimento religioso che viene messo a servizio della politica, ma è la politica che si impadronisce di una terminologia religiosa senza nemmeno saperla usare, tra l'altro.
2: Sicuro. Nel momento in cui il nostro paese si dovesse trovare in una situazione obbligato in qualche modo a mobilitare la popolazione, e normalmente si comincia per tempo, insomma, no? Non all'ultimo momento. Ecco, quali sono i rulli dei tamburi che ci devono preoccupare sul piano, per esempio, della propaganda mediatica?
3: Beh, intanto che non si faccia all'ultimo momento non è così vero, perché noi abbiamo l'esempio sul quale io tra l'altro ho insistito molto in questo libro, della Francia nell'agosto del 1914, ancora prima, qualche settimana, qualche giorno prima dello scoppio della guerra, esistevano ancora delle correnti non solo pacifiste ma addirittura rivoluzionarie che sostenevano lo slogan guerra alla guerra. Quando la Francia entra in guerra, questi passano tutti dalla parte della patria, della difesa della patria, eccetera eccetera. Quindi a volte capita anche questo. Però riportando alla situazione di oggi, e i rulli di tamburo sono quelli che, cioè, è la situazione generale che esiste oggi come oggi, che è una situazione che effettivamente tende a dimostrare che il disordine sta dilagando. Non soltanto il disordine sta dilagando, ma da qualche tempo a questa parte ci rendiamo conto, era una tendenza già in corso, però adesso è diventata ultra evidente, che chi doveva mantenere l'ordine sul piano internazionale invece sta alimentando il caos, il disordine, il disorientamento generale. Quindi che ci sia questa tendenza questa tendenza chiara verso la possibilità di conflitti è un dato di fatto. Che però questo sia presentato così chiaramente non è certamente vero, perché bisognerebbe dire: guardate che stiamo andando verso un conflitto generalizzato per colpa degli Stati Uniti. E questo sono pochi che possono dirlo, perché cercano di tenere gli Stati Uniti a loro.
2: Ecco, però credo che anche nel suo libro lei abbia accennato al fatto che, per esempio, un personaggio come Rutte, che è il responsabile della NATO, abbia esortato i paesi membri della NATO a far entrare la popolazione, un atteggiamento, come dire, una mentalità prebellica sostanzialmente.
3: Sì. Esattamente, sì. Beh, allora, la dichiarazione di Rutte è stata in qualche maniera anche la scintilla che mi ha spinto a scrivere questo libro, perché detto così esplicitamente, così chiaramente, significa che evidentemente siamo a questa soglia. Ora però l'intenzione, allora, la frase può essere giusta, l'intenzione che l'ha motivata è più dubbia, nel senso che Rutte, per la sua funzione, dovrebbe cercare di salvare il salvabile di questa alleanza atlantica che sta prendendo acqua da tutte le parti, e praticamente lui ha cercato di razionalizzare, dare un senso, un corpo a quella che era, appariva essere, la richiesta americana agli europei: armatevi, perché se no noi ce ne andiamo. E quindi ha insistito su questa mentalità da tempo di guerra per dire agli europei: bisogna armarsi.
2: Quindi per favorire il riarmo, sostanzialmente.
3: Per favorire il tentativo di mettere, di mettere insieme i cocci, insomma.
2: Certo. Insomma, alla fine rimaniamo con questa brutta impressione, visto che lei ha citato la Prima Guerra Mondiale, c'erano dei sindacati fortissimi anche in Germania. Sì, pacifisti radicali, verrebbe da dire, eppure poi dopo ognuno è andato a combattere per il proprio paese. Può succedere la stessa cosa? Ancora?
3: Di sicuro, non ho nessun dubbio su questo, perché i meccanismi che hanno provocato questa corsa a riunirsi, a radunarsi sotto la bandiera, sono sempre lì, non sono cambiati.
2: Perché poi ognuno pensa di essere dalla parte del giusto.
3: Questa è la cosa più paradossale, a cui si pensa poco, però è così, che tutti pensano che il nemico è l'altro.
2: Ci sono degli strumenti critici che possiamo avere in mano, oppure siamo alla mercé della propaganda?
3: No, gli strumenti critici ci sono, il problema è che, come ho messo nella citazione iniziale di questo libro, riprendendo la frase di Einstein, la politica è molto più difficile della fisica. Però tutti discutono al bar bevendo il cicchetto di politica pensando di saperne tutto, ma non c'è nessuno che discute di fisica, mentre la politica è più difficile.
2: Allora ringraziamo davvero il professor Manlio Graziano su un argomento che merita sicuramente l'approfondimento, per cui rimandiamo i nostri ascoltatori al saggio che lui ha scritto dal titolo Come si va in guerra? Propaganda, interessi, ideologie, cosa infiamma lo scontro tra potenze, edizione Mondadori. Grazie professore.
3: Grazie mille.

0: they really are. Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord. Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

L'adorazione è una cosa che iniziamo sulla terra e che non finiremo mai, perché l'adorazione continuerà nel cielo per l'eternità. E quindi è bene sapere, anche sulla terra principalmente, perché siamo ancora nell'imperfezione, che cosa vuol dire e cosa significa per noi adorare il Signore. È una cosa importantissima. Tanti adorano, pensano di adorare il Signore in modo gradito, però abbiamo visto le volte scorse che non sempre l'adorazione è gradita a Dio. Abbiamo visto i punti importanti. Innanzitutto l'adorazione appartiene solo a Dio e si offre a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Dio non accetta nessuna adorazione se non si va a Lui per mezzo di Gesù. Spesse volte troviamo nella Scrittura: offriamo la nostra lode, il nostro ringraziamento, dice spesso l'Apostolo Paolo e anche l'Apostolo Pietro, per mezzo di Cristo Gesù. Gesù è sempre la via che ci conduce a Dio. Non c'è un'altra via. Non ci sono altre scorciatoie o altri metodi. La via è solo Gesù. Le persone dicono, ma lo fanno in modo sincero. Lo possono fare in modo sincero. Ma non so se arriva fino in cielo. Penso che una persona che vuol conoscere il Signore, Dio prima o poi si rivela. A volte diciamo, ma quella persona andrà in cielo, andrà all'inferno. Dio lo sa, perché troviamo nella Scrittura, nel libro di Giobbe, che dice che Dio parla una volta, due volte all'uomo, chiunque esso sia, solo che l'uomo non ci bada, non ci mette orecchio. Per cui l'uomo è inescusabile, essendo che nel cuore dell'uomo c'è innata la legge di Dio, è dentro di noi. La legge di Dio è scritta nei nostri cuori, e quelli che veramente vogliono conoscere Dio, Dio è fedele e si rivela. Perché? Perché dice, se uno cerca Dio con tutto il suo cuore, Dio si rivelerà a quella persona. Dio è fedele, Dio è amore, Dio vuole che ogni persona venga alla conoscenza della verità. Quindi abbiamo detto anche che non solo Dio, a Dio Padre appartiene l'adorazione, ma anche a Gesù, che è il Figlio di Dio, che è Dio Figlio, se usiamo questo termine. Gesù è Dio Figlio, non è il Figlio di Dio, o meglio è stato creato da Dio, come intendono certe sette, ma Gesù è Dio Figlio. Quindi Gesù è Dio Figlio a quale appartiene la nostra adorazione e a nessun altro. E l'adorazione, abbiamo detto la volta scorsa, Dio l'accetta sempre tramite lo Spirito Santo. Offriamo a Dio e a Gesù il nostro culto mediante lo Spirito Santo. Se non abbiamo lo Spirito Santo, o se quella persona non ha lo Spirito Santo, non può dare la giusta adorazione a Dio. Ebbene, la volta scorsa abbiamo visto come Dio vuole che sia il nostro culto, la nostra adorazione. E brevemente cito i sei punti. Essa deve essere spirituale, deve essere fatta in verità, il nostro deve essere rispettosa, santa, volontaria, sincera e come Dio ha stabilito. Queste sono le prerogative che Dio esige affinché una persona possa adorare e Dio possa accettare l'adorazione. Vediamo come si compone l'adorazione. Cioè, noi adoriamo, ma in che senso questa adorazione noi la offriamo a Dio? Quali ingredienti o quali elementi ci sono per adorare il Signore? L'adorazione si compone di preghiere. Cioè, l'adorazione è fatta di preghiere. E voglio, a proposito, certamente leggere dei passi della Scrittura. Per esempio, in Prima Re, capitolo 8, versetto 22 a 25, ripeto, Primo Re, capitolo 8, versetto 22 a 25, è qui che Salomone innalza una preghiera a Dio. E dice così: poi Salomone si pose davanti all'altare dell'Eterno, in presenza di tutta la raunanza di Israele, stese le mani verso il cielo e disse:
O Eterno, Dio di Israele, non v'è Dio che sia simile a te né lassù né in cielo né qua giù in terra. Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi che camminano in tua presenza con tutto il cuor loro. Tu hai mantenuta la promessa da te fatta al tuo servo Davide, mio padre, e ciò che dichiarasti con la tua propria bocca, la tua mano oggi l'adempie. Ora dunque, o Eterno Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide, mio padre, la promessa che gli facesti dicendo: non ti mancherà mai qualcuno che segga nel mio cospetto sul trono di Israele. Purché i tuoi figlioli vegliano sulla loro condotta e camminano in mia presenza come tu hai camminato. Vediamo in questa preghiera che Salomone innalza a Dio, qual è la cosa che mette in risalto sulla qualità di Dio. Dio ha tante qualità, ma qui in questo caso, in questo contesto, in questa preghiera, che cosa mette in risalto Salomone nella sua preghiera? La fedeltà di Dio. Tu sei un Dio fedele che mantiene le promesse. Che mantiene le promesse. Per questo io ti innalzo, o Dio di Israele, Dio di verità, che tu mantieni il patto. Cioè che Dio ha fatto un patto con Davide. Dice: tu hai promesso che non mancherà mai un discendente dalla casa, dalla stirpe reale di Davide. Tu sei un Dio fedele. E infatti Dio è stato fedele, e Dio è fedele, perché nonostante l'infedeltà dei re di Giuda, che sono stati parecchi, cattivi, idolatri, nonostante questo Dio è rimasto fedele. Fedele perché? Perché la discendenza di Davide è andata sino proprio alla fine. E dov'è che si è adempiuta la grande promessa della discendenza di Davide? Nella persona di Gesù Cristo. Cioè Gesù è nato dalla stirpe reale di Davide, il cui regno non avrà mai fine, quindi sarà eterno. Gesù è l'adempimento meraviglioso della promessa di Dio. Dio è fedele. Dio mantiene il patto. Anche se noi siamo infedeli, Dio è fedele. E le promesse che Dio ci ha fatte in Gesù Cristo, dice l'Apostolo Paolo, hanno il loro sì e il loro amen. Quindi Dio è fedele. Dio ti ha promesso la vita eterna. Ci ha promesso la vita eterna se noi crediamo in Gesù. Ci ha promesso il cielo, la salvezza, il perdono dei nostri peccati. E non è poco, non è poco questo, perché è un Dio meraviglioso, un Dio grande, un Dio potente, un Dio fedele. E possiamo fidarci di Lui, perché Dio è fedele. La tua fedeltà dura per ogni età, dice il salmista, per ogni età. Meraviglioso. Se dovremmo elencare tutti i titoli, tutti i nomi, tutte le qualità di Dio, scopriremmo un Dio meraviglioso, un Dio grande. E poi di che cosa si compone l'adorazione? Voglio leggere il Salmo 95, i primi 7 versetti. Dice così: venite, cantiamo con giubilo all'Eterno, mandiamo gridi di gioia alla rocca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con i salmi, poiché l'Eterno è un Dio grande e un grande Re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani stanno le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare poiché Egli l'ha fatto, e le sue mani hanno formato la terra asciutta. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo che Gli pasce e il gregge che la sua mano conduce. Vediamo che la nostra adorazione è composta di azioni di grazie,
c'è questa lodare il Signore, ringraziarlo. Venite, cantiamo con giubilo, venite, quasi è un imperativo, venite. Venite, spesso diciamo così, perché qui viene messo in risalto che cosa? Che cosa viene risaltato in questo salmo? Che Dio è il creatore. Tu hai fatto i cieli, tu hai fatto la terra, tu hai fatto i mari e noi ti adoriamo. Tu sei il nostro Dio, l'unico, colui che ci ha fatti, colui che ci ha creati. E aggiungo quelle che ci ha anche rigenerati in Gesù Cristo. Dio ci ha creati, ma Dio ci ha ricreati o rigenerati mediante lo Spirito suo Santo, perché Lui ci ha creati e noi eravamo creature, ma sento che ci ha rigenerati, siamo diventati Suoi figlioli, ed è più che essere creature, siamo figlioli di Dio, perché Lui ci ha rigenerati in Cristo Gesù mediante la sua potenza. Ancora nel Salmo 96 leggiamo ciò che dice qui il salmista, versetto 1-9, dice: cantate all'Eterno un cantico nuovo, cantate all'Eterno abitanti di tutta la terra, cantate all'Eterno, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Raccontate la sua gloria fra le nazioni, le sue meraviglie fra tutti i popoli. Perché l'Eterno è grande e degno di sovrana lode, egli è tremendo sopra tutti gli dèi. Poiché tutti gli dèi dei popoli sono idoli vani, ma l'Eterno ha fatto i cieli. Splendore e maestà stanno dinanzi a lui, forza e bellezza stanno nel suo santuario. Date all'Eterno, famiglia dei popoli, date all'Eterno gloria e forza. Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome, portate le offerte e venite nei suoi cortili. Prostatevi dinanzi all'Eterno, vestiti di sacri ornamenti, tremate dinanzi a Lui, o abitanti di tutta la terra. Che bello! Questo invito, venite, cantate, giubilate, e non dice solo a una piccola parte delle persone, ma voi tutti abitanti della terra, perché è Lui che ci ha fatti, Lui che ci ha creati, e ogni creatura, ogni persona dovrebbe adorare Dio, lo dovrebbe adorare, perché noi siamo sua fattura, perché Lui ci ha creati, e ogni persona è debitore di questo, di adorare il Signore. Tutti dovremmo adorare il Signore. Purtroppo è una piccola minoranza che adora il Signore come gli è dovuto. Ma io ringrazio, noi ringraziamo il Signore perché facciamo parte di quelle che lo adorano veramente in spirito e verità. Vediamo di che cosa si compone l'adorazione. Si compone della spiegazione della parola di Dio. C'è adorazione, vuol dire non solo lode al Signore, ma anche lettura, spiegazione, commento della parola di Dio. Questa è una parte importante che compone l'adorazione. E voglio leggere due brevi versetti nell'Antico Testamento e uno nel Nuovo Testamento. In Esodo capitolo 24, versetto 3, leggiamo: e Mosè venne e riferì al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose ad una voce e disse: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette. Poi versetto 7 dice, sempre 24 capitolo: poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo. Quindi perché viene spiegata la parola di Dio? Per quale motivo? Perché ci deve condurre a mettere in pratica quello che noi ascoltiamo. Perché se noi ascoltiamo, però non lo mettiamo in pratica, non vale nulla. È come il seme buttato al vento.
se quello che io ascolto non cerco di sforzarmi, di metterlo un po' in pratica, non vale nulla. E tutto il popolo doveva ubbidire. E noi, se veniamo qui in adunanza o a casa o ovunque noi siamo, leggiamo la parola di Dio, serve come insegnamento e anche per mettere in pratica ciò che leggiamo, altrimenti non vale nulla. Come dice anche Giacomo, di non essere soltanto uditori ma facitori della parola, affinché non inganniamo noi stessi. Dice: ma io queste cose li so. Sì, ma li sai, ma bisogna metterli in pratica, altrimenti non passa niente. Questo è il punto. In Atti degli Apostoli, ancora un altro versetto leggiamo, capitolo 13, versetti 14 e 15, è lì che l'apostolo Paolo e i suoi collaboratori si trovavano ad Antiochia di Pisidia. E dice così: ed essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia, e recatosi il sabato nella sinagoga si posero a sedere. E dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: fratelli, se avete qualche parola d'esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Quindi avevano letto in quella sinagoga, si leggevano che cosa? La legge e i profeti. La legge che cosa significa? Si leggeva il Pentateuco, i cinque libri di Mosè, tutti i libri profetici, da Isaia fino alla fine. Quindi ogni sabato si leggeva la parola di Dio nelle sinagoghe. Gli ebrei andavano nelle sinagoghe. Noi come cristiani non andiamo nelle sinagoghe, ma andiamo nella sala di culto oppure a casa. I credenti nel Nuovo Testamento si radunavano nelle case. Ricordate di quella coppia molto conosciuta negli Atti degli Apostoli? Aquila e Priscilla. Aquila il marito, Priscilla la moglie. Avevano a casa loro la chiesa. Questi incontri si avevano in casa anche di Marco. Marco era quel giovane che era andato nel primo viaggio missionario con Paolo e Barnaba e abitava a Gerusalemme, dove loro in casa avevano la chiesa, e così si formavano centinaia, forse migliaia di cellule nelle case dove si leggeva la Bibbia. Pensate a Roma, che c'erano centinaia, forse migliaia di credenti, si radunavano nelle catacombe per paura di essere perseguitate o nelle case di nascosto. Quindi non c'è un luogo preciso di culto. Quindi gli incontri oggi non sono circoscritti in un determinato luogo, ma ovunque noi ci incontriamo per leggere la parola di Dio, lì c'è il Signore presente. Quindi l'adorazione è composta anche della lettura della parola di Dio, ed è quello che facciamo noi. Vedete, noi vogliamo essere, diciamo, in armonia con l'insegnamento della parola del Signore. L'adorazione è composta di lodi e di salmi. Infatti in Efesini, qua è l'apostolo Paolo che ci scrive, sia in Efesini che in Colossesi, dice questo inerente con l'adorazione, con i nostri incontri che abbiamo in chiesa. Efesini capitolo 5, versetto 19 e 20, dice così: parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. E poi in Colossesi capitolo 3, versetto 16, dice: la parola di Cristo abita in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Ecco l'insegnamento che ci viene dato dall'apostolo Paolo, come deve essere composta la nostra adorazione. Quindi
L'adorazione non è soltanto compito di uno o due persone, del predicatore o degli anziani, bensì è un portare da parte nostra di ogni membro della Chiesa, come un fiore per fare un bel bouquet da presentare al Signore. Quello che il Signore vuole da noi è la nostra lode, la nostra riconoscenza, i nostri sacrifici spirituali che consistono nel dare la nostra lode, il nostro ringraziamento. Se un fratello, se una sorella innalza un canto, una preghiera, una lode, un piccolo verso della parola di Dio, un pensiero di riconoscenza, questo è arricchire il nostro culto, la nostra adorazione. C'è, l'adorazione non è fatta solo di 3-4 persone, dovrebbe essere fatta di tutti i componenti. Cioè io voglio andare al Signore esprimendo un mio desiderio, la mia riconoscenza. Questa è la lode. Parlandovi con salme, inni, canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col vostro Signore, rendendo il continuo grazie di ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E non dice questa è cosa esclusiva degli anziani, o dei missionari, o dei predicatori, ma tutti quelli che sono figlioli di Dio e che hanno lo Spirito di Dio. Vediamo che ci sono alcuni punti in cui Dio non gradisce l'adorazione. Diciamo che l'adorazione dei fedeli gli è grata, infatti voglio leggere un paio di versetti, e poi ci sono tre punti di cui Dio non gradisce l'adorazione. L'adorazione dei fedeli gli è grata. In Isaia capitolo 56, versetto 1 e 2, dice così: così parla l'Eterno, rispettate il diritto e fate ciò che è giusto, poiché la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia sta per essere rivelata. Beato l'uomo che fa così, e il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato, astenendosi dal profanarlo, che tratta. Dice così: così parla l'Eterno, rispettate il diritto e fate ciò che è giusto, poiché la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia sta per essere rivelata. Beato l'uomo che fa così, e il figlio

l'adorazione, la lode di quelli che camminano nelle sue vie. Che dice qua: rispettate il diritto, fate ciò che è giusto. Beato l'uomo che fa così, che si attiene a questo, che osserva il sabato e tutti gli altri comandamenti. Allora dice: io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa d'orazione. E Dio si compiace credente che cammina secondo la sua volontà. Non gradisce, anche se è credente, però se noi camminiamo come piace a noi e non secondo la volontà di Dio, che veniamo solo la domenica mattina pensando di offrire il nostro culto al Signore, mentre tutto il resto della settimana forse non l'abbiamo onorato, forse non abbiamo camminato come piace a Lui, forse abbiamo fatto cose di cui il Signore non è tanto felice. Sapete che cos'è l'adorazione? Io penso che l'adorazione non è altro che come la punta di un iceberg. Sapete che cos'è l'iceberg, no? È una montagna di ghiaccio, di cui sapete che quando ne esce fuori dalla superficie? Lo sapete? Un decimo. Cioè 9 decimi sono sotto le acque. Soltanto un decimo di questo iceberg, cioè montagna di ghiaccio, esce fuori dalle acque del mare. Come dire, spunta. Ora, se la nostra vita durante la settimana non è in comunione con il Signore, non è secondo la sua volontà, non camminiamo con Lui, questa punta che si chiama adorazione forse non viene fuori, è tutta sommersa dall'acqua. Non è così? Perché se la nostra vita è una vita anemica, una vita proprio che non è nutrita dalla parola di Dio, dalla preghiera, dal cammino con il Signore, non ci viene neanche la voglia di adorarlo, forse neanche di venire in adunanza. Che ci vado a fare? Tanto non sento nulla. Non è così. Invece io vado perché il Signore durante la settimana mi ha benedetto di tante cose e io voglio andare lì davanti ai miei fratelli, davanti alle mie sorelle, adorare Lui, a ringraziarlo e dire: Signore, quante cose Tu mi hai donato questa settimana, non li posso contare, perché il Signore ha sempre cose per noi, Suo Figlio. Lui è ricco che dà cose misurate. No, Lui è ricco, ricco, ricco, ricco, ricco. Tu dici, puoi chiedere quello che vuoi al Signore. Lì, la banca del cielo, diceva Spurgeon, non fallisce mai. Non ce ne esiste la bancarotta nella banca del cielo. Può fallire quella degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, le più grandi nazioni del mondo, ma la banca del cielo non fallisce mai. Accettiamo questo invito che ci viene fatto dal salmista: venite, cantate, lodate il suo nome, o tutti abitanti della terra. Ma quanto più dovremmo farlo noi, figlioli di Dio? Ma dovremmo proprio amarlo svisceratamente, questo Dio meraviglioso che ci ha dato la vita, la salvezza. L'adorazione degli ipocriti è vana. Voglio leggere un paio di versetti. Dice così, Isaia capitolo 1, dal versetto 11, dice così, dice il Signore al suo popolo Israele: che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici? Dice l'Eterno, io sono sazio degli olocausti di montoni e di grasso di bestie ingrassate, il sangue dei giovenchi, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi nel mio cospetto, chi vi ha chiesto di calcare i miei cortili? Cessate dal recare oblazioni vane, il profumo io lo in abominio, e quanto ai noviluni, ai sabati, a convocare raunanze, io non posso soffrire l'iniquità unita all'assemblea solenne. I vostri noviluni e le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia, mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani

sono pieni di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni, cessate dal fare il male. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova. Vediamo qui queste persone che portavano sacrifici, immolavano capre, pecore, buoi, montoni, agnelli. Osservavano le feste stabilite, come la Pasqua, la Pentecoste, il giorno degli azimi. Dice Dio, io non li gradisco tutte queste cose. Perché quello che conta davanti al Signore è la nostra condotta, la nostra vita. Tante persone portano qualcosa in chiesa pensando che Dio li gradisce. Ma stando a queste parole del profeta Isaia, Dio non gradisce nulla. Non sta a voi ipocriti che fate una vita doppia, mi portate sacrifici e alla fine la vostra condotta è da biasimare, da riprendere. Quello che conta davanti al Signore è la mia, la nostra condotta, il nostro comportamento. Se non lo onoriamo, se non lo temiamo, questo che conta. Ci dobbiamo studiare ogni giorno per piacere al Signore. E infatti il Signore Gesù dice in Matteo capitolo 15, riportando i versetti del profeta Isaia, in Matteo capitolo 15 versetto 7, cosa dice qui? Proprio calza bene a quello che scrisse il profeta Isaia 700 anni prima della venuta di Cristo. In Matteo 15, versetto 7, 8 e 9 dice: ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Il Signore non gradisce l'offerta, i sacrifici dalla persona ipocrita. Un altro punto: Dio non gradisce l'adorazione fatta dagli empi. Nel Salmo 50, qua dice, sono parole molto forti, nel Salmo 50, versetto 16, ma quando all'empio il Dio gli dice, spetta egli a te di parlare dei miei statuti e di avere sulle labbra il mio patto, a te che odi la correzione e ti getti dietro alle spalle le mie parole? Se vedi un ladro, tu ti diletti nella sua compagnia e sei il socio degli adulteri. Tu abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua intesse frodi. Tu siedi e parli contro il tuo fratello, tu diffami il figlio di tua madre. Spetta all'empio, al peccatore, all'adultero, al ladro, al delinquente, al bestemmiatore, al bugiardo di offrire i miei sacrifici? Dio non potrà mai gradire l'adorazione, la lode di persone che dietro le quinte la loro vita è intrigata con il male. All'apparenza sembrano persone pie, persone immacolate, persone religiose, persone impeccabili. Poi dietro le quinte nella loro vita che cosa c'è? Si nascondono questi peccati: adulterio, frode, bugia. Quante ce ne sono di queste persone? L'ultimo punto: l'adorazione offerta alla creatura è vana e chi la fa si rende colpevole. L'adorazione che va fatta a una persona. E voglio leggere qui un paio di versetti. Questo è importante. Di due apostoli, dell'apostolo Pietro e dell'apostolo Paolo, che nel loro ministerio delle persone tentarono di adorarli e che loro hanno rifiutato l'adorazione. In Atti capitolo 10, versetto 24-26, ripeto, Atti capitolo 10, versetto 24 e 26 dice: e il giorno di poi entrarono in Cesarea, or Cornelio,
li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi intimi amici. E come Pietro entrava, Cornelio, fattogliesi incontro, gli si gettò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Levati, anch'io sono uomo». Cornelio tentò di adorare Pietro, si è inginocchiato. E Pietro ha detto: «Alzati, io sono un uomo come te, attenzione, non lo fare». L'Apostolo Paolo cosa gli è successo? Anche durante il suo ministero, Atti degli Apostoli, capitolo 14, versetti da 8 a 16. Atti, capitolo 14, versetti da 8 a 16. Ora in Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi, che stava sempre a sedere essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato, disse ad alta voce: «Levati, ritto in piedi». Ed egli saltò su e si mise a camminare. E le turbe, avendo udito ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua licaonica: «Gli dèi hanno preso forma umana e sono discesi fino a noi». E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, mandò dinanzi alle porte tori e ghirlande e voleva sacrificare con le turbe. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine esclamando: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini della stessa natura che voi. E vi predichiamo che da queste cose vane vi convertite all'Iddio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi». Paolo aveva compiuto un miracolo. Aveva guarito questo uomo che era infermo ai piedi. Vedendo questo miracolo dice: «Ma gli dèi sono scesi fino a terra, sono venuti sino a noi e hanno chiamato Barnaba Giove e Paolo Mercurio». Perché Mercurio? Perché Mercurio era il messaggero degli dèi, per questo, perché lui parlava. E quando queste persone cercarono di adorare Paolo, dice: «Guardate che noi siamo uomini uguali come a voi, guardatevi da adorarci. L'adorazione appartiene solo a Dio, che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutto ciò che è in essi». E un'altra cosa, l'ultimo, è successa all'Apostolo Giovanni. Leggiamo gli ultimi versetti. In Apocalisse capitolo 19, sono molto importanti questi versetti, per far capire alla gente che l'adorazione appartiene solo a Dio e a nessuna creatura. Allora, ripeto, Apocalisse 19, versetto 9 e 10, dice così: «E l'angelo mi disse», qui è l'angelo che parla a Giovanni l'Apostolo, «scrivi: beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello». E mi disse: «Queste sono le verace parole di Dio». E io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Ed egli mi disse: «Guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli che servono la testimonianza di Gesù. Adora il Dio». Adori il Dio. Vedete, anche Giovanni l'Apostolo stava commettendo un grave errore. E questa l'aveva ripetuta un'altra volta. Lo troviamo in Apocalisse capitolo 22, versetti 8 e 9. Giovanni per la seconda volta viene ripreso dall'angelo. E dice così, versetto 8, capitolo 22: «E io, Giovanni, sono quelli che udì e vide queste cose. E quando le ebbi udite e vedute, mi prostrai per adorare ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrate queste cose. Ed egli mi disse: guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli, i profeti e di quelli che servono le parole di questo libro. Adora il Dio». Adora il Dio. Quindi da questi passi ora abbiamo una testimonianza direttamente dagli apostoli, da Pietro, da Paolo, che l'adorazione loro l'hanno in un modo proprio categorico
rifiutata. E purtroppo oggi tante persone, ignoranti della parola di Dio, adorano le statue, adorano le immagini, gli idoli, anche se questi portano il nome di Gesù o di Maria o di qualunque santo. Dio non vuole queste cose. L'adorazione appartiene solo a Dio. Allora, se dalla bocca di Pietro, dalla bocca di Paolo, abbiamo sentito che l'adorazione appartiene solo a Dio, se fossero qui su questa terra lo direbbero ancora una volta. E se fosse anche Maria sulla terra, direbbe: guardati da farlo, adori Dio. E tante persone purtroppo adorano la creatura anziché il creatore, come dice l'apostolo Paolo, creatore che benedetto in eterno. Che il Signore ci aiuti, non soltanto la domenica, ma anche ogni giorno, avere i momenti di adorazione, di lode a te, tutti i giorni e tutti i momenti. Così sia per ognuno di noi. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Salve amici. Benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è «Ha senso cercare Dio?». Per dare una risposta a questa domanda ho preso nel libro dei Proverbi, al capitolo 9, al verso 10, che dice «Il principio della saggezza è il timore del Signore». E conoscere il santo è l'intelligenza. Sapete, la prima cosa che va chiarita è che il timore del Signore non è la paura, ma è un profondo e alto rispetto dovuto al più caro e amoroso Padre, nonché Creatore e Salvatore. Una delle caratteristiche principali dell'essere umano è la facoltà di pensiero. E grazie a questa capacità l'uomo ha potuto elevare costantemente il suo livello di vita. Infatti, ognuno di noi si serve quotidianamente di mezzi e strumenti che sono frutto proprio dell'intelligenza umana nei settori della scienza, della tecnica, della medicina, della comunicazione, nel campo lavorativo e via dicendo. L'uomo ha sempre cercato di rispondere in un modo adeguato ai suoi bisogni primari. Non si è neanche limitato a questo, anzi, fin dall'inizio ha sentito anche il bisogno di trovare una risposta alla domanda se abbia un senso la propria esistenza. Nella nostra vita tutti noi ci poniamo tante domande. Alcune sono banali, altre più serie e altre ancora estremamente importanti. Nessuno di noi può reprimere o trascurare a lungo le domande che riguardano la salute, il futuro, la famiglia, il lavoro. E la domanda più importante riguarda il perché della nostra esistenza. E io credo infatti che se troviamo risposte soddisfacenti intorno al senso della vita e della morte, saremo maggiormente in grado di affrontare correttamente le scelte di ogni giorno. Sapete una cosa? La domanda sul senso della vita ha molto a che fare con l'esistenza o meno di Dio, più di quanto immaginiamo. Se Egli esiste, come lo conosco? È la domanda che qualcuno si pone. Com'è il mio rapporto con Lui? O meglio, qual è il mio atteggiamento verso di Lui? Ed è altresì saggio chiederci: le mie risposte a queste domande sono basate su un'informazione corretta perché sono frutto della mia ricerca? O seguo forse il pensiero della maggioranza, senza informarmi personalmente e senza riflettere seriamente? Vivo da adulto ancora con l'informazione su Dio che ho ricevuto da bambino?
posso chiedermi se la mia conclusione sia un giudizio maturo o forse più che altro un pregiudizio, perché manca una mia conoscenza diretta? Cari amici, anche nei paesi cosiddetti cristiani per antonomasia come l'Italia, c'è molta ignoranza su Dio. Molti si accontentano delle poche cose che hanno sentito da bambini, come dicevo. E in questo caso non si può parlare certo di una fede matura, poiché manca una conoscenza matura. Se Dio esiste veramente, allora tutto ciò che lo riguarda è decisivo per ognuno di noi. Meglio affrontare questa domanda su una sua esistenza reale, credetemi, che trascurare una possibile conoscenza personale. Non vi pare? Il verso di oggi pone la conoscenza di Dio sulla base dell'intelligenza, pensate un po'. E poi pone il timore di Dio, cioè quel rispetto, quella reverenza dovutagli sulla base della saggezza. E allora è logico pensare che chi trascura questo aspetto dell'esistenza umana, correlata estremamente con l'esistenza di Dio, non è né saggio né intelligente. Bene amici, la meditazione termina qui. E voglio incoraggiare ognuno di voi a leggere la parola di Dio, è un consiglio che vi do da amico, e vi consiglierei ulteriormente di iniziare proprio dai Vangeli, che ci parlano di Gesù, della sua opera e della sua opera di salvezza, che ha voluto dare la possibilità e l'opportunità a chiunque crede in Lui. Bene, io vi ringrazio per il vostro gentile ascolto, vi do appuntamento a domani e che Dio benedica ognuno di voi.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ti ringrazio di avermi dato anche quest'oggi la possibilità di essere insieme con te e guarderemo sempre al capitolo 9 del Vangelo di Marco, dal versetto 9 al versetto 27. Mentre scendevano dalla montagna, Gesù disse loro di non far parola di ciò che avevano visto, finché non fosse risorto dalla morte. Così mantennero il segreto, ma spesso ne parlavano fra di loro, chiedendosi che cosa avesse inteso Gesù dicendo risorto dalla morte. Cominciarono quindi a fargli domande su un argomento di cui parlavano spesso i capi religiosi giudei, cioè che Elia sarebbe ritornato prima che venisse il Messia. Gesù era d'accordo che Elia dovesse tornare per primo a preparare la strada per il Cristo, anzi, aggiunse che era già tornato. Non solo, ma era stato maltrattato proprio come i profeti avevano predetto. Poi chiese loro, «Secondo voi, che cosa intendevano i profeti quando predissero che il Messia avrebbe sofferto e sarebbe stato trattato con profondo disprezzo?» Quando giunsero ai piedi della montagna, trovarono un'enorme folla stretta attorno a agli altri 9 discepoli, mentre alcuni capi giudei discutevano con loro. La gente guardò Gesù con una certa soggezione mentre si avvicinava, ma poi corse a salutarlo. «Che succede?» chiese Gesù. Un uomo fra la folla si fece avanti e parlò. «Maestro, ho portato mio figlio perché tu lo guarisca. Non può parlare perché è posseduto da un demonio. Ogni volta che il demonio prende il sopravvento su di lui, lo getta a terra e allora il ragazzo diventa rigido e digrina i denti con la bava alla bocca. Ho chiesto ai tuoi discepoli di cacciare il demonio, ma non ci sono riusciti.» Gesù disse ai suoi discepoli, «Gente senza fede, per quanto ancora dovrò aver pazienza con voi, portatemi il ragazzo.» Glielo portarono e quando il demonio vide Gesù, cominciò a scuotere convulsamente il ragazzo che cade a terra sbavando e contorcendosi. «Da quanto tempo è in queste condizioni?» chiede Gesù al padre. «Fin da quando era molto piccolo», rispose l'uomo. «Spesso il demonio lo fa cadere nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Oh, abbi pietà di noi e fa qualcosa se puoi.» «Se posso», disse Gesù, «ma non sai che tutto è possibile per chi ha fede?» Subito il padre rispose, «Io ho fede, tu aiutami ad averne di più.» Quando Gesù vide che la folla aumentava, sgridò il demonio dicendogli, «O demonio sordo e muto, ti ordino di uscire da questo ragazzo e di non tornare mai più.» Allora il demonio cacciò un urlo agghiacciante e di nuovo mise il ragazzo in convulsioni, poi finalmente lo lasciò. Il ragazzo rimase a terra, afflosciato, immobile, apparentemente senza vita. Un mormorio corse tra la folla, «È morto!» Ma Gesù prese il ragazzo per mano e lo aiutò a rialzarsi in piedi. Era guarito. La comunità ebraica sapeva che la riapparizione di Elia sarebbe stata il precursore dell'avvento del Messia. Credevano anche che Elia avrebbe guidato il popolo al pentimento e in terzo luogo avrebbe unto personalmente il Messia. Quindi queste tre cose erano attese. Uno, Elia sarebbe ritornato. Due, avrebbe guidato il popolo al pentimento. E tre, avrebbe personalmente unto il Messia. E Gesù chiarisce che Giovanni Battista ha adempiuto il ruolo di questa profezia nello spirito e nel potere di Elia. Egli disse, riferendosi a Giovanni Battista, «Questo è Elia che doveva venire». Quindi tutte e tre le aspettative attribuite ad Elia furono soddisfatte nel ministero profetico di Giovanni Battista. Leggiamo poi che gli scribi stavano discutendo con gli apostoli, probabilmente perché non erano capaci di compiere miracoli come il loro maestro. Però gli scribi stessi avrebbero potuto eseguire personalmente un esorcismo e guadagnare anche l'attenzione di tutti i presenti, ma probabilmente non ci hanno provato perché sapevano che questo demone era particolarmente difficile da scacciare. Era la loro credenza, infatti, che per avere un esorcismo efficace dovevano conoscere il nome del demone per scacciarlo. E se un demone rendeva la persona muta, non avrebbero mai potuto conoscerne il nome. E Gesù rispose a ciò con un lamento: «O generazione incredula!» Gesù si lamenta della mancanza di fede nei suoi discepoli. Generazione incredula, quanto tempo dovrò sopportarvi? Umanamente parlando, deve essere stato deludente per Gesù, poiché i suoi stessi discepoli non mostravano molta fede. Uno può decidere di pentirsi dei propri peccati, o può decidere di imparare di più su Gesù, di studiare la sua parola, ma non può professare qualcosa con la bocca che in realtà non crede nel proprio cuore. Ho visto troppi missionari ben intenzionati pensare che semplicemente prendendo una decisione la fede scaturirà dall'anima in una persona. Non funziona esattamente così. Una professione di fede iniziale ti indirizzerà nella giusta direzione, ma la fede viene dall'ascolto della parola di Dio. È Dio che crea la fede nel cuore dubbioso. E dovrei fermarmi qui per congratularmi con tutti voi che state seguendo questo programma, perché nel tempo rafforzerà molto di più la vostra fede. Quest'uomo ha sentito di cosa Gesù fosse capace, ma dato che i suoi stessi discepoli lo avevano deluso, probabilmente ha dubitato anche di Gesù. Ed è per questo che ha gridato: «Signore, io credo, ma aiuta la mia incredulità». Una volta che Gesù rimproverò lo spirito impuro che fuggì dal ragazzo, cosa pensi che sia successo alla fede del padre? Gesù ha risposto alla richiesta di quell'uomo: aiuta la mia incredulità. Probabilmente guardò Gesù ed era colmo di fede, perché Gesù fece ciò che aveva promesso, e questo è ciò che crea la fede. Infine, Efesini 6,12 sembra descrivere diverse gerarchie di esseri demoniaci. E non è esagerato pensare che alcune gerarchie possano essere più potenti di altre. Il libro deuterocanonico di Enoch tratta di queste gerarchie. Riflessione: credo, ma aiuta la mia incredulità. Questo è il grido di molti di noi che ancora non hanno compreso appieno la maestà di Dio. Signore, sii paziente con noi. Padre, a volte diciamo troppo facilmente che crediamo. Rimpiazza la nostra incredulità quando ci troviamo davanti a situazioni difficili. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ragazzi, non dubitiamo le sue capacità, quest'oggi o mai. A domani.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Un nuovo giorno è il titolo della seconda traccia del nostro disco Highlight, che dà il nome all'intero album di Angelo Maugeri. Il cantautore siciliano, molto noto nell'ambiente evangelico, aveva fatto uscire nel 2013 un videoclip di questa canzone in anteprima su YouTube, collezionando più di 37.000 visualizzazioni in un mese, e il suo inserimento su Italia 2, canale della Mediaset. Girato sulla litoranea romana, testimonia insieme al testo di una potente conversione data dalla lettura della parola di Dio, che ha cambiato radicalmente la vita di un uomo senza speranza. Vi invitiamo a vederlo su YouTube. Intanto, ascoltiamolo subito insieme. Un nuovo giorno. Canta Angelo Maugeri.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: un nuovo giorno di Angelo Maugeri.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
3: Una bussola per il nostro tempo, e questa è la rubrica curata dal professor Giancarlo Rinaldi. Benvenuto.
4: Benvenuto, ben trovata a te e tutti i nostri cari ascoltatori.
3: Si parla di bussola, abbiamo detto più volte che la bussola per noi, per il nostro tempo, è la Bibbia, e quando si parla di tempo si parla anche nell'ambito cristiano di ultimi tempi, tempi della fine. Allora mi chiedevo, professore, ma la Bibbia come bussola cosa ci dice, o come possiamo orientarci rispetto ai nostri tempi? Sono veramente gli ultimi tempi, tempi della fine, o abbiamo tempi supplementari? Come il credente oggi deve accostarsi alla Bibbia, e cosa possiamo trovare all'interno della Bibbia che possa orientarci in tempi difficili? Questo penso lo possiamo dire, che sono tempi abbastanza difficili.
4: Sì, che siano difficili i tempi nei quali viviamo, lo diciamo non soltanto noi, ma lo sottolineano i telegiornali, i quotidiani, per chi ancora li legge, e le conversazioni che ascoltiamo anche alla fermata dei pullman. E alla tua domanda, che è una domanda per la quale ci vorrebbero dei congressi, sarei tentato di risponderti sbrigativamente: non lo so. E qui chiudiamo la trasmissione. Però verrei meno a un dovere di ufficio, cioè a quello di dire, e pertanto dare a chi ci ascolta, qualche pensiero utile. Ora, lo stesso Gesù si pronunciò ignorante su alcune cose, con un atto di umiltà e con una conferma della sua piena umanità. Noi possiamo un poco arrampicarci sulla rivelazione biblica per cercare di capirci qualcosa sul momento presente pure. Di solito noi leggiamo la Bibbia con un atteggiamento di tipo scientifico, letterario. Vogliamo sapere che cosa ha detto in quell'anno, in quel secolo, le varianti del testo, i commentari, le note critiche, eccetera. Però c'è anche un'altra maniera di leggere la Bibbia che mi sembra pienamente legittima, è quella di cercare di capirci qualcosa su tutto ciò che ci circonda. Ora, se noi ci limitiamo un po' al Nuovo Testamento, perché non è che possiamo fare l'enciclopedia Treccani, lì in greco ci sono due parole per indicare il tempo. Il termine tempo è indicato da chronos, che significa tempo nel senso di un giorno, una settimana, un mese, un anno, cioè il tempo che scorre. Però c'è anche un altro termine, kairos, che pure si traduce tempo, ma è un tempo diverso, è un tempo connotato, particolare, è il tempo che si attende, l'opportunità, il momento opportuno. Quindi ci sono tutte queste connotazioni di significato. Nel Nuovo Testamento c'è un messaggio chiaro, che è il ritorno di Gesù. Il termine greco è parousia, in latino fu tradotto adventus. Ora, questa parola ha detto poche cose al cristiano contemporaneo, ma al lettore del Nuovo Testamento diceva parecchio. Era un termine che veniva usato anche comunemente nel linguaggio politico. E qui a Roma abbiamo presso il depositi del comune, dell'edificio del comune, la cosiddetta cancelleria, i rilievi dell'adventus di un imperatore Flavio, cioè o Vespasiano o Domiziano. E che cos'è l'adventus? È la processione con la quale un signore, un curios, cioè il signore, che può essere un generale vittorioso o un imperatore, entra in una città e prende possesso ufficiale di questa città o del territorio. Quindi quando Paolo voleva, specialmente nella lettera ai Tessalonicesi, la prima, parlare del ritorno di Gesù, per farsi capire da un curios, cioè il signore, che può essere un generale vittorioso o un imperatore, entra in una città e prende possesso ufficiale di questa città o del territorio. Quindi quando Paolo voleva, specialmente nella

0: insieme in processione prenderanno il possesso del regno di Dio. Questa è un'immagine quasi come un affresco, come un quadro che Paolo traccia e che ricalca pari pari la liturgia dell'imperatore romano che entra in una città. Non c'entra, ma aspetta fuori a debita distanza e i maggiorenti di quella città escono e si recano a trovarlo, a dargli il benvenuto, si mettono al suo seguito e insieme entra nella città e quindi cambia il kairos, cioè cambia il tempo.
1: Tempo.
0: E quindi noi cristiani siamo chiamati a fare la stessa cosa per l'avvento di una nuova economia, perché niente è eterno e quindi anche l'assetto che noi abbiamo messo a dura prova da guerre e da rumori di guerre si presume che avrà un cambiamento. Ora noi cristiani abbiamo una speranza che alla logica della guerra e della distruzione segua un'altra logica che è racchiusa nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo, quando Gesù narra delle beatitudini. Quindi noi siamo cittadini di questo regno a venire, paradossalmente in esilio in una economia e in un regno che, come dice la Bibbia, è signoreggiato dal maligno. Questo è un po' il nostro dramma, nel corso del quale abbiamo però anche la nostra consolazione. Ora il libro di Daniele.
1: Daniele capitolo 12 verso 4 dice: Tu Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. E questo è Daniele. Poi invece un altro testo, teo nel Nuovo Testamento per la par condicio, no? Matteo 24, i discepoli si rivolgono a Gesù mentre guardano il Tempio e chiedono, dici quando avverranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?
0: Allora, dicevo, il libro di Daniele e nel Nuovo Testamento l'Apocalisse di Giovanni, che altro non è se non una rilettura attualizzante di Daniele, cioè un Daniele applicato all'epoca di Giovanni il Veggente, e il capitolo 24 di Matteo, che pure appartiene al genere apocalittico, ci parlano dei segni dei tempi. I processi subiscono una maturazione. Ogni processo, anche in chimica, subisce una sua maturazione e quindi anche il processo della storia umana perviene a una sua maturità. Questa è una differenza tra la concezione della storia classica pagana, secondo la quale la storia umana non è altro che il prodotto della natura, perché noi uomini siamo il prodotto della natura come gli alberi, come le piante, come gli animali. E quindi è un eterno ciclico ritorno, mentre il concetto della storia giudaica e cristiana è lineare, e cioè un processo che giunge a maturazione. E quindi ci sono dei segni dei tempi che ci fanno capire l'accelerazione di alcuni processi. Ora io mi permetto di rilevare, sulla scorta di quello che leggo e di quello che sento, che il più grave segno dei tempi è la perdita della capacità di distinguere tra il giusto e l'ingiusto, tra il bene e il male.
1: Ci fermiamo un attimo, professore, per un brano musicale e torniamo fra poco. Il bene e il male, saper distinguere e saper scegliere, erano un po' queste le ultime battute, professore, prima del brano musicale.
0: Anche il vero e il falso.
1: Sì.
0: Oggi imperversa un relativismo per cui non si parla più di peccato. Il termine peccato è stato cancellato anche nelle nostre chiese. Si parla di errore, ma neanche. Si parla di caratteristiche diverse tra le persone. Se andiamo dallo psicoterapeuta, non ci dirà mai fai bene o fai male, è giusto o ingiusto. Ci dirà ti sei sentito bene nel fare questo e allora questo è giusto per te. Verità assoluta, oggi c'è l'idea del dialogo, è vero, però il dialogo, che è una cosa benedetta perché è uno strumento di pace e di comprensione, non è il semplice chiacchiericcio senza fine, ma deve portare a delle conclusioni che siano valide almeno per me. Il fatto che io dialoghi con gli altri non vuol dire che io cancelli la mia identità. Anzi, nel rispetto del mio interlocutore, questa identità io la cesello,

0: comprendo meglio e la paleso con correttezza e rispetto verso chi mi ascolta. Ora, noi viviamo in un'epoca di cancellazione di questi parametri, per cui vediamo che una madre partorisce dei figli e poi li getta da soprabbasso. Insomma, sono cose che effettivamente ci lasciano senza commenti. Mariti che uccidono la moglie, le
1: Figli che
0: donne
1: uccidono i genitori, insomma, c'è un po' di
0: che uccidono
1: tutto.
0: i genitori, insomma, c'è un po' di tutto. E quindi è un'umanità che si è perso l'affetto.
1: Perso
0: Ora.
1: la bussola, professore, possiamo dirlo che la Bibbia non è più interessante per l'umanità?
0: E adesso c'è una manovra che io non esiterei a definire luciferina, perché usiamole queste parole, esistono nel nostro vocabolario e se non le usiamo adesso, quando le useremo, questa manovra luciferina che mira a interrompere il dialogo tra le generazioni. Per cui mio figlio, invece di ascoltare i discorsi del papà, questo è un esempio perché grazie a Dio c'è un figlio d'oro che ha ascoltato. Sta con la testa sul cellulare, provate ad andare sul pullman o sulla metropolitana, vedete degli interi familiari, a volte anche nei ristoranti, mentre servono le pietanze, con la testa sui cellulari che parlano
1: Vero.
0: in internet. Quindi questo ha comportato la cancellazione di quella eredità tra le generazioni, per cui gli anziani trasmettono tante cose, tra queste cose anche i valori ai più giovani. Ora c'è quindi un grande fratello, tra virgolette, incognito, sconosciuto, che dirige questi meccanismi e che picconando la trasmissione diciamo, dei valori, crea un'umanità nuova che non è migliore di quella precedente. Allora noi viviamo adesso nell'epoca del relativismo. È chiaro, e quindi questo perché prendo adesso una parentesi, il famoso Papa Ratzinger perché si è messo in pensione a suo tempo, ognuno ha detto la sua. Per me il motivo è molto semplice, perché aveva iniziato una battaglia contro il relativismo e quindi chi tocca i fili dell'elettricità muore, e si l'hanno imbalsamato. La stessa predicazione del Vangelo si basa su un concetto molto chiaro. Qual è la buona notizia? Che poi tu puoi salvarti da una condizione di pericolo nel quale vivi, però devi prima avere consapevolezza
1: Che hai bisogno di
0: della
1: questa salvezza che sei in pericolo.
0: tua
1: Certamente.
0: mancanza, del peccato, della condizione malvagia in cui, perché sennò non puoi iniziare questo processo, chiamiamolo così, di salvezza olistica totale. Così chi è malato deve essere consapevole della sua malattia, se no non andrà mai dal medico e non si farà mai curare.
1: Ci fermiamo qui, professore, per oggi, ma ritorneremo la prossima settimana. A presto.
0: Va bene.
2: Con noi a questo punto il professor Alessio Del Fante, già docente per tanti anni nei licei fiorentini. Buongiorno Alessio, grazie per essere con noi ancora una volta,
3: Buongiorno,
2: ben
3: buongiorno a
2: trovato.
3: voi e agli ascoltatori.
2: Allora, continuiamo la nostra riflessione a partire dall'incontro che si svolge questa mattina, poi quanti ci ascolteranno nel pomeriggio saranno sommersi dai commenti più o meno attendibili, ecco, da TV, radio, giornali e internet. Però so che Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, sta prestando un'attenzione particolare su questi argomenti, no? Dell'incontro-scontro tra politica e religione, tra Stati Uniti e Vaticano. Ecco, cosa hai trovato di interessante su questo?
3: Ma al di là degli articoli appunto relativi al botta e risposta, insomma, Trump, Papa, Cardinale Parolin e così via, quello che mi ha interessato ieri era un articolo di Elena Molinari, corrispondente da New York dell'Avvenire, con l'arcivescovo di Washington, che si chiama Robert Walter McElroy, che ha anche un dottorato in scienze politiche a Stanford e che parla appunto della percezione dei cattolici americani rispetto al Papa, al nuovo Papa. Quindi emergono alcune cose significative. Alcune cose. Intanto questo arcivescovo è stato anche vescovo al confine col Messico, questo è interessante, e quindi conosce tutti i problemi dell'immigrazione e quindi ha un'attenzione particolare all'accoglienza dei migranti. E quello che lui vede nel pontificato di Leone XIV, questo primo anno diciamo di pontificato, è che il Papa si è posto in America come una figura capace di unire sensibilità diverse, di integrare le diverse anime della Chiesa, perché poi sappiamo che tra i vescovi americani c'è una certa polarizzazione sui temi di politica pubblica. Sappiamo anche, se non sbaglio, Roberto, che la maggioranza dei cattolici ha votato per Trump, no?
2: Sì, 55% secondo dati attendibili.
3: Più o meno è quello. Quindi lui testimonia, per esempio, anche nell'assemblea plenaria della conferenza episcopale statunitense, un livello di unità e di impegno condiviso che non ricordava da almeno 15 anni praticamente. E la capacità del Papa sarebbe secondo lui quella di insistere sulla sinodalità e sull'ascoltare tutte le voci. La scelta poi interessante secondo questo arcivescovo è di vescovi con esperienza diretta di migrazione o provenienti da famiglie di immigrati, e questo è interessante perché apparirebbe come un messaggio alla Chiesa americana, no? Per riflettere su una certa attitudine, insomma, diversa da quella presidenziale. Cos'altro veniva? Si parla di un aumento di conversioni nella Chiesa cattolica, momento straordinario, dice lui, nella mia arcidiocesi. Poi naturalmente questo andrà verificato su un piano più preciso. E che il Papa si esprime su principi negli interventi sull'immigrazione, sull'Iran, non direttamente sull'amministrazione, si esprime sui principi.
2: A proposito delle persone, eccetera, a proposito del tema dei migranti, c'è un interessante articolo oggi su Repubblica. Io da migrante a vescovo, Cristo sta con gli stranieri, lo capì in un portabagagli. Questo è il titolo dell'intervista a un vescovo in West Virginia che era una persona che aveva tentato per tre volte
3: di
2: entrare.
3: Era un migrante.
2: Assolutamente, assolutamente così.
3: Senti, confermerebbe questa cosa.
2: Sui temi dei principi della guerra e della pace esiste una tradizione cattolica in particolare su quelli che sono i limiti di una guerra giusta. Dunque, in teoria esiste una guerra giusta, la possibilità di una guerra giusta, però appunto sono fissati dei paletti ben precisi.
3: Ora, lo stesso arcivescovo, e partiamo sempre dall'articolo e poi andiamo ad un altro articolo, lo stesso arcivescovo dice, parlando appunto della questione della guerra giusta, che bisogna ricordare che le condizioni di questa dottrina, che è presente nell'ambito cattolico, insomma, no? Sono estremamente difficili da soddisfare oggi. E in effetti, una settimana fa, sempre su Avvenire, c'era stato un articolo di Lucio Brunelli sul tema proprio della guerra giusta, in cui partendo dall'invocazione da parte di alcuni, no, del fatto che esiste appunto nel cattolicesimo questa dottrina della guerra giusta, si tentava di collegarla con il conflitto con l'Iran, le minacce eccetera eccetera. Allora il testo allora prendeva in esame i quattro punti fondamentali citati nel Catechismo Cattolico del 1992, emanato da San Giovanni Paolo II, che fa appunto esplicitamente riferimento a questo. Quali sono le quattro condizioni? Primo, che ci sia un danno causato appunto dall'aggressore che sia durevole, grave e certo. Invece non appare, per esempio, nessun riferimento al caso di una guerra preventiva. Il secondo punto, che tutti gli altri mezzi per por fine all'aggressione si siano rivelati impraticabili o inefficaci. E quindi naturalmente anche qui c'è un forte punto interrogativo su quello che sta accadendo, no? Terzo criterio, che ci siano fondate condizioni di successo. E quindi è un estremo realismo in questo senso. Quindi intraprendi questa via se hai fondate condizioni di successo. Quarta condizione, che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi dei mali da eliminare, del male da eliminare. Certo.
2: Punti interessanti questi che naturalmente si applicano anche alle guerre in corso, no? Uno verrebbe da dire, ma allora, certo. Ecco, per esempio in Ucraina, ci fermiamo per una canzone che adesso ascolteremo insieme, tra l'altro di un autore che si è speso molto contro la guerra, Bob Dylan, e il brano però che ci ascoltiamo ha per titolo Forever Young, per sempre giovane, sì. E poi torniamo a parlare con il professor Alessio Del Fante di Fiducia nell'altro. Perché oggi alle 18 si apre la Milano Civil Week, sentirsi parte di qualcosa come antidoto al dolore. Siamo in compagnia del professor Alessio Del Fante. Sul Corriere di oggi si fa riferimento in prima pagina alla Milano Civil Week, sentirsi parte di qualcosa, antidoto al dolore. La Milano Civil Week apre oggi con il colloquio tra il cardinale patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa e il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. C'è un articolo appunto che parla di questo e fa riferimento a una famosa espressione: nessun uomo è un'isola. Qui si attribuisce il titolo a un saggio dello scrittore cristiano Thomas Merton, ma in realtà non è così.
3: È John Donne,
2: esatto, una celebre poesia di questo vescovo anglicano, poeta metafisico, poeta importantissimo della letteratura inglese. Nessun uomo è un'isola completo in se stesso, ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. Se anche solo una zolla venisse lavata via dal mare, la terra ne sarebbe diminuita, come se un promontorio fosse stato al suo posto, o una magione amica, o la tua stessa casa. Ogni morte di uomo mi diminuisce, perché io partecipo all'umanità, e così non mandare mai a chiedere per chi suona la campana, essa suona per te. E qui naturalmente viene in mente Hemingway, per chi suona la campana, eccetera, eccetera. Allora, il problema è che in realtà viviamo in una società profondamente individualista, in cui siamo orgogliosi di essere, diciamo, autonomi, no?
3: Sì, questo è vero. Però proviamo a pensare, quando si rompono delle relazioni, quando si incrinano dei legami con persone, insomma, con cui eravamo vicini, eccetera, e soffriamo moltissimo, no? A meno che non siamo dei cinici, insomma, ecco. Quindi se non avessimo appunto questo elemento della fiducia reciproca, la solitudine sarebbe dilagante. E d'altra parte noi sappiamo come oggi il fenomeno della solitudine generi tutta una serie di storture, di malattie, insomma, no? Malattie specifiche del nostro tempo, per cui insomma credo che sia una buona cosa insistere su questo tema anche in una rassegna, diciamo così, di incontri, insieme di incontri che ci saranno appunto a Milano nell'ambito di questa Civil Week, insomma.
2: Tra l'altro sarà possibile seguire gli eventi anche in diretta streaming, per chi fosse interessato trovate tutti i dati sul Corriere della Sera di oggi.
3: Sul Corriere della Sera.
2: Senti,
3: sì,
2: Alessio,
3: esatto.
2: Io vorrei terminare.
3: C'era anche tutto il programma, mi pare.
2: Sì,
3: ieri,
2: sì,
3: no?
2: Sì.
3: Tutto il programma della settimana.
2: Io vorrei terminare citando l'ultimo paragrafo dell'articolo di cui abbiamo fatto riferimento, di Marco Imarisio, perché credo che la conclusione sia efficace. Quando sei in un letto d'ospedale e non capisci come è potuto succedere, e credi che tutto sia finito ormai, e sei soltanto capace di pensare perché è toccata a me, ecco, in quel momento non è vero che sei un guerriero, che la malattia è un Golia e tu un Davide che la può sconfiggere in solitaria. Quella è vacua retorica, confessione da talk show. La vita vera è un'altra cosa. Quando riconosci la debolezza e la tua disperazione, l'amore degli altri, la loro vicinanza, il loro affetto, la sensazione che là fuori ci sia qualcuno che ti pensa, che piange e prega per te, sono una zattera alla quale aggrapparsi. In qualche modo, magari senza saperlo, ti affidi a una comunità. In cuor tuo speri di non essere un singolo frammento abbandonato a se stesso, ma parte di un tutto che non si dimentica di te. Riconoscere la necessità di quel calore, di quell'affetto, non è una debolezza, perché avere fiducia nel prossimo è l'unica salvezza possibile.
3: Stavo pensando, sì, che la mano, no, dell'altro è quella che ci dà conforto, e forse potremmo dire per un credente, quando si avvicina alla morte e dobbiamo lasciare le mani degli altri che abbracciamo, che stringiamo, forse può subentrare la mano di Dio, no? Che stringiamo nel momento del trapasso, insomma.
2: Anche questo è importante, non solamente il momento del trapasso, è la mano di Dio che ci accompagna.
3: Prima, certo, ma certo, se non c'è prima,
2: ma certo,
3: però, insomma,
2: chiaro. Grazie, questo. Alessio, per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto su RWS.
3: Grazie a te. Grazie.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

è come un fuoco, come un mare, come le braccia di chi ama. E calore crea in me, come un sorriso, come un fiore,

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È un'altra puntata del nostro almanacco radiofonico, quella che si apre adesso. È la puntata targata 14 di maggio, dove rinnovo a tutti voi il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era il 14 maggio del 1955 quando 8 nazioni del blocco comunista, compresa l'Unione Sovietica, firmavano un trattato di mutua difesa che venne chiamato Patto di Varsavia. 1961. Il bus dei Freedom Riders, che è collegato con coloro che stavano protestando per i diritti civili negli Stati Uniti, viene incendiato vicino ad Anniston, in Alabama, e i dimostranti vengono picchiati dalla folla inferocita. 1964. Si concludono in Egitto i lavori per la costruzione della diga di Assuan. 1970. In Italia si approva lo Statuto dei Lavoratori. 1977. Milano. Durante le manifestazioni di protesta in seguito all'uccisione di Giorgiana Masi del 12 di maggio, un gruppo di autonomi fa fuoco sulle forze dell'ordine, ferendo gravemente il vicebrigadiere di pubblica sicurezza Antonino Custrà, che morirà il giorno dopo. 2003. Iraq. Ad Hilla si rinvengono i resti delle vittime della strage perpetrata proprio in quella città dal regime di Saddam Hussein.

0: Pensieri cristiani.
1: Se qualche volta hai dovuto affrontare un viaggio, sai che è importante fare dei preparativi. Proprio ora hai bisogno di prepararti per quello che sarà il tuo viaggio in cielo. Se non hai mai creduto in Gesù come tuo Salvatore, ora è il momento di farlo. La Bibbia dice: eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Di a Dio che sei dispiaciuto per i tuoi peccati. Ringrazia Gesù per aver preso su di sé, mediante la croce, la punizione per i tuoi peccati. Chiedigli di farti diventare un suo figlio. Non aspettare, potresti non avere un'altra occasione. Se hai già creduto in Gesù come tuo Salvatore, invece, ora è il momento di conoscere meglio Dio. Ora è il momento di ubbidire alla sua parola. La Bibbia dice: e ora, figliuoli, rimanete in Lui, cioè state vicini a Gesù, affinché quando apparirà possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui, coperti di vergogna. Se vivi vicino a Gesù, non ti vergognerai di fronte a Lui quando apparirà. Ripassa allora la Bibbia d'inizio per ricordarti le altre cose che puoi fare per prepararti per il tuo viaggio in cielo.

0: Le citazioni celebri.
1: Quella di oggi, che è di Ernesto Carletti, fa piuttosto sorridere e dice: il chiacchierone è uno che per finire il discorso ha bisogno dei tempi supplementari.

0: origine dei nomi.
1: Dove oggi parleremo di un nome piuttosto antiquato e desueto come Alcide, un nome che deriva dal greco Alcheides, che significa discendente di Alceo. Alceo a sua volta prende origine dal greco Alche, che significa forza. Il nome greco latinizzato in Alcides era uno dei soprannomi di Ercole, che era appunto nipote di Alceo.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: E vediamo nella Bibbia il termine giustizia, cioè qualità di tutto ciò che è conforme alla volontà e alle norme di Dio. Per la natura, per la sua vita, per le sue opere, per ogni sua azione, l'uomo è peccatore ed ingiusto davanti a Dio. Ma Cristo Gesù è stato fatto giustizia per l'uomo. Infatti egli era senza peccato, ma è stato condannato al posto del peccatore. Oggi la sua giustizia

grazia viene attribuita a tutti coloro che accettano per fede la sua opera di salvezza. E al riguardo leggo anche un breve passaggio biblico che è tratto dalla seconda epistola dell'apostolo Paolo ai Corinti, che dice: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata di questo almanacco radiofonico giunge al fondo. Io voglio ringraziare tutti voi per avermi seguito anche oggi. Vi rimando naturalmente a domani alla stessa ora e intanto vi lascio con tutti gli altri programmi della nostra rete. Ciao!
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Leggiamo oggi dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 32. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Francesco Schiano scrive: che cosa significa essere cristiani? Questa è una domanda a cui si può rispondere in molti modi e in maniera molto articolata. Una cosa che non dovrebbe assolutamente mancare nella risposta è questa: il cristiano è colui o colei che riconosce Gesù davanti agli uomini. Questo è ciò che egli stesso ha richiesto a chi lo seguiva. Ma cosa voleva dire? Riconoscere Gesù significa sicuramente dichiarare di credere che egli è il figlio di Dio, che ha dato la sua vita per la nostra salvezza. Questo implica assumere personalmente una posizione con le parole e con i fatti. Gesù stesso afferma altrove: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Riconoscere Gesù, però, è soprattutto una questione di cuore. Vuol dire conoscere il suo amore e la sua potenza al punto da esserne trasformati, così da poter vivere sottomettendo a lui ogni aspetto della nostra vita.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno carissimi, eccoci insieme di nuovo ad aprire la parola di Dio e iniziamo con Ebrei capitolo 11 versetto 1 e dice: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. E ancora, sempre Ebrei, capitolo 10, versetto 38. Il giusto vivrà per fede. Fede e certezze. Io so o noi sappiamo sono espressioni chiave della fede. La convinzione che la fede dà è fondata non su una dimostrazione della mente dell'uomo, ma sulle dichiarazioni della parola di Dio. Queste convinzioni riguardano tre periodi: il passato, e cioè sappiamo che tutte le cose, le visibili e le invisibili, sono state create perfette dalla parola di Dio. Per la disubbidienza dell'uomo il peccato è entrato nel mondo e con lui la sofferenza e la morte. Ma Dio aveva davanti a sé da ogni eternità colui che con l'opera della croce avrebbe salvato tutti quelli che credono. Poi il presente. Il credente può dire, come è scritto in 2 Timoteo capitolo 1 versetto 12, «So in chi ho creduto». Dalla parola di Dio ha la certezza di essere salvato. La sua salvezza è basata sull'opera della croce. Dunque è in pace. Può dire anche: sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Romani capitolo 8 versetto 28. Le circostanze della vita non lo spaventano, perché sa che una mano benevola è al di sopra di queste cose, per il suo bene presente ed eterno. Ed infine il futuro. Come è scritto in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 1, sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa eterna nei cieli. Così il credente non è terrorizzato in presenza della morte, ma ha la certezza che, lasciata questa terra, sarà con Cristo, come è scritto in Filippesi capitolo 1 versetto 23. Queste convinzioni profonde sono il vissuto di quelli che credono la parola di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati ancora una volta oggi, 14 maggio. Leggeremo dal Salmo 91 il verso 7. Questo Salmo inizia con una frase stupenda che dice: chi dimora nel ritiro dell'Altissimo. Dico bellissima frase perché prelude a una serie di benedizioni preziose per chi si trova in quella condizione, ovvero quella di essere sempre alla presenza di Dio, il luogo intimo ed esclusivo che ci tiene al riparo da tutto ciò che può farci del male e danneggiarci. Nel quotidiano non troviamo sicurezza e nemmeno stabilità. Tutto sembra effimero, traballante, la società si trasforma rapidamente e gli antichi valori perdono significato perché sono sostituiti da interessi sempre più legati al proprio tornaconto. Ma Dio è sempre lo stesso, non cambia e mantiene le sue promesse. La sua parola non ha perso forza e nemmeno valore. Se stiamo alla sua ombra, come è scritto in questo Salmo, troveremo sempre riparo dal caldo soffocante dei tanti deserti nei quali a volte ci troviamo. Stare alla sua presenza significa non essere ospiti della sua casa, ma abitarci abitualmente. Ed è in quel rifugio intimo che troviamo non solo riparo, ma rifugio e forza per affrontare qualunque nemico. Ma chi è il nostro nemico? Tutto ciò che mortifica la nostra fede e ci allontana da Dio è nostro nemico. Tutto ciò che ci fa soffrire e annaspare nel dubbio è nostro nemico. Tutto ciò che ci fa perdere interesse per le cose di Dio è nostro nemico. Alziamoci dunque e prendiamo forza in Lui, perché è stando alla sua presenza che sconfiggeremo tutti questi nemici, se continueremo a dargli il primo posto nel nostro cuore e se con tutta l'anima continueremo a fare di lui la nostra forza. Ed è scritto così nel verso di oggi: 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Colpiti. Mamma, disse il bambino, cos'è il colpo? Qualcosa che fa molto male, lascia un segno su ciò che lo ha ricevuto, gli rispose la madre. La vita a volte ci dà dei colpi bassi. Situazioni difficili ci fanno così tanto male che decidiamo di non credere più in Dio e di rassegnarci a quello che sarà. Molte volte i lividi non sono visibili perché sono nell'anima, ma il dolore si può percepire dall'esterno. Lo sguardo basso, le spalle curvate e il nostro modo di parlare rivelano molto riguardo allo stato di salute del nostro spirito e della nostra anima. Caro amico e cara amica, non so cosa ti abbia lasciato il segno, quale situazione dolorosa tu abbia vissuto o stia vivendo, ma quello che so è che Dio conosce il colpo che ti ha fatto del male ed è pronto a guarire le tue ferite. Devi solo crederlo. Il dolore ci fa mettere in discussione l'esistenza di Dio, il perché siamo nati, ci sembra che la vita si sia accanita contro di noi. Anche Gesù avrebbe potuto dire la stessa cosa, soffrendo ingiustamente un dolore che neanche possiamo immaginare. Sembra ingiusto per tutti vivere momenti dolorosi, ma con Dio al nostro fianco il processo di guarigione è più rapido ed efficace. Ogni colpo ricevuto può essere alleviato e altri colpi deviati. Confida nella mano di Dio e sarai guarito e guarita, protetto e protetta. Dio ti benedica.
3: Non so se avete notato, ma molte persone arrivano a negare l'esistenza di Dio dopo aver vissuto esperienze dolorose. Tanti addirittura gliene danno proprio la colpa. Ma Dio non ha mai promesso una vita senza sofferenze. Anzi, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16 leggiamo: «Nel mondo avrete tribolazione». Però, nello stesso verso, Gesù continua dicendo: «Ma fatevi animo, io ho vinto il mondo». Tutti noi passeremo per le lacrime e per il dolore, chi per un motivo, chi per un altro, fa parte della vita, ma la presenza di Gesù potrà sempre fare la differenza, perché se lui sarà con noi, la nostra barca non affonderà. E anche nella notte più buia e nella tempesta più violenta, lui resterà la nostra luce e la nostra pace. Per oggi vi lascio leggendo alcuni versi dallo stesso Salmo 91 che Laila ha letto in apertura e che dicono così: egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, poiché egli comanderà i suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nel palmo delle loro mani, affinché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. E il Salmo si conclude con una promessa meravigliosa rivolta a tutti quelli che confidano in Dio e dice così: ti libererò e ti leverò in alto al sicuro perché conosci il mio nome. Mi invocherai e io ti risponderò. Sarò con te nell'avversità e ti farò vedere la mia salvezza. Ecco allora quella marcia in più che ci darà la forza per resistere ad ogni colpo. Benedizioni abbondanti, Gesù.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Radio Vaticana compie 125 anni di trasmissioni e il direttore dei media vaticani Andrea Monda riflette in chiave biblica sul senso del servizio. È chiaro, Dio predilige la radio, argomenta, perché tra tutti i sensi preferisce l'udito. La vista è più potente, ma Dio nessuno lo ha mai visto. Dio tra tutti e cinque i sensi sceglie l'udito, forse il più debole, si pone nei nostri confronti con discrezione e per l'uomo si tratta di fare come con la radio, sintonizzarsi, trovare la giusta lunghezza d'onda e percepire i messaggi che arrivano da Dio in mezzo ai mille messaggi del mondo.

Gentili amici, Fabio vi dà il benvenuto all'ascolto di un altro numero di Il Sentiero. Parleremo ancora del mare oggi, di questo meraviglioso mondo naturale, ammalato a causa dell'inquinamento, ma ancora vivo e capace di regalare emozioni indicibili. Fino da piccolo sono stato abituato a frequentare l'ambiente di montagna. Con i miei genitori, con mia madre in particolare, si andava ogni estate sull'Appennino modenese e a quell'epoca risale l'attaccamento viscerale che mi lega ai miei monti. L'amore per il mare, invece, è nato più tardi, quando ormai ero un ragazzo. Anche prima di allora avevo frequentato i paesi di mare, ma si vede che non era ancora il momento del colpo di fulmine. Ero troppo giovane e non ancora in grado, né fisicamente né mentalmente, di apprezzare la bellezza e la grandezza dell'ambiente marino. Del mare mi sono innamorato, come dicevo, da ragazzo, quando si è verificata la precisa coincidenza di due eventi. Da un lato ho cominciato d'estate a frequentare il Gargano, con le sue coste splendide e le sue acque limpide. Dall'altro ho imparato a nuotare con maggiore sicurezza, acquistando pure la capacità di andare sott'acqua. La costa garganica a quell'epoca non era ancora invasa dai turisti come lo è oggi. Con la mia famiglia si frequentava un campeggio posto proprio sulla riva del mare e circondato da colline ricoperte di macchia mediterranea. Il paese più vicino, Vieste, si trovava a 10 km di distanza. Proprio lì è sbocciata in me quella passione per l'ambiente marino, anzi più precisamente per l'ambiente costiero, che con ogni probabilità era latente in me e aspettava soltanto che si verificassero le condizioni adatte per emergere. Con grande meraviglia scoprii allora che il mare era natura, non meno della montagna. La vita pulsava sulle sue coste, sia sopra che sotto l'acqua. Il rapporto di vicinanza e conoscenza che si poteva instaurare con gli animali costieri e marini era in certi casi perfino più intimo di quello possibile in altre situazioni. E se i doni della montagna erano funghi, more, radici selvatici e via dicendo, quelli del mare e della costa non erano da meno. Cozze, telline, aglio selvatico, rosmarino, salvia, capperi e altro ancora. Era tutto lì, a portata di mano. E poi c'erano le sensazioni indicibili che il mare sa regalare, sia quando ci si sta sopra che quando si scende sotto la sua superficie. Spesso mi sono chiesto da che cosa nascesse questo fascino particolare che il mare esercitava su di me, senza possibilità di scampo. La risposta l'ho intuita soltanto di recente. Il mare attira irresistibilmente perché è fatto di acqua e non di terra. Sull'acqua non si può costruire. Non nascono case in mezzo alle onde. Non si possono asfaltare le rotte delle navi. Sul mare ci si passa e basta. Non ci si resta in pianta stabile. Non ci è possibile deturparlo come abbiamo fatto con tante località di terra. Il mare non conserva il segno del passaggio dell'uomo. Rimane dunque il simbolo di una natura che non si lascia sconfiggere. Il simbolo dei grandi spazi incontaminati, dove l'uomo può ancora trovare la misura di se stesso e comprendere quanto piccolo è di fronte alla immensità del creato.

Di ricordi legati all'ambiente marino ne ho tanti. Un giorno, per esempio, lungo le coste istriane, mi è capitato di incontrare uno scorfano, un pesce dal colore bruno che a prima vista pare tutto ricoperto di spine. Stavo nuotando nei pressi della scogliera, osservando attraverso il vetro della maschera i piccoli pesci che frequentano questo ambiente, quando ad un certo punto ho notato sul fondo il movimento di un pesce scuro che era andato a fermarsi vicino ad uno scoglio sommerso. Non sono sceso giù subito a vedere di che cosa si trattasse, perché lo avevo proprio sotto di me, e scendere verticalmente sul suo capo avrebbe significato farlo fuggire. Così mi sono allontanato di una decina di metri, mi sono immerso fino ad arrivare sul fondo, 4 metri più sotto, poi mi sono avvicinato al pesce nuotando lentamente vicinissimo al fondale. Quando sono arrivato a 3 metri da lui, l'ho riconosciuto e mi sono fermato. Era proprio uno scorfano bruno, con la pelle tutta ricoperta di escrescenze e verruche e le pinne percorse da delle spine, chiaramente visibili, collegate a delle ghiandole velenose. Io continuavo a guardarlo e mi pareva che anche lui guardasse me. Rimaneva immobile, muovendo appena appena gli opercoli delle branchie. Così ho deciso di avvicinarmi un po' di più. Lentamente ho preso ad avanzare e ho ridotto la distanza fra me e lui ad 1,5 metri soltanto. Ho evitato accuratamente movimenti bruschi e così lui non è fuggito. Quello che mi stava capitando era piuttosto fuori dall'ordinario, perché lo scorfano è un pesce dalle abitudini notturne, che di giorno normalmente se ne sta nascosto, immobile ed inattivo. E io lo stavo osservando alle 5 del pomeriggio e anche a distanza ravvicinata. Ho impressa nella memoria, in particolare, l'enorme bocca, che ad un certo punto si è aperta e chiusa un paio di volte. Sarei stato lì volentieri ancora ad osservarlo, se non che il tempo stava passando veloce e cominciavo ad avere bisogno di respirare. Non appena mi sono mosso, puntando deciso verso la superficie, lo scorfano è schizzato via rapidissimo, scomparendo in una cavità sotto ad alcuni scogli. Un altro bel ricordo è legato ad una piccola seppia che incontrai nelle acque del Gargano, ma di questa vi racconterò fra pochi minuti.

trovavo a circa 40 metri dalla riva. Davanti a me avevo un'isoletta. L'acqua in questo tratto di mare era molto bassa, non più di un metro e mezzo di profondità, ed essendo limpidissima lasciava intravedere ogni particolare del fondo. Quel tratto di acque basse, fra continente ed isola, aveva anche un'altra caratteristica. L'acqua era molto calda, per due motivi. Il mare era calmo, e dunque c'era poco movimento di onde, e poi il sole aveva picchiato lì sopra dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Infatti erano circa le 17:30. Stavo nuotando, godendomi il contatto con l'acqua chiarissima e la vista di alcune piccole stelle marine di colore nocciola adagiate sulla sabbia del fondo, quando ho notato un piccolo esserino, non più grande di un acino d'uva, che nuotava davanti a me. Si trattava di una giovanissima seppia. Per un po' l'ho osservata da una certa distanza, poi mi sono avvicinato. Ad un certo punto la giovane seppia si è accorta della mia presenza e ha cercato di fuggire, ma date le piccolissime dimensioni, la velocità che riusciva a raggiungere era decisamente bassa. Allora, vedendo che non riusciva a distanziarmi, ha usato il classico espediente difensivo delle seppie. Ha emesso ripetutamente una densa nube di inchiostro che secondo lei doveva intorbidare l'acqua e nasconderla ai miei occhi. Non ho potuto trattenere un sorriso, vedendo questo animaletto che cercava con tutte le sue forze di salvarsi. La sua nuvola d'inchiostro non era più larga di 2 centimetri, dunque non nascondeva proprio nulla. Ho raccolto la seppia nella conca formata dalle palme delle mani e l'ho tenuta lì, a nuotare in un po' d'acqua, per qualche momento. Intanto lei si è messa tranquilla e ha smesso di sputare inchiostro. Poi l'ho rilasciata al grande abbraccio del mare, di quel mare nel quale il Creatore ha racchiuso tanti segreti.

0: gentili amici, vi ringrazio per la cortese attenzione e salutandovi cordialmente vi do appuntamento al prossimo programma. A risentirci.
1: Avete ascoltato
2: Il Sentiero,
1: un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.
2: Tecnico del suono Stefano Casolari.
1: Regia di Gianfranco Piccirillo.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente, ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano? Riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti su Cristiano Online, benvenuti nel nome del Signore Gesù, ancora insieme per poter condividere la parola di Dio col caro Adino che ci ha presentato questo titolo, Soccorso H24, bellissimo, pensare che possiamo essere soccorsi H24. E questa sera, ripeto, avremo con noi il caradino gente. Vi ringraziamo tutti per il vostro affetto, per la vostra presenza, per essere qui con noi e poter anche divulgare questo messaggio. Quindi vi chiediamo di condividere sul vostro profilo di Facebook, se ci seguite da Facebook, di condividere il link di YouTube con le varie app. In Italia si usa molto WhatsApp o altrimenti c'è Telegram, Signal, altri modi come condividere e parlare con le persone. Quindi facciamo sapere agli altri, facciamo conoscere la parola del Signore. Siamo grati a Dio per quest'altra opportunità. Oggi 14 maggio 2026, sono le 19:46 circa, e siamo veramente grati a Dio per questa meravigliosa serata che insieme godremo attorno alla parola del Signore. Spero che stiate tutti bene, mi piacerebbe sentirvi, mi piacerebbe stare in una grande stanza, in un grande centro dove potremmo parlare, dialogare, sarebbe veramente qualcosa di straordinario. Va bene, però potete scrivere, quindi salutiamo tutti quelli che stanno scrivendo: Sofì, Francesca Interlandi, poi abbiamo Patrizia Caruana, Michele Altino, e stiamo pregando, Eva Pelosi e tutti voi che siete con noi. Dio vi benedica, grazie di essere con noi. Radio Logos, abbiamo l'indicazione se siamo su Radio Logos, ma in realtà siamo e siamo tutte le sere su Radio Logos. Salutiamo Caterina Monti che ha appena scritto: buonasera Caterina, il caro Peppino, Dio vi benedica. Allora, va bene, intanto salutiamo, ripeto, anche tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici. Regia, ci serve ricordare i nostri contatti, il numero di telefono di Cristiano Online è il seguente: 350 152 20 21. Ripetiamo, 350 152 20 21, la nostra email è cristianoonline@gmail.com. Ovviamente il nostro saluto è sempre per tutti, anche per chi non fanno in tempo a scrivere. In questo momento ha scritto Francesca Interlandi, salutiamo la famiglia Coscia, tutti quelli che ci seguono dalla Germania, dalla Svizzera, dal Belgio, dalla Romania, oltre l'oceano, salutiamo tutti. E volevo condividere con voi, prima di ascoltare due canti, poi andiamo a collegarci con Adino, alcuni versetti della parola di Dio nella lettera di Paolo ai Colossesi, a capitolo 1, dal versetto 9 fino al versetto 12. Ascoltate, leggiamo insieme queste splendide e meravigliose parole, e il testo è sotto sopra qui, non... allora recuperiamo subito, c'è qualcosa che non va, eccolo qua. Vabbè, sotto sopra era difficile leggerlo. Colossesi capitolo 1, Felipe, per favore, dal versetto 9, cambiamo capitolo. Capitolo 1 della lettera di Paolo ai Colossesi, ecco, ci siamo. Dice così, leggeremo fino al versetto 12. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Fortificati in ogni cosa dalla sua gloria, dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre paziente e perseveranti. Versetto 12.
ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Allora, cari, mi è bastato solo leggerli questi versetti perché mi toccano profondamente, ma è importante che il Signore ci indica continuamente di camminare in ogni cosa, di operarci, di fortificarci, di rimanere saldi in ogni cosa, ringraziando con gioia il Padre che Lui ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Che meravigliosa sorte abbiamo, qualcosa di straordinario, versetto 12. E questa sera la nostra preghiera è anche per chi ancora non ha Cristo nella propria vita, che possa anche tu, amico, amica, ovunque tu sia che ci ascolta, possa questa sera fare una scelta, non rimandare a domani, ma che tu possa accettare questo meraviglioso invito che il Signore ancora ti offre. Camminare senza Gesù, essere nelle vie di questo mondo senza il Signore, non vale la pena. Non ha senso la vita senza il Signore. E se potessi chiederti dove stai andando, qual è lo scopo della tua vita, cosa ti rimarrà alla fine? Beh, chi non è in Cristo e non ha la speranza di Dio non può rispondere, non ha la certezza, non ha questa sorte che Dio ci ha destinata nel luogo dove Lui è. Allora, questa sera, mentre ascolterai il messaggio della parola che ci verrà predicato da Gino Genta tra poco, rifletti, domandati, interrogati e aspetta che il Signore ti dia le risposte. Intanto preghiamo e chiediamo al Signore di guidare questo programma. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Ti ringraziamo anche oggi perché pregandoti il nostro cuore si riempie. Sappiamo che tu sei, Signore, con noi. Noi siamo in contatto con te. Tu vuoi che noi camminiamo in modo degno tuo, Signore, affinché possiamo piacerti in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, crescendo nella conoscenza tua, Signore, questa sera, ascoltando il messaggio del Vangelo. Fa che possiamo crescere nella conoscenza, nel sapere di più. Guida il caro Adino, Signore, dagli quella pace e serenità che solo la tua presenza può dare. Benedici questo programma, tutti i telespettatori e i radioascoltatori. A te va la gloria, Signore, per tutto l'impegno che ci aiuti a mettere nelle tue cose, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, due canti e torniamo subito insieme. Vai, regia.

0: E noi non temiamo perché Dio è sempre con noi. Amen. Allora, cara regia, andiamo ad aprire il collegamento con il nostro caro Adino Genta, così daremo la linea, apriamo il collegamento. Buonasera Adino.
1: Buonasera a tutti voi. Eccoci qua dopo un po' di tempo, grazie a tutti.
0: Sì, benvenuto ancora su Cristiano Online e su Radio Logos, sei una gioia.
1: Grazie. Mi siete un po' averti.
0: Mancati, devo dire la verità. Sì. Soccorso H24 è il titolo di questa sera. Che grande sicurezza, bellissimo questo titolo.
1: Amen.
0: Adino, sai che siamo anche su Radio Logos e quindi ci sono anche diversi radioascoltatori.
1: Saluto sempre con tanto affetto.
0: Ecco, ti diamo la linea e ci sentiamo dopo. Vai.
1: Grazie. Che il Signore si possa benedire ancora in questa serata. Allora, vi propongo uno dei 150esimi salmi che ci sono nella parola di Dio. Sapete perché ce ne sono 150? Perché dobbiamo leggerne almeno, possibilmente anche meditarne, uno prima e uno dopo i pasti. 150 salmi, ma questa sera ci concentreremo sul salmo 121, che prego la regia di mettere, così leggiamo insieme. Salmo 121. Io alzo gli occhi verso i monti, ma da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Amen. Amen. Questo Salmo 121 è uno dei 15esimi salmi chiamati, come avete visto prima di leggere il Salmo, chiamati canti dei pellegrinaggi, erano chiamati anche canti dell'ascensione, cioè dei gradini, degli scalini, perché non dobbiamo dimenticare che Gerusalemme era situata a un'altezza di, è situata a un'altezza di 800 metri. E questi salmi dal 120 al 134, che sono 15 salmi, venivano cantati dagli israeliti, recitati mentre salivano al tempio di Gerusalemme, quando tornavano dall'esilio babilonese, oppure quando venivano da ogni parte della Palestina per adorare Dio in occasione della celebrazione di quelle che erano le feste principali, la Pasqua, la Pentecoste e la festa delle capanne. Mentre il Salmo 120, nel Salmo 120, il salmista era bloccato in una località lontana e ostile, in questo Salmo 121 sembra essere in cammino. E sapete una cosa interessante? Il salmista sta parlando ad altri che stanno viaggiando con lui, li sta incoraggiando, sta testimoniando con le sue parole ad avere totale fiducia nella capacità di Dio di proteggerli. Lui, l'autore del Salmo, e tutti quelli che viaggiano con lui. Quando leggo un brano, un testo biblico, mi piace cercare di intravedere la parola chiave, cioè quella parola che mi permette di aprire una chiave, apre una porta, per capire meglio il Salmo, per mettere in ordine quello che può essere il titolo maggiore del Salmo. E se avete notato nella lettura, c'è una parola che viene ripetuta 5 volte, anzi 6, che è la parola proteggere, cioè custodire. Ed è proprio scritto proteggere, ti protegge, ti proteggerà. E c'è anche una parola, il versetto 7, che è simile, ti preserverà, che vuol dire ti custodirà. Quindi sono 6 le volte che questa parola viene ripetuta in ben pochi 8 versetti. Qui c'è un messaggio che già ci viene dallo Spirito Santo attraverso la parola. Dio è il guardiano del suo popolo. Per cui Dio è il mio guardiano, Dio è il tuo guardiano, è il nostro guardiano se ci siamo affidati a Lui. Il Signore è la nostra sentinella, il Signore è colui che ci custodisce. Perché c'è un problema. E qual è il problema? Era della sicurezza a quel tempo del pellegrino che si poneva in modo pressante mentre attraversava luoghi isolati e pericolosi e volgendo da lontano gli occhi ai monti. Il salmista si interroga su quella che è la fonte del suo aiuto e si chiede da dove gli viene. Da dove mi viene a livello personale, ma noi che riportiamo questo testo possiamo dire, ma questo autore, da dove gli viene questo aiuto? E la domanda, così come posta, ci fa capire come egli abbia bisogno di aiuto. Questo è il problema. Ha bisogno di aiuto nell'immediato e nel futuro. E la parola monti è figurativa, è allegorica. Questi monti possono avere tanti significati. Cominciamo a vederne uno, forse il più forte, il più giusto. La parola monti trasmette un senso di protezione, un senso di stabilità, un senso di estrema fiducia. Ma in ogni caso il salmista non si ferma a quei monti, perché lui conosce personalmente una soluzione migliore, assai migliore. E il suo pensiero va al di là dei monti, va a colui che ha creato quelle montagne, quelle colline. E c'è una parola qui che è stupenda, che poi vedremo ancora. Ecco, ecco, il vero e sicuro soccorso vivente, perché è un soccorso anche fondamentale, è un soccorso personale, è un soccorso smisurato, cioè non si può misurare in quanto è troppo grande. E il versetto 3, prego la regia, grazie di rimetterlo, il versetto 3 di questo salmo, non lo rileggo, ma voi lo vedete impresso, ci porta, conduce a delle promesse che sono altamente personali. Cosa dice? Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Sì, si sta parlando proprio di te, il tuo piede, colui che ti protegge. Si sta parlando proprio di te e la forma negativa non permetterà, non sonnecchierà, pone l'accento sulla richiesta. Infatti queste parole, più che un'affermazione, sono un'accorata e intensa preghiera. È per questo motivo che l'autore, sapendo che il soccorso arriverà, si abbandona, si lascia andare a esaltare Dio, perché Egli è il custode di Israele. Dio non conosce sonno. Dio non va mai in ferie, Dio non è mai in malattia, Dio è sempre presente, attento e premuroso nei nostri confronti, come lo era con gli israeliti. E qui le immagini si susseguono, si accumulano. Il testo dice che Dio è l'ombra protettrice contro il sole implacabile del deserto. Pensiamo al sole della Palestina. È il difensore che sta alla destra del suo protetto, attento anche a tutelarlo dal chiarore della luna. Attenzione, quel chiarore della luna che in Oriente si credeva potesse provocare cecità o addirittura pazzia. La luna quindi era autrice di presagi nefasti nell'Oriente. Ed essendo il versetto 3, come detto, di fatto una preghiera, la potremmo leggere così per spiegarla meglio. Signore, non permettere che io inciampi. Signore, per favore, non addormentarti. E al versetto 4, prego regia di metterlo, che cosa c'è al versetto 4? C'è l'esaudimento della preghiera. Ecco questa parola stupenda, che è anche una parola incredibile in questo salmo. Ecco, colui che ti protegge non sonnecchia e non dorme. Lascia ancora lì il versetto, Felipe, grazie. Ecco, questa parola dà una svolta, dà una forza incredibile al testo e dà un senso straordinario a tutto il salmo. Come dire, ecco, ci siamo, ecco, sì, ecco, è proprio così, ecco, è vero. E questa parola ecco nelle nostre traduzioni e viene ripetuta una volta sola, ma la parola è ripetuta ed è sottintesa nell'originale. Potremmo leggerlo in questo modo, se riesci regia a mettere dal versetto 3 in avanti ancora. Potrebbe essere letto così: ecco, egli non permetterà che il tuo piede vacilli, ecco colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Vai avanti ancora. Ecco il Signore colui che ti protegge, il Signore la tua ombra, egli sta alla tua destra. Ecco, di giorno il sole non ti colpirà né la luna di notte. Ecco, il Signore ti preserverà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua. Ecco, il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Che bella questa parola, il significato di questa parola. Ecco, ecco, è così. E la protezione del Signore è efficace contro i pericoli del giorno e quelli della notte, contro i pericoli del conosciuto e i pericoli dello sconosciuto, e contro le forze più potenti e più insidiose. E il sole e la luna non sono solo delle citazioni poetiche, non sono solo dei paralleli poetici, perché essi esprimono un modo di dire che è tipicamente ebraico, che significa la totalità, l'esclusività, potremmo dire, delle 24 ore. Ecco perché ho voluto intitolare questo salmo Soccorso H24, totalità assoluta. Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, tutti, e l'ha ricordato Corrado prima col testo di Colossesi, tutti siamo in cammino lungo una strada, lungo un sentiero, sia che si tratti del sentiero diritto che conduce alla vita o quello tortuoso, tenebroso, insidioso che però conduce a morte. E se ancora non hai deciso quale sentiero percorrere, la domanda che non posso fare a meno di farti questa, di porti questa sera: quale sceglierai? Quale sentiero sceglierai? Non domani, adesso, questa sera, in questo momento, se ancora non l'hai fatto. Perché voglio ricordarti che il sentiero rappresenta il cammino della vita e su questo il salmista, e mi auguro e spero e prego che anche tu sia fra questi, il salmista non ha nessun dubbio. Per il salmista Dio gli donerà dei passi sicuri sul sentiero della vita. Dio proteggerà, versetto 7, seconda parte, parte B. Il Signore ti preserverà o ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua, proteggerà la tua vita. La tua anima vuol dire la tua vita. E questa parola è molto ricca nell'originale. Significa di nuovo, e siamo di nuovo qui, l'interezza della persona, cioè spirito, anima e corpo. Dio ti preserverà spirito, anima e corpo, perché Dio è sempre vigile. Lo abbiamo detto, ricordato e lo ricordiamo ancora. Egli non dorme mai. C'è un testo in Prima Re 18:27 che quando il dio Baal non riuscì ad accendere il fuoco sull'altare sul Monte Carmelo, Elia, il profeta di Dio, prese in giro i profeti di Baal. E leggiamo tutto il versetto. A mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: gridate forte perché egli, Baal, è Dio, ma sta meditando, oppure indaffarato, o è in viaggio. Può anche darsi che si sia addormentato e si risveglierà. Il senso qui, forse, si risveglierà. Il nostro Dio, non quello di Baal, il nostro Dio, il Dio della Bibbia, il mio Dio, e spero che sia il tuo Dio, c'è sempre. Sai cosa dice il versetto 1 del Salmo 46? Grazie, regia. Dio è per noi un rifugio e una forza. Ecco il soccorso, H24. Un aiuto sempre, H24, pronto nelle difficoltà. Puoi recitare queste parole e farle tue? Dio è per me un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. E il Salmo termina con una promessa che non potrebbe essere più penetrante e incisiva. L'Eterno ti proteggerà quando esci e quando entri. Di nuovo qui la totalità vuol dire tutti ti proteggerà in tutte le iniziative e ci proteggerà in tutte le iniziative che come figli di Dio, permettetemi, come discepoli di Cristo, colui che seguono, tutte le iniziative che intraprendiamo da quando nasce il giorno a quando finisce, a quando iniziamo la nostra vita, a quando finiremo la nostra vita. Quindi la totalità dell'esistenza e l'entrare e l'uscire rappresentano i due poli estremi della nostra esistenza. E quindi, ripeto, tutte le azioni che vanno dalla nascita alla morte. Possiamo farci una domanda: ma da quando? Da quando? Ah, il Salmo finisce con una risposta. Da ora, da adesso, da subito e fino all'eternità. È difficile stabilire quale parte di questo salmo sia la più incoraggiante. E siccome è difficile stabilirlo, proclamiamo nel nome del Signore che questo salmo, tutta la scrittura, fa questo effetto, è incoraggiante e ci aiuta ad andare avanti nella nostra vita cristiana. E prima ci aiuta a conoscere Dio, perché lì dobbiamo arrivare. Dopo aver conosciuto Dio, inizia tutto il cammino. Salmo 73, versetto 26. Grazie regia, Salmo 73, versetto 26. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, certo, ma Dio è la rocca del mio cuore, la mia parte di eredità in eterno. Sai cosa vuol dire questo testo? Vuol dire che Dio è il nostro patrimonio per sempre. La nostra eredità, l'eredità è un patrimonio e Dio è la nostra eredità, il nostro patrimonio per sempre. Rileggiamo questo Salmo 121, non lo rileggiamo, ma lo riprendiamo come se fosse un piccolo riassunto, facendoci alcune domande. Potremmo, di fronte a questa protezione di Dio al nostro cammino in questa vita, mentre abbiamo bisogno della sua protezione, potremmo chiederci: ma siamo all'altezza? Il pellegrino, a suo tempo, quello che viaggiava per andare a Gerusalemme al Tempio, rifletteva sulle difficoltà del viaggio attraverso quei monti, poi era la collina di Sio, fino a Gerusalemme. E si domandava da dove gli sarebbe venuto l'aiuto. Anche noi facciamoci questa domanda. Fatela questa domanda, caro ascoltatore, se ancora stai barcollando fra Dio e altre cose. Da dove ti può venire l'aiuto? E i monti, in questo caso, potrebbero essere una metafora di ostacoli da superare. Se così fosse, non permettere agli ostacoli di diventare più grandi di quello che sono. Dichiariamo piuttosto, in adorazione, attraverso la nostra fede, il mio aiuto viene dal Signore. Sei a casa, mi stai ascoltando o quando mi ascolterai, ripeti con me adesso queste parole: il mio aiuto viene dal Signore. Un'altra domanda potremmo farci: ma ce la faremo? Ci sentiamo barcollare anche noi? Siamo giù di corda? Forse sì, forse no. Ci sentiamo persi? Sappi, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, il Signore, abbiamo letto, non ci lascerà in balia degli eventi e di noi stessi, versetto 3. E versetto 4 abbiamo ripetuto: Dio non dorme, solo non dorme, ma veglia, veglia per noi e su di noi. Un'altra domanda o un altro sentimento potremmo avere: ma ci sentiamo vulnerabili? Bene, nel versetto 5 e il versetto 6, più volte ripetuti in questo salmo, l'ho detto e lo ripeto, la parola custodire e proteggere per ben sei volte. E poi il Signore ci ripara dal sole e dalla luna, cioè da tutte le avversità. Il Signore ci provvede l'ombra sotto cui ripararci. E Lui, proprio Lui, perché è il nostro Dio, sa bene da quali ansie, da quali dolori, da quale sofferenza siamo attanagliati e forse anche schiacciati. Oh, Lui come che lo sa? Più di te. Ebbene, la sua risposta è che non permetterà che queste cose, ansie, dolori, sofferenze, ci rechino del danno. E puntiamo ai versetti 7 e 8, dove c'è l'intervento ancora più sottolineato del Signore. Il Signore promette che ci proteggerà, preserverà da ogni male. Ci ha protetti nel passato, ci proteggerà oggi, stasera, e ci proteggerà domani, ancora da tutti quei pericoli che potremmo incontrare nel nostro cammino, nella nostra vita. Ah, voglio dirti una cosa però adesso, stai bene a sentire. Questo non vuole assolutamente dire che non ci succederà mai nulla. Questo non è scritto da nessuna parte nella Bibbia, che non ci succederà mai nulla, ma c'è scritto che il Signore sarà con noi, sarà al nostro fianco. Mi piace dire questo, sarà alla tua destra, proprio qui, qui, è alla mia destra, qui vicino a me, è alla tua destra, lì vicino a te dove stai ascoltando, al tuo fianco. Allora possiamo pregare e dire insieme, oh Signore, prendici per mano, così potremo superare le difficoltà, perché noi desideriamo riposarci in te, nel tuo nome. E per concludere, non posso, e credo non possiamo non citare il Signore Gesù. Quel Signore Gesù dove in Giovanni 17:11, nella famosa riposarci in te, nel tuo nome. E per concludere, non posso, e credo non possiamo non citare il Signore Gesù. Quel Signore Gesù dove in

0: una grande dichiarazione, una preghiera incredibile che Gesù fa. Qui c'è una fiducia cristiana e questa fiducia cristiana, partendo dalle parole di Gesù, viene ripresa dall'Apostolo Paolo quando dice in Romani 8:38-39 che in base a questa fiducia cristiana leggiamo questo testo. Infatti, sono persuaso, dice Paolo, che né morte, né vita, né angeli, né principati, cioè né altre autorità, né cose presenti, né cose future, né potenze, cioè forze che possono venire anche dal cielo, né altezza, cioè forze che possono venire anche dalla terra, né profondità, né alcun'altra creatura, cioè niente, nessuno, potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco perché il mio Dio, che spero diventi anche il tuo Dio se ancora non lo è un Dio che ti protegge H24. Lui è sempre con te, dal mattino alla sera, da quando nasci a quando muori. Preghiamo. Signore, grazie, perché il tuo soccorso è l'unico, l'unico che valga la pena, perché è un soccorso vivente, fondamentale, sicuro, e noi possiamo aggrapparci a questo soccorso perché il soccorso sei tu stesso. Benedici ancora la tua parola questa sera che è stata annunciata e predicata e benedici l'ascolto che è stato fatto da chi lo ha fatto questa sera e anche da tutti quelli che forse andranno a vedere, a sentire, ad ascoltare la registrazione in altri momenti. Che la tua benedizione sia sul tuo popolo, su ciascuno di noi, sulla tua Chiesa, sulle persone che ti stanno cercando. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
1: Amen, amen, caro Dino, amen. Gloria a Dio, che bello queste affermazioni, quello che ci hai ricordato, le promesse del Signore per quelli che gli appartengono, per i suoi, non scadono. Tutto quello che l'uomo crea con le proprie mani è per un tempo, finisce. Le più belle cose, il tempo. La ruggine, la tignola, dice la parola di Dio, consuma, ma le cose che promette il Signore sono eterne, la sua presenza. C'è quel canto che a volte lo sento: senza te, Gesù, dove mai sarei? Non so, vagherei per
0: Amen.
1: strade senza meta.
0: Amen.
1: Che cosa saremmo senza Gesù oggi? Non ci voglio nemmeno pensare,
0: No,
1: perché
0: neanche io, non ci voglio pensare.
1: non ci vogliamo pensare, abbiamo incontrato e la nostra vita è cambiata. Ci dispiace per quelli che vagano nel buio senza meta, pensando di ottenere qualcosa, di lottare, di a destra e a sinistra, aggomitate per farsi spazio, ma in realtà cadranno tutti nello stesso vuoto, nella stessa perdizione. Ma col
0: Purtroppo,
1: Signore c'è
0: purtroppo.
1: salvezza. Grazie a Dino, grazie.
0: A tutti voi.
1: Ti abbracciamo e ti abbraccio a nome di tutti quelli che stanno scrivendo. Saluti e
0: Anch'io
1: ringraziamenti.
0: vi
1: A
0: abbraccio.
1: presto, caro, ti vogliamo bene. Ciao Dino.
0: Alla prossima,
1: Ciao,
0: Dio vi benedica.
1: ciao, ciao,
0: Ciao, ciao.
1: ciao, ciao, ciao. Che bello è sentire la parola di Dio, è meravigliosa. Facciamone tesori, cari. Divulghiamo queste meraviglie che abbiamo sentito. Abbiamo sentito tutti noi che il Signore ha guidato a Dino nella predicazione, nel condividerci questo messaggio. Quindi adesso il compito nostro è, oltre ad averci edificato noi stessi, condividiamo, facciamo in modo che anche altri possano ascoltare questo messaggio che è stato predicato così chiaro, così forte, nel nome del Signore. E allora è arrivato il momento di salutarci, siamo arrivati alla fine di questo programma. Se qualcuno è interessato, vi chiediamo di chiamare al 350 152 2021 e di iscriverci a

le mail cristiane online @gmail.com. Dio vi benedica, se piace al Signore l'appuntamento a domani sera 19:30 su Cristiane Online e su Radio Logos.

0: Lorenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao a tutti, con Maria ed Enzo. Intanto vi abbraccio tutti calorosamente. E si può anche camminare bene e poi avere un traviamento nella vita, capita a tutti? E in questo caso si parla di un traviamento di due popoli, Giuda e Israele. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici ascoltatori, un saluto a tutti voi che ci state seguendo anche oggi. Vogliamo adesso continuare nel considerare un nuovo capitolo del nostro profeta Geremia, libro che ormai stiamo studiando da qualche giorno, che ha come tema specifico il traviamento del popolo. Vorrei ricordarvi che ci troviamo nel periodo in cui il re Giosia sta portando a termine la sua riforma, prima del ritrovamento nel tempio del libro della legge. Si trattava di una riforma e non di un risveglio, e quindi di qualcosa, possiamo dire, di molto superficiale. Giosia era sincero e certamente dedicato al Signore. Egli ascoltava Geremia, ma il popolo, indurito nel suo cuore, non voleva ritornare a Dio in modo completo, anche se alcune delle sue profezie avevano colpito nel segno. Nella nostra meditazione stiamo esaminando il secondo messaggio iniziato al capitolo 3 e che continua fino al capitolo 6, nel quale viene trattato il traviamento del popolo. Infatti, a questo riguardo il Signore dice: «Nonostante tutto questo, la sua perfida sorella non è tornata da me con tutto il suo cuore, ma con finzione». L'abbiamo letto in Geremia 3, al versetto 10. Si limitavano a un comportamento formale. Andavano al tempio, compivano i riti prescritti dalla legge, ma il loro cuore era lontano. Questo, amici, ci dimostra che ci può essere una riforma senza un vero risveglio e senza un genuino cambiamento del cuore. Non sono sicuro che ai giorni nostri il rinnovato interesse per la parola di Dio possa definirsi un vero risveglio, ma potrebbe essere una pura infatuazione che molte persone stanno vivendo. Il tempo e i frutti stabiliranno se sono sinceramente convertiti o meno. Come abbiamo detto, sebbene ai tempi di Geremia si trattasse di una riforma, anziché di un vero ritorno a Dio, questo bastava a spingere il profeta a pronunciare un'importante profezia già considerata precedentemente nel capitolo 3, versetti dal 16 al 18, nella quale egli dice che in quei giorni tutte le nazioni si riuniranno nella casa del Signore a Gerusalemme. Persino questo avrebbe dovuto metterli in guardia di non adorare in modo soltanto ritualistico. Ma essi non capirono. Eppure, con amore, con pazienza, il Signore continuava a chiedere loro di abbandonare l'infedeltà, promettendo la guarigione. Iniziamo quindi il capitolo 4 di Geremia, leggendo i primi tre versetti. «Israele, se tu torni, dice il Signore, se tu torni da me, se togli dalla mia presenza le tue abominazioni, se non vai più vagando qua e là, se giuri per il Signore che vive, con verità, con rettitudine e con giustizia, allora le nazioni saranno benedette in Lui e in Lui si glorieranno. Poiché così parla il Signore alla gente di Giuda e di Gerusalemme, dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine». All'inizio di questo capitolo 4 troviamo la risposta positiva che il Signore, nella sua infinita, misericordiosa grazia, è pronto a dare al minimo avvicinamento sincero del popolo verso di Lui. Questo ci mostra che Dio è veramente interessato al loro benessere e li vuole riportare nella giusta relazione, promettendo che non li allontanerà dal paese se avranno questo sincero pentimento verso di Lui. In altre parole, amici ascoltatori, la riforma esteriore della vita non basta. Si può seminare nel terreno, ma occorre prima prepararlo, perché è inutile seminare in un terreno spinoso. Il Signore disse la stessa cosa con altre parole. Non gettate le perle ai porci. Matteo 7, versetto 6. Credo che ci siano momenti e luoghi in cui non valga la pena di seminare la parola di Dio. Il Signore ci dice di dissodare il terreno incolto. Qualcuno ha detto che l'aratura prodotta dal convincimento deve saper rivoltare il terreno indurito del cuore. Nel rimanente di questa sezione troveremo poi l'accusa verso il popolo, il giudizio che Dio pronuncerà contro di loro e l'avvertimento amorevole di ritornare a Lui. Infine, seguirà una chiara predizione di giudizio. E credetemi, Geremia non avrà peli sulla lingua a questo riguardo.

0: La mia sensazione è che oggi dovrebbero esserci più messaggi profetici che messaggi di consolazione. Il terreno duro deve essere dissodato senza nessuna paura. Noi oggi ci consideriamo una nazione grande e importante, facciamo parte del G8, ma corriamo il pericolo di cadere e crollare in un attimo. Eccovi alcuni esempi di queste cadute. Babilonia, la grande, cadde nello spazio di una notte. Alessandro il Grande morì in una notte e con lui cadde l'intero regno. L'impero romano declinò nonostante avesse conquistato il mondo da allora e potremmo continuare così. Ricordate questo. La nostra grandezza non dipende dalla potenza economica e industriale o dalla cultura. Il collasso interno dell'umanità sarà causato dal deterioramento morale. Ecco perché bisogna parlarne. Il Signore ci ammonisce affinché non ci succeda questo, ricordandoci le parole del successivo versetto 4 di Geremia, capitolo 4. Circoncidetevi per il Signore, circoncidete i vostri cuori, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, affinché il mio furore non scoppi come un fuoco e non si infiammi al punto che nessuno possa spegnerlo, a causa della malvagità delle vostre azioni. In questo modo, il Signore continua ad offrire a Giuda l'occasione per ritornare a Lui. Infatti, essi conoscevano la circoncisione fisica, che era il segno distintivo di appartenenza alla nazione di Israele, ma il Signore non l'aveva istituita soltanto come una semplice cerimonia. La circoncisione è presentata come avente un chiaro valore terapeutico, ma più importante il suo valore spirituale. È chiaro che i loro cuori dovevano ritornare a Dio. Ora, il tuo cuore, amica, amico, com'è? Segui anche tu una religione con le sue regole, i suoi riti, i suoi sacrifici? Oppure ti sei emancipato ed evoluto dicendo di essertene liberato una volta e per sempre? Ebbene, se è così, anche tu hai bisogno di circonciderti il cuore, credendo in Gesù come il tuo personale salvatore. Allora e solo allora sarai veramente libero dalla schiavitù del peccato, dalla conseguenza che esso produce. E sai qual è? La Bibbia la chiama la morte eterna e indica la separazione eterna da Dio nel luogo terribile che egli ha preparato per Satana e per i suoi angeli. Vale a dire lo stagno di zolfo e di fuoco, cioè l'inferno. Forse tu, ascoltando queste parole, riderai, ma ricorda che la parola di Dio non mente mai. E questa è una realtà vera e sicura. Ora, tornando al testo che stiamo considerando, Geremia fa sapere al popolo che, come conseguenza della loro caparbietà a non pentirsi, una potenza del nord, cioè Babilonia, li distruggerà. Leggiamolo questo concetto dai versetti seguenti, dal 5 al 7 di Geremia, capitolo 4. Annunziate in Giuda, proclamate questo in Gerusalemme, e dite: suonate le trombe nel paese, gridate forte, dite: adunatevi ed entriamo nelle città fortificate. Alzate la bandiera verso Sion, cercate un rifugio, non vi fermate, perché io faccio venire dal settentrione una calamità, una grande rovina. Un leone balza fuori dal folto bosco, un distruttore di nazioni si è messo in marcia, ha lasciato il suo luogo per ridurre il tuo paese in desolazione, al punto che le tue città saranno rovinate e prive d'abitanti. La tribù di Giuda aveva assistito alla deportazione delle 10 tribù del nord e ora Geremia sta chiedendo loro di prendere nota di quell'avvertimento. Dio sta facendo nascere e venire una grande potenza dal nord, i babilonesi. Essi li invaderanno distruggendoli. L'uomo naturale non può avere in sé nessuna giustizia, ed ecco perché Geremia invita il popolo alla circoncisione dei loro cuori. Anziché tenerne conto, vediamo che il popolo rifiuta di rivolgersi a Dio. E questo ci è di ammonimento, perché quando una nazione, una chiesa, un individuo rinnegano il Signore li lascerà nella situazione che hanno voluto. Ricordate che il Signore Gesù venne e si presentò come re di Israele, ma quando lo rifiutarono disse: ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Potete trovare questo versetto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23, verso 38. E provate poi a leggere l'intero capitolo 23 del Vangelo di Matteo, e se esso non vi farà impallidire di paura, nient'altro potrà farlo. Non cerchiamo di esagerare sulla gentilezza, sulla pazienza, sulle misericordie e l'amore di Gesù. Egli è stato rifiutato come loro re. Così egli, il Signore Gesù, ha rifiutato loro. Oggi Gesù si presenta a te come un salvatore, compassionevole, pronto a salvarti, e se lo accetti egli sarà per te il tuo difensore, un rifugio sicuro. Ma se ora lo rifiuti, domani egli sarà il tuo giudice inflessibile che ti condannerà. Queste sono le sue parole dette nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetti 17 e 18. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede in lui è già giudicato, perché non ha creduto nell'unigenito figlio di Dio. Vedi, amica, amico, tu sei libero di rigettare Dio perché questa è la tua libera volontà, ma ricordati che Dio misericordioso è buono, è paziente, longanime. Egli offre grandi opportunità di tornare a Lui, sia esso un popolo come Israele, una singola persona. Alla fine saranno rifiutati, saranno rigettati, considerati indegni anche dagli altri uomini.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Oggi ci sono molte persone che pretendono di seguire il Dio vero e vivente. E molti sono anche membri di una chiesa, ma se non mettiamo al primo posto la sua parola, non seguiremo il vero Dio. Recentemente su una rivista è comparso un articolo che si riferiva alla Bibbia dal titolo «Il libro che quasi nessuno legge», in cui si diceva che un modo per descrivere la Bibbia, scritta da molte mani diverse, in un periodo di 3.000 anni o più, sarebbe di definirla una collezione disordinata, di 66 strani libri, spesso noiosi, oscuri, pieni di contraddizioni e di imprecisioni. Si diceva inoltre che essa sia un formicolante miscuglio di poesia, di propaganda, legge e legalismo, mito e buio, storia e isterismo. Ebbene, sappiate che questa è una gravissima menzogna. L'uomo che ha scritto quell'articolo non conosce nulla del meraviglioso contenuto della parola di Dio, non conosce il cuore del messaggio di Dio. Esso ci parla del suo amore, di come egli ha dato il dono più grande all'umanità, il suo figliolo Gesù, condannato, giudicato alla morte sulla croce per ciascuno di noi che crederà in lui. Ritengo che ai nostri giorni ci si trovi nella stessa posizione in cui si trovavano le persone ai tempi di Geremia. Allora la nazione di Israele rifiutò Dio pur pretendendo di seguirlo, e tali persone si ritroveranno successivamente rigettate da Dio per la loro incredulità. Oggi seguiamo la stessa strada. Infatti, dopo la Seconda Guerra Mondiale si pensava di portare la democrazia nel mondo, il benessere per tutti, invece si è portato in modo dilagante l'illegalità, l'immoralità, il desiderio di arricchirsi a danno del nostro prossimo. E basta guardare quante persone, e in particolare quanti bambini, stanno morendo di fame. Ricordiamo che nessuno può fingere di essere un religioso che teme Dio, conducendo però una vita ipocrita, ed aspettarsi di essere rispettato e considerato da Lui, da Dio, pronto a soddisfare ogni suo desiderio quando si troverà nel bisogno. So che ai nostri giorni non è popolare dire questo, come non lo era per Geremia ai suoi tempi. Ebbene, io non mi aspetto di vincere una gara di popolarità, eppure devo riferire onestamente il messaggio di Dio. Esso dice chiaramente che chi si allontana da Dio si renderà conto che alla fine Dio si allontanerà da lui. Quindi, studiando a fondo questo messaggio, potremo estrapolare alcuni punti importanti. Leggiamo i versetti dal 22 al 26 di Geremia, capitolo 4. Veramente il mio popolo è stolto, non mi conosce. Sono figli insensati, non hanno intelligenza. Sono saggi per fare il male, ma il bene non lo sanno fare. Io guardo la terra, ed ecco, è desolata e deserta. I cieli sono senza luce. Guardo i monti, ed ecco, tremano. Tutti i colli sono agitati. Guardo, ed ecco, non c'è uomo. Tutti gli uccelli del cielo sono volati via. Guardo, ed ecco, il Carmelo è un deserto. Tutte le sue città sono abbattute davanti al Signore, davanti alla sua ira furente. È interessante notare che spesso ammiriamo molto l'intelligenza e siamo orgogliosi delle prestigiose università. Siamo bravi in tutto tranne che nella cosa che conta veramente nella vita. La giustizia che si trova nella conoscenza di Dio. Il Signore dice che coloro che fingono di conoscerlo in modo superficiale in realtà sono dei folli che pensano di sapere, ma che in realtà non sanno nulla. La persona che ha scritto l'articolo sulla Bibbia che ho citato prima non aveva la competenza per parlare della parola di Dio, più di quanto io non lo sia per dibattere di ciò di cui non ho mai sentito parlare. Gli intellettuali, gli studiosi famosi non credenti, non sono in grado di parlare della Bibbia, non perché siano incompetenti, letterati, ma perché non conoscono Dio. Infatti, amici, per conoscere il suo libro, dovete conoscere Lui come vostro Salvatore. Dovete convenire che un libro qualsiasi può essere letto, capito, anche senza conoscerne l'autore, non è vero? Infatti, la spiegazione più semplice è che il libro scritto da un uomo può essere capito da un altro essere umano, e certamente possiamo anche leggere la Bibbia solamente per sapere cosa c'è scritto, ma non è questo lo scopo per cui è scritta. Se vogliamo conoscere davvero la Bibbia, che è la completa rivelazione di Dio, dobbiamo conoscere l'autore, averlo soprattutto come insegnante, perché è soltanto lo Spirito Santo di Dio che può rendere reale, che può rendere semplice al nostro cuore la sua santa parola.

0: Ora iniziamo a considerare il quinto capitolo del nostro libro di Geremia. In esso egli analizza i peccati particolari del popolo di Giuda. Leggiamo quindi la prima serie di versetti, dall'1 fino al 3. Andate per le vie di Gerusalemme, guardate, informatevi, cercate per le sue piazze se vi trovate un uomo, se ve n'è uno solo che pratichi la giustizia, che cerchi la fedeltà, e io le perdonerò. Anche quando dicono, com'è vero che il Signore vive, è certo che giurano il falso. Signore, i tuoi occhi non cercano forse la fedeltà? Tu li colpisci, e quelli non sentono nulla. Tu li consumi, e quelli rifiutano di ricevere la correzione. Essi hanno reso il loro volto più duro della roccia, rifiutano di convertirsi. La lettura di questi primi tre versetti mi fa ricordare un noto personaggio. Ricorderete la storia del vecchio Diogene, il filosofo greco che girava per le strade di Atene con una lanterna, e a chi gli chiedeva che cosa stesse cercando con quella lanterna, rispondeva che cercava un uomo onesto. Non ne trovò mai nemmeno uno, e credo che noi avremmo lo stesso risultato oggi nelle nostre città. Il Signore nella sua parola dice, se trovate un uomo giusto, io lo perdonerò. Ciò mi ricorda quando Abramo intercedeva per salvare le città di Sodoma e Gomorra. Egli purtroppo interruppe la sua intercessione quando chiese a Dio di risparmiare la città se vi fossero stati 10 uomini giusti. Pensate quanto grande è la misericordia di Dio. Infatti, egli avrebbe salvato la città anche per un uomo giusto. Cosa che fece allontanando Lot, il nipote di Abramo, con la sua famiglia prima di distruggere gli abitanti della città. Dai versetti successivi, l'8 e il 9 di Geremia, capitolo 5, individuiamo un altro peccato comune anche ai nostri giorni. Leggiamoli questi versetti. Sono come tanti stalloni ben pasciuti e focosi. Ognuno di essi nitrisce dietro la moglie del prossimo. Non li dovrei punire per queste cose, dice il Signore? Non dovrei vendicarmi di una simile nazione? Vedi, amica, amico, qual è secondo te il peccato più diffuso ai nostri giorni? Noi siamo convinti che sia quello della libertà sessuale, dell'adulterio, con la differenza che oggi non lo si definisce più peccato, ma con il termine moderno di nuova moralità. Al contrario, il Signore considera ancora l'adulterio e i rapporti sessuali prima del matrimonio come peccato, e per definirlo usa parole sarcastiche quando paragona chi li commette a stalloni che nitriscono dietro la moglie del prossimo. Che illustrazione perfetta per la nostra società contemporanea, la quale ha perso di vista ciò che veramente conta, il timore di Dio, come ci è detto nei versetti successivi dal 21 al 26 del nostro testo, con i quali concludiamo la lettura. Ascoltate ora questo, popolo stolto e senza cuore, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono. Voi non mi temerete, dice il Signore, non temerete davanti a me. Io ho posto la sabbia come limite al mare, barriera eterna, che esso non oltrepasserà mai. I suoi flutti si agitano, ma sono impotenti, muggono, ma non la sormontano. Ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle, si voltano indietro e se ne vanno. Non dicono in cuor loro, temiamo il Signore, il nostro Dio, che dà la pioggia a suo tempo, la pioggia della prima e dell'ultima stagione, che ci mantiene le settimane fissate per la mietitura. Le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose, i vostri peccati vi hanno privati del benessere, poiché fra il mio popolo si trovano degli empi. Essi spiano come cacciatori in agguato, tendono tranelli, acchiappano uomini. E con questi versetti, che vi ricordo andavano dal 21 al 26 del capitolo 5 del libro di Geremia, mi fermo qua. Avremo modo poi di considerarli più approfonditamente domani nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato, quindi a domani, ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp.
4: A Radio Logos. Sono le ore 21. Buon ascolto.
5: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra presenza, il vostro interesse e vi chiediamo di ascoltare la lettura progressiva del Vangelo di Giovanni dal capitolo 8, i versetti da 51 a 55. Prego.

0: In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: Or sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: Se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Gesù rispose: Se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite essere vostro Dio, e non l'avete conosciuto, ma io lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola.
1: Grazie, Patrizia. Alla provocatoria domanda: chi pretendi di essere? Gesù manifestò il suo completo disinteresse per la gloria personale, dichiarando che aveva fiducia nel Padre Celeste, di cui osservava scrupolosamente la parola. Affermò anche che quei giudei che lo contrastavano non avevano alcuna conoscenza di Dio ed erano bugiardi, perché seguivano il padre della menzogna, cioè il diavolo. La nostra attenzione si rivolge alla precisazione del Signore Gesù intorno alla sua osservanza o ubbidienza alla parola di Dio. Conoscenza ed ubbidienza si accompagnano sempre quando si tratta di Dio. Affermando che egli metteva in pratica quanto Dio insegna, Gesù fece sua la promessa che aveva rivolto ai giudei, cioè che chi osserva la parola di Dio non vedrà mai la morte. Abbiamo qui una ulteriore prova che Gesù non intese parlare della morte fisica comune a tutti gli uomini e che lui stesso di lì a poco avrebbe affrontato. Intese invece parlare della morte spirituale, della morte eterna, di cui la morte fisica costituisce solo la porta d'ingresso, se non si crede nelle promesse e nell'intervento divino. Affermando che egli osservava la parola del Padre e sapendo di dover morire perché proprio per questo era nato, era venuto in questo mondo, Gesù annunciò la sua vittoria eterna attraverso la sua resurrezione. L'annuncio della resurrezione fatto da Gesù non fu chiaro, non fu diretto, e non poteva essere compreso dai giudei in quel momento. Ma con queste sue parole Gesù evitò di rispondere all'impertinente domanda dei giudei. La sua duplice natura divina e umana era già stata più volte annunciata e dichiarata, ma le parole non bastavano più. Era necessaria una prova, qualcosa di concreto, di stupefacente, per dimostrare quanto andava dicendo. La sua resurrezione, l'avvenimento più importante, grandioso e meraviglioso della storia dell'umanità, quello che sarebbe divenuto il fondamento dell'annuncio cristiano, il kerigma della predicazione apostolica e successiva, la base della speranza per ogni vero credente, l'apertura della via del cielo, l'atto di Dio per il quale ora c'è un uomo glorificato alla sua destra, la risurrezione sarebbe stata la risposta concreta, la risposta tangibile di Dio alla domanda dei religiosi e degli atei di ogni tempo. La resurrezione di Cristo dai morti distingue anche il cristianesimo da qualsiasi altra religione. Anzi, mostra che l'autentico cristianesimo non si può confondere con una forma religiosa. Inoltre, mostra l'amore e la potenza di Dio. Evidenzia la verità espressa dalle parole di Gesù e fonda la speranza dei credenti su basi solide, su basi certe, su fondamenti sicuri. Gradite un caro saluto da noi.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: a Radio Logos. Sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao e benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Prendo spunto da un articolo apparso di recente sul settimanale Oggi per riferire di una nuova moda che sembra essersi consolidata nei paesi occidentali, o almeno in certi paesi occidentali. In pratica, ora ci sono le beauty farm, i centri di bellezza, tanto per intenderci, riservate ai più piccoli. Ed è una moda inquietante, tanto da far scrivere dei libri al riguardo, come per esempio uno intitolato La sindrome del bambino viziato. Secondo la psicologa canadese Maggie Mamen, autrice di questo libro, anni di filosofia del permissivismo, anche se sostenuta dalle migliori intenzioni, hanno prodotto una generazione di bambini che credono di avere gli stessi diritti degli adulti, senza però essere capaci di accettare i doveri che poi via via si presentano con la crescita. I genitori pensano: voglio che mio figlio sia felice, sereno, che faccia delle belle esperienze. In realtà ciò che i bambini recepiscono è: devo sempre essere felice e sereno. Se mi sento triste o arrabbiato, qualcuno deve farmi sentire subito meglio. Ecco come si creano dei piccoli mostri, credendo di creare persone felici. Questo è quanto afferma la psicologa Maggie Mamen. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Trasmettiamo Filo Diretto con il Medico Amico. Un programma al servizio dei nostri radioascoltatori.
2: Abbiamo in linea il nostro ospite, pronto?
3: Sì, buongiorno
2: professor Mangiaracina, come sta?
3: Buongiorno a voi.
2: Lei sta bene? Vedo che la sua voce, sento che la sua voce è perfetta. Io ormai ce l'ho con la voce perché sto senza voce, quindi chiedo sempre come state.
3: Succede in questo periodo di cambiamenti stagionali.
4: Qui fa quattro stagioni al giorno.
2: Professor Mangiaracina, quindi lei si occupa ed è presidente della SITAB, la Società Italiana di Tabacologia, ma si occupa tantissimo di prevenzione e quindi è anche il direttore scientifico del progetto GEA Salute.
3: Certo, GEA Progetto Salute.
2: E ci vuole dire brevemente in cosa consiste questo progetto GEA?
3: Il progetto GEA è un progetto di servizi territoriali in ambito di carenze di servizi territoriali. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato non riesce a sopperire a qualsiasi tipo di richiesta delle varie problematiche sociali. Per esempio è il caso del fumo, dove per molti anni il tabacco è stato considerato un problema, un non problema, cioè dire è stato il problema negato da parte dello Stato. E allora, proprio mentre tutti ignoravano questo problema, GEA organizzava, diciamo che comunque non è stata la prima organizzazione, perché prima di GEA c'era stata Vita e Salute, quindi io ho lavorato promuovendo attraverso l'associazione Vita e Salute dei programmi, dei servizi territoriali per l'assistenza ai fumatori. E poi c'è stato GEA. Qual è la differenza? La differenza è che GEA mobilita degli operatori della salute patentati, cioè dire medici, psicologi, quindi si acquisisce una maggiore professionalità nell'organizzazione di questi servizi.
2: Certo, quindi è importante il suo impegno, perché vedo che lei è impegnato veramente tantissimo in tanti fronti, sempre per la prevenzione, quindi è importante che ci sia questo impegno da parte di medici e che perché ne abbiamo veramente bisogno in una società in cui ci sono tanti problemi, tante dipendenze. E proprio volevo parlare di dipendenza, visto che abbiamo dedicato nelle settimane precedenti del tempo per parlare della dipendenza da fumo, però sappiamo che la dipendenza non esiste solo un tipo di dipendenza, quindi volevo... Sì, prego.
3: La dipendenza è un bisogno, paradossalmente un bisogno della persona umana, dell'uomo. La dipendenza è l'esperienza che tutti quanti noi facciamo venendo al mondo. Il legame con la madre è quel legame che poi si cercherà in un certo senso tutta la vita. Quindi l'uomo ha bisogno di legami. Ha bisogno di stabilire legami non solo con i suoi simili, ma a volte, ecco lì i paradossi, i legami avvengono con degli oggetti, con dei luoghi, che cos'è per esempio la sindrome da sradicamento, quando una persona si trasferisce da un contesto culturale ad un altro. Allora queste sono dipendenze dai luoghi e quindi la persona che dall'Africa si trasferisce in Europa vive come una crisi di astinenza. Quindi la dipendenza è un bisogno della persona umana e quindi dobbiamo fare i conti con questo bisogno che a volte diventa grande paradosso, cioè un bisogno estremo di legarsi a qualcosa e allora ci si lega purtroppo anche ad una sostanza.
2: Quindi possiamo dire che la dipendenza fa parte della nostra vita, ma quando quindi la dipendenza diventa una patologia, comunque diventa preoccupante?
3: La dipendenza diventa preoccupante quando ne perdiamo il controllo, quando noi perdiamo il controllo sulle abitudini. Mangiare un piatto di spaghetti al giorno non è una dipendenza, è un'abitudine, però nel momento in cui io anziché mangiare un piatto di spaghetti al giorno ne mangio 8, vuol dire che ho perso il controllo su questa abitudine e quindi diventa patologica, diventa conflittuale. Le persone che vivono rapporti di dipendenza, ripeto, anche dagli oggetti, noi stiamo lavorando ad un progetto di dipendenza da collezione, quindi da oggetti, persone collezionisti che dilapidano un patrimonio perché diventano legati a quegli oggetti come qualcosa di incredibilmente importante nella loro vita. Allora ecco, lì bisogna intervenire per aiutare questa persona a riacquistare una propria autonomia e a non vedersi necessariamente vincolati all'oggetto.
2: Ma si può essere anche dipendenti da persone, oltre che da oggetti.
3: Sì. Ormai noi interpretiamo in chiave di dipendenza anche i rapporti di coppia, no? In cui qualcuno ti rovina la vita, ma ci sei indissolubilmente legato, no? Quindi i rapporti di coppia sono a volte quelli patologici, no? Sono forme di interdipendenza patogena. E quindi, ma anche quel giorno in cui abbiamo messo sotto accusa la psicoanalisi, intendevamo porre la questione della dipendenza dal terapeuta, per esempio, no? Che è una dipendenza forte, no? Woody Allen ci faceva le grandi battute su questo. Woody Allen diceva: ho fatto 12 anni di analisi, ancora una non mi rimane che Lourdes. e quindi questo per dire che, insomma, ecco, la dipendenza dal terapeuta diventa patogena in sé. Oggi noi, per esempio, preferiamo approcci brevi, strategici, quindi abbiamo delle scuole di psicoterapia a livello internazionale che ci orientano sull'approccio immediato al problema, senza dover scavare in grande profondità, insomma, e fare grandi manovre.
2: Professor Mantovacina, lei si occupa, presiede in Italia l'Agenzia Nazionale per la Prevenzione, e questa agenzia si è occupata, come diceva...
3: Insegno anche all'università la prevenzione.
2: Ecco, proprio la prevenzione fa parte del suo pane quotidiano, possiamo dire, ecco, fa parte della sua vita. Si è occupata di dipendenze sconosciute, o comunque che lo sono sconosciute, comunque sono parzialmente conosciute. Quali sono queste dipendenze che esistono? Anche se si conoscono poco.
3: Ecco, una di queste l'ho citata poc'anzi, ed è proprio la dipendenza da collezione, no? Che non è mai stata evidenziata come una forma di dipendenza.
4: È una sete di possesso smodata.
3: Sì, ci sono persone, siccome uno dei comuni denominatori delle dipendenze, per esempio, lo sperpero del denaro, e noi sappiamo che una persona che abusa o usa determinate sostanze o droghe illegali, a volte dilapida interi patrimoni, insomma, svende case, crea disastri enormi nelle famiglie, però questo non ci si rende conto che avviene anche in altre forme di dipendenza, per esempio anche la stessa dipendenza da tabacco. In una famiglia dove fumano più persone, in una vita si fuma in un appartamento.
2: Si fanno i conti, sì.
3: E certo, noi abbiamo fatto due conti della serva e abbiamo visto che è un disastro. E allora, ecco, uno dei comuni denominatori delle dipendenze è proprio questo, lo spettro del denaro. E noi abbiamo studiato un caso emblematico per quanto riguarda la dipendenza da collezione, che è quello di un grande collezionista romano che oggi ha creato un museo, vero? Alla sua morte è stato creato un museo, è il museo di Mario Prats. Mario Prats è stato un professore di storia all'Università La Sapienza di Roma ed è stato un grande appassionato di storia napoleonica e un grande collezionista di oggetti. Allora, oggi dove c'era la sua casa, c'è vicino Piazza Navona, c'è il museo Mario Prats, chiunque può andarlo a visitare ed è fra l'altro gratuito visitarlo, però noi ci siamo interessati della vita di quest'uomo e nonostante che abbia lasciato una grande eredità di oggetti rarissimi, antichi e straordinariamente unici a volte come pezzi, quindi un patrimonio enorme che è di proprietà del Comune di Roma, però la vita di quest'uomo è stata una vita maledetta. E quindi non aveva neanche i soldi per pagare l'affitto, insomma, giusto per capire qual era la situazione. Un uomo che è stato piantato dalla moglie, dalla figlia, insomma, è stato odiato da tutti, quindi una vita maledetta. E questo a causa di questa sua compulsività di avere oggetti a tutti i costi.
2: Possedere,
3: no?
2: Possedere a tutti
3: allora
2: i costi.
3: Si creano delle proiezioni mentali, cioè Io esisto in quanto legato all'oggetto, se non ci fosse quell'oggetto non esisterei neppure io. Ora, vede, anche io faccio collezione di qualcosa, no? Qualche radio antica, qualche clessidra, però mi fermo lì, insomma, quando non giro il mondo per cercare tutte le clessidre possibili che esistono sulla faccia della terra, no? Quindi ecco, si vede che poi questa è la grande deformazione. Allora noi ci stiamo interessando proprio di questi aspetti per fare in modo che magari qualcuno che ci ascolta può telefonare o raggiungerci via internet e può rivolgersi a noi, dove abbiamo un servizio degli psicologi in grado di farsi carico, ecco, del problema e di aiutare queste persone a traghettare in una vita più tranquilla, insomma.
2: Possiamo dare i recapiti, quindi il sito, ci sono numeri telefonici che i nostri ascoltatori possono fare per mettersi in contatto?
3: Il numero telefonico è 06 397 22 649. Ecco, dove posso rispondere io qualche volta, poi possono rispondere altri specialisti, gli psicologi, e quindi si può accedere un po' a questo servizio di consulenza. E poi in internet abbiamo il sito del centro studi @tabagismo.it, che non si occupa però solo di tabagismo, ma anche di altre dipendenze.
2: Quindi centro studi
3: @tabagismo.it.
2: Perfetto.
4: Professore, mi scusi, a proposito della sua affermazione che ci si fuma in una vita l'equivalente di un appartamento.
3: Sì.
4: Ma guardi che è vero davvero davvero, perché io ho avuto un'esperienza proprio recentemente. Due amici, marito e moglie, che fumavano entrambi, e fumavano chiaramente alla grande, loro dicevano di fumar poco, ma fumavano. Quando hanno smesso di fumare, perché grazie a Dio hanno smesso di fumare, si sono accorti che con il risparmio delle sigarette loro pagavano l'equivalente della rata del mutuo.
3: Ecco.
4: Sì. Erano felicissimi, perché esatto, era proprio una rata di mutuo al mese che loro hanno acquistato.
3: Vi rendete conto come le persone che vivono un rapporto di dipendenza non se ne accorgono di questo? Se ne accorgono quando smettono di vivere il rapporto di dipendenza. Io vado dicendo che se una persona smette di fumare, se fuma sulle 40 sigarette al giorno, si fa l'aumento dello stipendio.
2: E se lo fa da solo.
3: Magari quelli che ci ascoltano, se gli accendiamo una lampadina. E poi io dico un'altra cosa, che sarebbe opportuno, quando le persone smettono di fumare, per esempio, io vorrei che dessero un valore etico al denaro delle sigarette. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io suggerisco a chi smette di fumare di continuare a mettere da parte proprio i soldi delle sigarette, per poter visualizzare questa somma e poterla destinare a cose migliori, che potrebbe anche essere quello di farsi il regalo, ovviamente, no? Un bel vestito, un bel viaggio, e poter dire questo l'ho fatto con il denaro delle sigarette. Oppure quello che io spero, che con una piccola quota, una piccola porzione di questo denaro, ecco perché dicevo valore etico, fare un'opera bella, tipo per esempio adottare un bambino a distanza.
4: Ecco, questo è importante.
3: Io quando faccio i miei programmi antifumo do questo suggerimento, addirittura porto degli indirizzi che possono essere Save the Children oppure il Reach International, le grandi organizzazioni accreditate che fanno questo lavoro. E poi recentemente un progetto che sto seguendo proprio nel Congo e che merita grande attenzione, perché è una zona del Congo abbandonata da 18 anni. E quindi dico, sentite, voi con una minima porzione di questo denaro che avete speso con le sigarette, oltre a difendere la vostra vita e a tutelarla, ne promuovete un'altra. E sarebbe una cosa bellissima poter dire, ecco, io questi 30 euro al mese che prima spendevo in fumo, adesso adotto dei bambini. Insomma.
2: Ma non solo, perché salva due vite, la propria e quella della
3: esatto,
2: bambina
3: esatto,
2: adottata.
3: Difendi la tua vita e ne promuovi un'altra. No?
2: È interessante questo suggerimento che lei dà, anche perché il fatto di poter appunto mettere da parte dei soldi ci rende consapevoli di quanto spendavamo, perché altrimenti non si capisce la differenza. Il fatto di metterli da parte,
3: sì.
2: Poi al fine mese ci si rende conto, ma tutti questi soldi io li spendevo in fumo.
3: Sì.
2: E invece
3: poi c'è un altro aspetto. Nei fumatori che smettono c'è una dilatazione del tempo. perché il fumatore non esiste una dipendenza come quella del tabacco in cui la persona si somministra la sostanza per 20, 30, 40, 60, 80 volte al giorno, avviene soltanto col tabacco, per cui questa coazione a ripetere, non la chiamiamo in gergo, no? Questa ossessione nella ripetizione della sequenza gestuale porta a scavare dei solchi nel cervello, nella mente, per cui una volta che si smette la persona improvvisamente il tempo gli si dilata, perché prima le sigarette scandivano ogni attimo della vita della persona, ed è così. Nei fumatori le sigarette scandiscono il tempo, e addirittura a volte ci sono dei gerghi che permettono di capirlo, quando un fumatore dice c'è un tragitto breve, il tempo di fumarsi una sigaretta, no? Utilizzano questo gergo per dire, no, per misurare il tempo e le distanze con il fumo. In realtà nel momento in cui si smette questo tempo si dilata, allora per alcuni può essere una grande risorsa, dicono porca miseria, ho più tempo a disposizione, che meraviglia, per altri invece no.
2: Questo c'è il panico, cosa farò in questo tempo?
3: È angoscia, perché è difficile poi occupare il tempo, bisogna imparare ad occuparlo il tempo,
2: e occuparlo bene,
3: in modo intelligente.
2: Professore, ci sono alcuni fumatori che spesso affermano, ma io non sono dipendente, è possibile essere fumatore e non essere dipendente?
3: Non è dipendente se la persona non va in angoscia quando gli finiscono le sigarette. Allora, il punto è questo, che se una persona gli finiscono le sigarette, arriva, apre il pacchetto e trova che ci sono 3-4 sigarette e dice vabbè, mi finisco queste, poi questo weekend non le compro, le compro la prossima settimana. Allora questa si chiama libertà. Allora, se la gente fumasse così, io e tutti gli altri come me non faremmo la lotta al tabacco. Ma se la persona quando vede le 3 sigarette dice oddio, mi sono rimaste 3 sigarette, e quindi subito si dà da fare per procurarsele, per impiazzarle, non solo, ma per evitare di non rimanere senza sigarette, si compra una stecca intera, si mette
4: quante volte succede?
3: In macchina, nel cruscotto, nel cassetto dell'ufficio,
2: si fa il pieno.
3: Per non rimanere senza.
2: Le scorte,
3: allora questo
2: sì.
3: Si chiama angoscia, e allora la curiamo.
4: Sì, io ho visto tante persone fare questo, proprio approvvigionarsi nei fine settimana di 4-5 pacchetti di sigarette.
3: Non è come uno che dice, vabbè, io il fine settimana con gli amici vado al ristorante e mi prendo un bicchierino di brandy o di amaro. Vabbè, se uno fa, insomma, che mi frega, sono cavoli propri. Però se la persona non ne può fare a meno, allora ecco, il rapporto di dipendenza è chiaro. Allora va curato, capite?
2: Certo, si può fare prevenzione, lei ce lo insegna, lei lo insegna come farlo.
3: Lì entriamo in un ordine di complessità enorme.
2: Come si può fare?
3: La parola prevenzione è quasi una parola in codice, come l'amore. Se noi diciamo è l'amore, ma in realtà poi che cos'è? Cioè, è difficile anche capirlo, no? È la parola più inflazionata di questo mondo. Allora bisogna vedere come si fa la prevenzione, come si previene. Perché forse una cosa oggi noi possiamo dire, che per esempio i programmi di prevenzione nella scuola hanno una caratteristica che abbiamo studiato, cioè dire non funzionano. Ecco, tutti quei programmi scolastici di prevenzione hanno il comune denominatore che non funzionano. In altre parole vuol dire che i ragazzi così come erano rimangono. E allora questo ci deve fare pensare. Ci deve fare pensare che non basta andare in una scuola e andare a parlare di droghe, andare a parlare di AIDS, andare a parlare di fumo, di alcol, quello che volete. E pensare che i ragazzi cambino atteggiamenti e comportamenti solo perché l'operatore è andato in una scuola a parlare di queste cose. Quindi l'operatore ha solo gratificato se stesso, quindi non ha valutato il cambiamento della popolazione dei ragazzi su cui è intervenuto.
4: Professore,
3: allora,
4: questo
3: ci deve far pensare, cioè i fallimenti servono a porci dei grandi interrogativi e a lavorare meglio.
4: Mi scusi professore, in queste iniziative che lei sta citando, qual è il meccanismo che manca? Perché i ragazzi rimangono così indifferenti.
3: I ragazzi ricevono molte pressioni dall'esterno, il cinema, la moda, gli eventi musicali, gli eventi culturali, la stessa scuola che non forma ma indottrina. Se pensiamo che in una scuola circola droga, che in una scuola si fuma, anche nei bagni, non si può fumare, neppure nei bagni si può fumare. Eppure si chiude un occhio, no? Si chiude un occhio. Allora, questi atteggiamenti che denotano una cultura che va alla deriva, un atteggiamento culturale che va alla deriva, che poi è la cultura dell'ebbrezza, è la cultura dello sballo, è la cultura delle emozioni, emozioni che non si è più in grado di provare spontaneamente, cioè abbiamo bisogno del surrogato. Però attenzione, noi veniamo proprio da un percorso culturale che, di cui siamo eredi. Voglio dire, il percorso culturale parte dalle cose apparentemente innocenti, come i cartoni animati. Noi siamo stati educati ad una cultura dello sballo o della forza indotta. Per esempio, faccio qualche esempio, braccio di ferro. Braccio di ferro, per diventare forte, doveva prendere gli spinaci.
4: Spinaci, sì.
3: Altrimenti non poteva diventare forte. L'esempio di anche Super Pippo, che ne so, aveva le arachidi, doveva prendere le arachidi e mangiava e diventava Super Pippo.
4: Quindi doveva assumere qualcosa per diventare forte.
3: Esatto, così come anche Asterix, per esempio, no? Sì. Che doveva prendere la pozione del druido per diventare fortissimo e battere i nemici. Allora, questa è la cultura, così come anche i puffi, gli innocentissimi puffi, che avevano un'erbetta particolare, che quando la assumevano diventavano tutti allegri e felici. Noi veniamo da questa cultura, siamo stati formati alla luce di questa cultura, che si diventa supereroi assumendo qualche sostanza, qualcosa.
4: A proposito delle scuole, professore, mi scusi se la interrompo, lei evidenziava il fatto che si chiude un occhio quando si vedono i ragazzi fumare nei bagni laddove è proibito. Però è sbagliato, sì, ma quella chiusura d'occhio il più delle volte può divenire dal fatto che c'è violenza nei ragazzi. Magari il bidello, la bidella o le persone preposte al controllo temono delle reazioni e delle vendette,
3: non
4: fra virgolette.
3: Non c'è da temere niente, noi viviamo in una
4: società. Ma questo qui accade, professore, la violenza nelle scuole c'è, eh?
3: Sì,
4: questo
3: sì, accade. Ecco, dicevo, noi viviamo in una società normatizzata. Io non posso pensare che quando vedo un divieto di transito dico questo è un attentato a noi automobilisti. C'è un divieto di transito e basta. Aspetta a me rispettarlo. Se voglio attraversare contromano devo anche confrontarmi con la possibilità che qualcuno mi scopra e mi elevi una sanzione. Quindi il problema è che le norme esistono e vanno rispettate. C'è una norma in Italia che vieta di fumare nelle scuole, negli ospedali e adesso anche in tutti i locali di svago, di lavoro, eccetera. Quindi va fatta rispettare, basta. E se non viene fatta rispettare, noi gli mandiamo in AS. Allora forse possiamo dire anche che i cittadini che possono diventare loro stessi dei vigilantes affinché la legge venga rispettata. Quindi quei cittadini che ci scrivono e ci indicano che in una determinata scuola in Italia si fa fumare i ragazzi, ce lo dicano. Quindi ci mandino un'email sempre a centrostudi@tabagismo.it e noi interveniamo. Okay. O facciamo intervenire le forze dell'ordine.
2: È importante appunto che ognuno di noi deve cercare di far rispettare la legge e non aspettare che siano gli altri. Una volta si pensa, ma l'altro, io faccio i fatti miei, lo faranno altri. Ognuno di noi deve prendere posizione, quindi se c'è da far rispettare.
3: Si parlava, quando la legge stava per essere stava per entrare in vigore, di creare degli sceriffi antifumo. Io dico che non serve proprio creare gli sceriffi antifumo, perché sono gli stessi cittadini a vigilare. Noi diciamo, se andate in un ristorante e c'è una persona che fuma un tavolo e il gestore del ristorante non lo fa smettere, voi potete andare e non pagare il conto. Mm-hmm. Qualcuno suggerisce di mettervi in piedi sul tavolo. Chi è in grado di vietarvi una cosa di questo genere? No?
2: Professore, abbiamo una telefonata, pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì, sono Alberto da Firenze. Io, siccome ho sentito il problema per quanto riguarda il fumo, i bidelli, i NAS, ora cerchiamo di non demonizzare il tutto. I controlli ci sono. Io mi sono fatto carico anche di chiamare i NAS. Questo è successo un paio di anni fa in una scuola addirittura di cucina. E sono intervenuti, hanno fatto le contravvenzioni, tutto quanto, ma non è servito poi a niente. Il problema principale non è tanto il controllo dei bidelli o di chi è preposto al controllo, è che più delle volte chi ha la facoltà, cioè il famoso nominativo che si trova sui cartelli, che dovrebbe fare la contravvenzione, non se ne assume la responsabilità di fare la contravvenzione. Più delle volte fuma lui stesso. Ci troviamo di fronte a situazioni paradossali, per usare un proprio il termine più adatto è quello, non mi riesce a trovarne un altro, dove le persone fumano sulla porta e ho visto io proprio il NAS che, siccome aveva il piede dentro la porta e uno fuori, gli ha fatto la contravvenzione, perché se le aveva tutte e due fuori allora poteva fumare sull'uscio della porta. Cioè questi paradossi, queste assurdità, dove chi è che deve fare i controlli non li fa correttamente, siamo con le spalle al muro.
4: Si creano altri problemi.
5: Custodi, con questo concludo, i custodi non sono preposti loro. Il custode può solo dire: io ho visto Tizio e Caio fumare, poi il controllo si esaurisce lì. Se poi chi deve fare il verbale non lo fa, sto parlando di pubblico ufficiale, non sto parlando di NAS, cioè dei famosi nominativi che si trovano sui cartelli, non lo fa un direttore sanitario, quello che è, io non posso farci nulla. Il mio compito si esaurisce quando io denuncio nome e cognome della persona che ha fumato in un luogo pubblico, si esaurisce lì, non ho più facoltà. Quindi cerchiamo di non demonizzare situazioni. Diciamo, certo, che i NAS, veramente io sono testimone, do nome e cognome e anche e mi metto,
4: Alberto,
5: in
4: siamo
5: piano,
4: in chiusura, siamo
5: non
4: in chiusura.
5: Lo vi ringrazio.
4: Grazie Alberto, grazie.
2: Grazie. Alberto.
6: Allora, dire professore, che il problema non è che sia stato debellato, insomma, continuiamo a viverlo, no? Esistono le inadempienze in vari luoghi, in varie circostanze, e bisogna dire che proprio nelle scuole, negli ospedali, il divieto non è che è arrivato adesso.
5: Ringrazio.
4: Grazie Alberto.
2: Grazie,
4: grazie.
2: Alberto.
6: Allora, dire che il problema non è che sia stato debellato, insomma, continuiamo a viverlo, no? Esistono le inadempienze in vari luoghi, in varie circostanze, e bisogna

0: E i nazi comunque intervengono. All'università Federico II di Napoli, per fare un, per dire un nome, siamo riusciti dopo 3 interventi a fare in modo che non fumi più nessuno. E quindi abbiamo i nostri vigilantes. Quindi se ci arrivano le segnalazioni, e allora non solo i NAS, ma ci sono vari sistemi, anche le ASL possono attuare dei controlli.
1: Professore, noi la ringraziamo tantissimo per la sua disponibilità e per la sua chiarezza e ci risentiremo il 26 giugno, sempre alla stessa ora, e continueremo ancora a parlare di dipendenze e di altri argomenti. La ringraziamo e buona giornata.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Filo diretto con il medico amico.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto degli studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile estivo. Il tema di questo studio è: su quale fondamento costruisci la tua vita? I relatori del campo sono Rod Jones e Alec Catchpole, entrambi missionari evangelici operanti nella provincia di Napoli. Buon ascolto!
2: Signore nostro Dio e Padre, ti vogliamo ringraziare perché ancora una volta quest'oggi ci dai la possibilità di aprire la tua parola, di poter ascoltare quello che tu vorrai dirci da parte tua. Signore, ti ringraziamo perché sappiamo già che guiderai questo incontro. Grazie per ogni parola che ascolteremo. Signore, vuoi tu guidare il tuo servo? E grazie perché l'hai fatto arrivare qui sano e salvo. Signore, veramente ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.
3: Amen.
4: Ringraziamo il Signore allora perché ha guidato Rod fin qui. Viene dalla provincia di Napoli, non Casoria? Baccoli, ecco, Baccoli. E come vi dicevo ieri sera, dico purtroppo lo avremo soltanto fino a martedì sera, poi sarò sostituito da un altro fratello, ma per motivi di famiglia, di salute, quindi preghiamo anche per lui, per sua moglie. E ringraziamo fin d'ora perché Dio ce l'ha donato e attraverso gli studi della parola di Dio il Signore sicuramente avrà tante cose da insegnare a ciascuno di noi. Come dicevamo questa mattina, predisponiamo il nostro cuore all'ascolto della parola di Dio, perché appunto molto dipende dalla predisposizione del tuo cuore, sia per ricevere Dio nella tua vita, sia per consacrare e santificare la nostra vita al Signore. Lascio a Rod la parola.
5: Allora, sono molto contento di stare qua e non lo so, chi c'era l'ultima volta che sono venuto? Allora, nessuno è voluto tornare, ho capito. Allora, non mi ricordo nemmeno io quanti anni sono passati. Solo 3-4 anni, sì, era in 15, grazie. Prendi il nome di quella persona laggiù, lo sistemiamo dopo. Dopo 20 anni vivendo a Napoli, qualcosa ho imparato. Allora, io sono un missionario, abito a Napoli da... Vi dico due parole su di me, dato che quasi nessuno mi conosce. Non so, questo fa dei trucchi. Speriamo di no. Allora, io mi chiamo Rod, come qualcuno una volta mi ha introdotto, anzi, solo un qualche settimana fa, dove era anche i battesimi, ho sbagliato. È vero. Rod Stewart, però non sono né Rod Stewart, ma il mio cognome è Jones, non sono né Indiana Jones, Rod Jones, come si dice a Napoli. Adesso sono contento di stare qua. Io sono missionario da 22 anni a Napoli e sono contento di stare lì. Il Signore mi ha insegnato tante cose durante il mio tempo lì a Napoli, però io sono anche figlio di missionari. I miei genitori erano missionari in Africa, in Congo belga, poi Zaire, adesso la Repubblica Democratica di Congo, e poi ho fatto, fino a 18 anni ho vissuto lì. Dunque, se volete qualche posso raccontare qualcosa anche di quell'esperienza lì. Sono andato in Scozia, ho studiato elettronica, ho lavorato un paio di anni come ingegnere, sono andato in Sudafrica, California con il lavoro, e quando sono andato in Sudafrica il Signore mi ha messo sul mio cuore una cosa che non potevo né girare a destra né a sinistra. Il Signore mi ha messo davanti la responsabilità di servirgli nel modo più efficace di quello che stavo facendo. Sto qui da parecchi anni e una delle cose, quando uno diventa un po' più grande dell'età, perché quando sono arrivato come missionario avevo 26 anni qui, adesso ne ho 22 più 26, si dovrebbe riuscire a fare 48. Una cosa che si riesce a riconoscere con il passaggio degli anni è che la vita cambia, la società cambia, e questo è una cosa su cui voglio iniziare questa sera, perché vorremmo iniziare uno studio su che cosa è basata la tua vita. Allora, questo studio lo so che è importantissimo, spero che il Signore possa usare di me per, insomma, stimolarci un po', molto importante. Su che cosa è basata la vostra vita? La società sta cambiando. Io ho letto qualche giorno fa, c'era una donna, si chiamava Leona Hemsley, tanto per fare un esempio di come le cose sono un po' curiose in questo mondo. Lei è proprietaria di una catena di hotel, una catena di hotel, e quando morì lasciò ultimamente 12 milioni di dollari al suo cane. Gli altri soldi, 5 fino a 8 miliardi di dollari, li ha lasciati alla beneficenza dei cani. Cioè, una vita da cane. Mamma mia. Cioè, uno si dice, ma su che cosa è stata costruita la sua vita? Forse chissà quale delusione della vita, dal marito, dai figli, dai parenti. Alla fine tutto questo patrimonio l'ha mandata in pasta ai cani, voglio dire. Cioè, ma è una cosa assurda. Uno può dire, vabbè, una persona ricca, ogni tanto ci sono le persone ricche che sono pazze, ma è una cosa strana. Però ascoltate questo. Il 25 giugno adesso, non so se l'avete sentito, il Parlamento spagnolo ha votato per estendere i diritti umani della libertà alle scimmie antropomorfe. Mi avete capito? Allora ripeto, il Parlamento spagnolo ha votato per estendere i diritti umani della libertà alle scimmie antropomorfe. Quali sono le scimmie antropomorfe? No, sbagliato. Forse qualcuno qua potrebbe qualificarsi. Però io ho letto lì che ci stanno qualche libro che è contro l'evoluzione. Spero che potete leggerlo. No, non sono gli uomini. Sono orangutani, gorilla e scimpanzé. Cioè, in poche parole, quelli senza coda. Cioè, uno si domanda, ma il Parlamento spagnolo su che cosa stanno costruendo la loro vita, la loro filosofia? Ma è roba da pazzi. Ma qualche anno fa ci stiamo arrivando anche a questo. Su che cosa dobbiamo basare le scelte della nostra vita? Voi siete giovani, io non più tanto giovane, in una coscia forse, però il problema è che la vostra vita dovrete fare delle scelte. E la cosa importante, che spesso volte non ce ne accorgiamo, è che noi facciamo le scelte senza nemmeno accorgersene. Siamo imbevuti dalla mentalità intorno a noi, che anche se molte volte si dice che siamo cristiani, il nostro stile di vita non è molto cristiano. E un giorno ognuno di noi dobbiamo dare conto a Dio se siamo cristiani o se siamo pagani o se non siamo niente. Tutti dobbiamo andare davanti a Dio un giorno per dare conto di quelle che Lui ci ha dato. E quelle che vorrei considerare insieme in questi pochi giorni, cercherò di stringere quelle che avevo preparato per tutta la settimana. Dico fra parentesi, mia moglie ha preso la mononucleosi, ha avuto un mese di febbre alta, e c'ha due bambini a casa, e io purtroppo mi preoccupavo per lei, perché dicono deve riposare. Il problema è che fra 3-4 giorni dopo il campo partiamo per l'Inghilterra per 9 mesi, per la prima volta in 22 anni. Allora dobbiamo preparare tutto. Allora, questo fratello Alec, che poi conoscerete e penso che troverete molto simpatico, Alec, a parte il fatto che è inglese, io dico questo perché io sono scozzese, dunque lui è inglese, potete prenderlo in giro su questo. Sullo scozzese no, però. Comunque lui ha offerto di venire incontro. Lui è un missionario come me, però da forse 10 anni, è sposato una napoletana, è un caro fratello. Chiedetelo a proposito quando viene di dare la sua testimonianza. Ha una testimonianza impressionante. È lontano dal Signore. Il Signore lo ha chiamato. Dunque, un'altra cosa ancora, prima di iniziare, considerare, stasera quello che voglio fare non è tanto iniziare proprio tanto dando lo studio biblico, ma creare il problema, cioè qual è il problema che dobbiamo risolvere, e così spero che quando cominciamo poi a studiare la risposta, che il Signore ci possa dare maggiore passione a scoprire quello che il Signore dà a noi. Uno spot ultimamente del team, l'avete visto forse tutti, hanno fatto un po' di scalpore, quello tic tic tic tic. Avremo un bambino? Lo conoscete? Tutti quanti. Oh, sono padre. Cioè, perfino il poliziotto che è in mezzo alla strada. Allora, questa, diciamo, è una cultura in cui viviamo a far ridere. Che risa.
3: Pensiamoci un momento.
5: Meno male che qualcuno nel Parlamento ha avuto il coraggio di prendere la team per una cosa, un obbrobio del genere. Però pensiamoci un momento. Per fare dei soldi fanno gioco della paternità come se fosse un gioco del passaggio. Una volta questa sarebbe stata una vergogna. Vi faccio un altro piccolo esempio. Quando io a 15 anni sono andato in Scozia per un anno, i miei genitori sono tornati in Scozia sempre per girare le chiese e mi hanno messo in un collegio. Scusami, non collegio, in una scuola statale scozzese. Mi ricordo all'epoca c'era uno scandalo incredibile. Qualcuno ha menzionato il fatto di omosessualità, no? Mi è venuto così. C'erano tre partite principali in Inghilterra. Il terzo, il capo, è stato scoperto omosessuale. Questo nel 75. Talmente grande era lo scandalo che lui si è dovuto dimettere subito. Per settimane si parlava come la cosa più schifosa che è mai successa. Adesso, 75 che avevo 15, adesso, come stanno le cose? Ditemi voi. La gente si comporta così? Cioè, si deve dimettere? È cambiato totalmente, giusto? Perché? Come mai? Dobbiamo stare attenti, dobbiamo valutare, analizzare su che cosa è basata le nostre scelte, la nostra vita. Io voglio arrivare presto, ovviamente, a quelle che già sappiamo, che la parola di Dio è un fondamento solido, e ne parlerò di questo brevemente, perché anche questo viene molto attaccato, ne parliamo domani mattina. Però quello che voglio concentrare nei prossimi due giorni è come possiamo conoscere qual è la volontà di Dio per noi. Dunque questo è l'obiettivo a cui voglio arrivare io. Però consideriamo un po' la situazione oggigiorno. Oggigiorno ci sta quello che si chiama relativismo. Allora, chi forse ha studiato filosofia o ha fatto le classiche o scientifico, saprete più di me sulla filosofia sicuramente. Però che cos'è relativismo? Se mi rispondete mi fate piacere, così so che non vi siete addormentati. Ok, grazie. Allora, relativismo semplicemente è questo, che non ci sono assoluti, non esistono assoluti. Allora, se qualcuno ti viene vicino, di solito lo fanno arrabbiato, lo vedremo fra un momento perché, non esistono assoluti, tu non mi devi dire che io non devo fare questo, io devo fare quello, non esiste, io ho la mia, diciamo, le mie regole e tu hai le tue. E si sente continuamente in televisione pure questo, non relativismo. Allora, cosa c'è di strano in questa affermazione? Quando una persona viene e dice non esistono assoluti. C'è qualcosa di strano in questo?
6: È già un assoluto.
5: Cioè, il problema con relativismo è che non può reggere molto a lungo. Perché è non può reggere, è illogico dire che non esistono assoluti, perché noi nel farlo dice che l'assoluto è che non ci sono assoluti, cioè non, logica non tiene insieme. Però noi viviamo in un mondo che è molto comodo questo modo di agire, in cui, e questo voglio dire, Dio ha dato a noi, devo stare qua vicino? Io ho la tendenza di andare avanti e indietro. Dio ha dato a noi, come vedremo fra un momento, la parola del Signore, tipi di rivelazione. Ci ha dato la rivelazione generale e la rivelazione speciale. Come possiamo sapere quale è la volontà di Dio per noi? Ti ricordi la storia che Gesù ha detto? C'erano due persone che hanno costruito una casa. Uno lo costruisce sulla sabbia e l'altro costruisce sulla roccia. E viene la tempesta, viene tutta l'acqua. E quale casa viene buttato giù? È chiaro, quella sulla sabbia. Poi Gesù definisce poi questa parabola. Cosa ha detto per dare il senso? Chi costruisce sulla roccia è come? Oh, tutti indietro a scuola domenicale. E chi costruisce sulla come questo che costruisce sulla roccia è colui che ascolta le mie parole e le mette in pratica. Chi costruisce sulla sabbia è colui che ascolta le mie parole, ma non le mette in pratica. Dunque, cari miei, la vostra vita, voi siete giovani, avete la vita davanti, avete una scelta. Avete la scelta di o sentire e mettere in pratica la parola del Signore, o sentirli e non metterli in pratica. Come parla Dio a noi per dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? Qual è la via della verità e qual è la via della menzogna? Ci sono due vie, rivelazione generale e rivelazione speciale. Sapete, conoscete questi due termini? Allora, cosa è rivelazione generale? No! La rivelazione generale, se vogliamo aprire le nostre Bibbie, lo guardiamo un momento, Romani capitolo 1. Romani capitolo 1. E versetto 19. Romani capitolo 1, versetto 19. Questo è un brano molto importante, Romani è una lettera molto importante, vabbè, dice tutta la Bibbia è importante, è pure vero, però Romani è importante in quanto che è molto dottrinale. Questo è l'inizio e anche molto importante questi versetti. Dunque, leggiamo e ditemi voi. Poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendo Dio manifestato loro. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fino dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privi di intelligenza, si è ottenebrato. Questa è rivelazione generale. Che cos'è? Il creato, e posso legare insieme a questo la coscienza. Tutti gli uomini in tutto il mondo sono giudicati davanti a Dio, se hanno sentito il Vangelo o meno, perché già hanno una testimonianza, già esiste là fuori la coscienza che dice quando facciamo bene e quando non facciamo bene. È vero o no? Esiste la coscienza? I bambini, vedi nei bambini che hanno una coscienza ancora molto, diciamo, vivo, quando fanno qualcosa di sbagliato, come si comportano? Qualcuno ha un fratellino, non solo, forse anche i ragazzini, si vede proprio, magari non sai nemmeno che hanno fatto del male, vengono vicino, non l'ho fatto io. Mamma, pizzica la coscienza, li sta mordendo di brutto, e confessano automaticamente. La coscienza ce l'abbiamo tutti, tutti. Qual è il problema dunque? Che viviamo in un mondo che le cose essenziali che tutti sanno, che la Bibbia dice, questa rivelazione, cosa sanno tutti? Allora, fino a pochi anni fa, anche i filosofi erano più o meno tutti d'accordo che sapevamo tutti quanti quale era le cose giuste e le cose sbagliate, essenziali. Tipo, non bisogna disprezzare Dio, non bisogna ammazzare, non bisogna dire bugie, non bisogna prendere la donna di un altro. Insomma, quasi sembra 10 comandamenti, giusto? Ma si accettava che tutti lo sapevano, i musulmani, i buddisti, gli ebrei, i cristiani, quelli che non credevano a niente, fino a pochi anni fa, tutti quanti accettavano che questo era giusto. Oggigiorno, cosa è successo? Cambiato. Noi dobbiamo valutare insieme alcune cose molto importanti, perché saremo anche noi influenzati. Io voglio parlare, tanto per fare degli altri esempi su questo, dei personaggi. Un eticista, sapete cos'è un eticista? Non so se è italiano questo. Eticista, un docente di etica. Allora, sarà una persona per bene, no? Un docente di etica, allora vai all'università e studi etica. Etica, cosa vuol dire etica? Come si deve comportare? Come si deve comportare? Allora dovrebbe essere un grande santo uomo questo eticista. Però il problema è che Nelle università, oggigiorno, un po' in Europa e in America, quelli che insegnano ciò che è giusto e ciò che è sbagliato hanno deciso a priori di escludere Dio. Vi ricordate nel Nuovo Testamento, nei Proverbi, che dice l'inizio della sapienza è il timore dell'Eterno? Se tu escludi Dio, si va verso una follia più assurda. E ci sono, adesso l'università, escludono Dio, dicono no, non esistono assoluti, facciamo noi, decidiamo noi ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Io voglio dirvi, tanto perché non sto solo farneticando, non sto farneticando qua, sto dicendo delle cose che stanno avvenendo adesso, e voi che siete giovani, li vedrete, se il Signore non torna prima, li vedrete come nei prossimi 10, 15, 20 anni, e diventerà normale. Ascolta questo. Questo è Jonathan Glover, questo è un britannico. Mi dispiace, chiedo scusa. Lui dice: essere persona è una questione di grado. Puoi essere più persona o meno persona. E allora, ovviamente, tocca a quelli che insegnano etica di decidere se una persona è più una persona o meno una persona. Dice: ma che stai dicendo? Semplicemente questo. Invece di seguire l'istruzione di Dio che dice che un essere umano è creato nell'immagine di Dio e di conseguenza ha un valore inestimabile, che noi non possiamo togliere la vita delle persone, hanno escluso Dio, dunque chi è l'uomo? Devono completamente rifare tutto, da capo. E dicono, vabbè, un essere umano, quale è lo scopo della nostra esistenza? E cominciano a inventare. Voi sapete che da ventina d'anni da questa parte l'aborto è stato ormai accettato come norma. Cosa fa l'aborto? Siamo d'accordo? Meno male, perché la maggior parte delle persone oggigiorno non considera questo, che si ammazza. Perché si pratica l'aborto? Perché si è cominciato a mettere in disparte gli insegnamenti di Dio e si comincia a valutare le cose su quelle che io penso. E quando si esclude Dio, all'inizio si continua a camminare come si camminava prima, per via di abitudine, no? Se uno ha un'abitudine di comportarsi bene, continua a comportarsi bene, ma pian piano si allontana, e la società si sta allontanando proprio perché non ha queste radici. Allora, vado avanti. Peter Singer, questa volta, dicono che questo è il più influente filosofo vivente, professore di bioetica. E lui dice: lo scopo della nostra esistenza è semplicemente, indovinate? Allora, escludiamo la Bibbia per il momento, la parola di Dio. Cosa direbbe gli uomini in questo modo? Qual è lo scopo della vita? Perché viviamo? Qual è il perno, la cosa principale che per cui portiamo la vita avanti? Scusi, non ho sentito. Godercela. No, però, perché questo è proprio il punto. Lo scopo, secondo questo più influente filosofo del nostro tempo, dice che lo scopo della nostra esistenza è semplicemente il piacere. Il piacere. Nemmeno il sesso. Il piacere. Il piacere. Allora, ma che c'è di male in questo? Ognuno deve cercare piacere. Vediamo le conseguenze. Lui di conseguenze dice... eticista, filosofo di etica, dice, insegna nelle università, dice, ma non può essere, lui dice che certamente fare aborti non c'è nessun problema, perché poi si possono sempre rimpiazzare, cioè dipende dal piacere della persona se lo vuole fare o meno, piacere. Quando un bambino nasce, dice lui, l'unico problema di farlo morire, cioè praticare infanticidio, è la questione di piacere, perché tanto il bambino il piacere non è che lo sente, è piccolino, insomma. Dunque l'unico problema è che il dispiacere che causa le persone intorno. Dunque bisogna trovare un modo, se una persona non vuole avere il bambino appena nato, di trovare un ambiente in cui si può ucciderlo senza portare dispiacere alle persone intorno. Ma chi sta a parlare? Uno che sta nell'ospedale legato? No. Il più influente filosofo di oggigiorno. Come mai dicono queste cose? Allora, noi dobbiamo valutare su che cosa volete basare la vostra vita. E io mi fermo qua. Ma lui va oltre e dice cose proprio schifose, non voglio dire qui. Perché una volta che si esclude

0: da ripetere lo stesso peccato.
1: Fammelo dire che non succede, perché succede. Piccoli e grandi peccati. Se non impariamo a risolvere il problema che Dio, la coscienza che ha messo dentro di noi nel modo biblico, come poi vedremo con la rivelazione speciale, ci troveremo in difficoltà. Uno dei modi che si fa per risolvere il problema del rimorso è di creare dei diversivi. Allora, per esempio, tu hai parliamo, scusami, dell'aborto, siamo su questo. Una persona abortita, viviamo nella cultura in cui viviamo. Allora sente molto rimorso per questo fatto qua. Non lo vuole ammettere perché la soluzione c'è. Quando c'è rimorso, biblicamente cosa bisogna fare? Quando uno sente rimorso, secondo la parola del Signore, c'è la rivelazione speciale, cosa bisogna fare? Ti butti ai piedi del Signore, chiedi perdono, il sangue di Cristo ci lava, possiamo alzare di nuovo il capo, camminare e la cosa è finita. Però quando non facciamo questo, il rimorso cosa fa? Morde, morde, morde. Allora si deve trovare un'altra soluzione. Spesse volte cosa si fa? Si trova invece dei valori maggiori in altre cose. Per esempio, persone, io sono contro la pena di morte. Vanno, oh, contro la pena di morte, contro la pena di morte. Cioè, in televisione, no? Oppure, io non metto mai la pelliccia perché non sono d'accordo che si ammazzino gli animali. Vabbè, ho ammazzato il mio figlio, però non sono contro ammazzare gli animali. E si dà con tutto il cuore dietro a questo, in qualche modo, come posso dire, riesci in qualche modo a risolvere temporaneamente il problema del rimorso che ti mangia dentro. Succede. E oggigiorno abbiamo gente, movimenti che fanno questo e altro. Io sono contro la guerra. Vabbè, è normale, uno è contro la guerra, ma ne fa. Non è perché è veramente contro la guerra, lo fa perché ci sono rimorsi di peccati non risolti, perché la coscienza morde. Allora corre dietro ad altre cose. Dunque, una cosa che voglio domandare a voi già stasera: la coscienza quando vi pizzica, perché la coscienza vi deve pizzicare, come reagite? Sopprimete e poi fate come i farisei? Ma io non faccio questo, non faccio quello, io sono contro quello, quello e quell'altro, mentre dentro il loro cuore sanno che non sono giusti. Rimorso, un'altra cosa della coscienza è la confessione, e questo cerco di essere veloce. Quando noi abbiamo la coscienza c'è bisogno di confessare. Dio dice che bisogna confessare, lo vedremo. Anche le persone che non conoscono la Bibbia, quando fanno una cosa di sbagliato, di solito cercano di confessare, ma l'unica cosa, differenza tra il modo biblico e il modo che si fa di solito, si confessa senza ammettere difetto. In televisione, tu questi chat show, si chiamano chat show, no, talk show, scusami, talk show. Tutti ormai si sfogano e tutte le schifezze, ma non è che dicono, mamma mia, come sono peccatrici, come sono peccatrici. No, in qualche modo parlano, confessano tutto, dicono tutto, di tutto, di tutto, ma non ammettono di essere peccati, giusto? Io spero che nessuno guardi i talk show, io non li guardo, comunque qualche volta l'ho visto. È così o no? Si confessa. Ma non è una confessione che porta al perdono perché non c'è ravvedimento. E il problema con quel tipo di confessione che continua sempre, perché se tu confessi a Dio una volta, chiedi perdono, la puoi dimenticare, anzi, non ce n'è più nessun bisogno di confessare. Quando non trovi il perdono, questo fatto di confessare, niente chiaro, sai che mi è successo di niente, e nel confessare cosa vuoi? Vuoi che la persona in qualche modo ti perdoni? Non è che ti può perdonare se tu non chiedi perdono, ma con le loro, sai, venendo vicino, non ti preoccupare, bobom, babà, si cerca di stabilire. Altro, dopo confessione c'è bisogno di riparazione. Quando uno pecca, cosa bisogna fare? Bisogna riparazione. Cristo ha pagato per noi. E anche qui la coscienza ci obbliga alla riparazione, a saldare il conto, se vogliamo dire. E con questo magari dovremmo finire, il tempo è passato, andiamo avanti. La quarta co l'ultima cosa, dico, è riconciliazione e giustificazione. La coscienza pretende riconciliazione e pretende giustificazione. Riconoscete queste cose, le troviamo nella Bibbia. Adesso ne vogliamo, magari li cito di nuovo brevemente domani mattina. E poi cominciamo a vedere domani mattina l'importanza dunque della rivelazione speciale, perché la coscienza fa una sola cosa. Cosa fa la coscienza? Ci condanna.

0: non risolve il problema. La rivelazione di Dio, la parola di Dio, ci dà una via di uscirne fuori. E questo vediamo settimana prossima. Ci sono delle domande su questo fino adesso? Ok. Andiamo a pregare. Signore, Padre nostro, ti ringraziamo che tramite tuo Figlio Gesù Cristo abbiamo una via più eccellente, una via migliore. Però, Signore, riconosciamo il mondo in cui viviamo, in cui tu ci hai dato tutti la coscienza di come viene abusato, di come si cerca vie di girare intorno. E vediamo, Signore, quanti cattivi frutti ne risultano. Io prego, Signore, che questa sera tutti noi presenti, tutti questi giovani presenti, Signore, tu possa operare nel loro cuore ancora, che non possono cadere nella trappola di coloro che cercano di risolvere i problemi di coscienza sostituendoli con altre cose, ma che possiamo cercare te, cercare la tua parola, cercare la tua rivelazione e poter camminare in un modo che ti onora. E di conseguenza, Signore, godere la nostra vita, di poter viverla nella gioia del Signore, di poter camminare con la nostra testa alta, sapendo che i peccati sono perdonati, il prezzo è stato pagato, siamo stati messi di nuovo in comunione con Dio, con l'uno l'altro, e che possiamo camminare, Signore, nella fiducia che Tu provvederai e ci guiderai giorno per giorno. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Avete ascoltato uno degli studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile estivo. Ricordiamo che il tema di questo studio è: su quale fondamento costruisci la tua vita? I relatori del campo sono Rod Jones e Alec Catchpole, entrambi missionari evangelici operanti nella provincia di Napoli. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su questa frequenza. Che Dio vi benedica.

Chi trova un amico trova un tesoro. Siamo poveri, amico, ma abbiamo dell'oro. Non nelle tasche, ma nelle mani intrecciate. Quando insieme facciamo la vita, facciamo casino, facciamo del bene a chi abbiamo vicino. Oro nel cuore, tra le ferite, come colla che salva i cocci che non capite. Non si butta via niente se qualcuno lo ama. E tu, caro amico,

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2, versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3, versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Salve amici. Benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Un programma condotto da Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è Rischi e vantaggi. Leggiamo dal libro del profeta Isaia al capitolo 55, al verso 6. E dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Forse ti sembra strano che tante persone evitano una riflessione seria intorno a Dio e alla sua eventuale esistenza. Abbiamo oggi la possibilità di informarci ampiamente sulla nostra storia, sulla realtà di qualsiasi paese del mondo, ma di Dio si parla poco o quasi niente. Leggiamo libri, giornali, riflettiamo a lungo su cose che sono molto probabilmente poco importanti, ma la Bibbia? La Bibbia viene letta solo da poche persone, anche se in effetti è il libro più venduto al mondo. Certo, ci sono persone che vogliono solo divertirsi e rifiutano una riflessione su qualsiasi cosa sia più seria, perché magari preferiscono la superficialità. Poi si sa, gli italiani siamo un popolo che legge pochissimo, e figuriamoci la Bibbia, che da molti è ritenuto un libro noioso. Molti si informano sulle difficoltà, cercano di comprendere maggiormente la natura del mondo, la psiche umana, ma non si informano su Dio e sul suo punto di vista. Perché? Perché si corrono dei rischi a riflettere proprio seriamente su Dio. Per prima cosa possiamo trovare in Lui un'autorità che ci chiama in causa e alla quale dobbiamo rendere conto. In secondo luogo possiamo intraprendere la ricerca e magari caricandola di aspettative che non sappiamo poi se verranno deluse o soddisfatte. In terzo luogo, una ricerca di tale portata ci spaventa, perché si occupa di realtà assolute e spirituali che non si vedono. Inoltre, conosciamo un po' di storia del cristianesimo e sappiamo le aberrazioni che l'hanno accompagnato. In nome di Dio, persone sono state intimidite, maltrattate e soppresse. Sono state condannate a morte delle persone ritenute eretiche, magari mentre poi il resto della massa rimaneva
ignorante pur chiamandosi cristiana. Anche per questi motivi io credo che molta gente sente il senso di rifiuto proprio verso l'idea di approfondire la conoscenza di Dio confessato dal cristianesimo. Molta gente, a mio parere, è rimasta delusa da quello che è il cristianesimo secolare. Nel 1500 ci fu un certo William Tyndale che disse: se Dio mi dà la vita, farò in modo che il figlio di un contadino conosca la scrittura meglio di un prete. Questo William Tyndale era un monaco che aveva capito benissimo l'importanza di avere la scrittura, la Bibbia, tradotta nella lingua volgare del momento. E questo William era un inglese e che proprio nel 1523 tradusse la prima Bibbia nella lingua inglese, perché fino a quel momento non era possibile avere la lingua tradotta nella propria lingua, ma questo succedeva in tutte le nazioni europee almeno. La Bibbia all'epoca era soltanto in latino, quindi potevano leggerla poche persone, o se vogliamo gli addetti ai lavori. E per questo motivo questo William Tyndale fu condannato al rogo. E sappiamo anche tutti dalla storia che da quel periodo in poi la Bibbia venne messa tra i libri proibiti, e possiamo anche immaginare i motivi. Quindi possiamo capire il perché molta gente, anche avendo la possibilità di leggerla, perché la possiede anche nella propria casa, nella propria libreria, non la legge e non cerca Dio. Il verso di oggi è anche un avvertimento. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. E questo vuol dire che arriverà un tempo nel quale non ci sarà più possibilità di farlo. Bene amici, anche per oggi il tempo è terminato e come sempre io mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi o stuzzicato il vostro desiderio di leggere la Bibbia, e io consiglio sempre di leggere, di partire a leggere dagli Evangeli. Allora, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, oggi vedremo la conclusione del capitolo 9 del Vangelo secondo Marco. Leggiamo dal versetto 28 al versetto 50. Più tardi, quando Gesù rimase solo in casa con i discepoli, essi chiesero: «Perché non siamo riusciti a cacciare quel demonio?» E Gesù rispose: «Case di questo genere richiedono molte preghiere». Lasciata quella regione, viaggiarono attraverso la Galilea, dove Gesù cercava di mantenere l'incognito per poter passare più tempo ad insegnare ai discepoli. «Io, Messia, sto per essere tradito e ucciso, ma dopo 3 giorni risusciterò dai morti», diceva loro. Ma i discepoli continuavano a non capire e non avevano il coraggio di chiedergli spiegazioni. E così arrivarono a Cafarnao, e quando furono sistemati nella casa dove dovevano soggiornare, Gesù chiese loro: «Di che cosa parlavate per strada?» Ma i discepoli si vergognavano di rispondere, perché stavano discutendo per sapere chi di loro fosse il più grande. Allora Gesù si sedette, li riunì tutti e 12 intorno a sé e disse loro: «Chi vuole essere il più grande deve essere l'ultimo, il servo di tutti». Poi mise fra loro un bimbetto di pochi anni e, prendendolo in braccio, aggiunse: «Chi accoglierà nel mio nome un piccino come questo, accoglierà me, e chi accoglie me, accoglie mio Padre che mi ha mandato». Uno dei discepoli, Giovanni, gli disse: «Maestro, abbiamo visto un uomo che cacciava i demoni in nome tuo, e noi gli abbiamo detto di non farlo, perché non appartiene al nostro gruppo». Ma Gesù rispose: «Lasciatelo fare, perché nessuno può fare miracoli nel mio nome e subito dopo levarsi contro di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque vi darà anche soltanto un bicchiere d'acqua, perché appartenente a Cristo, vi assicuro che non perderà la sua ricompensa. Ma se qualcuno col proprio comportamento ostacolerà la fede di uno di questi piccini che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata al collo una macina da mulino e fosse buttato in mare. Se la tua mano compie il male, tagliala. Meglio entrare nella vita con una sola mano che essere buttato con tutte e due nel fuoco inestinguibile dell'inferno. Se il tuo piede ti porta al male, taglialo. Meglio essere zoppo e vivere per sempre che essere gettato all'inferno con 2 piedi. E se il tuo occhio ti fa peccare, cavalo. Meglio entrare guercio nel regno di Dio che avere 2 occhi e vedere il fuoco dell'inferno, dove il verme non muore mai e il fuoco non si spegne, dove l'unico condimento è il fuoco. Il sale è buono, ma se diventa insipido, come potete ridargli sapore? Perciò abbiate sale in voi stessi, non perdete il vostro sapore, e vivete in pace gli uni con gli altri». Trovo interessante notare come fin dall'inizio i seguaci di Cristo abbiano mostrato il lato brutto della natura umana. Gesù aveva appena parlato loro del suo destino cupo e tutto ciò a cui pensavano durante la loro passeggiata era: chi sarà il più grande tra di noi? Ecco perché sono rimasti in silenzio quando Cristo ha chiesto di che cosa stavano parlando. Si vergognavano della loro ossessione per la grandezza. E Gesù però non li riprese, ma si sedette per insegnare loro. Abbiamo menzionato in passato che un rabbino si sarebbe seduto per insegnare, mentre la congregazione sarebbe rimasta in piedi ad ascoltare. Quindi il fatto che si sia seduto implicava: ragazzi, è tempo di imparare. E cosa ha insegnato loro? E cosa ci sta insegnando? Gesù ci sfida ad essere gli ultimi. Questo è controcorrente, poiché tutti desideriamo di essere lodati e di ottenere riconoscimenti. Tuttavia, come suoi seguaci, Gesù vuole che abbracciamo l'ultimo come una scelta, non un dovere. E purtroppo non finisce qui. Vuole anche che siamo i servi di tutti. Tipicamente ammiriamo o stimiamo una persona che ha molti al suo servizio. Consideriamo ciò come grandezza, ma Dio no, per niente. Ora guardiamo l'episodio della persona non menzionata che ha scacciato un demone. Ricordate che gli apostoli non erano riusciti a farlo poche righe più su. E tenete presente che stavano discutendo chi sarebbe stato il più grande tra di loro. Quindi potremmo dire che uno spirito di rivalità era presente tra di loro. Abbiamo quindi la loro incapacità di scacciare un demone, abbiamo questa rivalità tra di loro e ora introduciamo la gelosia verso un personaggio, chiunque esso sia, che sta effettivamente facendo ciò che loro non sono riusciti a fare. Quindi chiediamoci, sono davvero preoccupati dell'uso non autorizzato del nome di Gesù o sono preoccupati della loro posizione? Sfortunatamente anche quest'oggi vediamo spesso che questo accade tra diverse congregazioni. Signore, abbi pietà di noi. Ed infine, non siamo chiamati a mutilarci per non peccare, ma bensì a sacrificare il nostro cuore, che è la fonte della tentazione. Riflessione. Sei geloso dei doni spirituali di qualcun altro anziché esercitare i tuoi senza confronti? Padre, alcuno ha preso queste iperbole nel senso letterale e si sono menomati in passato. Sappiamo che quello che tu stai dicendo è di togliere di mezzo quelle cose che ci fanno inciampare, non di menomarci. È un lavoro sul cuore. Aiutaci a farlo attraverso il tuo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Belli miei, vi auguro un fantastico weekend. Ci rivediamo lunedì. Ciao.
1: If you don't know Jesus tonight, this song has been written with you in mind. The chorus says, come to the Father. You may feel like you have nothing to give. You might have a broken heart, broken life. But Jesus is standing here saying, come.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La domenica, in Apocalisse troviamo che è il giorno del Signore. Nei giorni di domenica vediamo che il Signore si rivela a Giovanni l'Apostolo e rivela l'Apocalisse, cioè le cose che devono avvenire. Ma la domenica è anche il giorno di risurrezione, per cui è il primo giorno della settimana. Infatti vogliamo leggere proprio in Matteo, capitolo 28, e lo dice la scrittura, ripeto, Matteo capitolo 28, i primi 10 versetti. Dice: or nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti. Ed ecco vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete. Ecco ve l'ho detto, e quelle andatesene prestamente dal sepolcro, con spavento ed allegrezza grande, corso ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro, dicendo: vi saluto. Ed essi, accostatosi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Cosa possiamo imparare dalla risurrezione di Gesù Cristo? Tante cose, tante belle cose. Prima vorrei mettere in risalto o evidenziare la parola che dice qui e che disse l'angelo: egli non è qui. E in Luca, nel Vangelo di Luca, dice: Gesù è veramente risuscitato dai morti. Veramente, cioè fisicamente lui è risuscitato. Ebbene, questa parola, egli non è qui, io credo che, non dico in tutte, ma nelle tombe di solito, quando andiamo nei cimiteri, quali sono gli epitaffi che troviamo scritti sulle lastre

o sulle tombe. Qui riposa, qui giace. Poi c'è la nascita e la morte di quel defunto, poi c'è il nome e il cognome, poi magari c'è qualche frase come segno di affetto e di amore per quella persona. Però Gesù fa l'eccezione, in quanto lui la dice: egli non è qui. Quando sono andato in Israele, proprio abbiamo visitato il sepolcro, da dove lui è stato seppellito, proprio c'è una scritta in inglese, scritta bella così, grossa, che dice, in inglese si dice, he is not here, egli non è qui. Cioè tutti quelli che entrano lì vedono che la tomba è vuota. Egli non è qui, perché lui è salito in cielo e siede alla destra di Dio. Gesù fa l'eccezione, ma in tutte le tombe del mondo c'è scritto qualcosa, perché quello sta lì, proprio quella persona. Anche fra gli apostoli, quando siamo andati a Roma tempo fa, molti anni fa, si dice che ci sono le carceri dove Pietro e Paolo siano state incarcerate e che Pietro, le sue spoglie, sono lì sul Monte Vaticano, dove poi hanno costruito la Basilica di San Pietro. Si dice che le ossa di Pietro sono lì, però io non ci credo, perché non sta scritto nella Bibbia. Possiamo ben credere e dire veramente che a Roma ci sono le ossa di Paolo, dell'Apostolo Paolo, perché la Bibbia parla di Paolo, che è stato a Roma e che, scrivendo la sua ultima lettera a Timoteo, dice: adesso sto per dare a mo' di libazione il mio corpo, cioè la mia departenza da questo mondo è vicina. E lui scriveva dal carcere di Roma, e non c'è nessuna menzione in tutta la scrittura che Pietro l'Apostolo sia stato a Roma. Sono delle tradizioni o delle leggende, ma non c'è nulla di concreto e nulla di reale e nulla di scritto. Quindi anche nelle tombe degli apostoli potrebbe esserci, lì giace, lì riposa, lì è stato sepolto. Così anche nelle tombe o nelle catacombe, lì ci sono tante santi che sono stati certamente seppelliti lì. Ma Gesù, ripeto, fa l'eccezione. Ebbene, vogliamo vedere almeno 7 punti che cosa ci insegna la tomba vuota. E poi vogliamo vedere anche i vari aspetti della risurrezione di Gesù, perché dobbiamo rallegrarci. L'angelo disse: rallegratevi, non temete, egli non è qui. Perché cercate, dice nell'Evangelo di Luca, il vivente fra i morti? Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui. Ebbene, la prima cosa che vogliamo esaminare sulla tomba vuota riguarda la forza dell'amore. In che cosa consiste questo? Che delle donne, qua viene menzionata Maria Maddalena, un'altra Maria, e anche nel Vangelo di Luca un'altra Maria ancora, la mamma di Giacomo, e alcune donne sono andate di buon'ora, presto, vedremo all'alba, prima che spuntasse il sole, proprio domenica mattina molto presto, sono andate per ungere il corpo di Gesù. Hanno portato degli aromi, e qui proprio si mostra questo amore, questo affetto che queste donne avevano per Gesù, che lo amavano anche dopo che lui è morto. Cioè, hanno espresso il loro amore alzandosi di buon'ora per andare al sepolcro a piedi, ed è certamente distante perché il sepolcro è fuori dalla città di Gerusalemme. Al buio sono andate queste donne proprio pie per ungere il corpo di Gesù. Cioè, quello che ci spinge, o quello che dovrebbe spingere ad adorare il Signore, a servire, ad amare il Signore, che cos'è? Deve essere l'obbligo, l'imposizione? Se non lo faccio, sono sotto la legge?
No, sono sotto la grazia e mi spinge l'amore per Lui. Perché se non c'è l'amore che ci spinge verso di Lui, tutto ciò che noi diciamo e tutto ciò che noi facciamo non vale proprio nulla. Ed è quello che dice l'Apostolo Paolo. Anche se io conoscessi tutte le lingue, conoscessi tutti i misteri, desse anche il mio corpo ad ardere, però se non ho l'amore non vale nulla. E soprattutto vediamo che Gesù fece delle domande all'Apostolo Pietro. Non disse quanto sei bravo, quanto sei premuroso, quanto sei intelligente, quanto sei preparato. E non lo disse tantomeno anche all'Apostolo Paolo, che era più preparato dell'Apostolo Pietro. Però vediamo che l'Apostolo Paolo disse: l'amore di Cristo ci costringe a predicare, ad adorarlo, a servirlo, a dare anche la nostra vita per Lui. E la domanda che fece Gesù a Pietro quale fu? Mi ami tu? Mi ami tu? E l'esempio qui lo troviamo da chi? Dalle semplici donne. Queste donne potremmo dire donne coraggiose, donne piene di affetto, di amore verso Gesù. Maria Maddalena non si era dimenticata. Che cosa non si era dimenticata Maria Maddalena? Che era stata liberata da 7 demoni. La sua situazione era proprio pietosa, disastrosa, essere posseduta da 7 diavoli, 7 demoni. Che grande liberazione! E lei non si è dimenticata per tutta la sua vita. E in prima fila c'è lei, ed è stata a lei che Gesù si è rivelato, è stata la prima donna che ha visto Gesù risuscitato dai morti. Che è andata e dice: dove hanno posto il mio Signore? Dove hanno posto? Io sono venuto lì. È commovente quando Gesù la chiama Maria. Maria! Si è girata e gli sembrava che era l'ortolano. E dopo si è accorta che era Gesù. Quindi Dio si rivela a chi lo cerca, ma chi lo cerca con tutto il cuore. Non si rivela a quelli che sono così, pigri. Mentre che dormiamo il Signore si rivela nel sogno, no. Si rivela a quelli veramente che l'amano. Che neanche gli apostoli erano lì presenti. Alla croce di Gesù c'erano presenti alcune donne, 4 o 5 donne. L'unico era Giovanni l'Apostolo, il più giovane di tutti i discepoli. E infatti Gesù dice il discepolo che Gesù amava. E Giovanni ricambiò questo amore verso Gesù, stando lì alla croce. L'unico discepolo, tutti gli altri si erano andati a gambe, si erano rifugiati o nascosti per paura di essere anche loro presi. Dico: Signore, dov'è il mio amore per Te? Dov'è il mio zelo per Te? Dov'è il mio spirito di sacrificio per Te? Bene, un altro punto lo troviamo nella forza dell'angelo. Cosa avevano posto davanti alla tomba? Una pietra, ma così grande, sembra una pietra da macina. La pietra fu rotolata dall'angelo, una pietra che ci voleva un Sansone per muoverla. Infatti dice: chi ci muoverà la pietra? Ma ce ne volevano parecchie persone. E queste donnine per fede vanno alla tomba e non se l'aspettavano. Hanno trovato la tomba aperta. A chi apparteneva questa tomba? A Giuseppe d'Arimatea. Il profeta Isaia lo dice: egli è stato sepolto con il ricco, perché questa tomba apparteneva a Giuseppe d'Arimatea, che era una persona illustre, ricca, una persona preminente, una persona che andò da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Non era una persona così, è una persona di una certa importanza, anche dal punto di vista sociale. Quindi vediamo che Gesù è stato seppellito in quella tomba di Giuseppe d'Arimatea. E le parole che dice l'angelo a queste donne, tutte timorose, paurose, magari tremanti, vedono questi due angeli, questi due uomini con vesti risplendenti.
Così dice l'Evangelo di Luca, qua dice un angelo. E cosa dicono? Non temete. Che bello questa. Spesse volte lo troviamo nella scrittura, questa parola, non temete. Quanto tu hai paura, fratello, sorella, ricordati questa promessa di Gesù. Vediamo il terzo punto, la tomba vuota ci parla della forza della vita. Gesù cosa ha detto? Io sono la risurrezione e la vita. Non c'erano guardie, non c'erano pietre, non c'erano sigilli che potevano impedire a colui che aveva detto io sono la vita, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se muoia, vivrà. Chiunque crede in me non morrà mai. Così dice nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 25. Gesù è la vita, è la vita eterna. Io sono la risurrezione. Meraviglioso. E in Apocalisse cosa dice? E io fui morto e adesso sono vivente nei secoli dei secoli. Erode, Pilato, gli anziani giudei, i farisei, gli scribi, lo volevano togliere di mezzo. Era fastidioso questo Gesù. Dobbiamo spegnere questa luce. Dobbiamo uccidere questo uomo. Non ci sono riusciti. Che fallimento. Sembravano che dice ce ne sbarazziamo di questo. Gesù il terzo giorno è risuscitato dai morti. Alleluia. Meraviglioso. E poi qui vediamo che le guardie furono impaurite e caddero come morte. Pensate un po'. Sono rialzate e hanno detto questa novità ai capi sacerdoti e l'hanno assoldati. Infatti in Matteo versetto 11 capitolo 28 dice: e mentre quelle andavano, cioè le guardie, ecco alcune della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute, ed essi preso il denaro, versetto 15, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quel dire è stato divulgato fra i giudei fino al di d'oggi. Che cosa hanno divulgato? Che il corpo di Gesù era stato rubato, tolto via, nascosto. Che bugia. Le persone forse hanno creduto, cioè veramente non è vero che è risuscitato, perché c'è stato sempre quelli che vogliono contrabbattere la verità, quelli che vogliono negare la risurrezione di Gesù. E un'altra cosa molto importante che vediamo in questo è la forza dell'adorazione. Quando Gesù è apparso, le donne lo hanno adorato. Lui è risuscitato e lo hanno adorato. Meglio di quello non potevano fare. Adorare Gesù, perché Lui è degno di adorazione. Ebbene, e poi un'altra cosa che valse per loro, ma vale anche per noi. Andate e riferite e annunziate queste cose ai miei fratelli. Versetto 10: allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vado in Galilea, là mi vedranno. Questa parola annunziare, dovevano le donne annunziarlo ai discepoli. E nello stesso capitolo, versetto 18 e 20, cosa dice Gesù di Matteo, no? Cosa dice? Versetto 18, capitolo 28 di Matteo, dice: e Gesù accostatosi parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e maestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Questo buon annunzio è compito anche nostro, non è così? Di annunziarlo anche a un mondo perduto, a un mondo che non lo conosce. Questo è compito di ognuno di noi, di ogni figliolo di Dio, di ogni credente.
Quindi questo annunzio della buona novella vale anche per ognuno di noi. Ebbene, voglio menzionare quali sono i vari aspetti della risurrezione di Gesù. Bene, la risurrezione di Gesù dimostra che Egli ha vinto la morte, il peccato e il diavolo. La risurrezione di Cristo dimostra che Lui è vincitore su questi nemici che per noi sono invincibili. Chi può vincere la morte? Chi può abbattere il peccato? Chi può sconfiggere Satana? Noi no, noi no. Sono più forte di noi, ma Gesù l'ha vinto. E siccome Lui ha vinto, per la fede che noi poniamo in Lui, vinciamo anche noi. Meraviglioso, meraviglioso. Vediamo che la risurrezione di Cristo è stata predetta nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento. Dove sta scritto? Sapete dove sta scritto che Gesù doveva risuscitare? In Isaia, capitolo 53. Ci sono altri passi. Nel Salmo 16. Tu non permetterai che il tuo santo venga alla corruzione. Tu mi dimostrerai i sentieri della vita. Vi sono sazietà alla tua presenza in eterno. Dice qui il salmista Davide, ma si riferisce alla risurrezione di Gesù. Perché questo salmo lo menziona chi? L'apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste. Quel Davide che ha scritto questo salmo, la sua tomba giace qui con noi, vicino a noi, e lui è lì dentro. Lui giace in quella tomba. Il fatto che la tomba è vuota non parla di Davide, parla di Gesù che è risuscitato dai morti. E tanti altri passi. Beh, vediamo nei simbolismi. Ci sono dei simboli nell'Antico Testamento che ci parlano della risurrezione di Cristo. Voglio menzionare due. Vi ricordate Giuseppe, quando era in prigione e uscì dal carcere? Lui era stato legato con catene. Questo ci parla in un modo simbolico che Gesù doveva risuscitare. Perché Giuseppe è la figura di Gesù, una bellissima figura che l'abbiamo studiato. Vediamo del caso di Isacco, che fu offerto e poi lo ebbe come una specie di risurrezione. Isacco è una figura di Gesù. Quindi tutte queste cose ci parlano che Gesù era stato già predetto che lui doveva risuscitare dai morti. Poi la risurrezione è stata preannunziata direttamente da Gesù. Più di una volta Gesù sempre collega la sua morte a che cosa? Alla sua risurrezione. Dice: il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei peccatori, sarà flagellato, sarà schernito, sarà crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Sempre legato. Morte e risurrezione sono legati insieme. Lui stesso l'aveva detto. La risurrezione fu annunziata anche dagli angeli. Egli non è qui. Lui è risuscitato dai morti. E ancora la risurrezione è dimostrata, come abbiamo visto, dalla tomba vuota, e che le guardie tutte impaurite fuggirono, perché dice: sicuramente dobbiamo pagare con la vita, perché abbiamo permesso che questo corpo fosse rubato, perché così dovevano invitare. Bene, la risurrezione di Cristo fu annunziata dai discepoli di Gesù. Gesù è risuscitato dai morti. E tutti gli atti degli apostoli che noi leggiamo, la predicazione era basata degli apostoli su che cosa? Sulla morte e la risurrezione di Cristo. L'apostolo Paolo, vi ricordate cosa scrive a Corinzi, capitolo 15? Se Cristo non fosse risuscitato dai morti, vana sarebbe la nostra fede. Noi saremmo ancora nei nostri peccati e noi risulteremmo falsi testimoni. Ma gloria a Dio, Gesù è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. E dopo Cristo verrà anche la sua Chiesa. E quindi la risurrezione di Cristo è l'inizio della Chiesa apostolica.
Nel giorno di Pentecoste l'Apostolo Pietro predicò: quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha risuscitato dai morti. Era il messaggio centrale dell'Evangelo. La risurrezione di Cristo è stata suggellata con il martirio e la persecuzione di tutti i cristiani, o di tanti cristiani. Vi ricordate? Stefano, il primo martire cristiano, che fu lapidato testimoniando di Gesù, alzò gli occhi e vide Gesù che era alla destra di Dio, e il suo volto splendé come l'angelo, e quelli lo lapidavano. Ha visto Gesù alla destra di Dio, e prima di spirare, prima di morire, ha pregato per i suoi uccisori, come si dice, per quelli che lo lapidavano: Signore, non imputare loro questo peccato. Signore, ricevi il mio spirito. Ed è salito in cielo. Come Gesù lo disse sulla croce: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. La risurrezione di Cristo dimostra che Gesù è Dio. Gesù è Dio. Infatti, se Gesù non fosse Dio, non poteva risuscitare. Gesù non poteva risuscitare se fosse Dio. Lo ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Un'altra cosa, questo parla della divinità di Gesù. Gesù è risuscitato perché lui era l'uomo senza peccato. Nessuna persona ha vissuto sulla terra senza peccato se non solo Gesù Cristo. I cattolici attribuiscono questa santità infondata a Maria, che è stata concepita senza peccato, ma la Bibbia non dice così. L'unica persona che è stata senza peccato è stata unicamente Gesù Cristo, il Figlio di Dio, concepito dallo Spirito Santo. Maria non è stata concepita dallo Spirito Santo. Maria è nata da un rapporto fra i suoi genitori. Quindi è infondata questa dottrina che Maria sia stata senza peccato. La risurrezione è il fondamento della fede cristiana. Se non ci fosse la risurrezione di Cristo, così dice l'Apostolo Paolo, noi saremmo i più miserabili di tutti gli uomini. Un altro punto, la risurrezione di Cristo è certezza che anche i credenti risusciteranno. Cristo è risuscitato, anche noi risusciteremo. Ma noi come credenti siamo risuscitati o non siamo risuscitati, pur essendo ancora su questa terra? In che senso siamo stati risuscitati? Siamo risuscitati spiritualmente. L'Apostolo Paolo dice: voi che eravate morti nei falli e nei peccati, ma siete stati risuscitati in Cristo Gesù. Dal momento che noi abbiamo accettato Cristo nella nostra vita, siamo nati di nuovo, cioè siamo stati rigenerati mediante lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo dimora in ogni credente. E quindi già è avvenuta in noi la risurrezione spirituale, in attesa che avremo la risurrezione anche corporale. Quello che noi aspettiamo che cos'è? È il ritorno di Gesù. Questo nostro corpo sarà trasformato come quello di Gesù. Quindi già è avvenuta in noi una risurrezione. La risurrezione di Cristo è certezza che Egli è presente tutti i giorni con noi. L'abbiamo letto. Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. La risurrezione di Cristo è certezza che Egli verrà per portare in cielo i suoi fedeli. Quindi Lui tornerà. È salito in cielo, dice: io vado, preparerò un luogo per voi e tornerò e accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Questa è la speranza che ogni credente ha nel suo cuore del ritorno di Gesù. La risurrezione di Cristo è ricordata nei simboli del pane e del vino. Fate queste in memoria di me affinché io venga. Tante persone dicono: ma non ho visto mai venire qualcuno dall'là. Vero è, però Gesù verrà. Gesù fa l'eccezione.
lui è sempre eccezionale, no? Lui non è uno come tutti gli altri. Non lo possiamo mettere nella lista dei più grandi uomini politici, scienziati, religiosi. Lui è unico e solo. Lui è Dio e nessuno è uguale a Lui. Lui è incomparabile, unico. Lui è il Figlio di Dio. La risurrezione di Cristo mostra che Egli verrà per giudicare le nazioni, per giudicare il mondo. Gesù verrà per giudicare i popoli, per giudicare, per distruggere, condannare, per punire quelli che non ascoltano il suo Evangelo. Ed l'Apostolo Paolo dice così, capitolo 1, versetto 7, seconda Tessalonicesi: a voi che siete afflitti, regue con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto e in voi pure, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Gesù verrà per fare vendetta. Noi lo aspettiamo come lo sposo per portare la sua sposa in cielo. Ma il mondo è incredulo, anche se lo festeggia in un modo così tradizionale, alla fine non lo conosce. Molti dicono: ma noi conosciamo Gesù. Certo, dal punto di vista storico, dal punto di vista, possiamo dire, razionale, lo conoscono. Chi non conosce Gesù? Anche i musulmani lo conoscono, perché il Corano parla di Gesù in un modo positivo, dicendo che Gesù è il figlio di Maria, e dico che è stato un grande profeta. Quindi quasi 1.300.000.000 di musulmani conoscono Gesù. Ci sono 1.300.000.000 di cattolici che hanno sentito parlare di Gesù, e così possiamo aggiungere altri. Però Gesù dirà a tanti: io non vi conobbi mai. Conoscete quello che ho fatto, quello che ho insegnato, però io non ho mai conosciuto voi, perché voi non mi avete mai accettato nella vostra vita. E molti saranno veramente spaventati, come quelle guardie che, nonostante hanno visto che Gesù è risuscitato, non si sono convertiti, si sono lasciati corrompere dai capi sacerdoti con del denaro. Ma dico: è più prezioso del Signore? È più prezioso dell'anima? Ma quanta gente stolta che c'è! Per i soldi si vendono anche l'anima al diavolo. Vogliamo adorare il Signore per quello che Lui è. Lui è qui in mezzo a noi. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: E abbiamo il piacere di avere con noi il professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia.
2: Buongiorno. Buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori.
1: Allora, come abbiamo già annunciato, inizia oggi un convegno interessante promosso dal Centro Culturale Protestante di Torino dal titolo Guerre e Pace, interpretare il conflitto, costruire la pace. E saranno numerosi gli interventi, tra l'altro sarà possibile seguirli via streaming audio. Se volete, insomma, mandateci una vostra richiesta dei dati fondamentali del link e noi ve la manderemo via WhatsApp. Io vedo che è previsto un intervento di Antonio Di Bella sulle relazioni internazionali, il nuovo ordine mondiale, Pier Giuseppe Monateri sulla geopolitica. E ancora nella seconda sessione, la guerra vissuta e narrata, corpi nemici, religioni immaginari. Si confronteranno politologi, esperti, ma anche teologi, come appunto il professor Ferrario, che nella giornata di domani parlerà della teologia della pace all'interno di una sessione dal titolo Pensare e costruire la pace, prospettive bibliche, teologiche e pratiche. Poi, quando ci si confronta dai grandi principi, insomma, sui temi sporchi della guerra e della pace, e qui cominciano i problemi. Ci può anticipare almeno alcuni dei punti che affronterà nel suo intervento?
2: Sì, io farò un intervento davvero dal punto di vista delle prospettive molto modesto, cioè un intervento un po' didattico, se si vuole, cioè cercando di spiegare quali sono stati i lineamenti della riflessione sulla pace delle chiese cristiane. Cioè cercherò di illustrare i lineamenti fondamentali della cosiddetta teoria della guerra giusta, di cui oggi tutti parlano male, per ragioni che si possono anche comprendere, ma che comunque è stato un tentativo di parlare di etica, insomma, là dove il rispetto per l'umanità dell'essere umano viene meno, cioè nella situazione di guerra. Una dottrina che alcuni dicono essere ripresa in questi giorni dal pontefice romano. Io su questo non sono tanto sicuro, non lo so, bisognerebbe chiedere agli esperti cattolici. Comunque certamente che ha dominato la scena per secoli e secoli. E poi il superamento di questa dottrina da parte della Chiesa Cattolica e delle Chiese Evangeliche, direi che su questo c'è un certo consenso ecumenico, in quella che è stata chiamata la dottrina della pace giusta, che per certi aspetti riprende alcuni criteri, ma li inquadra in un contesto in cui la guerra tanto è ritenuta negativa, non c'è in linea di principio non c'è nessuna guerra giusta. Nessuna guerra è mai giusta. La pace però, per essere tale, non è semplicemente l'assenza di guerra a qualunque condizione, non è la pace che vorrebbe Putin, ad esempio, ma richiede alcune condizioni. Che cosa significa questo? Ecco, il mio intervento sarà quindi su questo tema.
1: Senta, io vedo che nella locandina del convegno ci sono due citazioni, una di Martin Lutero e un'altra di Martin Luther King. Soffermandoci su quello che scrive Lutero, la pace è più importante di ogni giustizia. E la pace non fu fatta per amore della giustizia, ma la giustizia per amore della pace. Allora, questo potrebbe essere uno dei temi che magari un ucraino potrebbe definire disfattista, insomma, no? Dove la pace
2: sì,
1: è più
2: sinceramente,
1: importante. Vediamo un po'.
2: Guardi, sono molto schietto. Non conosco l'origine di questa parola di Lutero, né il contesto.
1: Quindi,
2: detto così, gerarchizzare pace e giustizia è comprensibile, nel senso che è evidente che in ogni caso non ci può essere giustizia in un contesto di guerra, questo è del tutto va da sé, però appunto, per esempio, la dottrina della pace giusta che costituisce l'orizzonte entro il quale tutte le chiese, che io sappia, perlomeno le chiese occidentali, la chiesa ortodossa russa ha altre visioni, ma in cui tutte le chiese pensano il tema della pace, tiene conto del fatto che, ad esempio, in una situazione di devastante ingiustizia economica non ci potrà molto probabilmente essere neanche una pace, diciamo così, militare. Voglio dire, non so, forse chi ha meno della mia età non si ricorda questo nome, ma esisteva un vescovo cattolico brasiliano, Helder Camara, spesso oggetto di attentati, sono morti 6 o 7 suoi collaboratori, lui è sempre ucciso dagli squadroni della morte, dai fascisti, delle dittature militari brasiliane del tempo. Helder Camara era un pacifista radicale di tipo gandhiano, però lui diceva: nel momento in cui milioni e milioni di persone sono alla fame, non si può semplicemente fare un appello astratto, soprattutto se si ha la pancia piena, alla non violenza. E detto da Helder Camara, ripeto, un pacifista di tipo gandhiano, vuol dire qualche cosa. Quindi io direi pace e giustizia, del resto, anche se non sbaglio, nel vocabolario biblico, mi viene in mente adesso la famosa citazione, no? La giustizia e la pace si baceranno. Pace e giustizia vanno insieme. Io non vedo la necessità e neanche l'utilità di separarle. Per quanto riguarda la citazione di Lutero, ripeto, non so da dove venga, non sono in grado di esprimermi al riguardo.
1: RVS, ricordo che siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, che interverrà nel convegno Guerre e Pace, interpretare il conflitto, costruire la pace, che si svolge il 7 e l'8 maggio presso il Polo Culturale Cultures and Mission in via Cialdini 4 a Torino, per coloro che ci ascoltano nella zona. E tra l'altro sarà seguibile questo convegno anche sulla diretta streaming del canale YouTube del Centro Culturale Protestante di Torino. Chi volesse magari avere il link ce lo può richiedere al nostro WhatsApp, scrivendoci al nostro 348 222 72 94. Interpretare il conflitto, costruire la pace. Ma cosa significa costruire la pace? Prima di sentire il professor Ferrario, Claudio, volevi...
3: Ma volevo provare a fare una domanda al professore, perché il tema è talmente complesso che a volte questo dice pacifista, la pace a tutti i costi, ma dentro c'è talmente tanto. E oggi, professore, mi sembra ci sia qualcosa di più, perché al di là delle bombe atomiche ci sono gli armamenti della cybersicurezza. Cioè, te praticamente puoi bloccare ospedali, stazioni, hai già devastato, praticamente stiamo vedendo quello che sta succedendo in Russia, no? Che deve mantenere tutti i telefonini spenti di continuo. Credo che non ci può essere una situazione tutta per la pace o tutta per la guerra, perché è talmente... Cioè, bisogna
1: quindi si è complicata la situazione, diciamo, i termini delle questioni sono complicati con la tecnologia. Vediamo un po' cosa ne pensa il professor Ferrario.
2: Assolutamente, però quello che dicono queste teorie, intanto io ribadisco, il mio compito è molto limitato, io non ho messaggi profetici da annunciare, ma sono un insegnante e così descrivo, cercando di approfondire, di quello che la Chiesa nei secoli ha pensato. Ma a questo riguardo mi sembra che la dottrina della pace giusta ritiene questo: che la pace vada costruita più o meno proprio in tempo di pace, cioè nel momento in cui, faccio un esempio politico del tutto imperfetto, del tutto parziale, del tutto denso di ambiguità, ma che va nella direzione della pace giusta. La politica dell'amministrazione Obama in Medio Oriente per quanto riguarda l'Iran, cioè il programma di nucleare iraniano, è ritenuto da molti effettivamente un problema, soprattutto da Israele, per ragioni comprensibili, nel senso che l'Iran sono decenni che dice che vuole distruggere lo Stato di Israele, l'ha sempre detto. Israele ha già sentito qualcuno che parla di distruggere il popolo ebraico e, insomma, quando sente questo discorso è un po' inquieto, chissà perché. Bene. Obama aveva pensato di inserire questo tema in un quadro di trattative che riguardavano le sanzioni rivolte all'Iran che egli intendeva attenuare progressivamente in cambio di concessioni sulla questione del programma nucleare. Nel primo mandato Trump, non questo attuale, quello precedente, che era stato meno catastrofico, ma già nello stile del personaggio, Trump aveva abbandonato questo. Benissimo, il risultato è quello che vediamo, cioè costruire frammenti di giustizia in tempo di pace, soprattutto giustizia economica e sociale, è essenziale per prevenire la guerra. Una volta che il conflitto armato è scoppiato, diventa tutto molto più difficile.
1: Senta, un altro esempio, vediamo come lo giudica, come lo valuta lei personalmente. Quando nel 1989 è caduto il muro di Berlino e poi, insomma, era stata fatta una promessa che la NATO non si sarebbe espansa. D'altra parte uno dice, beh, gli stati sovrani potranno pure scegliere le alleanze che vogliono, ma la Russia ha vissuto questa situazione di decadenza politica, economica, come una sorta di accerchiamento. Ecco, si poteva fare meglio, insomma, in quel frangente storico, che era un frangente anche di opportunità, mi pare.
2: Probabilmente sì, a patto che questa mia risposta non sia intesa nel senso di coloro che dicono, dunque, questa è la causa dell'aggressione all'Ucraina, perché c'è questa narrazione in giro. Sono due cose diverse. Certamente la politica della NATO in quella circostanza non ha rassicurato la Russia, anche se nella fase iniziale Gorbaciov eccetera eccetera c'era un orizzonte di tipo diverso. Io ricordo che c'è stato un periodo in cui si è parlato di adesione della Russia alla NATO.
1: Sì.
2: Oggi, detto oggi, sembra pazzesco, ma si è parlato anche di questo, cioè tutto è cominciato. Inoltre volevo segnalare un punto molto importante, che per i paesi baltici, per esempio, che ho avuto occasione di conoscere quella situazione, cioè Estonia, Lettonia e Lituania, che sono membri della NATO attualmente, il problema di avere una tutela era importante, e lo è, per ragioni storiche.
1: No, è indubbiamente.
2: Infine, però effettivamente la Russia si è sentita accerchiata. Sotto Putin la situazione è peggiorata e c'è stato un allargamento della NATO che nessuno tutto sommato pronosticava e che i paesi interessati nemmeno desideravano storicamente, parlo di Finlandia e Svezia, che però, visto che l'aria che tira, si sono aggregate. Per cui è un, come dire, non si capisce qual è la causa e qual è l'effetto. Però, visto che la domanda era la politica della NATO nell'immediato scenario successivo alla caduta del muro, ha aiutato? No.
1: La risposta è no. Naturalmente sono tanti gli interrogativi a vari livelli. Io rimando ancora al convegno che inizia oggi, Guerra e Pace, interpretare il conflitto, costruire la pace, che si svolge a Torino in via Cialdini 4, ma è possibile seguirlo via streaming. Per chi fosse interessato, ci richiede il link e noi glielo mandiamo molto volentieri. Grazie professore per essere stato in nostra compagnia. A risentirci. Buon
2: lavoro.
1: Grazie
2: a voi, buona giornata a tutti e a tutti.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Alleluia! Alleluia, Signore!
1: In macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!